0: La notte è blu su Radio Capodistria.
1: Here's another one. When I first met you, babe.

0: oggi Ora Musica presente con le sue novità discografiche dal sapore molto estivo, quelle che stiamo ascoltando in questi giorni. Del resto oramai insomma ci siamo nell'estate. Tra poco le novità di oggi, subito ad aprire Ora Musica si torna indietro nel tempo con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1972.

Anche oggi Ora Musica apre tornando indietro nel tempo, e siamo tornati indietro veramente di tanto tempo. 54 anni fa Elton John pubblicava questo singolo che era un po' la colonna sonora dell'estate 1972. Ora Musica, novità al primo ascolto per Dolce Nera.

0: intervista.
1: Ora Musica, le nostre chiacchierate quotidiane con i protagonisti di Ora Musica oggi ci riportano in Calabria, provincia di Cosenza, se ho capito bene, e ci colleghiamo con i Tool che sono in programmazione con il loro singolo Naufraghi. Ciao, ben trovato, chi sei?
2: Ciao,
1: del gruppo?
2: Ciao. Sì, io sono Giuseppe, sono il chitarrista del gruppo.
1: Ok, allora ciao. Presentiamo un po' questo gruppo nato nel 2019, quindi insomma,
2: esatto, sì.
1: Oramai avete carburato, no? Sono un po' di anni
2: abbiamo
1: che
2: carburato
1: insieme.
2: Abbastanza, eh? Sì, abbiamo carburato. Sì.
1: Vedo che nella vostra lista di esperienze ce ne sono tantissime, da Sanremo Rock al Cantagiro, Arezzo Wave, insomma avete anche girato parecchio.
2: Sì, abbiamo girato parecchio, abbiamo avuto questa fortuna, siamo stati fortunati. E sin da subito abbiamo girato molto, siamo stati appunto a Sanremo, come dicevi tu, il Cantagiro a Roma, sì. Di recente siamo stati anche a Bologna, poi qua nelle nostre zone, nella provincia di Cosenza. Tutto molto bello.
1: Naufraghi è il titolo del vostro singolo, brano che parla, sì, di solitudine e resistenza dopo la fine di una relazione difficile.
2: Esatto, proprio così.
1: È una cosa che avete vissuto, qualcuno di voi del gruppo, è autobiografico?
2: Sì. C'è da dire che è una cosa caratteristica dei Tool, che quasi tutte le canzoni sono autobiografiche. E quello che vogliamo lasciare a fine di ogni canzone è la forza di andare avanti contro qualsiasi cosa succede, che può essere appunto la rottura di una relazione amorosa, che può essere magari un'ansia, no, qualcosa che ti combatte da dentro, e tu devi sempre trovare la forza interiore che ti porta a superare queste difficoltà. E Naufraghi è l'esempio perfetto, quando dopo la rottura di una relazione si ha la forza per andare avanti, la consapevolezza che appunto, come dice il testo stesso, doveva andare così.
1: Certo, voi avete pubblicato questo singolo che a sé o fa parte di un progetto più ampio?
2: Fa parte di un progetto più ampio, è il terzo singolo di questo progetto, non ha ancora un nome specifico, ma sarà un EP, questo sarà un EP dove parleremo di tutte le sfaccettature dell'amore. L'amore carnale, un singolo già uscito, l'amore puro, un altro singolo già uscito, che si chiamano rispettivamente Pam e Come Comete. Il terzo singolo appunto è Naufraghi, e poi ce ne saranno ancora.
1: Bene, allora, per rimanere aggiornati sulle prossime pubblicazioni, su quello che fate, diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungervi attraverso i social.
2: Ok, allora, su Instagram tule_official, Facebook Tule, su Spotify, ovunque, siamo sempre Tule, Tule. Seguiteci e supportateci, abbiamo bisogno di tutti quanti per credere e per continuare in questo progetto.
1: I Tule, adesso qui a Ora Musica, andiamo ad ascoltare Naufraghi. Grazie per essere stato con noi, salutaci anche gli altri componenti del gruppo.
2: Certo.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Superman. Federica Abbate è tornata con un nuovo progetto e questo è il primo singolo a rappresentare questo nuovo progetto. Si chiama Superman. Novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Ancora un paio di novità prima di salutarci. Ad esempio il nuovo singolo di Carlo Audino si intitola Restami Addosso.
1: Il sole muore

Carlo Audino con il nuovo singolo Restami Addosso, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Andiamo a chiudere con Ste, c'è un nuovo singolo anche per lui. Ste è una cantautrice che arriva da Napoli e la canzone si chiama Protagonista.

0: protagonista. Questa è la canzone di Ste. Oggi a chiudere il nostro spazio Ora Musica, le novità indipendenti tornano in radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
1: Buongiorno, bentrovati, buon mercoledì, oggi è il 10 di giugno e questa è la nostra mattinata qui su Radio Capodistria con Sergio Rebelli in questo nostro spazio di 2 ore e mezzo che passeremo insieme appunto parlando anche di varie cose come del resto facciamo sempre nelle mattinate. Scopriremo gente che fa delle case un po' particolari ispirandosi ai cartoni animati preferiti, pensate anche quello che... Vuol dire che c'è tempo e soldi, si potrebbe dire? Probabilmente anche sì. Parleremo anche di album postumi che lasciano sempre un po' così l'amore in bocca qualche volta, perché uno dice ma perché? Nel senso che magari quelle canzoni sono rimaste là nel cassetto perché all'autore non piacevano e quindi perché recuperarle e farle uscire? Però in effetti pare che stavolta sia una cosa diversa, ma ogni volta potrebbe essere così. Punti di vista. Parleremo anche di aste di memorabilia vari e parleremo anche del mondo del cinema con delle contaminazioni tra personaggi che non sarebbero del cinema però ci fanno parte, almeno per quel che riguarda il doppiaggio, ecco, diciamo così. E parleremo anche di mete turistiche molto ma molto interessanti, ecco, da scoprire, quelle che sono più gettonate nel periodo. Va bene, c'è la musica di Tiziano Ferro ed è questa sua, Perdono, l'originale.

Mr. Know It All da parte di Teddy Swims. Novità musicali fino a un certo punto, perché vi avevo spoilerato prima, no? Ogni tanto escono questi album postumi, già successo in precedenza, meno con delle canzoni postume, no? Dopo la morte del protagonista, insomma, del cantante. In questo caso stiamo parlando di Prince. E uscirà infatti il 28 di agosto Timeless, che è composto da 10 registrazioni rare e inedite provenienti dal suo leggendario archivio, appunto dicevo prima. Ma perché sto rimasterà? Lui non le voleva, non gli piacevano, quindi non rappresenterebbero forse la volontà musicale, il percorso musicale di Prince? Beh, non lo sapremo mai. Comunque è praticamente un, dicono qua, il primo progetto discografico di Prince a essere curato in modo da attraversare tutte le principali epoche della sua carriera. Quindi ci sono delle incisioni che vanno dal 1977 al 2016 e dicono è un ampio ritratto di uno degli artisti più innovativi e influenti, insomma, della storia della musica, questo lo sappiamo. Quindi, 4 decenni durata la sua evoluzione artistica, dalle prime registrazioni in studio come prodigio adolescente a Minneapolis fino alle ultime performance. La raccolta quindi mette in luce questa sua coerenza, curiosità e ambizione creativa che hanno definito il suo lavoro praticamente. Quindi per chi ama o ha amato insomma Prince è una rara opportunità di ascoltare dei capitoli finora inediti del suo percorso creativo. Diciamo che l'annuncio dell'album è uscito insieme anche alla pubblicazione del nuovo singolo Stone, uscito proprio un paio di giorni fa, una canzone del 1995 che diciamo risale alla primavera di quell'anno, scritta da Sandra Victor, Tom Hammer e Jules Van Even. Diciamo che c'è stata un evento nei giorni scorsi, dal 3 al 7 di giugno, tra Paisley Park e il centro di Minneapolis, dove c'è stato il 10° anniversario appunto della sua morte per questo Celebration 2026, e i fan in effetti hanno potuto assaporare un po' queste canzoni di Timeless. Il 7 giugno, e per questo la festa, l'artista tra l'altro avrebbe compiuto 68 anni, quindi alla fine questo è anche successo. Bene, insomma, dal 28 di agosto, ma intanto trovate già il singolo online, perché è scaricabile ovviamente quelle, nelle piattaforme ufficiali, e trovate già quindi la musica di quel lontano 1995. Adesso The Colors ci riportano all'estate 2026 con Rolling Stones.

runway. Tra i film più visti del periodo, milioni di incassi ovviamente, non si parla di film di cui si è parlato tanto, che si è tanto atteso, in effetti questa è un po' la cosa, stiamo parlando del Diavolo Veste Prada 2, no? Da cui questa canzone è estratta come colonna sonora. Erano Lady Gaga e Doe Chi, ma intanto la musica continua perché ci sono anche un'altra copiata, in questo caso Marco Mengoni con Tom Walker. Vi ricordate questa canzone che cantavano insieme? Si intitola Hola I Say.

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Viaggi, partenze e navigazione.
0: Canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Viaggi, partenze e navigazione come metafora del cercare.

0: maledetto me.
1: Maledetto me da parte di Fulminacci alle 8:43 minuti in questo preciso istante. Magari siete appassionati di serie televisive o di cartoni animati e volete ricreare la stessa ambientazione anche a casa vostra? Beh, c'è chi l'ha fatto in effetti. Stiamo parlando di Nikki Adams. Lei è una content creator. A parte che tutti ormai diventate solo content creator, se guardate su Facebook, no? Su digital creator, cose così. Vabbè, comunque. Appassionata di fai da te, ha pensato bene per lei di ricreare nella sua abitazione la cucina dei Simpson. Praticamente si è portato un pezzo di Springfield dentro casa, curando ogni dettaglio con pazienza, precisione e tanta nostalgia, dice lei. Il progetto ha richiesto circa 3 mesi e non si è limitato a qualche richiamo alla serie, perché lei infatti ha scelto di riprodurre l'intera atmosfera della cucina vista nel cartone animato, lavorando su colori, su mobili, elettrodomestici e dettagli decorativi. Beh, il risultato è una stanza che sembra uscita direttamente da un episodio dei Simpson, cioè ironica, vivace, riconoscibile immediatamente se avete seguito la serie, no? I mobili infatti sono stati dipinti nelle tonalità del viola e del rosa salmone. Frigorifero e forno sono verde lime, lavastoviglie azzurre, richiama il colore del ripiano della cucina, quindi anche bello abbinato, creando un effetto pop molto fedele allo stile della serie. Ovviamente il pavimento a scacchi giallo e blu non manca, che è uno degli elementi più caratteristici dell'ambiente, e a completare il tutto ci sono le tende con le pannocchie, no? Questo dettaglio diventato iconico per i fan, e i tappeti rosa con le ciambelle zuccherate, che è il dolce preferito di Homer. Quindi ha ricreato tutto e trovate ovviamente sul suo profilo, mi pare sia Instagram, no? Che lei ha arricchito di queste foto appunto della cucina, di tutti i vari lavori che lei ha fatto e poi anche del risultato finale. Bene, lei si chiama Nikki Adams, se volete vedere appunto. Con noi invece c'è Gracie Abrams, che assomiglia un po' alla cosa, ma la canzone è intitolata Hit the Wheel e in questo caso stiamo parlando di mondo della musica.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

resti allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Night con Forte qui su Radio Capodistria. Fra poco l'informazione sul traffico, ciò che succede sulle autostrade del nord-est italiano come di consueto, ma intanto c'è un momento di romanticismo con Lucas Setto e la sua Here You Are.

Emily Sunday, Ready to Love Again, bella canzone per lei, ma intanto parliamo di cinema, perché dal 18 di giugno, almeno nelle sale italiane, uscirà la nuova storia della saga, il capitolo della saga di Toy Story, cioè Toy Story 5, ecco, quella dei giocattoli più famosi del cinema, no? Beh, in questa edizione italiana ci sarà anche Sal Da Vinci, anche lui, approda infatti nel mondo del cinema d'animazione prestando la voce a uno dei personaggi. Lui interpreterà Pizza Quell'ente, sarebbe così, che è una figura, dicono, affascinante e misteriosa, che appartiene a una comunità di giochi dimenticati. Nella versione originale del film è lo stesso personaggio doppiato da Bad Bunny, ecco, di cui si è parlato molto spesso ultimamente, quindi un passaggio di testimone che, diciamo, pure sottolinea pure il respiro globale di questo progetto e l'attenzione ai diversi mercati culturali. Ecco, in questo nuovo capitolo, se non abbiamo già parlato tempo fa, Woody, Buzz Lightyear, Jesse e gli altri protagonisti si trovano ad affrontare la trasformazione profonda del loro mondo con l'arrivo di Lilypad, che è questo moderno tablet destinato alla piccola Bonnie, che introduce quindi una riflessione sul rapporto tra gioco tradizionale e tecnologia. In questo film si esplora il cambiamento delle abitudini infantili, si mettono i giocattoli storici davanti a una domanda centrale, cioè quale sarà il loro ruolo nell'epoca degli schermi digitali. Quindi nostalgia, contemporaneità, tono leggero però tipico della saga, quello resta. La versione italiana presenta un cast molto ampio, perché in effetti accanto a Sal Da Vinci ci sono nomi come Katia Follesa, che doppia proprio Lilypad, Federico Basso nei panni di Smarty Pants, Gianluca Gazzoli con Bullseye Perfido, Jacqueline Luna di Giacomo e Simone Mori in nuovi ruoli. Insomma, alla fine voce che sicuramente andremo a riconoscere accanto a quelle storiche, perché Angelo Maggi torna a interpretare Woody, Massimo D'Apporto presta la voce Buzz Lightyear, Ilaria Stagna e Luca Laurenti riprendono rispettivamente Jesse e Forky. Insomma, tra continuità e novità che accompagna il rilancio della saga, quindi questa è un po' la volontà che hanno avuto, appunto. Toy Story 5 dal 18 giugno nelle sale italiane. Ma intanto c'è Dua Lipa, si è appena sposata, lei tutta felice e contenta, ha fatto questo matrimonione in quel di Palermo, zona Palermo, ma intanto ce l'ascoltiamo con Dance the Night.

How does it feel da parte di Tom Grennan alle 9:11 minuti in questo mercoledì, in questo 10 di giugno. Attenzione, perché per la giornata di oggi, prima vi accennavo, però insomma alla fine sarà una giornata abbastanza piovosa. Nel corso del pomeriggio almeno, a parte uno scroscio che si è avuto qui a Capodistria nella mattinata, insomma non sarà una bella giornata. Vabbè, insomma dai, l'estate è meteorologicamente iniziata, ci vuole ancora un paio di giorni, insomma una decina di giorni di la verità per l'estate astronomica, però diciamo che insomma già la gente è andata al mare ovviamente in questo fine settimana, e non poca, e non poca. Adesso Lady Gaga e Doechii con Runaway qui su Radio Capodistria. No matter what, no matter what.

è che è bella, però insomma non è che possiamo ripeterla mille volte, cioè voglio dire, l'ho messa prima questa canzone, vabbè dai, può succedere. Adesso invece c'è Sabrina Carpenter, che forse è meglio, con questa sua House Tour.

0: Unholy Kim Petras e Sam Smith qui su Radio Capodistria, ma intanto c'è anche la musica che ci accompagnerà fino all'appuntamento delle 9.30 con l'informazione, ovvero lo spazio con le notizie flash, come sempre del resto, ma intanto c'è Dito nella piaga, che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

One Republic con Need Your Love, 9:37 minuti in questo istante. E vabbè, si parla di aste ogni tanto, le fanno per mettere così a disposizione dei fan oggetti di scena oppure merchandise relativi a delle famose serie. Sta parlando adesso della serie The Boys, che è una di quelle più viste tra il 2025 e il 2026. Beh, la Sony Picture Television, assieme alla Prop Store, ha lanciato The Boys Online Auction Parte 1, quindi è prevedibile una parte 2 a breve. Oltre 450 oggetti originali della serie sono disponibili per i collezionisti online, appunto, dal 2 fino al 30 di questo mese. Non è però in questo caso merchandise, non sono riproduzioni, ma sono pezzi reali usati sul set, dalla prima all'ultima stagione. Beh, pare che il pezzo che faccia alzare la mano a tutti è soltanto uno, cioè il costume completo di Homelander. Cioè la tunica, i pantaloni e i guanti del suo super costume, questo abito costruito per incarnare l'eroe perfetto, è diventato nel corso della serie il simbolo, diciamo così, più inquietante di questo potere senza controllo. Beh, la stima ufficiale è tra i 40.000 e gli $80.000, già importante la cifra, ma nelle aste di memorabilia il prezzo finale spesso sfugge a qualsiasi previsione quando si

Si parla poi di un oggetto riconoscibile al primo sguardo in tutto il mondo, la cosa diventa veramente imprevedibile. È una specie di smontaggio ufficiale, praticamente tutto ciò che era finzione televisiva passa ora nelle mani di chi vuole portarsi a casa un pezzo di quella storia. Quindi se siete appassionati di questa serie sappiate che c'è questa possibilità. E ovviamente dovete avere un po' di soldi da parte. Adesso c'è Taylor Swift e la sua Elizabeth Taylor.

0: Ah, di già.
1: Va bene, va bene, va bene. Questa è la nostra mattinata e fra poco daremo uno sguardo anche all'informazione sulla viabilità, ciò che succede sulle autostrade nel nord-est italiano. Poi fino alle 10.30 ovviamente staremo insieme anche in questo mercoledì con Post Malone adesso e la sua Overdrive.

L'abbiamo visto da varie parti, Rocco Hunt ultimamente anche a The Voice come giudice, e poi vabbè, insomma, ogni tanto si ripropone anche dal punto di vista musicale. L'abbiamo sentito appunto in questo contesto, in attesa di vedere se sarà uno dei martelloni dell'estate 2026. Ce ne sono alcuni in effetti che sono papabili da questo punto di vista, ma fra poco dicevamo appunto lo spazio e la viabilità, ma c'è anche Rye e la sua Where is my husband?

0: settimana.
1: Il ritorno degli irlandesi The Script, con un brano che un'ode a chi si impegna in prima persona anziché starsene sugli spalti a guardare e criticare. Man in the Arena. If I stand-

In quest'ultima mezz'ora parliamo di turismo, di mete, anche perché l'Europa si conferma il cuore pulsante del turismo mondiale. Boh, insomma, ovviamente ci fa piacere, però diciamo ci sono anche alcuni aspetti abbastanza negativi, ci sono che potrebbero anche mettere un po' in dubbio questo tipo di volontà di spostarsi da parte delle persone. Invece, tensioni geopolitiche, proteste contro il sovraffollamento turistico, inflazione. Beh, comunque sia, il vecchio continente continua ad attirare centinaia di milioni di viaggiatori internazionali ogni anno, mantenendo il primato di regione in ampio senso più visitata del pianeta. Questi sono i dati diffusi di recente dalla Commissione europea. E beh, ben 5 paesi europei infatti figurano nella classifica delle nazioni più visitate al mondo. A guidare la graduatoria c'è la Spagna, vabbè, regina indiscussa del turismo internazionale. Il rapporto è il Monitoring Sentiment for Intra-European Travel della European Travel Commission, ed emerge che l'82% degli europei prevede di viaggiare in questa primavera estate 2026, il dato più alto registrato dal 2020, anche perché vabbè, quel periodo eravamo un po' bloccatini, e in crescita del 10% rispetto allo scorso anno. A trainare questa nuova ondata di partenze sono soprattutto i giovani, perché le intenzioni di viaggio crescono in modo marcato tra gli under 35, più 21% nella fascia tra i 18 e i 24, più 16% tra i 25 e i 34 anni. Quindi una generazione che continua a considerare il viaggio una priorità, anche in un contesto magari un po' complesso rispetto al passato dal punto di vista economico, no? Gli europei appaiono poi anche più prudenti e selettivi però nella pianificazione delle partenze. Si viaggia, ok, ancora molto, ma con maggiore attenzione ai costi. Soggiorni brevi sempre più frequenti. La formula più scelta è quella dalle 4 alle 6 notti, indicato dal 38% degli intervistati, in aumento del 3% rispetto all'anno precedente. Al contrario, calano i soggiorni più lunghi, quindi tra le 7 e le 12 notti, fortunati quelli, scesi al 37%, cioè un meno 5%. Dicevo, appunto, la Spagna, destinazione turistica più popolare non solo d'Europa ma del mondo intero. Nel 2025 ha registrato quasi 330 milioni di pernottamenti internazionali, superando l'Italia, che però è seconda in classifica, con poco meno di 265 milioni, sempre secondo i dati dell'Eurostat. Seguono Turchia e Francia, entrambe con quota 150 milioni di pernottamenti. Il Regno Unito, nonostante l'uscita dall'Unione Europea, resta una delle grandi potenze del turismo continentale, nonostante anche qualche volta alcune difficoltà ad accedervi per permessi, quel ETA, avete presente, no? Insomma, tutta una serie di cose. Poi comunque ci sono stati 150 milioni di pernottamenti, ma il numero è destinato anche a crescere con gli ultimi dati che non sono ancora completi. La top 10 continua poi con Grecia, Austria, Croazia, Germania e Paesi Bassi. Analizzando un po' l'offerta e la richiesta, Spagna, Italia, Grecia e Croazia continuano ad attrarre i visitatori grazie al clima mite, alle località balneari, alla gastronomia, al patrimonio storico e culturale. In Francia poi non è soltanto Parigi a richiamare milioni di visitatori. Durante l'estate infatti i flussi si concentrano anche sulla Costa Azzurra oppure in Provenza. Nei mesi invernali invece gli appassionati dello sport della neve affollano le località alpine francesi. Quindi diciamo che questa classifica dimostra che non sono soltanto i grandi paesi ad attrarre numeri elevati di turisti. L'Austria, poi, tradizionale meta invernale, ha accolto quasi 100 milioni di pernottamenti nel 2025. La Croazia invece ha superato quota 85 milioni, trainata soprattutto dal fascino della costa adriatica. Beh, questo lo sappiamo. Quindi buona vacanza per quest'estate, pensate bene dove andare, risparmiate, non state tanto in giro, tanti giorni questo intendo, ma comunque la vacanza godetevela in tutti i modi. Buona mattinata ancora, questa è Radio Capodistria.

0: domenica.
1: Abbiamo finito per oggi, per questo mercoledì 10 del mese di giugno. Vi auguro una buona mattinata, un buon proseguimento di questo mercoledì. Speriamo che il tempo, insomma, sia clemente, ma purtroppo le previsioni non sono così clementi. Ma ci risentiamo sabato mattina, sempre dalle 8 alle 10.30. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli, a presto. Ciao ciao.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buongiorno, buongiorno da Alberto Cernaz da Radio Capodistria, sono le ore 6:15, notizia flash. Violenti temporali accompagnati da piogge intense e raffiche di vento hanno colpito nella serata di ieri e nella notte soprattutto al nord della Slovenia, rendendo necessari interventi dei vigili del fuoco. La protezione civile segnala allagamenti di scantinati, danni ai tetti, mentre diverse aree del paese in diverse aree si sono registrate interruzioni della fornitura elettrica. Particolarmente critica la situazione nei dintorni di Kamnik, dove quasi 9.000 utenze sono rimaste senza corrente, mentre il traffico ferroviario tra Lubiana e Kamnik è stato temporaneamente sospeso. Il governo esaminerà oggi la proposta di abolire i controlli temporanei alle frontiere interne Schengen con la Croazia e l'Ungheria. Come spiegato dal Ministero dell'Interno sloveno, la polizia continuerà a svolgere le attività di controllo, ma con modalità diverse, contribuendo al contempo a migliorare la fluidità del traffico sulle arterie maggiormente operate. Davanti all'edificio del Ministero della Cultura, guidato da Ignazia Friedel Jarc, con l'arrivo del nuovo governo sloveno non c'è più la bandiera arcobaleno. Negli ultimi 4 anni veniva esposto davanti al Ministero nel mese di giugno, il mese dell'orgoglio LGBT. Come spiegato dal Ministero all'agenzia STA, è stata rimossa in quanto si ritiene che le istituzioni statali debbano rimanere politicamente e ideologicamente neutrali. Il Comune di Capodistria e la società 2TDK hanno siglato un accordo che avvia la prima fase di risanamento per le strade e circa 100 edifici danneggiati dai lavori del secondo binario. Tuttavia l'intesa non risolve l'emergenza ambientale che colpisce il territorio. Gli agricoltori denunciano la contaminazione dei terreni nell'area di Villa De Cani a causa dello sversamento quadriennale di acque cementizie e metalli pesanti, pretendendo analisi del suolo come garanzia di sicurezza alimentare. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, leader 76enne alla guida del paese da quasi 20 anni, attualmente sotto processo per corruzione, si ricandiderà alle elezioni di fine ottobre. Lo ha annunciato su Telegram il suo partito, il Likud, in risposta ai dubbi espressi dal presidente americano Trump sulla reale volontà di correre di un premier del tempo di guerra. Come ha detto, l'annuncio della candidatura, accolta sfavorevolmente dal 60% dei cittadini, secondo un sondaggio dell'Istituto per la Democrazia, giunge in un momento di critiche da parte dell'opposizione, che accusa Netanyahu di non aver raggiunto gli obiettivi bellici prefissati dopo l'attacco di Hamas nell'ottobre 2023. L'appuntamento più atteso della stagione del calcio maschile inizia oggi 11 giugno, si scende in campo ai mondiali di calcio per la partita d'esordio tra Messico e Sudafrica allo stadio Azteca di Città del Messico, fischio d'inizio alle 21, un'edizione da record per le 48 nazionali, i 3 paesi ospitanti. Tra paura e polemiche, gli occhi del mondo sono puntati su questa edizione, la numero 23 dei mondiali di calcio in Canada, Stati Uniti e Messico, anche per un corollario geopolitico che tra guerra in atto e presenza dell'Iran ha fatto salire al massimo livello l'allarme sicurezza. Non ci saranno qualificati nella Slovenia e nell'Italia. La competizione è presente l'arbitro sloveno Slavko Vincic e il direttore di gara italiano Maurizio Mariani. Da oggi in programma dunque 104 partite, la finale dei mondiali in programma il 19 luglio. È tutto per il momento, il GR del mattino andrà in onda come sempre alle 7:15. A più tardi.

avessi fra le braccia, sfiderei questo tempo, la minaccia del video, questo smarrimento.

sole, piove col sole. Sei solo una bambina che soffre di vertigini. Io solo un pellegrino che compra solitudini. Quando tutto è perduto, commesso ogni errore, ti svegli e piove col sole.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto, un buon inizio di giornata dalla nostra redazione. Al momento non si registrano particolari disagi per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Parliamo dunque della 57 tangenziale di Mestre, per anticipare che questa notte fra le 21 e le 5.30 per lavori resterà chiuso lo svincolo di missione della Castellana in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo del Terraglio. Inoltre fra le 21.30 e le 5.30 di questa notte resteranno chiusi gli svincoli di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Come entrate consigliate sono a vostra disposizione Mira Oriago e Spinea. Inoltre a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina resterà chiuso sempre sulla tangenziale di Mestre il tratto fra l'allacciamento con la 4 e Mira Oriago in direzione Trieste. A causa di lavori il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Spinea. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Gran Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Gran Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
4: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
5: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
6: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernas, leggiamo i titoli del giornale del mattino di Radio Capodistria. Scontro interno alla comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola. La commissione parlamentare per il monitoraggio dei servizi segreti effettuerà verifiche sui dati presentati alla procura nel caso Black Cube. Secondo binario, accordo sui danni ma non tutti sono contenti. Giornata istriana per il premier croato Plenković, che ieri ha assistito a un'esercitazione nel tunnel del Monte Maggiore. Sera alle 21 la partita inaugurale dei mondiali di calcio 2026 allo stadio Azteca, si confronteranno Messico e Sudafrica. Parleremo di questo ed altro dunque nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7:15.

State ascoltando Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Situazione dopo il passaggio del fronte freddo che si sta spostando verso i Balcani centrali. Sull'Europa centrale si sta rafforzando un'area di alta pressione, venti da nord-ovest convogliano aria gradualmente più secca e fredda. Un fronte freddo ha raggiunto le Alpi e durante la notte attraverserà anche la Slovenia. Previsioni oggi dapprima coperto con precipitazioni locali sulla costa che si esauriranno nelle ore pomeridiane. Verso sera possibilità di temporali sulle regioni settentrionali. Nel litorale soffierà debole bora, vento da sud-ovest localmente nelle regioni interne, temperature fino a 25 gradi. Domani soleggiato, nuvolosità variabile nel pomeriggio, temperature minime da 4 a 12 gradi, le massime da 19 a 25. Sabato prevalenza di sereno, domenica ancora bel tempo, verso sera rovesci al nord che si protrarranno nella notte. Infine la viabilità, il traffico è sostenuto in queste ore sulla rete viaria, intenso in direzione dei grandi centri urbani, rallentamenti sull'autostrada del litorale tra Logatez e Brezovica, traffico ostacolato anche tra Unez e Logatez in direzione Lubiana per la presenza di un'auto in panne. Ore 7:15.
1: Il giornale del mattino.
2: Scontro interno alla comunità degli italiani, Dante Alighieri di Isola. La commissione parlamentare per il monitoraggio dei servizi segreti effettuerà verifiche sui dati presentati alla procura nel caso Black Cube. Secondo binario, accordo sui danni, ma non tutti sono contenti. Giornata istriana per il premier croato Plenković che ieri ha assistito a un'esercitazione nel tunnel del Monte Maggiore. Stasera alle 21 la partita inaugurale dei mondiali di calcio 2026 di fronte Messico e Sudafrica. Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz, bentrovati per il giornale del mattino di Radio Capodistria. È scontro interno nella comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola, raccolte 141 firme per chiedere la revoca del direttivo. Il presidente Michele Fadigato si difende e si affida a un avvocato, richiesta di assemblea straordinaria con oltre un quinto delle firme, contestata la gestione del presidente che però respinge le accuse. Sentiamo di Nisi Botter.
3: I soci della comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola hanno raccolto e consegnato 141 firme a fronte delle 100 necessarie per la convocazione dell'assemblea straordinaria del sodalizio. Tra i punti all'ordine del giorno figurano l'approvazione di un nuovo regolamento elettorale per la nomina del consiglio direttivo, la revoca degli attuali membri e l'elezione dei nuovi componenti. I firmatari, guidati da Dragan Sinošić e Mattia Penza, esprimono forte contrarietà nei confronti della gestione dell'attuale presidente Michele Fatigato, denunciando una deriva autoritaria e un progressivo allontanamento dai principi di partecipazione e pluralismo che caratterizzano l'associazione. Nel comunicato vengono inoltre segnalate diverse criticità, tra cui presunte irregolarità nella conduzione dell'ultima assemblea, la rimozione di parte del patrimonio storico e documentale della comunità e comportamenti ritenuti discriminatori nella gestione delle attività sociali. Vengono inoltre evidenziati atteggiamenti considerati aggressivi nei confronti di alcuni soci. Alla luce di queste contestazioni, più di un quinto degli iscritti ha sottoscritto la richiesta di convocazione dell'assemblea straordinaria con l'obiettivo di rinnovare il consiglio direttivo. La documentazione è già stata depositata presso la segreteria dell'associazione. Come ha spiegato Sinošić, in base allo statuto la presidenza ha 30 giorni di tempo per convocare l'assemblea inviando gli inviti almeno 14 giorni prima della riunione. Sentiamo ora il presidente del sodalizio di Isola, Michele Fatigato.
4: Stati costretti rispetto alla necessità di chiarire aspetti giuridici della convocazione a rivolgersi all'avvocato, abbiamo scelto l'avvocato Starma che già lavorava per noi, che già ha emesso un parere molto articolato. Ci atterremo quindi al suo consiglio e faremo quello che ci dirà l'avvocato. Siamo rimasti un po' sorpresi dall'ordine del giorno, perché l'ordine del giorno non dice le motivazioni per cui si chiede la revoca. Non sappiamo che cos'è che non andava bene. Non andava bene che finalmente abbiamo fissato che ci volevano le firme di presenza per i mentori, per avere pagate gli orari di mentorato. Non andava bene che noi avessimo colloqui con grandi intellettuali italiani. Non andava bene che facessimo 10 gruppi culturali. Non andava bene un gruppo sportivo che ha continuato ad andare alla grande. E tutto questo non ci viene spiegato, ci viene soltanto detto: noi vogliamo che ve ne andate, e se non ve ne andate vi cacciamo. E questo, per rispetto agli altri soci che non hanno firmato, noi non lo possiamo consentire. Non è perché vogliamo star seduti su questa sedia, credetemi. Il problema è difendere un principio legale oltre che corretto. Noi vogliamo una comunità degli italiani Dante Alighieri solidale, in cui finiscano queste contrapposizioni senza senso, in cui non si dice mai perché, ma no, adesso buttiamo giù quest'altro. Questo deve finire. E finirà.
2: Sulla facciata dell'edificio del Ministero della Cultura a Lubiana, con l'arrivo del nuovo governo, non c'è più una bandiera arcobaleno. Negli ultimi 4 anni veniva esposta davanti al Ministero a giugno, il mese dell'orgoglio LGBT. Come spiegato dal Ministero, è stata rimossa in quanto si ritiene che le istituzioni statali debbano rimanere ideologicamente neutrali. La presidente della Commissione parlamentare per il monitoraggio dei servizi segreti, Ania Sluga, ha annunciato che l'organismo effettuerà un'attività di controllo sui dati presentati alla Procura nel caso Black Cube. La presa di posizione pubblica è stata resa nota, ha spiegato Sluga, dopo che alcuni membri del CNOVS hanno messo in discussione l'attendibilità delle prove. Valerio Fabbri.
5: Non appena si torna ad affrontare il tema Black Cube, dal nome dell'agenzia israeliana di intelligence privata che sarebbe dietro la diffusione, prima delle elezioni, di audio e video su presunte commissioni illecite fra politica e affari, la politica slovena è attraversata da una scossa di alta tensione. Già nei primi giorni di insediamento della Camera di Stato, i due più grandi partiti hanno istituito 2 commissioni parlamentari di inchiesta diametralmente opposte, una sui finanziamenti ai partiti da aziende statali e una sul caso Black Cube. E se dopo il voto la questione è passata agli organi investigativi e giudicanti, in Parlamento la prima seduta del CNOVS si è trasformata da appuntamento di routine per impostare il lavoro per il 2026 a un vero e proprio strappo. Sluga ha detto che sono emerse manipolazioni e speculazioni riguardo alle prove presentate in sede di denuncia sulla questione Black Cube. Quindi, per evitare fughe di notizie e soprattutto per assicurare la massima trasparenza, ha deciso di avviare un'attività di monitoraggio sul lavoro della polizia in merito. Una situazione poco invidiabile, perché la commissione è vincolata dall'obbligo di segretezza, quindi per uscire dall'angolo Sluga ha cambiato marcia. Il riferimento implicito dal deputato dell'SDS Jan Machnic, che 2 giorni fa in Camera di Stato ha parlato di totale assenza di prove nel caso in questione, riprendendo informazioni dalla seduta del CNOVS. Un abuso e una violazione della segretezza d'ufficio, secondo la presidente, che ha deciso quindi di cambiare marcia e monitorare il lavoro della polizia.
2: Violenti temporali accompagnati da piogge intense, raffiche di vento hanno colpito ieri sera e anche durante la notte il nord della Slovenia, rendendo necessari molti interventi dei vigili del fuoco. La protezione civile segnala allagamenti di scantinati, danni ai tetti, mentre in diverse aree del paese si sono registrate interruzioni della fornitura elettrica. Critica la situazione nei dintorni di Kamnik, dove secondo Pop TV quasi 9.000 utenze sono rimaste senza corrente, mentre il traffico ferroviario tra Lubiana e Kamnik è stato temporaneamente sospeso. Forti raffiche di vento, grandinate e rovesci hanno causato danni anche nelle zone orientali del paese. Il Ministero dell'Agricoltura ha revocato le linee guida alimentari per il 2025 pubblicato sul sito istituzionale del precedente governo. Il ministro Ziegler-Kralj ha inoltre annunciato una collaborazione stabile con le ONG del settore e un dialogo costante con i loro rappresentanti. La decisione è stata accolta con favore dall'Istituto Nazionale di Salute Pubblico, che considera l'iniziativa un'occasione fondamentale per ridefinire le direttive nazionali attraverso un percorso scientifico e condiviso. Alessia Mitter.
6: Le linee guida alimentari negli scorsi mesi avevano creato non poche polemiche, culminando nella decisione ufficiale del Ministero dell'Agricoltura di rimuovere dal portale web del governo il documento per il 2025 redatto dall'esecutivo Golob. L'annuncio è giunto al termine di un vertice tra il ministro e i delegati delle ONG del comparto agricolo. In questa occasione Ziegler-Kralj ha inaugurato una stagione di cooperazione e dialogo, sottolineando che le rivendicazioni del mondo rurale coincidono per ben due terzi con l'accordo di coalizione del nuovo governo. Tra i punti programmatici concordati figurano la semplificazione burocratica, la digitalizzazione, un più facile accesso ai sostegni economici e un forte incentivo ai giovani affinché scelgano di fare impresa nel campo dell'agricoltura. Il capo di Castero ha motivato il ritiro del testo spiegando di voler impedire che l'attivismo prevalga sulle competenze scientifiche, così da garantire che siano proprio gli esperti ad avere l'ultima parola sulle abitudini alimentari nazionali. La decisione è stata infatti sollecitata dalle formali proteste di numerosi specialisti che, pur essendo citati nel vecchio documento, hanno denunciato la strumentalizzazione dei propri nomi senza aver potuto incidere sulla stesura, una criticità che porterà ora alla formulazione di nuove direttive aggiornate. A salutare con favore il provvedimento sono stati l'Istituto Nazionale di Salute Pubblica, l'Istituto di Nutrizionismo e la Facoltà di Biotecnologie di Lubiana. In una nota i tre enti hanno definito la revoca un'importante opportunità per ricondurre la pianificazione nutrizionale entro un contesto scientifico lontano dalle influenze politiche, ricordando infine che le criticità nutrizionali slovene, come l'insufficienza di fibre e l'eccesso di carni lavorate, restano una priorità di salute pubblica. Gli specialisti auspicano un pieno coinvolgimento nel nuovo tavolo ministeriale per garantire direttive basate esclusivamente su evidenze scientifiche e non su trattative di interesse.
2: Il governo esaminerà oggi la proposta di abolire i controlli temporanei alle frontiere interne Schengen con la Croazia e l'Ungheria. Come spiegato dal Ministero dell'Interno, la polizia continuerà a svolgere le attività di controllo, ma con modalità diverse, contribuendo al contempo a migliorare la fluidità del traffico sulle arterie maggiormente operate. L'esecutivo dovrebbe inoltre discutere un regolamento volto a garantire l'attuazione di alcuni atti normativi dell'Unione Europea in materia di immigrazione e protezione internazionale, in vista dell'entrata in vigore domani del Patto Europeo su migrazioni e asilo. Intanto un'interrogazione sui controlli ai confini fra Italia e Slovenia, presentata in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, ha riacceso il confronto sull'utilità reale del provvedimento avviato nel 2024. La consigliera Giulia Massolino ha sottolineato come, a fronte di ingenti fondi e risorse, i controlli non abbiano portato a reali effetti se non le code ai valichi, ma la giunta regionale ha ribadito invece l'utilità della sospensione di Schengen. Alessandro Martegani.
7: I controlli ai confini in Friuli Venezia Giulia, scattati 2 anni e mezzo fa dopo l'attacco del 7 ottobre come misura per contrastare infiltrazioni terroristiche, poi diventati un modo per cercare di controllare l'immigrazione clandestina, dureranno almeno fino a fine dicembre, ma al di là di una logica politica se non ideologica non sembrano esserci molti motivi per perpetuare una misura che, al di là dell'effetto scenografico, non ha portato molti risultati. A riaccendere il confronto sulla presenza di forze dell'ordine militari ai valichi principali fra Italia e Slovenia, quelli secondari agli altri passaggi non vengono quasi mai sorvegliati, è stata un'inchiesta del quotidiano locale Il Piccolo, che ha rivelato come finora i controlli ai confini abbiano coinvolto più di 300 persone fra agenti militari e amministrativi e siano costati ai cittadini più di 20 milioni, ma i risultati sul fronte del contrasto all'immigrazione siano però in linea con gli anni precedenti all'istituzione dei controlli. Il tema è finito in Consiglio regionale con un'interrogazione presentata dalla consigliera Giulia Massolino del Patto per l'Autonomia, che ha parlato di soldi dei contribuenti spesi invece alla propaganda. Quel che è evidente, ha detto, è che i controlli non fermano la rotta balcanica, la rendono solo più invisibile e insicura, e i controlli non stanno raggiungendo gli obiettivi e neanche potrebbero, dato che sono presidiati solo 13 dei 57 valichi lungo gli oltre 200 km di confine. Una linea seguita anche da altri consiglieri di opposizione, ma la convinzione che i controlli vadano mantenuti è stata ribadita dall'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, che rispondendo all'interrogazione ha definito la sospensione del trattato di Schengen un investimento importante a favore della sicurezza del nostro territorio. I controlli alle frontiere interne sono finiti anche nel mirino della Commissione europea, che ha chiesto ufficialmente ai governi nazionali di revocare queste misure, che sembrano spesso legate a logiche politiche di propaganda piuttosto che a una reale esigenza.
8: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Torniamo a Capodistria, dove il comune e la società 2TDK hanno firmato un accordo che segna l'avvio dei primi interventi per rimediare ai danni causati dalla costruzione del secondo binario ferroviario. L'intesa prevede il risanamento delle strade deteriorate nelle località di Cernical, Villa De Cani e Scofie, oltre a una nuova valutazione dei danni subiti da circa 100 edifici residenziali situati nell'area interessata dal progetto. Sentiamo Beatrice Zizza.
9: Un accordo tra il Comune Città di Capodistria e la società 2TDK apre la strada agli interventi di ripristino delle infrastrutture danneggiate dalla costruzione del secondo binario ferroviario. Restano però irrisolte le questioni ambientali sollevate da agricoltori e pescatori, che denunciano da anni gli effetti dell'inquinamento causato dai cantieri sul territorio e sugli ecosistemi locali. Secondo Marinko Hrvatin, coordinatore comunale per il monitoraggio della costruzione del secondo binario, l'accordo rappresenta la conclusione di una prima fase nella gestione delle problematiche legate al cantiere. Resta invece aperto il capitolo dell'emergenza ambientale. Urška Klančar, consulente della Camera dell'Agricoltura e delle Foreste della Slovenia, sostiene che per circa 4 anni nei canali della Valle di De Cani siano state scaricate acque provenienti dalle lavorazioni del cemento, caratterizzate da un elevato livello di alcalinità. Nonostante una recente pulizia dei canali, gli agricoltori chiedono ulteriori garanzie e sollecitano nuova analisi del terreno per verificare l'effettiva eliminazione dei metalli pesanti che potrebbero compromettere la produzione agricola. Anche il mondo della pesca continua a lanciare l'allarme. Miha Bertok, dell'Associazione dei Pescatori di Capodistria, denuncia che nei fiumi Risano e Rosandra la fauna acquatica sarebbe ormai drasticamente ridotta a causa degli scarichi provenienti dai cantieri e del funzionamento non adeguato degli impianti di depurazione. I pescatori contestano inoltre la posizione dell'investitore, che respinge ogni responsabilità, sostenendo che non siano stati registrati ufficialmente episodi di moria dei pesci e che quindi non vi siano i presupposti per riconoscere risarcimenti. L'associazione chiede invece la nomina di un perito indipendente che possa valutare i danni causati alla fauna ittica e all'ambiente, così da stabilire l'entità degli eventuali indennizi.
2: Giornata istriana per il premier croato Andrej Plenković. Ieri mattinata assistita a un'esercitazione nazionale nel tunnel del Monte Maggiore per inaugurare successivamente la casa per anziani di Medolino. Si è intrattenuto quindi a Parenzo per colloqui con le autorità cittadine e con i vertici della regione istriana. Ci dice di più Lionella Pausin Acquavita.
10: Tra i temi chiave il collegamento stradale tra Croazia e Slovenia proposto dal governatore Boris Miletic riguardante il progetto di connessione della Y istriana con la futura superstrada Capodistria-Dragonia. Un progetto in discussione da anni da entrambe le parti del confine che risulta di estrema importanza per la

0: iniziativa in questione sia su altri temi di interesse bilaterale. Evidenziando l'eccellente cooperazione tra il governo e la regione istriana insieme a città e comuni della penisola, il Premier ha sottolineato l'importanza di investimenti congiunti nelle infrastrutture stradali, sanitarie e sociali. Egli ha dimostrato grande interesse per il futuro centro regionale per la protezione e il salvataggio di Pola. La documentazione tecnica della struttura, la prima in Croazia a riunire in un'unica sede tutti i principali servizi di emergenza, con l'obiettivo di elevare il livello di sicurezza per i cittadini e turisti, è in fase finale di elaborazione. A Parenzo sono stati avviati i primi colloqui sul modello di finanziamento dell'opera, che avrà un costo di 40 milioni di euro. Discorso analogo per la costruzione di 7 stazioni di pronto soccorso destinate a potenziare i servizi medici d'urgenza. Il Premier Plenković, che sempre a Parenzo, ha partecipato all'apertura ufficiale del rinnovato complesso alberghiero a 5 stelle Valamar Pizzal, ha affermato che gli indicatori economici, la crescita dell'occupazione e i risultati turistici confermano la costante crescita e creano i giusti presupposti per un ulteriore sviluppo dell'Istria e della Croazia. La quantità è stata raggiunta, ora dobbiamo concentrarci sulla qualità e sulla sostenibilità che portano valore aggiunto a tutta quest'area, ha concluso Plenković.
1: Papa Leone XIV ha ribadito ieri da Barcellona il suo fermo appello contro la guerra, affermando che chi la sostiene non può definirsi cristiano. Durante l'omelia celebrata nella celebre Sagrada Famiglia davanti a migliaia di fedeli alla presenza del re di Spagna Felipe e della regina Letizia Ortiz, il pontefice ha sottolineato che non si può credere in Gesù e promuovere la guerra, né credere in Gesù e uccidere innocenti. Allarme demografico, sostegno alle famiglie, lotta all'evasione fiscale e riduzione delle tasse sul ceto medio. Sono questi i temi al centro dell'intervento della Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni all'Assemblea Nazionale di Confcommercio svoltasi a Roma, ci racconta Davide Fifacco.
2: La Premier ha indicato nella crisi demografica una delle principali sfide per il futuro del Paese. Secondo Meloni, il calo delle nascite non rappresenta soltanto una questione legata all'identità e alla continuità della società italiana, ma costituisce soprattutto un problema economico e di sostenibilità del welfare. Per questo il governo punta a creare maggiori opportunità per i giovani e a favorire le condizioni che consentano alle famiglie di avere figli. Nel suo intervento la Presidente del Consiglio ha rivendicato le misure adottate a sostegno delle madri lavoratrici, dai congedi parentali al potenziamento degli asili nido fino agli incentivi contributivi. L'obiettivo, ha spiegato, è affermare il principio secondo cui maternità e carriera non devono essere considerate alternative incompatibili. Ampio spazio anche ai temi economici. Meloni ha confermato la volontà dell'esecutivo di proseguire sulla strada della riduzione della pressione fiscale sul ceto medio, contrapponendo questa linea alle proposte di nuove imposte patrimoniali avanzate dalle opposizioni. La Premier ha poi ribadito l'impegno del governo nel contrasto all'evasione fiscale e alla concorrenza sleale, in particolare da parte di extracomunitari, soffermandosi sul fenomeno delle attività cosiddette apri e chiudi. Secondo i dati forniti, sarebbero già 24.000 le attività chiuse d'ufficio perché utilizzate per eludere il fisco. L'Italia non è la Repubblica delle banane, qui le regole si rispettano, ha dichiarato, sottolineando la necessità di garantire condizioni di concorrenza eque per gli imprenditori che operano nella legalità. Tra gli altri temi affrontati anche il sostegno al settore dell'autotrasporto, alle prese con i rincari energetici legati alle tensioni internazionali e alla crisi nello stretto di Hormuz. Nel corso dell'assemblea il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha evidenziato come l'economia italiana presenti ancora elementi di forza, pur in contesto caratterizzato da incertezza, mentre il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato ai partecipanti, ha richiamato l'importanza del dialogo tra istituzioni e parti sociali per rafforzare la coesione sociale ed affrontare le sfide economiche e occupazionali del paese.
1: Lo sport. L'appuntamento più atteso nella stagione del calcio maschile ha inizio. Oggi 11 giugno si scende in campo ai mondiali di calcio FIFA 2026 per la partita d'esordio tra Messico e Sudafrica allo stadio Azteca di Città del Messico. Fischio d'inizio alle ore 21, un'edizione da record per le 48 nazionali, i tre paesi ospitanti, tra paura e polemiche. Gli occhi del mondo sono puntati sull'edizione numero 23 dei mondiali di di calcio in Canada, Stati Uniti e Messico, anche per un corollario geopolitico che tra guerre in atto e presenza dell'Iran

ha fatto salire al massimo livello l'allarme sicurezza. Non ci saranno, perché non si sono qualificate né la Slovenia né l'Italia. Alla competizione è presente l'arbitro sloveno Slavko Vincic con gli assistenti Tomas Klančnik e Andraž Kovačić, mentre unico direttore di gara italiano sarà Maurizio Mariani, assistito dai guardaline Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Da oggi in programma dunque ben 104 partite, la finale dei mondiali è in programma il 19 luglio. Siamo arrivati alle 7.38, concludiamo qui il giornale del mattino di Radio Capodistria, giornale redatto e condotto in studio da Alberto Cernaz in collaborazione con Maya Novak per la parte tecnica. Iure Zoglia, grazie dell'ascolto, buon proseguimento di giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, una buona mattinata dalla nostra redazione. Ancora un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico intenso sul tratto di A4 di competenza CAV provoca rallentamenti verso Trieste tra il bivio con la 13 Bologna-Padova e il bivio con la 57 tangenziale di Mestre. Traffico intenso e rallentato anche sulla tangenziale di Mestre, sulla careggiata verso Padova fra la rotatoria Miranese e Marghera. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per ricordare nuovamente che questa notte fra le 22 e le 5.30 resterà chiuso il tratto autostradale compreso fra l'allacciamento con la 4 e Mira Oriago. Questo in direzione Trieste. A causa di lavori il traffico verrà deviato verso lo svincolo autostradale di Spinea. Ricordiamo in chiusura che per tenervi informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando. È tutto per il momento, dunque grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene? Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
4: Buongiornissimo, ciao da Miriam, sulle 8:02 e anche dal nostro fonico Iure Zoglia. Come va? Qua si sta bene, freschetto, quindi ci vestiamo in questo giorno d'estate, sì dai, diciamo la verità che è già cominciata l'estate e ci vuole, il 21 inizierà certo con musiche, canti, balli eccetera, si festeggia, ma è già iniziata e noi oggi questa mattinata la passeremo insieme, dapprima a Mariana Jelicic-Buic, che è la direttrice artistica del Festival dell'Istroveneto, che ormai è iniziato appunto il 6 giugno, durerà fino al 27 di giugno, e questa sera anche vi ricordo l'appuntamento appunto di giovedì 11 giugno alle 19.30 corremo su Esopo il palco, una rassegna di cori e di filodrammatiche al Teatro di Buie, sempre qua dalle nostre parti in Istria. Salutiamo tutti gli ascoltatrici, gli ascoltatori che ci stanno ascoltando adesso in diretta. Così, e poi si va avanti invece per appunto c'è anche a Fiume la settimana della cultura fiumana e ne parleremo col presidente della comunità degli italiani di Fiume, Enea De Sardo, e poi verrà a trovarci in studio anche la professoressa Nive Zudic Antonic, che presenterà domani insieme alla nostra collega Martina Vocci alla Casa Tartini di Pirano, alla comunità degli italiani di Pirano, la sera tra calli e campielli, risi e bisi e baccalà, le ricette della mia memoria veneziana, il suo nuovo libro appunto di ricette, ma non soltanto, di affetti, ecco. E poi saremo con Davide Perissutti, direttore artistico di Terminal, un festival di circo contemporaneo che si svolge al Parco Moretti di Udine, e a partire appunto da questi giorni, e con noi ci sarà anche Remo Anzovino, che è un compositore, un pianista, un musicista, un avvocato anche, ecco, e parleremo della colonna sonora che ha scritto per il film I colori della tempesta. Ma adesso così, la tempesta, non so se ci sarà tempesta, fuori c'è un bel vento frizzante, venticello, ecco, si sta bene proprio, ci siamo vestiti con le maniche lunghe, i calzoni lunghi, le calze eccetera, qualcuno più, qualcuno meno, ma comunque si inizia adesso senza vestiti, proprio così, spogliatevi proprio con questa canzone e cominciate questa giornata così alla rovescia, no? Non vestitevi, non bevete il caffè, non lavatevi i denti, non so cosa fate durante la mattinata, non andate a fare la spesa, spesa. Niente, non pensate, ascoltate questa canzone. Senza vestiti. Occhi chiusi. È un po' più

senza vestiti, proprio così. Siete rimasti questi 3 minuti senza vestiti, vestiti solo di questa musica, di questa canzone. Come vi avevo detto, saremo in compagnia di Marianna Jelicic Bujić, che ho sentito questi giorni, e parlerà appunto del Festival dell'Istroveneto, che è promosso dall'Unione Italiana in collaborazione con il sostegno e con il patrocinio della città di Buie, dell'assessorato alla cultura della regione Istriana, dell'Università Popolare di Trieste, della regione Veneto. E quindi questa manifestazione ha lo scopo di tutelare e promuovere il dialetto istroveneto, che parliamo appunto qua dalle nostre parti. E adesso ci ascoltiamo anche una canzone del Festival della Canzone inedita in istroveneto del 2018, una canzone che ha vinto appunto dei Musicità, un gruppo musicale di Pola capitanato da Samantha Stell. Non me par vero la canzone, poi sentiamo il contributo di Marianna Jelicic Bujić.

0: Buongiorno Marianna Jelicic-Buic, direttrice artistica del Festival dell'Istro Veneto e titolare del settore cultura della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana. Ciao!
1: Ma buongiorno Miriam, un caro saluto a te, allo studio e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, grazie Marianna. Allora, il Festival dell'Istro Veneto è adolescente, sta crescendo, ha già 15 anni, avete festeggiato questo sabato 6 di giugno. Come avete festeggiato e quali sono le emozioni?
1: Beh, abbiamo fatto un compleanno veramente bellissimo, secondo me. In piazza San Servolo e la piazza e tutto il pubblico ci ha regalato grandi emozioni. Abbiamo deciso di ripercorrere insieme questi primi 15 anni con dei brevi filmati che ci hanno fatto vedere come eravamo, come siamo cresciuti e ascoltando le canzoni vincitrici delle 13 edizioni di Dimmela Cantando. Quindi è stata veramente una serata piena e ricca di emozioni, di ricordi, ma veramente mi emoziono anche adesso ripensandoci.
0: E quindi si è cresciuti insieme, poi ci sono state anche le persone oltre te e tutto il gruppo dell'Istro Veneto che hanno contribuito alla realizzazione del festival in questi anni, quindi è stata una festa per tutti.
1: Assolutamente, in fondo ci siamo detti è giusto che noi si festeggi insieme, che sia una festa anche per noi che abbiamo iniziato a lavorare a questa 15ª edizione già a settembre, con questo che la data per l'apertura di quest'anno l'abbiamo fissata proprio più di un anno fa. Quindi a un certo punto ci siamo detti è giusto che sia così, è giusto che tutti insieme ci ricordiamo e ringraziamo noi stessi, cantanti, noi che lavoriamo, tutti quelli che partecipano, proprio perché se uno non va un po' indietro a rivedere che cosa ha fatto, come è migliorato nel tempo, quali nuovi contenuti che sono stati inseriti, allora non ha sicuramente la percezione di quanto lavoro, quanta fatica ci sia stata dietro.
0: Prima di questo festeggiamento alle 21 in Piazza Duomo, avete iniziato anche con i più giovani, i partecipanti delle scuole, anche i mentori, quindi bravi fioi.
1: Sì, quest'anno sono stati veramente più che bravi fioi perché abbiamo avuto un'adesione incredibile sia dal punto del concorso letterario sia di quello del concorso video ed è stato giusto iniziare proprio con loro perché ci hanno rincuorati, ci hanno ricordato che l'Istro Veneto sta bene di salute, è ancora parlato, è ancora usato ed è vivo e questo è il motivo per il quale poi in fondo noi ci impegniamo, proprio per sensibilizzare tutti noi nell'usarlo, nel non dimenticarlo, nel recuperarlo e poi inoltre li porta, mentre fanno queste loro riflessioni, questi loro componimenti, in contatto con i propri genitori, con i nonni. E si fa sempre un doppio bene, quindi trasmettono un sapere e lo fanno in Istro Veneto, quindi doppio è il beneficio.
0: Ecco, e pensi che sia cambiata un po' la consapevolezza in tutti questi anni della lingua che parliamo, insomma, qua da queste parti, della consapevolezza fra di noi, ma anche fra chi non parla l'Istro Veneto?
1: Ma indubbiamente, perché ci sono diverse creature che anche frequentano le nostre scuole e per le quali l'Istro Veneto non è la lingua madre, ma è quella lingua che poi hanno acquisito stando qua, stando in classe, stando con i compagni che lo parlano e forse questo è anche il successo maggiore, perché se da un lato va benissimo che chi già lo parla continui a farlo, così va anche benissimo il fatto che questo venga poi imparato dagli altri, dall'ambiente che li circonda.
0: E se non sbaglio c'è anche una nuova scritta, un'indicazione stradale che fa Città dell'Istro Veneto.
1: Vero, c'è un'insegna che appunto dice a chi arriva a Buie che questa è Città dell'Istro Veneto, così come lo sono anche molte altre, però mi sembra sia giusto, visto che il festival è nato proprio a Buie, che sia stata posta questa insegna proprio in questa città. E sono certa che anche nel futuro poi i sindaci prenderanno questo bel esempio e metteranno questa stessa insegna anche negli altri comuni città dell'Istria.
0: Ecco perché sabato vi siete incontrati, si sono incontrati anche vari sindaci delle varie città istriane, ecco, per firmare un protocollo d'intesa per la tutela, certo, appunto, e la valorizzazione del dialetto istroveneto.
1: Perché non basta solamente, cioè va benissimo il festival, si occupa e cura un aspetto, quello più vivo, quello creativo, ma questo va affiancato poi a gesti concreti, a volontà precise e al coinvolgimento della regione e dei comuni sui quali, in base al decreto ministeriale, è presente, viene partato l'Istroveneto ed è necessario quindi dimostrare la buona volontà. Io ringrazio tantissimo la regione che, ecco, non ha esitato un attimo a invitare, a coinvolgere i sindaci dei comuni e delle città proprio a firmare questo protocollo d'intenti, che è un buon inizio.
0: Si inizia ma si continua con Suezo pel palco, poi ho visto che ci sono anche altri eventi nel programma che possiamo trovare anche in internet, ma tu magari ci fai un resoconto dei vari eventi che ci sono magari questi giorni.
1: Ma ben volentieri. Quindi avremo 8 serate di Corremo su e giù pel palco, ospitate in diverse realtà, quindi inizieremo a Buie, poi ci trasferiremo a Verteneglio, a Materazza, a Castelvenere, a Momiano, torneremo nuovamente a Buie, ma non soltanto. Oltre a queste rassegne dei cori e delle filodrammatiche, abbiamo da non dimenticare altri concerti, altri momenti musicali importanti, come è il concerto dei Calegaria, che ci sarà il 17 giugno a Buie. Poi avremo una serata dedicata all'opera da camera Storia di un soldato, tradotta per questa occasione in Storia di un soldato, e poi anche avremo il concerto della banda della comunità degli italiani di Buie con il gatto coi stivali.
0: Che bello.
1: Inoltre, parallelamente, io ringrazio per l'iniziativa il maestro Maurizio Lopinto, che ha proposto di fare un weekend all'insegna della direzione corale dei brani proprio della nostra tradizione, con un masterclass per direttori di coro, che vedrà poi l'esibizione mercoledì 24 e precederà poi la serata di Tegò Preparà, il ricettario, questa volta tradotto in istroveneto, posso svelarvi anche questo segreto. E poi non possiamo dimenticare il nostro Dimela Cantando, canzoni inedite in istroveneto, che avrà 3 momenti. Inizieremo già questo fine settimana andando a Tribano, ma non il Tribano di Buie, bensì in Veneto, che è il comune con il quale, esatto, si è gemellata la città di Buie proprio recentemente, e ci trasferiremo sabato, quello dopo, a Isola il 20, e per finire Dimela Cantando, gran finale a Buie, lì dove tutto è cominciato, lì anche il 27 giugno concluderemo questa 15ª edizione.
0: Che bello. Allora, Marianna Jelicic-Buic, direttrice artistica del Festival dell'Istroveneto, grazie per essere stata con noi. E Gesè, anche la pagina in internet de Vardar per il programma.
1: Assolutamente, non stai ad aver paura, tutto si trova in internet, è una roba assai utile.
0: istroveneto.com, come si dice, auguri!
1: Ma grazie mille, che ne va di tutto ben, che il tempo resisti, che non abbiamo né troppo caldo né troppo freddo, ma soprattutto che non piovi!
0: Ecco, grazie Marianna, alla
1: grazie
0: prossima!
1: A te, Miriam. Grazie, saluti, ciao!

La più bella parte de ti con Maria Musti, una canzone appunto di Maria Musti, Giorgia Giurco, e gli arrangiamenti sono di Luca Fornasì. È una canzone che ha partecipato al festival, a uno dei festival, Dimmela Cantando, il festival della canzone inedita in Istro Veneto. Ma si va avanti, volevo avvisarvi che il 14 giugno alle 19 c'è un bel concerto intanto di Canto Libero, organizzato dalla comunità degli italiani di Cittanova in collaborazione con l'Università Popolare di Trieste, la città di Cittanova, l'Unione Italiana, la Regione Friuli Venezia Giulia, Good Vibration e il CMC, Centro per la Manifestazioni e la Cultura, dove si svolgerà appunto il concerto Canto Libero, in programma alle ore 19. Prima ci sarà anche un incontro con... sì, con Mogol, ecco, però agli addetti è riservato agli addetti per la stampa, ecco, alla stampa alle ore 18 e poi alle 19 appunto il concerto con la band Canto Libero, dedicato ovviamente al repertorio di Lucio Battisti e Mogol, e che vedrà appunto la partecipazione dello stesso Mogol quale ospite d'onore della serata, quindi a Cittanova, sempre qua in Istria, il 14 giugno alle 19 il concerto. Per maggiori informazioni, magari per la prenotazione, rivolgetevi alla comunità degli italiani di Cittanova. Quindi non ci resta altro che ascoltarci un'avventura. Buona giornata a tutti e ci risentiamo fra poco dopo il notiziario. Grazie.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8:30, nuova escalation della tensione nel Golfo Persico. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato sulla piattaforma X che le forze armate americane, su ordine del presidente Donald Trump, hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro diversi obiettivi in Iran, definiti una risposta all'aggressione ingiustificata di Teheran. Le operazioni sono iniziate poco prima della mezzanotte. Poche ore prima Trump aveva dichiarato alla stampa dalla Casa Bianca che gli Stati Uniti avrebbero colpito nuovamente l'Iran e le basi americane nei paesi confinanti, nonostante la tregua in vigore dall'aprile scorso e i tentativi di raggiungere un accordo per porre fine al conflitto. In risposta, il comando militare iraniano ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parteciperà la prossima settimana al vertice del G7 in Francia, con l'obiettivo di rilanciare il consenso tra le principali economie occidentali sul sostegno all'Ucraina nella guerra contro la Russia. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui la presenza di Zelensky sarà particolarmente importante per ricompattare le posizioni dei paesi del G7 sui diversi aspetti del conflitto, comprese le prospettive di negoziato, in un contesto caratterizzato da divergenze di vedute tra alcuni leader europei e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Macron ha inoltre reso noto che all'incontro saranno invitati i leader di Egitto. Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi

disordini che abbiamo visto minacciare le nostre comunità, né per chi li ha incoraggiati online o altrove, ha affermato Starmer, aggiungendo che è evidente che le persone sono state prese di mira a causa della loro origine e che i responsabili ne risponderanno. Oggi cominciano i mondiali di calcio 2026, la partita di esordio è Messico-Sudafrica alle ore 21. Gli occhi del mondo sono puntati sull'edizione numero 23 dei mondiali di calcio in Canada, Stati Uniti e Messico, anche per un corollario geopolitico che tra guerre in atto e presenza dell'Iran ha fatto salire al massimo livello l'allarme sicurezza. Non ci saranno, perché non si sono qualificate né la Slovenia né l'Italia. Alla competizione è presente l'arbitro sloveno Slavko Vincic e il direttore di gara italiano Maurizio Mariani. Da oggi in programma ben 104 partite fino al 19 luglio, quando al termine della finale conosceremo la squadra campione del mondo. È tutto per le notizie, le 8:34 minuti.

0: Prima pagina.
1: Apriamo con la voce del popolo che mette in evidenza il successo dell'esercitazione sicurezza 26 svoltasi sul versante istriano del Monte Maggiore in vista della stagione estiva. L'iniziativa ha coinvolto vigili del fuoco, personale sanitario, esercito, polizia e numerosi altri soggetti impegnati nella gestione delle emergenze. Presente anche il premier croato Andrej Plenković, che successivamente ha visitato Medolino e Parenzo. La stampa italiana, la stampa slovena, il Delo, dedica l'apertura all'inizio dei mondiali di calcio, definiti lo spettacolo più grande del mondo. Le partite si disputeranno tra Stati Uniti, Messico e Canada. Il calcio d'inizio è previsto oggi a Città del Messico, mentre la finale si giocherà il 19 luglio a New York. Anche Dneunik riserva ampio spazio alla rassegna iridata. Il quotidiano parla di una vera e propria maratona calcistica non priva di polemiche, sottolineando i numeri record dell'edizione: 48 nazionali partecipanti e 104 partite in programma. Inoltre il primo mondiale organizzato congiuntamente da 3 paesi. In primo piano sulle primorsche novizie la vicenda legata alla costruzione del secondo binario ferroviario. Agricoltori e pescatori sono rimasti a mani vuote, titola il giornale. Il comune di Capodistria e la società 2 TDK hanno firmato un accordo per il ripristino della viabilità e nominato un perito incaricato di valutare i danni agli edifici. E rimane però aperta la questione dell'impatto ambientale causato dall'opera. La stampa italiana, La Repubblica, apre con lo stop alla riforma dei medici di famiglia. Il governo ha infatti bloccato il decreto che prevedeva, tra le altre misure, la possibilità per una parte dei medici di base di coprire turni nelle case di comunità. Una decisione che ha suscitato la protesta delle regioni, in evidenza anche la politica internazionale, con l'annuncio del presidente Donald Trump sulla ripresa degli attacchi contro l'Iran. Il Corriere della Sera titola sull'escalation in Medio Oriente: nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran e una petroliera colpita al largo dell'Oman con 3 marinai indiani dispersi. In apertura anche le parole di Papa Leone XIV durante le celebrazioni per il centenario della morte di Antoni Gaudí alla Sagrada Famiglia di Barcellona. Non si può credere in Gesù e fare la guerra. Chiudiamo con il Piccolo di Trieste, che dedica l'apertura alla situazione economica del Friuli Venezia Giulia. Dal rapporto annuale della Banca d'Italia emerge un quadro nel complesso positivo, nonostante l'incertezza internazionale e le tensioni globali. Crescono l'export e l'occupazione, che raggiungono livelli record. Restano tuttavia le preoccupazioni per il caro energia, la nuova spinta inflazionistica e le prospettive del 2026, che si preannunciano più incerte. Le 8:38 minuti è tutto per la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli studi.

0: Store oppure vai direttamente su calciofvc.live.
1: Presentata a Trieste la rassegna Le Notti del Vino, calendario di eventi estivi del coordinamento regionale delle città del vino del Friuli Venezia Giulia. Confermata la formula con serate sotto il cielo estivo in cui le cantine del territorio propongono i propri vini abbinati a specialità gastronomiche e a eventi quali musica, teatro, presentazioni letterarie o visite guidate a beni culturali e naturalistici. Un formato che unisce degustazioni enoiche a percorsi turistici, valorizzando i territori e le comunità legate storicamente al vino. Quest'anno inoltre ci sarà un progetto in collaborazione con l'Università di Udine per chiedere tramite un questionario ai partecipanti come si relazionano con il mondo del vino. In programma una quarantina di appuntamenti tra fine giugno e inizio settembre.
2: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
3: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
4: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
5: Viaggi, partenze e navigazione come metafora del cercare se stessi, sapendo che il maltempo passa sempre e comunque. Buon vento, Jovanotti e Alfa.

Buon vento alle 8.42, questa è Radio Capodistria, ciao, sempre in compagnia di Calle degli Orti Grandi, con Miriam e col nostro fonico Jure Zoglia, e fra un po' saremo con un ospite, ovvero il presidente della Comunità degli Italiani di Fiume, Enea De Sardo, così ci racconta un po' come sta andando la settimana della cultura fiumana. E per annunciarlo adesso ci ascoltiamo un bel brano di Florinda Kleviser con la voce di Nevia Rigutto e alla chitarra Darko Jurkovic, ovvero Charlie. E sempre noi il brano, che ha partecipato appunto al Festival delle Canzonette Fiumane l'anno scorso.

0: Sempre noi, una canzone della fiumana Florinda Clevis, reinterpretata da Nevia Rigutto e Darko Jurkovic, Charlie alla chitarra. E invece adesso siamo con Enea De Sardo, presidente della comunità degli italiani di Fiume. Buongiorno.
1: Buongiorno Miriam, a te e a tutti i nostri ascoltatori, e grazie per l'invito.
0: Grazie a te, perché sei anche impegnato in questa settimana della cultura fiumana, è già iniziata e adesso sta proseguendo. Ecco, abbiamo sentito anche una canzone di Florinda Clevis, che credo abbia presentato un libro anche.
1: Esatto, abbiamo iniziato l'edizione di quest'anno della settimana della cultura fiumana, che proprio questo giugno ha un gusto particolare. Infatti la nostra comunità quest'anno festeggia 80 anni di attività. Eh sì, proprio un bel numero. Mentre come ben sappiamo, a inizio aprile il dialetto fiumano è entrato nel registro del patrimonio culturale immateriale della Repubblica di Croazia, quindi dopo l'istroveneto e dopo l'istrioto anche un terzo dei nostri dialetti si aggiunge a questa lista e riceve questo importante riconoscimento.
0: Evviva.
1: E proprio per questo abbiamo voluto iniziare la settimana della cultura fiumana con la presentazione di un nuovo libro, Do Amiche, dell'autrice Florinda Clevis, come avevi annunciato, ma anche Ivana Percetti Bogicevic, che l'ha scritto con lei, che è in dialetto fiumano. Ecco, per quindi continuare questa produzione letteraria nella nostra parlata.
0: Che bello, anche il tema dell'amicizia anche in questa canzone, ecco, sempre noi, e continua appunto con il libro in dialetto fiuman. E poi si va avanti anche in questa settimana, sono successe, succedono tante altre cose, fra sport, musica e tant'altro, raccontaci.
1: Certo, un po' di tutto. Martedì abbiamo inaugurato la mostra della nostra sezione Ceramisti, che è stata molto apprezzata dal pubblico, come anche ieri la mostra della nostra sezione Pittori, che è stata ben seguita, quindi è stata un'occasione anche per mettere in mostra quelli che sono i lavori e ovviamente l'impegno e la passione dei nostri attivisti, che ogni settimana vengono in comunità e che quindi animano un po' la parte artistica della comunità degli italiani di Fiume. Poi ieri abbiamo avuto anche la presentazione di un albo illustrato, la traduzione del Bosco di Stribor di Ivana Berlich-Mazuranic, per la prima volta in dialetto fiumano, tradotto dalla nostra Tiziana Dabovic, ma è un'iniziativa in realtà che parte dalla scuola media superiore di scienze naturali e di grafica di Fiume, che per un progetto quest'anno hanno voluto scoprire un po' meglio tutte le parlate della zona quarnerina, hanno visitato anche la nostra comunità degli italiani, si sono interessati al dialetto fiumano e quindi ci hanno proposto di pubblicare insieme questo albo. Noi abbiamo con la nostra Tiziana Dabovic preparato la traduzione, mentre loro hanno preparato le illustrazioni, l'hanno mandato in stampa e hanno fatto tutto quello che bisogna fare come parte della loro esperienza scolastica. Anche questo è stato veramente un progetto eccezionale del quale, ecco, andiamo molto fieri e non posso smettere di lodare questi ragazzi per la loro iniziativa e anche per l'approccio, no, che hanno avuto nei nostri confronti, ecco.
0: Ecco, un po' di magia ci vuole, ecco, anche.
1: Assolutamente sì, anche se ricordiamo qual è la storia, no, del Bosco di Stribor, come in realtà l'amore trionfa sul male, credo che anche quello, oltre alla magia, abbiamo bisogno anche di quel messaggio lì.
0: Che bello,
1: tempi. Tutta
0: poesia. E poi ci sono tanti altri eventi, Enea.
1: Assolutamente sì, oggi continuiamo con le premiazioni del concorso Critico in Erba per i ragazzi delle nostre scuole elementari e poi la serata prosegue con briscola e tennis tavolo in comunità, quindi non solo arte, non solo cultura, non solo conferenze, ma anche occasioni per stare insieme. Colgo l'occasione, visto che stiamo parlando del concorso critico in erba, di sottolineare il fatto che la Settimana della Cultura Fiumana non prevede solo eventi organizzati dalla comunità degli italiani di Fiume, ma qui ci sono anche delle iniziative del ANVGD, dell'AFIM, cioè dell'Associazione Fiumani Italiani nel Mondo, del Dipartimento di Italianistica, della Facoltà di Filosofia dell'Università di Fiume, e anche uno spettacolo del dramma italiano, perché infatti domani pomeriggio ci troviamo al Teatro Nazionale Croato Ivan De Zajc per l'anteprima dei il mio figlio cammina solo un po' più lentamente del dramma italiano, sì. Mentre alle 21 ci spostiamo in Piazza della Risoluzione Fiumana per la quinta edizione del Festival Canzonette Fiumane. Abbiamo ascoltato prima la canzone, sì. E da quest'anno avremo a disposizione 12 nuovi brani in dialetto fiumano, dalla musica un po' più tradizionale addirittura a un punk leggero, quindi sarà veramente per tutti i gusti. Sì, come no.
0: Bene, noi non facciamo ascoltare le canzonette di quest'anno perché sono inedite appunto, e quindi ne faremo ascoltare una dell'anno scorso, e poi si prosegue anche dopo il Festival delle Canzonette Fiumane e si va a sabato.
1: Esatto, sabato mattina, tutta la mattina sarà dedicata a un ciclo di conferenze sullo sport fiumano, perché sono stati tantissimi i fiumani che dalla fine dell'Ottocento verso la metà del Novecento hanno scritto la storia sportiva della nostra città, non solo a Fiume ma anche in Italia soprattutto e nel mondo, sì, dal calcio al tennis al canottaggio e così via. Quindi qui sono i nostri fratelli esuli dell'AFIM che organizzano queste conferenze che saranno sicuramente molto interessanti e molto seguite. Poi nel pomeriggio continuiamo con una presentazione del libro sulla sezione fiumana del Club Alpino Italiano, che anche avrà sicuramente degli aspetti molto interessanti e ancora sconosciuti al pubblico, per continuare con quello che è uno degli appuntamenti chiave ogni anno, ovvero la presentazione del foglio della comunità degli italiani di Fiume, La Tore. Quest'anno un'edizione un po' allargata, visto che appunto festeggiamo 80 anni di attività, con tanti approfondimenti storici, ma anche dei testi ripresi dai vecchi numeri della Tore e ovviamente anche tanti articoli di attualità degli ultimi anni di quello che è successo nella nostra comunità degli italiani. Poi sempre sabato pomeriggio sera abbiamo anche la presentazione di un libro, un altro libro in dialetto fiumano di Bruno Bontempo, Cicole, sì. E Ciacole in Fiuman, una selezione di testi scritti negli ultimi anni e pubblicati sulla Tore, quindi per sottolineare ulteriormente questo nostro legame non solo linguistico ma anche identitario con il nostro dialetto, per poi proseguire la serata. Sarà veramente una giornata piena di impegni sabato, sì. Per quelli che vorranno venire a Palazzo Modello, l'AFIM organizza un recital del film Tutti Insieme Appassionatamente per finire in bellezza prima della cena, e dopo la cena torniamo sempre a Palazzo Modello perché il dramma italiano organizza una festa dopo lo spettacolo. Esatto, l'anteprima è venerdì pomeriggio, lo spettacolo, cioè la prima, è sabato sera, e poi 19. Sabato dalle 9:30 c'è anche la festa in comunità, esatto.
0: Ah, benissimo, ma non è finita qua, perché si continua dopo sabato e la settimana arriva anche al 16, se non sbaglio, finisce il 15 di giugno, e si va avanti con i festeggiamenti della cultura fiumana, ecco, con lunedì. E quindi
1: non solo, perché colgo l'occasione anche per dire che domenica l'AFIM organizza una navigata in barca fino all'isola di Veglia, e quindi ecco, rifiatiamo un attimo da tutti questi appuntamenti per passare una giornata intera in compagnia tra canti, musica e ovviamente speriamo anche di fare il bagno. Per riprenderci, ecco. E per tornare lunedì mattina, visto che il 15 giugno è proprio la giornata di San Vito, che è il patrono di Fiume, e la nostra settimana della cultura fiumana la organizziamo un po' attorno alle festività di San Vito.
0: Sì.
1: La mattina una messa in lingua italiana presso la cattedrale di San Vito, mentre al pomeriggio la presentazione della guida scritta da Ingrid Sever sul cimitero monumentale di Cosala, che per noi fiumani è un posto molto particolare, non solo perché molti dei nostri cari si trovano lì, ma anche perché con tutti i personaggi illustri che hanno le proprie tombe, i propri mausolei, ma anche con tutti i vari cognomi che
0: esatto.
1: si vedono dal Settecento in poi, diventa veramente un luogo dove si può scoprire e capire molto bene quella che è la storia di Fiume, quella che è l'identità di Fiume come città che si è evoluta lungo secoli. Ma non è finita nemmeno qui, perché dopo la presentazione del libro della professoressa Sever ci sarà anche la presentazione del volume Il Fiumano Letterario, Tradizione Dialettale e Voci Contemporanee, a cura di Gianna Maceri Sankovic e Corina Gerbas Giuliano del Dipartimento di Italianistica. Quindi produzione letteraria originale, produzione musicale, ma anche analisi accademica e scientifica di quella che è la nostra parlata. Non ci facciamo mancare veramente proprio niente.
0: Oh.
1: Mentre come ultimo appuntamento della settimana, e qui veramente chiudiamo, anche perché ecco, ora a elencare tutti gli appuntamenti ecco, veramente sto perdendo anche un po' fiato, la nostra poetessa e autrice Laura Markic presenterà il suo progetto La Scartazza, che parte sulle pagine di Rieka Danas, che è un portale informativo attivo a Fiume, dove lei appunto scrive in dialetto fiumano anche per avvicinarlo alla maggioranza, oltre che scrivere per noi, e che quest'anno ha anche visto un'evoluzione che porterà una collaborazione tra la comunità dei italiani di Fiume e quella di Abbazia per un progetto un po' più largo che verrà presentato in autunno.
0: Ecco.
1: E qui abbiamo concluso questa settimana.
0: Benissimo, settimana della cultura fiumana 2026, potete trovare tutte le informazioni e tutto il programma appunto sulla pagina della comunità degli italiani di Fiume, e ti auguriamo e auguriamo a tutti i fiumani, non solo, perché tra l'altro gli eventi sono aperti a tutti, e sono eventi gratuiti, quindi alcuni si svolgono a Palazzo Modello, e vi auguriamo una buona settimana della cultura fiumana, e vi lasciamo con una canzone di Francesco Squarcia con Deborah Voncina, Semo Fiumani. Ciao Enea, grazie. Ciao.
1: Ciao, ciao Miriam, ciao.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, ancora una buona mattinata a tutti voi che siete all'ascolto. Per il traffico sostenuto segnaliamo rallentamenti sul tratto di A4 di competenza CAV verso Trieste fra Padova Est e il bivio con la 57, tangenziale di Mestre. Ci spostiamo proprio sulla tangenziale di Mestre, il traffico intenso provoca code verso Trieste fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia Belluno, mentre verso Padova si viaggia rallentati fra la rotatoria Miranese e Marghera. Restiamo sulla tangenziale di Mestre. Ancora una volta ricordiamo agli ascoltatori che questa notte fra le 21 e le 5.30 resterà chiuso al traffico lo svincolo di missione della Castellana in direzione Milano. Questo per attività di manutenzione delle pavimentazioni stradali. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Terraglio. Ricordiamo in chiusura che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Con questo dunque è tutto, a più tardi e grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Gran Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Gran Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
3: Orca, mega spanto la lavatrice. Si rovina tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
5: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
6: Fitness di Festival Istrovenes Cognariacia.
5: Fino al 27 giugno.
6: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: con Dean Martin. Perché? Perché siamo insieme a Nives Zudic Antonic, che ci presenta un bel libro, il suo libro. È un libro di ricette tra calli e campielli, risi e bisi e baccalà, le ricette della mia memoria veneziana. Buongiorno Nives.
1: Buongiorno, grazie di avermi invitata.
0: Grazie a te di essere venuta. E c'è la presentazione domani, in verità, la vera presentazione, venerdì 12 giugno alle ore 18 in Casa Tartini a Pirano, insieme a Martina Voci, che è la nostra collega di TV Capodistria, che salutiamo, e parlerete appunto del tuo libro di ricette, ma non ci sono solo ricette dentro. Noi abbiamo cominciato con una canzone del Samore, che perché ogni tanto parla anche di pasta e fagioli nella canzone Pasta e Fasol, e in una delle tue ricette appunto la pasta fagioli, e quando diciamo pasta e fagioli ci vengono in mente tante cose, ecco. Raccontaci un po' cosa ti viene in mente con la pasta e fagioli.
1: Allora, per quanto riguarda questa ricetta, io sono rimasta affascinata, devo dire, perché quando mi hanno invitato a Venezia, allora io a Venezia studiavo, facevo il dottorato, e ero stata invitata per la giornata del Redentore in barca con i professori.
0: Che bello!
1: E sono rimasta un attimo scioccata, perché di solito quando da noi le feste grandi si cucinavano cose molto più, insomma, diciamo più importanti, non so, arrosti, paste di un certo tipo, e loro invece in barca mi dicono che per il Redentore fanno pasta e fasoi d'estate, tra l'altro, sì. No? E sono rimasta un po' scioccata. Questo pasta e fasoi fatta praticamente, in un momento ho detto, ma pasta e fasoi in barca, a 30 gradi, insomma, caldo e così via. Invece quando praticamente me l'hanno offerta e ho provato a mangiare questa la pasta e fagioli che avevano fatto loro, che tra l'altro era una minestra ma fredda, era bellissima, era buonissima, e ho detto, e poi in questa maniera pian piano ho iniziato a raccogliere queste ricette, e questa pasta e fagioli mi è rimasta proprio in particolare così nella memoria, perché è una tra l'altro era abbastanza leggera, perché di solito da noi, sai, c'è sempre quel fatto dello zampino del porco,
0: esatto,
1: che è pesante,
0: esatto.
1: Infatti, noi non abbiamo mai pensato di mangiarla d'estate in barca, tra l'altro, e insomma è nata così l'idea, perché anche questa pasta e fasoi è uguale più o meno come la nostra, però senza tutte queste
0: cose magari invernali, ecco, che tengono su magari qualcuno per lavorare,
1: ecco. Diverso.
0: Poi sì, le ricette cambiano quando cambiamo anche noi, eccetera, e quindi ogni ricetta ha un ricordo, cioè dell'affetto, per questo dezz'amore, no? Ricorda un po' Napoli la canzone, però ecco, va bene anche per Venezia e tutto il mondo, diciamo, perché pasta e fagioli sì, è un piatto che conoscono un po' tutti, grazie appunto anche alla canzone, ma diciamo che la cucina italiana è conosciuta in tutto il mondo, anche se per dire la verità pasta e fagioli non è molto gettonato, però è un piatto che noi ci fa piacere. Io mi ricordo, per esempio, leggendo il libro mi hai fatto venire in mente vari momenti, appunto pure a me di persone, perché la cucina non è solo ingredienti,
1: certo,
0: ricette, e quindi
1: ma quello che ho apprezzato soprattutto di questa cucina, e ho voluto poi scrivere questo libro, infatti tutti i miei amici lo aspettavano da anni, io raccoglievo queste ricette, è che è una cucina molto semplice. E ho apprezzato questo, perché molto spesso da noi, quando fanno ad esempio un risotto oppure una pasta, aggiungono tutte queste salse che poi cambiano il gusto della ricetta. Mentre a Venezia, non dico adesso perché oramai i miei amici dicono che i vecchi ristoranti di un tempo sono quasi tutti chiusi, perciò è cambiato anche il modo di far cucina, perché praticamente è cambiato, ad esempio, soprattutto in merito al pubblico che arriva, il turista. Io mi ricordo, non dimenticherò mai queste cose, Venezia è proprio molto particolare, perché un giorno sono stata attirata in una pasticceria da un dolce verde, no? Un bel dolce, era una specie di, adesso non mi ricordo che dolce era, ma comunque ho detto, ah, ma questo, voglio provare questo dolce qua. E quando sono entrata ho detto, voglio quel dolce verde. Lui mi fa, questo non è per lei. E io mi sono quasi offesa, ho detto, ma perché? Ho detto, no, io voglio quel dolce. No, ho detto, questo è per i tedeschi. non è per lei e non me l'ha voluto vendere. E allora ho cominciato a capire che praticamente un po' la cucina cambia, però se ad esempio vedono che tu sei del posto perché praticamente, sai, riuscivamo a parlare come loro e così via, allora la cucina diventa quella cucina veramente semplice che gusti in un certo modo. E infatti, perché dico che i miei amici volevano questo libro e per questo l'ho fatto poi, perché quando venivano da me e provavano ad esempio quel risotto agli scampi o al pesce e così via, era un risotto fatto di pesce e di scampi, non era il risotto con varie salse e così via. E io ero rimasta affascinata proprio da queste ricette molto semplici. Ad esempio, un'altra cosa che mi era, insomma, che è stata molto interessante è che queste signore, perché queste sono di solito le ricette che mi hanno dato le vecchie mamme del ristorante, voglio dire quelle signore che
0: non
1: ci sono più, e che me le dà, perché io ero talmente penso così contenta e emozionata anche della ricetta, perché mi hanno detto: ma come hai avuto queste ricette? Ho detto: ma io non lo so, io comunque dicevo: ma che buona. E poi di solito il cameriere o il gestore mi diceva: ma vada da mia mamma a dirglielo, no? E queste mamme poi mi davano la ricetta, ma in piedi, di solito io me le scrivevo, me le diceva a memoria, e così sono nate.
0: Su qualche tovagliolo,
1: certo,
0: il biglietto del conto, sì, chi lo sa, tutto.
1: Perché nel
0: che
1: momento in cui una persona ti dà la ricetta, tu devi scriverla.
0: Esatto, è un bene prezioso, certo. C'è qualcosa che poi magari uno ritorna a fare, ognuno poi ci aggiunge del suo,
1: certo. Tra l'altro, anche qui io di solito, perché anche chi leggerà e chi proverà deve poi, come io ho scritto nella mia introduzione, di solito devi aggiungere un po' di, perché io ho messo quello che mi hanno detto, ma poi devo aggiustare un po' le ricette, no?
0: Certo, anche perché non abbiamo detto, ma tu sei una cuoca meravigliosa.
1: Insomma,
0: no, perché chi prova le tue cose, insomma, ho avuto l'occasione di provare una torta, non te la scordi mai, diventa un ricordo, cioè il cibo è associato a un
1: ricordo,
0: a un certo momento, a certe persone, no? Quindi sono cose che fanno riaffiorare anche delle emozioni, degli affetti. Certo. E quindi questo tuo libro è un nido, diciamo, di ricette, ma anche di emozione, affetti e di un momento particolare. E facciamo sciogliere questa canzone intanto, quella di Cara Venezia, Mia cara Venezia, ecco, così magari ci addentriamo in questo momento particolare della tua vita, anche, no, con incontri.

0: cara Venezia.
1: Mia cara Venezia, con Mauro Ottolini e la sua orchestra. Mauro Ottolini è un musicista, un compositore veneto, e la cantava tempo fa Fred Buscaglione, tempo fa ormai a fine anni 50. Noi invece adesso che siamo giovedì 11 giugno del 2026 siamo in studio con Nives Udicantonic, professoressa ordinaria di letteratura italiana all'Università del Litorale di Capodistria e anche membro del Dipartimento di Italianistica dell'Istituto di Studi Interculturali della Facoltà di Studi Umanistici, laureata in Lingua e Letteratura Italiana e Storia dell'Arte all'Università di Lubiana e dottoressa di ricerca in Linguistica e Filologia Moderna, indirizzo linguistico glottolidattico, all'Università Ca' Foscari di Venezia. Adesso siamo qui per annunciare la presentazione del suo libro, che avverrà domani, venerdì 12 giugno alle ore 18 in Casa Tartini a Pirano, una presentazione del libro appunto che ha scritto, Tra Calli e Campielli, Risi e Bisi e Baccalà, le ricette della mia memoria veneziana. La serata sarà condotta da Martina Vocci, la nostra collega di TV Capodistria. E Nives, abbiamo parlato di ricette, di emozioni, di ricordi, ma anche queste ricette le continui a fare e le fai anche per i tuoi cari. Quindi
2: certo, cucino sempre perché praticamente si aspettano. Di solito chi mi conosce e chi frequenta casa mia viene di solito a mangiarsi il risotto molto spesso. Faccio anche altre cose, ma il risotto è quello, diciamo,
1: il tuo piatto
2: più gettonato.
1: È forte.
2: Però mi piace di solito. Allora, io adesso ho fatto questo libro di ricette perché ho ricevuto queste ricette a Venezia e così via. Però questa è una passione che proprio mi porto dentro. Per me cucinare e rilassarmi. Io ad esempio quando sono molto nervosa, infatti tutti mi dicono, perché non vai a dormire? Perché non ti fai una riposata?
1: una passeggiata.
2: E invece mi metto proprio, di solito di sera, di notte, anche dopo mezzanotte, io comincio a cucinare perché questo mi rilassa proprio profondamente. Sto proprio bene. Però dicevo che di solito dove vado mi piace proprio portare a casa delle ricette, così che diciamo che avrei ricette da tutto il mondo, però non ricevute come Venezia, perché questa forse era stata una mia, diciamo, forse anche perché sono rimasta per tanto tempo prima legata a Venezia anche dal periodo di studio di mia sorella, perché io facendo anche storia dell'arte a Lubiana,
1: sì,
2: di solito andavo sempre a, insomma,
1: da Fulvia,
2: a trovare,
1: che sì, salutiamo a proposito Fulvia, di Fulvia, sì. Ci sono le illustrazioni, sì, di Fulvia Zudic,
2: certo,
1: e tua sorella artista appunto, che pure lei ha vissuto a Venezia,
2: sì,
1: ecco, avete dei bei ricordi.
2: Ho voluto proprio anche i suoi disegni perché anche lei ha un forte legame con Venezia, ma probabilmente perché Venezia noi l'abbiamo vissuta come se fosse casa nostra.
1: Beh sì.
2: Sì, perché ad esempio adesso diciamo che un po' perdiamo l'identità nelle nostre città, io quando vengo a Venezia, forse adesso anche Venezia non ha più lo stesso sapore, diciamo, ma nei tempi ad esempio del mio periodo di studio a Lubiana, che era talmente diverso, andare a Venezia mi sembrava di tornare a casa, perché dove si poteva parlare in dialetto, dove ti trattavano, perché addirittura mi era successo quando Venezia, quando ancora al tempo di Fulvia, perciò erano gli anni 80, che ad esempio riuscivano a capire che tu non eri di Trieste, ad esempio io dicevo sì, sono di Capodistria, ma che Capodistria, tu sei di Pirano, e ero rimasta proprio affascinata da questo fatto qua, no? Del fatto che riuscivano anche a capire da dove arrivavi, forse qualche volta noi dimentichiamo di questo fatto qua, no? Quanto ad esempio ci collega quanto siamo collegati con Venezia, e forse per questo anche è nato poi questo libro.
1: E certo, ecco, in questo periodo in cui eri a Venezia, hai raccolto le ricette, era mi dicevi il 2000 che stavi studiando.
2: Sì, dal 2000 al 2007.
1: Quindi tante le persone incontrate, magari con qualcuno siete ancora in contatto,
2: certo.
1: E ricordiamo anche che tu domani presenti alla Comunità degli Italiani questo libro, Comunità degli Italiani, dove anche tu hai svolto diverse attività, dalla filodrammatica anche,
2: certo. Ecco, sì, è un'altra passione
1: tante passioni, e ti conosciamo non soltanto attraverso appunto l'università, che sei professoressa, no, dello studio, cioè cioè della letteratura italiana all'Università del Litorale qua a Capodistria, ma anche hai diverse passioni oltre la cucina. La filodrammatica e tante altre che scopriremo, per esempio anche ti piace tanto De André, che ascolteremo fra poco nel salutarti. Noi diamo appuntamento per scoprire tante altre ricette, perché tipo seppia alla veneziana due volte
2: perché c'erano ricette un po' diverse.
1: Ecco, sì. Perché ti sono state date magari da diverse ristoranti, persone che tra l'altro al tempo erano ancora condotte e gestite da veneziani, no?
2: Certo.
1: Poi sì, vabbè, oltre ai secondi si passa anche ai dolci e siamo alla fine del menù, diciamo, al momento più dolce. Ci sono i biscottini, le frittelle alla veneziana, fritole di carnevale.
2: Certo, lì sono più ricette perché dopo anche degli amici, ad esempio le due docenti che hanno fatto anche la recensione al mio libro sono diventate due amiche che poi mi hanno passato le ricette, soprattutto una ad esempio di Murano mi ha passato una ricetta degli esse. L'altra collega di Padova invece mi ha fatto correggere il libro dal fratello padovano, che è molto appassionato anche di cucina e fa dei corsi. Insomma, è stato
1: un mondo,
2: certo.
1: Che bello, per questo le ricette non sono soltanto ricette, sì. Ma incontri e sapori, appunto.
2: Ecco, io adesso potrei dire che ad esempio per alcune persone che vogliono provare questa cucina di un tempo, alcune ristoranti come erano a Venezia un tempo si trovano adesso a Padova, ma questo magari nella
1: prossima puntata. Ecco,
2: sì,
1: questi segreti.
2: Ho trovato dei ristoranti che la collega mi ha fatto conoscere, che sono delle trattorie, proprio quelle dove vanno a mangiare
1: i padovani,
2: sì, proprio. Dai. I laboratori anche così,
1: sì, certo, ecco quelle.
2: E queste sono,
1: infatti,
2: le ricette di questo tipo.
1: Quando si va in giro all'ora, sì, di pranzo, bisogna vedere un po' dove vanno a mangiare
2: i padovani.
1: Esatto, i padovani, domandare i lavoratori, sì. Ecco, e se no leggetevi le ricette tra Calli e Campielli, Risi e Bisi e Baccalà, le ricette della mia memoria veneziana di Nives Udic Antonic.
2: E chi verrà domani?
1: Ecco, chi verrà?
2: Potrà anche provare qualche ricetta.
1: Ah,
2: io
1: lacrime.
2: Sono tutta la settimana che cucino qualcosa.
1: Che brava Nives, io ricordo ancora la tua torta.
2: Più dolci magari faccio, stavolta non la torta ma altre
1: no,
2: cose.
1: No, va bene, perché è estate, infatti. Allora, venerdì 12 giugno alle ore 18 in Casa Tartini a Pirano c'è la presentazione del tuo volume di Nives Udic Antonic. Abbiamo detto tra Calli e Campielli, Risi e Bisi e Baccalà, le ricette della mia memoria veneziana. Ecco, adesso invece per finire in dolcezza... A te che piace De André, dolce nera, un assaggio di dolce nera. Grazie Nives.
2: Grazie, grazie.
1: Ciao.
2: Anche a voi. Ciao.
1: Grazie.
2: Grazie a te.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. Il ministro delle Finanze Andrei Schirzel presenterà oggi a Lussemburgo, nel corso della riunione dell'Eurogruppo, le priorità del nuovo governo di Lubiana. I ministri finanziari dei paesi dell'area euro discuteranno inoltre le recenti raccomandazioni della Commissione europea, che ha invitato la Slovenia a rispettare le regole fiscali europee. Come previsto dalla prassi per i nuovi governi dell'Eurozona, Schirzel illustrerà gli obiettivi economici dell'esecutivo. Analoga presentazione verrà effettuata anche dal ministro delle Finanze della Lettonia, Maris Kuczynskis. Tra le principali sfide che attendono il nuovo responsabile delle finanze vi è la riduzione del disavanzo pubblico al di sotto della soglia del 3% del prodotto interno lordo. Per raggiungere questo obiettivo, il ministro ha già annunciato una revisione del bilancio statale. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea conclude oggi la sua riunione sulla politica monetaria e gli analisti si attendono un nuovo aumento dei tassi di interesse in risposta alle crescenti pressioni inflazionistiche alimentate dal forte rialzo dei prezzi dell'energia. I mercati prevedono un incremento di 25 punti base del tasso sui depositi, attualmente al 2%, che salirebbe così al 2,25%. Anche gli altri principali tassi di riferimento dell'Istituto di Francoforte potrebbero essere adeguati di conseguenza. La BCE è chiamata a fronteggiare il rischio di effetti inflazionistici secondari e l'aumento dell'inflazione di fondo, che esclude energia, alimentari, alcolici e tabacco. Secondo la stima preliminare di Eurostat, a maggio l'inflazione annua nell'area euro è salita al 3,2%. Il Consiglio europeo ha in programma di accogliere con favore l'apertura del primo gruppo di capitoli nei negoziati di adesione con l'Ucraina e la Moldavia la prossima settimana. Lo ha scritto Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo, nella lettera d'invito ai leader dell'UE per il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno a Bruxelles. Costa ha evidenziato che il duplice approccio europeo, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, sta funzionando e che ora è il momento di porre fine a una lunga fase di stallo nel processo di adesione. Violenti temporali accompagnati da piogge intense e forti raffiche di vento hanno colpito nella serata di ieri e durante la notte, soprattutto

I belong to you con Lenny Kravitz. Ah, ci sono canzoni che ti fanno star bene, canzoni che ti ricordano qualcosina. Questa ricorda Lenny Kravitz assolutamente, e che ritorna a Pola proprio questo fine settimana all'Arena di Pola. Sarà appunto in concerto il 14 giugno. Che bello, io ho avuto l'occasione di esserci 2 anni fa sempre all'Arena di Pola, il concerto di Lenny Kravitz, una meraviglia. Ecco, ci sono ancora dei biglietti a disposizione, vedo qua nel sito, non si sa mai che all'ultimo ci si vada un'altra volta, perché è stato veramente

Bello, ecco, anche lui molto molto ha dato di tutto di sé e stava bene, si vedeva. E beh, all'Arena di Pola chiunque starebbe bene a cantare, a suonare, aveva dei bei musicisti anche. E quindi è stata una bella serata quella di 2 anni fa, un'estate del 2 anni fa. Speriamo, per chi vada al concerto, anche questa volta sia una delle belle serate all'Arena di Pola. Ma poi vedo che anche qua all'arena, all'auditorio di Porto Rose, all'anfiteatro, all'aperto, ci sarà anche Bryan Adams con il suo concerto Bare Bones. Oppure Bare Bones sarebbe un po' ossa nude, qualcosa del genere, ecco, proprio perché è in concerto con Gary Bright, che è un pianista. E quindi un bel concerto il 25 di giugno all'auditorio di Porto Rose. Pare che sia già tutto esaurito alle 20. E, un concerto interamente acustico, appunto, nel corso di 2 ore di spettacolo. Adam suonerà la chitarra accompagnato dal pianista Gary Bright, creando un'atmosfera da concerto straordinariamente intima. Si basa sul desiderio, questo concerto, che ogni spettatore abbia la sensazione che Adam stia suonando proprio per lui. E quindi bello anche questo. Cioè, adesso magari ci sentiamo una bella canzone di questo autore, di questo cantautore con la voce inconfondibile, no? Che ha fatto venire i brividi a molte di noi al tempo e anche probabilmente adesso, e molti suoi successi. Ma noi ce ne ascoltiamo adesso questo, che più che ispira un po' più di quegli amori estivi, no? Passeggiate sulla spiaggia, anche se oggi non è proprio la giornata giusta per fare passeggiate, anche sì, perché è bel freschetto, c'è un freschetto, c'è nuvoloso e le rondini vedo che svolazzano qua davanti alla nostra finestra dello studio di Radio Capodistria in diretta alle 9:40. Adesso andiamo in paradiso per un attimo con la voce di Bryan Adams e poi torniamo.

0: Ah, che bello risentire questa canzone, Heaven di Bryan Adams. Ma andiamo a Udine, al Terminal, al Parco Moretti, dove ci aspetta Davide Perissutti, direttore artistico di questo bel festival. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, mi sentite?
0: Oh sì, forte e chiaro, buongiorno, dove ti trovi? Su un trapezio, chissà dove?
1: Mi trovo tra un carro e l'ultima vite da piantare prima dell'inizio del festival.
0: Che è quella definitiva proprio, cioè è piantato tutto, il tendone, e avete già preparato?
1: Guarda,
0: sì.
1: Guarda, ieri sera c'è stato un momento di... come si dice, di spavento con tutto il vento che soffiava a Udine.
0: Sì, anche qua.
1: Che il tendone arrivasse direttamente da voi in Slovenia, da qualche parte.
0: E perché no? Che bello! Proprio come...
1: Poi però è rimasto sì. Lì, poi è rimasto ancorato, per fortuna.
0: Bene, allora arriveremo noi dalle vostre
1: esatto.
0: Parti. Ecco, al Parco Moretti di Udine c'è il Terminal. Ci racconti un po' di cosa si tratta, di questo bel festival che va da domani 12 al 21 di giugno. E cosa proponete di bello?
1: Porta
0: sì.
1: A Udine 65 eventi lungo questi 10 giorni,
0: wow.
1: Fatti di circo contemporaneo, ma anche musica dal vivo. Domani sera apre il festival un concerto dei Queen of Saba,
0: mm-hmm.
1: Ma anche laboratori, incontri. Se vuoi entro già nel dettaglio del programma dicendoti
0: sì.
1: Che... quest'anno abbiamo l'occasione, la fortuna di avere più di 10 anteprime nazionali
0: wow.
1: Di circo,
0: wow.
1: Come artisti che vengono un po' da tutta l'Europa, ma anche da fuori Europa, perché martedì ospiteremo la scuola di circo palestinese, noi siamo una scuola di circo e quindi abbiamo questo contatto, ma anche vedremo l'uomo cannone che verrà sparato
0: quando?
1: Venerdì prossimo, non domani ma tra una settimana, da una compagnia che viene dal Belgio e che ha un po' ripreso questa antica tradizione che in realtà è italiana, perché è stato il primo uomo cannone del circo classico, quello con gli animali,
0: sì.
1: Fu Zacchini, si chiamava così di cognome.
0: Ma dai, cosa ci dici? Racconta!
1: E inventò questa disciplina che poi insomma è diventata famosa, ne hanno cantato anche, no? Cantautori
0: certo,
1: italiani.
0: Certo, e magari
1: però...
0: ci ascolteremo.
1: Però era da tanti anni che nessuna compagnia, soprattutto di circo contemporaneo, quindi di quel circo fatto un po' più di danza, teatro e movimento, non ci riprovava, ecco. E quindi a Udine lo vedrete, si vedrà in sarà una prima, quasi una prima mondiale, perché
0: cos'è? Pronto Davide? È caduto qualcosa. Davide, tutto bene? Davide, speriamo il tendone, speriamo bene. E adesso ci sentiamo allora la donna cannone e poi lo riprendiamo. Magari sta facendo delle acrobazie. No, ci sei? Davide.
1: Ci sono,
0: no,
1: sono
0: perché
1: scomparso?
0: Sì, non ti abbiamo più sentito, abbiamo immaginato di tutto, che cadeva il tendone.
1: No, invece è un banalissimo Bluetooth che probabilmente si è collegato, vediamo dove vi siete fermati.
0: Ci sarà l'uomo cannone, che sarà una prima mondiale, probabilmente che sparirete.
1: Esatto,
0: questo. Ma è vero
1: dicevo...
0: questo? Cioè, non posso ancora immaginare, come si fa a far partire da un cannone?
1: Lo scopriremo il prossimo fine settimana, ma invece questo fine settimana,
0: sì.
1: Che era comunque una cosa più vicina, abbiamo in scena, pensa, una sinfonia, ma della segatura. Soda Symphony si chiama lo spettacolo. Sono tre manipolatori d'oggetti, dai, chiamiamoli così, che lavorano col legno. E per un'ora abbondante in scena ci faranno vedere cose stranissime, metodi innovativi di lavorare il legno, facendo magia, acrobazie, giocolerie.
0: Che meraviglia, cioè, tanti di questi spettacoli particolari anche, tanti anche i laboratori, non soltanto per bambini, ma per tutta la famiglia, no?
1: Per tutta la famiglia, beh, domani mattina, no scusa, oggi è giovedì, dopo sì. Domani mattina per esempio ci sono i giocolieri digitali, un laboratorio per tutta la famiglia sull'utilizzo no, della tecnologia di internet in modo consapevole, quindi un laboratorio sia per genitori che per bambini, che però prevederà anche ovviamente dei momenti di giocoleria vera e propria con un istruttore che farà questo.
0: Che bello!
1: Laboratori di circo tenuti dai ragazzi, dei giovani corsisti che frequentano circo in circa, che quindi faranno delle vere e proprie lezioni di circo ai bambini.
0: Ma dai, ma ascolta, per contattarvi, no? Come si fa? E anche per iscrivere i bambini, per fare i laboratori, come possiamo fare?
1: Allora, la cosa più facile è andare sul sito terminal-altofestival.com e scoprire un po' tutto il programma e anche prenotarsi per i laboratori o acquistare i biglietti, perché tutti gli spettacoli all'aperto sono gratuiti,
0: sì.
1: Mentre quelli che ci sono in tendone, quest'anno tra l'altro ci saranno ben due tendoni montati al Parco Moretti.
0: Due addirittura?
1: Due tendoni,
0: perché l'anno scorso c'era uno, due anni fa che mi ricordo, ecco sì, ce n'era uno, poi c'era un palco per la musica, poi per le bevande eccetera, bello.
1: Sì, quest'anno stessa cosa, ma in più un altro tendone, il festival si sta diventando molto grande, sta occupando tutto il Parco Moretti e la città, tanto che quest'anno magari il pubblico lo vedrà di meno, ma ci sarà una delegazione di 40 direttori artistici e curatori di festival simili a Terminal che vengono proprio a Udine da vari paesi, soprattutto dalla regione basca in Spagna, ma
0: sì.
1: Anche da Francia, Belgio, e da varie parti d'Italia verranno a conoscere il festival e faranno degli incontri cosiddetti professionali.
0: Che
1: questo per
0: bello.
1: Dire un po' anche la portata di questo evento che sta diventando un festival internazionale vero e proprio.
0: Ecco, ricordiamo che è organizzato da Circo all'Incirca, Punto Zero, anche, che sono delle associazioni culturali, artistiche, e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, l'assessorato alla cultura del Comune di Udine, MIBAC, Promoturismo Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, quindi tanti che collaborano alla riuscita di questo festival.
1: E numerosi, sì, anche esatto, numerosi enti privati che non stiamo a nominare ma che ringraziamo tantissimo.
0: Ecco, grazie a tutti, ecco. E vedo anche che ci sono durante la settimana degli armadi della gentilezza.
1: Ci sono esatto. Sai cos'è?
0: No, l'armadio della gentilezza? Vorrei aprirlo.
1: L'armadio della gentilezza è un progetto bellissimo realizzato dalla cooperativa Lapsus, vediamo se tu ce l'hai scritto davanti a te, non mi ricordo, ma comunque diciamo prevede
0: sì.
1: Che dei ragazzi,
0: le nuove querce,
1: esatto, eccola,
0: è organizzato dalle nuove querce, sì,
1: dalle nuove querce, dei ragazzi con disabilità hanno un grandissimo magazzino in cui raccolgono vestiti che non vengono più utilizzati, li curano, li mettono insieme, eventualmente li riparano e creano un armadio mobile da cui si può prendere gratuitamente dei vestiti anche molto belli, devo dire, noi ce l'abbiamo proprio in sede a Circo di Circa questo progetto, ed è una sorta di Vinted, se si poteva dire, ma gratis e fatto in modo sostenibile e socialmente utile.
0: Ecco, e volevo dire che anche si possono portare massimo tre capi che sono in buono stato, ecco, per sì. Diciamo per mettere in armadio, qualcun altro magari può prendere poi i vestiti. Bella anche questa iniziativa, ce ne sono veramente tante, e si può appunto guardare il programma in internet sulla vostra pagina Terminal Festival,
1: festival.
0: Sì. Ecco, termina. Esatto. Basta digitare Terminal Festival e arriva proprio la pagina del vostro festival di Udine, ecco.
1: Esatto, dicevo, mi sono interrotto che gli spettacoli all'aperto sono tutti gratuiti, mentre gli spettacoli nei tendoni si pagano o 10 o 8 euro, quindi anche un prezzo abbastanza...
0: Sì, ragionevole. Poi ricordiamo sì che gli artisti si allenano tutto l'anno e sono acrobazie belle appunto da vedere e magari anche, come dicevi, da praticare, perché ci sono anche i laboratori, sempre con la massima attenzione, e appunto ci si prenota anche in internet ad alcuni eventi e altri
1: laboratori. Certo.
0: Sì, sì. E altri invece sono entrata, diciamo, libera. Vedo anche il tango argentino e la milonga, ma tante altre cose, insomma, sì. Veramente tante.
1: Il tango argentino fa parte un po', no, di questo nostro voglia di intercettare anche le realtà locali che lavorano su altri progetti, e in questo caso l'anno scorso è andata molto bene la collaborazione con il Circolo Zoo, quest'anno la riproponiamo, una bellissima serata di tango argentino, e c'è un'altra collaborazione che merita essere ricordata, è quella con la Filarmonica di Pozzuolo,
0: sì.
1: Perché domenica prossima chiuderemo il festival con un concerto con 45 elementi, concerto di musica, insomma, non la definirei classica, il formato è quello della musica classica, ma i brani sono molti anche contemporanei, che hanno lavorato negli ultimi 4 mesi per appunto mettere insieme un concerto di 70 minuti per 6 giocolieri spagnoli, quindi un ensemble di musicisti friulani e giocolieri.
0: Sì, della Galizia e della Spagna, Orchestra de Malabares, sì. Domenica 21 giugno alle ore 21, ecco.
1: Esatto.
0: Che meraviglia musica e questi artisti. Artisti spagnoli. Grazie. Allora, noi ci lasciamo con la Donna Cannone, che spariamo dalle nostre frequenze, con un abbraccio per il festival Terminal a Udine, che inizia domani fino al 21 giugno al Parco Moretti. Grazie a Davide Perissutti.
1: Ci vediamo a Udine.
0: Un abbraccio. Ciao.
1: Ciao.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, una buona mattinata a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste per incidente si viaggia rallentati in direzione Trieste fra Palmanova e il bivio con la 34. Un secondo incidente avvenuto sulla tangenziale di Mestre provoca code verso Padova fra Castellana e Venezia. Anticipiamo agli ascoltatori che a partire dalle 21 di venerdì 12 giugno fino alle 6 di sabato 13 resterà chiuso per lavori il bivio fra la 4 Brescia-Padova e la 31 della Valdastico per il traffico proveniente da Venezia che si mette in A31 verso Rovigo. Sempre a partire dalle 21 di venerdì 12 giugno fino alle 6 di sabato 13 sulla 4 Brescia-Padova resterà chiuso lo svincolo di Sirmione in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Inoltre resterà chiuso anche lo svincolo di Brescia Est, questa volta a partire dalle 22 di venerdì 12 fino alle 10 di domenica 14 giugno in entrata in direzione Milano. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Gran Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene? Gran Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.

0: settimana.
1: Il ritorno degli irlandesi The Script, con un brano che un'ode a chi si impegna in prima persona anziché starsene sugli spalti a guardare e criticare. Man in the Arena.

Siamo di nuovo noi, quelli di Calle degli Orti Grandi, e fra un po' saremo in compagnia del maestro Remo Anzovino che ci presenterà il suo nuovo, i suoi nuovi brani composti per il film I colori della tempesta, diretto da Roberto Dordit e distribuito da RS Production nelle sale da fine maggio, e l'album è disponibile già adesso, ma noi adesso ci ascolteremo alcuni brani. Appunto, partiremo proprio con il brano composto da Remo Anzovino, I colori della tempesta, e fra un po' sarà con noi al telefono in diretta. E Remo Anzovino è un compositore, non soltanto musicista italiano, ma è anche avvocato, è noto per le sue colonne sonore, ha composto per il teatro, per il cinema in questi ultimi tempi, ecco, e ha iniziato la sua carriera proprio col suo pianoforte, ma magari ci racconterà lui con ecco, ma intanto ci ascoltiamo questo brano tratto dal suo nuovo album, I colori della tempesta.

0: I colori della tempesta di Remo Anzovino, che ha ricevuto il premio Rotondi per la colonna sonora del film, appunto I colori della tempesta, e che noi abbiamo al telefono. Buongiorno Remo.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno maestro, un piacere risentirti e anche riascoltarti in questa occasione, che è uscito anche l'album, appunto I colori della tempesta, la colonna sonora del film, appunto, che ha ricevuto il premio Rotondi, un premio speciale comunicazione per questa colonna sonora originale, scritta, composta da te, e il film è di Roberto Dorditi, I colori della tempesta. Raccontaci quali sono questi colori della tempesta che scrivi in musica. Tu è già da un po' di tempo, appunto, che abbracci l'arte, la fai appunto abbracciare alla musica con la tua tastiera, col tuo pianoforte, e questo è un altro momento particolare.
1: Beh, questo sicuramente è un momento diverso e anche molto speciale, nel senso che I colori della tempesta è veramente un bellissimo film di Roberto Dorditi, che racconta praticamente la storia di un eroe italiano dimenticato che si chiamava Pasquale Rotondi. Pasquale Rotondi è stato sostanzialmente l'artefice tra il 43 e il 45 dell'operazione salvataggio, nel senso che salvò oltre 10.000 capolavori di valore inestimabile nella storia dell'arte, del patrimonio italiano, dalle razzie naziste. E il titolo del film, I colori della tempesta, è legato proprio al celeberrimo dipinto di Giorgione, La tempesta, sì. Che era tra le opere ambite dalle razzie naziste. Roberto Dorditi mi ha cercato per scrivere la colonna sonora del suo film. Io sono stato contattato già prima che venisse girato il film, quindi ho avuto la possibilità di leggere la sceneggiatura,
0: ecco,
1: e
0: sì.
1: Mi ha subito colpito questa storia, e il film è molto bello, il film è in questo momento in sala, e il film è un dramma da un lato storico, ma dall'altro anche moltissimi elementi legati al thrilling, quindi è un film girato in costume, ma con una velocità, diciamo, di montaggio e anche una tensione che il regista vuole dare, molto interessante, che chiaramente mi ha consentito nella musica di, oltre all'elemento sicuramente struggente della storia e estremamente evocativo legato all'arte, però anche di scrivere dei movimenti molto ritmici, diciamo, molto di tensione.
0: Sì, e Remo Rotondi, Pasquale Rotondi, no? E tu l'avevi lo conoscevi prima come personaggio, appunto, che svolgeva questa operazione salvataggio promossa durante la Seconda Guerra Mondiale, e lui ha messo in sicuro circa 10.000 opere d'arte.
1: Parliamo proprio di capolavori come, non so, San Matteo e l'Angelo, che c'è, sì, la chiesa dei francesi di Caravaggio a Roma, appunto la Tempesta di Giorgione, la Muta di Raffaello. Cioè, parliamo di cose che proprio di valori inestimabili. Sono sincero, non lo conoscevo.
0: Neanch'io.
1: Non conoscevo la storia, quindi in realtà questa storia mi ha profondamente colpito, insomma, tanto che anche la versione pianistica del tema principale del film,
0: sì,
1: che stavate facendo ascoltare,
0: sì,
1: che c'è una versione sinfonica che è la terza traccia dell'album, possono ascoltare sulle piattaforme digitali, e poi c'è questa versione pianistica, tra l'altro, che essendo le edizioni della colonna sonora di Casa Ricordi, insomma una delle più importanti edizioni di musica classica al mondo, la Ricordi ha deciso di, tra l'altro, pubblicare proprio lo spartito di quel tema che stavate facendo ascoltare, quindi se qualcuno che sta ascoltando è appassionato di pianoforte può facilmente acquistare, diciamo, il foglio d'album proprio della trascrizione che ho fatto del tema. Quindi posso dirti, questo è stata una grande esperienza, anche un grande incontro con un bravissimo regista con cui, insomma, spero proprio di continuare a collaborare, e soprattutto, come sempre accade quando scrivi per il cinema o per il teatro, la storia era talmente potente che ha avuto la capacità di tirare fuori da me della musica che altrimenti non avrei scritto.
0: Che bello, quindi hai dialogato in qualche modo con Pasquale Rotondi, appunto è stata questa figura principale nel film, diciamo. Lui è nato nel 1909, è morto nel 1991 e c'è tutta la storia appunto nel film, e quindi non è la prima volta che dialoghi con alcuni personaggi che hanno dedicato la loro vita all'arte, e ricordiamo che sei anche Nastro d'Argento del 2019, sì, sì, una menzione speciale per le colonne sonore originali del film Hitler contro Picasso e gli altri, Van Gogh tra il grano e il cielo, e Monet, insomma, esatto, e ci sono tanti personaggi fra Van Gogh che abbiamo già, Giacomo Leopardi che hai messo anche fra le tue note.
1: No, ma infatti ogni volta che mi è successo
0: Frida,
1: stavo proprio arrivando a Frida Kahlo, cioè diciamo che quello che mi è successo nella storia dei colori della tempesta, cioè del rapporto col personaggio di Rotondi, ma non solo col personaggio di Rotondi, perché nella storia di Rotondi e nel film I colori della tempesta sono fondamentali anche la figura di Zia Bernardini, che era sua moglie, anche lei storica dell'arte, tra l'altro in un'epoca in cui era molto difficile che le donne fossero laureate, sì, e anche la figura dell'autista di Bertelli, perché tra l'altro la cosa interessante di questo film è che gli interpreti sono tutti molto giovani, un cast giovane, perché la scelta del regista, secondo me molto molto azzeccata, è stata quella di scegliere degli attori trentenni, perché all'epoca chi fece l'impresa, cioè Rotondi, Zia Bernardini, Bertelli, che era l'autista, erano tutti trentenni. Comunque quello che mi è successo nel musicare questa storia è sicuramente di dialogare con lo spirito, con l'anima di sicuramente di Pasquale Rotondi, esattamente come mi è successo quando fui scelto per fare la musica del film su Frida Kahlo. Cioè quando ho di Van Gogh, Gauguin, o anche quando ho fatto Ritratto di Regina su Elisabetta II, cioè quando tu da musicista hai anche insomma la responsabilità di mettere la tua musica, no, su una storia così importante, così universale, indubbiamente cioè è molto potente quello che accade, perché tu entri proprio in una relazione con uno spirito, con una personalità, con un carisma molto molto molto potente. Questo poi diventa sicuramente musica.
0: E appunto come si compone per il cinema per accompagnare una storia? Magari ce lo dici dopo. Hai un po' di tempo per stare ancora con noi?
1: Certo, certo, molto volentieri.
0: E adesso ci ascoltiamo Arrivo a Urbino, sempre dai colori della tempesta, di Remo Anzovino.

0: Siamo arrivati a Urbino con Remo Anzovino, che abbiamo al telefono in diretta e a col quale stiamo conversando appunto dei Colori della tempesta, che è un film, anche la colonna che è anche un album appunto con i brani della colonna sonora composti da Remo Anzovino, che oltre ad essere un compositore, un musicista, un pianista italiano, è anche un avvocato, ricordiamolo, quindi è veramente una persona con, diciamo, con una voglia di scoprire anche gli esseri umani, le loro storie, ecco, secondo me, ecco, è un bagaglio anche di tante storie che mette in musica. E ha iniziato, vedo qua, ci sono fra le notizie che ho trovato, la sua carriera scrivendo musiche per il teatro di Burattini. E Remo, è così?
1: Eh sì, ho iniziato in effetti molto giovane, perché andavo a scuola, facevo, mi ricordo, il quarto liceo, 18 anni, feci, io fino a quel punto avevo, cioè già scrivevo, perché ho iniziato, cioè prime cose che scrivevo, andavo in prima media, insomma, poi feci il mio primo gruppo in terza media, in tutta l'adolescenza con la mia band, e poi successe proprio in quarto liceo, feci le musiche dello spettacolo teatrale della scuola. E di successo che praticamente quello spettacolo, insomma quel corso di teatro, era stato diretto da Fabio Scaramucci di Orto Teatro, e quindi finita la recita scolastica, lui mi chiese di scrivere le musiche per lo spettacolo di Burattini della sua compagnia, perché Orto Teatro ancora adesso è una compagnia molto importante di teatro, di figura di teatro di Burattini. E quindi mi trovai catapultato a 18 anni a gestire questa prima narrazione, che capì, ecco, che nella relazione con una storia, in quel caso la storia raccontata dai Burattini, e poi dopo passai a prosa, pubblicità, cinema muto, ho fatto un percorso da giovanissimo però molto armonico, insomma esplorando tante forme di narrazione e tanti contenitori dove applicare la musica.
0: Sì.
1: In questo modo io ho potuto sviluppare il mio stile, arrivando poi, diciamo, più di 20 anni fa, a incidere poi il mio primo disco, Dispari, a fare una carriera discografica, cioè pubblicando dischi di musica strumentale, che per fortuna hanno generato da subito un interesse molto forte, hanno anche, insomma, coagulato un pubblico a cui piacciono le cose mie. E nel momento in cui ho consolidato una carriera, diciamo, nel fare i dischi miei e quindi anche i concerti miei, parallelamente a quel punto ho avuto la possibilità di sviluppare anche una carriera come autore per il cinema, i documentari, le serie TV, il teatro, eccetera, eccetera. Quindi
0: tantissime.
1: C'è questo doppio binario che ho sempre mantenuto, di scrivere i miei dischi e fare i miei concerti, e parallelamente scrivere per il teatro, il cinema, eccetera.
0: Scusami se ti interrompo, e non solamente, tu adesso sei nato nel 76 a Pordenone, e però adesso a un certo punto tu facevi anche l'avvocato, volevo dire, nel mentre che componevi musica,
1: sì.
0: Nel mentre della vita e tutto il resto, e poi i concerti sono diventati e tu conduci lo stesso ancora adesso questa...
1: Ma no, io ho sempre lo studio, però diciamo che è una scelta che ho dovuto prendere una decina d'anni fa, ci ho dovuto riorganizzare la mia vita, perché la musica chiaramente era cresciuta moltissimo, e quindi, insomma, diciamo, da una decina d'anni è assolutamente la musica che prevale nella mia vita, per quanto chiaramente ho mantenuto lo studio. Sì, è vero, sono un penalista, ho studiato sostanzialmente, cioè dopo la laurea in giurisprudenza mi sono proprio specializzato in diritto e procedura penale, quindi ho fatto tanti processi. Sicuramente l'approccio con il mondo penale, il processo penale, che oggi vedo da va così tanto di moda, insomma, cioè nel senso che la gente comune è profondamente attratta dal crime, da tutte le storie processuali, queste cose qui che io invece ho frequentato quando praticamente avevi ancora i calzoni corti, e capisco, voglio dire, perfettamente, diciamo, l'attrazione che la gente comune ha, insomma, io da persona che ha studiato profondamente questi aspetti lo capisco, però penso anche che bisognerebbe studiare molto certi aspetti e non, ecco, così accontentarsi di quello che viene narrato dalla televisione. Intendo dire che il diritto penale, la procedura penale, la criminologia, la psicopatologia forense sono materie per cui persone che hanno dedicato un'intera vita e il loro fascino è anche nel fatto che non è tutto semplificabile, è tutto semplice. Per me è stato chiaramente una passione enorme e resta ancora adesso una passione enorme, perché chiaramente il penalista ha la possibilità, forse ancor più in generale l'avvocato ha la possibilità di avere a che fare con storie degli esseri umani, qualunque storia, cioè che sia un civilista che si occupa di un divorzio o di un problema di confini, sono sempre degli esseri umani, no? Che hanno dei conflitti tra di loro. È chiaro che il penalista per definizione si occupa di un conflitto talmente grave che non riguarda neanche le persone ma riguarda lo Stato contro un cittadino, perché evidentemente in un processo penale lo Stato, attraverso il pubblico ministero che sta facendo un processo ad un cittadino perché è accusato di un reato. Questo chiaramente mi ha dato la possibilità di vedere da vicino tante storie, che sicuramente questo ha influenzato il modo di scrivere la musica, nel senso che nella musica sono affascinato dalle storie, che sia una storia che arriva da una commessa di un film o di uno spettacolo teatrale o una storia che mi colpisce a me e che poi in qualche modo entra nella mia testa e faccio diventare musica, magari senza svelare l'origine di quella storia, sicuramente le storie, le emozioni umane sono, credo, al centro della mia musica.
0: Che bello conversare con te, maestro Remo Anzovino. Noi ti ringraziamo, ecco, per la tua disponibilità e ti lasciamo o con i misteri della tempesta oppure l'arte è di tutti. Sempre tratta dai colori della tempesta, appunto la colonna sonora del film omonimo e composta appunto da Remo Anzovino, che abbiamo avuto il piacere di avere al telefono. Ti ringraziamo e ti auguriamo ancora tanta bella musica, tante belle emozioni e un abbraccio da Radio Capodistria a Remo Anzovino.
1: Grazie veramente di cuore, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Capodistria, grazie.
0: Grazie. Allora possiamo mettere i misteri della tempesta, va bene? Ah, che bello. E finiamo questa trasmissione ringraziando le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, gli ospiti che sono stati con noi in questa trasmissione, in questa giornata, in questa mattinata. Vi auguro un buon proseguimento d'ascolto. Ciao da Miriam e ciao dal nostro fonico Bojan Hlastec. Buona giornata da Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Il violento maltempo che nella serata di ieri ha interessato la Slovenia ha causato ingenti danni in diverse regioni del paese, con le situazioni più critiche registrate nella Stiria e nel Basso Podravje. Secondo il direttore della protezione civile Leon Behin, oltre 150 edifici hanno riportato danni rilevanti, di cui più di 100 nel solo comune di Komenda. Particolarmente distruttiva la grandinata che ha accompagnato il fronte temporalesco. Le ripercussioni più pesanti riguardano il comparto agricolo. Secondo le prime valutazioni delle autorità locali, in diverse zone le colture sono state completamente devastate e il raccolto è da considerarsi compromesso. Danni significativi si registrano anche nel basso Podravje, dove il maltempo ha provocato allagamenti di scantinati, il danneggiamento di coperture e la caduta di alberi. La scorsa notte un attacco con droni ha colpito la raffineria di petrolio a Fipski nel territorio russo di Krasnodar, provocando un vasto incendio all'interno dell'impianto, lo riferisce il quartier generale operativo della regione russa del territorio di Krasnodar. Residenti della zona hanno riferito di aver udito droni sorvolare l'area a intervalli di alcuni minuti, mentre video diffusi online mostrano l'attivazione dei sistemi di difesa aerea e un incendio di grandi dimensioni nel territorio dell'azienda. Francia e Germania stanno discutendo proposte per una riforma radicale del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, la struttura diplomatica dell'Unione Europea creata 15 anni fa, con l'obiettivo di migliorare la risposta del blocco alle crisi geopolitiche. Lo riferisce il quotidiano britannico Financial Times, citando alti funzionari informati delle discussioni. Secondo il quotidiano, Parigi, Berlino e altre capitali stanno valutando opzioni che includono la possibilità di sottrarre poteri all'alta rappresentante dell'UE Kaja Kallas e al SEAE, che ha un bilancio annuo di circa 1 miliardo di euro, per restituirli alla Commissione europea e agli Stati membri. È chiaro che nel mondo d'oggi il SEAE non funziona come dovrebbe, ha dichiarato uno dei funzionari citati dal quotidiano. Seconda notte conclusiva di tensioni in Irlanda del Nord, dove sono proseguite le proteste anti-immigrazione scoppiate dopo un accoltellamento avvenuto lunedì a Belfast. I manifestanti si sono scontrati con le forze dell'ordine.

0: Le fiamme hanno coinvolto anche alcune abitazioni, costringendo numerose famiglie ad abbandonare le proprie case. Avete sentito le ultime notizie da Radio Capodistria alle 10:34 minuti.
1: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.

0: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani, da annusare con le orecchie.
2: A cura di Giuseppe Signorelli.
3: Ogni giovedì alle 13
2: e in replica alle 21:30.
4: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ancora una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Andiamo sulla tangenziale di Mestre. Vi informiamo che dalle ore 21 di questa sera fino alle 5:30 di domani mattina per lavori verrà chiuso lo svincolo di Castellane in entrata in direzione Milano per lavori, e dalle 21:30 di questa sera alle 5:30 di domani mattina verranno chiusi in entrata gli svincoli di Mirano Dolo in entrambe le direzioni, sempre per lavori. Dalle 22 di questa sera alle 5:30 di domani mattina verrà chiuso il tratto autostradale tra l'innesto con la 4 e Mira Oriago in direzione Trieste per lavori. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'attenzione.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
7: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
8: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene? Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
9: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
10: Petnesti Festival Istrovenes Cognariacia.
9: Fino al 27 giugno.
10: Tutto il programma su istroveneto.com.
11: Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.
12: Buongiorno a tutti voi, bentrovati, bentrovate a Punto a Capo, chiacchierando di libri e anche di cultura nelle occasioni più diverse, ma sempre con uno sguardo particolarmente attento al territorio. Siamo arrivati all'ultima puntata di questa stagione, che siamo felici di concludere con un bel anniversario, perché sono davvero un bel traguardo gli 80 anni del Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste, nato nel 1946 per volontà di quel magnifico scrittore che è stato Gianni Suparic. Il CCA festeggerà il suo compleanno domani con un evento aperto alla cittadinanza che si terrà nel ridotto del Teatro Verdi, e magari vorrà anticiparcene qualcosa il suo presidente, professor Piero Paolo Battaglini, che salutiamo davvero con grande piacere al telefono con noi. Buongiorno e grazie, professore.
13: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi dell'invito.
12: Grazie a lei. La cultura di cui parliamo nel suo caso è quella in primo luogo del versante scientifico, perché il professor Battaglini è una personalità nel campo della fisiologia che ha insegnato a lungo all'Università di Trieste. Lei, professore, da fiorentino di nascita, ha compiuto il percorso inverso di tanti intellettuali giuliani, no, che hanno guardato a Firenze come a un faro della cultura italiana, e lo stesso Suparic fra questi. E lo trovavo un dato molto interessante e mi piaceva ricordarlo, ma arrivando all'anniversario e con un gioco di parole fin troppo facile, 80 anni festeggiati, cosa ne dice? In buona salute?
13: Ma in buona salute come gli ottantenni, nel senso che c'è stato un periodo, quello della gioventù iniziale, in cui il circolo ha prosperato tantissimo, era un caposaldo della cultura, degli interessi e quindi sostenuto tantissimo, circa qualche migliaio di soci, giusto per avere un'idea, e poi buoni finanziamenti, buoni incentivi, quindi una gioventù veramente prospera. Poi qualche acciacco, i finanziamenti sono diminuiti, come capita spesso, è stato più difficile importare eccellenze italiane da fuori Trieste, e c'è stato un po' un calo, poi ci si è ripresi, si è andati su e giù, adesso direi che siamo stabili abbastanza bene, da ottantenni, abbiamo qualche piccolo acciacco, però riusciamo a fare le nostre manifestazioni, le nostre attività. Siamo soddisfatti, direi, sì, va bene, va bene.
12: Ecco, il punto fermo che resta dopo 80 anni è la fedeltà, un'idea della cultura intesa come bene comune. Oltre a questa vocazione all'eccellenza di cui sono testimonianza i nomi illustrissimi di personalità che nell'arco di questi anni sono stati ospiti del sodalizio, dicevo, c'è anche questa apertura al pubblico ampio, tutte le manifestazioni del circolo sono ad accesso libero e non sono rivolte dunque solo ai soci del circolo stesso.
13: È assolutamente, assolutamente così, questa è stata una volontà proprio statutaria fin dall'inizio. Tutte le attività devono essere assolutamente gratuite, assolutamente aperte a chiunque, senza nessuna distinzione. È una cosa che è rimasta così, ci fa un enorme piacere. C'è da dire che i soci non hanno un grande vantaggio essere soci, perché qualsiasi cosa noi facciamo è aperta sia a loro che agli altri, quindi adesso i soci sono quasi dei benefattori. Però era un'esigenza fondamentale. Se posso dire, è un po' un paradosso, no? Perché si vuole che la cultura sia gratis, ma la cultura costa. Costa le persone che si invitano, costano le location dove si affittano, quindi la cultura ha bisogno di un sostegno della società. Pur essendo gratis, la cultura deve essere nutrita. E questo si riesce a fare abbastanza bene ancora, sì.
12: Perché ci sono, leggevo, anche i finanziamenti della regione Friuli Venezia Giulia che immagino abbiano il loro peso. L'evento di domani al ridotto del Teatro Verdi, che sarà in due momenti, sì, c'è anche un concerto, è un po' un ritorno a casa per voi, perché la prima sede del circolo fu appunto al Verdi.
13: Assolutamente sì, il circolo è nato al ridotto del Verdi, aveva la sala del ridotto, aveva anche due o tre stanze intorno, perfino una sala di biliardo, avevano allestito anche una mostra permanente, la chiamavano, di arte figurativa, che poteva essere allestita e disallestita in fretta, era frequentatissimo e la gente andava lì per parlare, per chiacchierare, per leggere il giornale, per conversare, per avere informazioni. Poi purtroppo il Teatro Verdi è stato costretto a fare una fortissima ristrutturazione. Lui si è trasferito alla sala Zikovic, che fu allestita apposta, e quando la ristrutturazione è finita il Verdi ha preteso tutti quanti i locali che aveva, quindi anche dove stavamo noi, e ci siamo dovuti trasferire. Non abbiamo più trovato un posto così prestigioso, così elegante, e abbiamo perso anche la vicinanza con altri enti che orbitavano in quella zona, quindi anche lì sono diminuite un po' le collaborazioni. È stato uno dei momenti di crisi della vita di un ottantenne, però poi insomma
12: di cui lei ci diceva prima,
13: sì, la regione ci aiuta tantissimo, è il nostro principale sponsor, grazie al cielo la nostra regione investe tanto in cultura, questa è veramente una fortuna per noi che operiamo da queste parti, e poi abbiamo anche le fondazioni Casali, abbiamo ogni tanto la fondazione Casse di Risparmio, ogni tanto qualche altra associazione, Rotary, quindi si riesce sempre a raccogliere quello che serve per andare avanti. È chiaro che poi il palinsesto e il programma si fa sulla base di quello che si ha.
14: E
13: ci fa
14: molto piacere. Allora, appunto, a proposito di iniziative, ricordiamo, perché no, che fino al 30 giugno sono aperti i termini per partecipare al concorso letterario che è intitolato al fondatore, a Gianni Struparic, e poi c'è anche una rassegna di cinema di frontiera che è appena partita.
13: Sì, il concorso, ci teniamo molto a quel concorso, intanto perché è un concorso letterario e il fondatore è un letterato, ma anche perché è rivolto ai giovani, bisogna non avere superato i 30 anni, e ci sono tanti ragazzi che sono bravi, a cui piace scrivere, ma si dicono: ma perché devo scrivere, ma cosa serve? Allora noi cerchiamo di incentivarli con questo premio. C'è un piccolo premio in denaro e ogni anno il tema cambia, la memoria, l'esperienza, cose di cui loro si sentono di parlare, e poi i loro elaborati li pubblichiamo sul sito. Quindi chiunque avesse voglia di andare a leggere questi testi sicuramente può trovarne grande piacere. E l'altra cosa è questo cinema di frontiera. Il Circolo all'inizio era uno dei principali cineclub, come si può dire, cineforum del nord-est, riusciva a portare film che era difficile trovare in altri posti. E quindi era veramente molto importante anche da questo punto di vista. Poi sono cambiate le persone, una disaffezione, adesso da un po' di tempo abbiamo ricominciato. Abbiamo già l'anno scorso, con il settantennale del ritorno di Trieste all'Italia, abbiamo fatto una serie di film, di pellicole, e quest'anno di nuovo, proprio lunedì abbiamo cominciato con una pellicola ristrutturata, rifatta, si era persa, La campana di San Giusto, un film drammatico, e poi continueremo con altre proiezioni, sempre riguardanti Trieste e la collocazione di Trieste nel contesto del nord-est. Faremo anche una proiezione all'aperto, nel giardino. È una gran bella attività. Se avremo il successo dell'anno scorso, penso che continueremo con questa serie di proiezioni.
14: Immagino che lei ci tenga particolarmente, perché leggevo che è lo stesso presidente a fare gli onori di casa in occasione delle diverse, certo, proiezioni della rassegna. E se la cultura ci renda migliori, se l'aver visto un film, una mostra, se l'aver letto un libro ci renda migliori come persone, è una questione controversa, ma certo è che la cultura ci rende più consapevoli. Non è una garanzia, ma è un antidoto, è un importante antidoto contro i pregiudizi. Lei cosa ne pensa, così in generale?
13: Assolutamente sì, assolutamente sì. Faccio una battuta: due critici d'arte che la pensino in modo diverso non andranno mai alle mani, due politici sì. Voglio dire, la cultura mette insieme tutto. La cultura è, come diceva lei, è serenità, è comprensione, è apertura mentale. È difficile che ci siano degli accanimenti contro qualcosa di scritto, a meno che non ci siano delle cose dietro, dei pregiudizi, dei preconcetti, delle cose sbagliate, aspetti religiosi mal interpretati. Allora può anche succedere, ma altrimenti la cultura è libera, è sana, veramente avvicina le persone, avvicina i popoli. È bello parlare di cultura con chiunque, di politica no, ma di cultura assolutamente sì.
14: Anche
13: faccio
14: questo
13: paragone perché è significativo.
14: Anche la cultura scientifica, di cui spesso ci dimentichiamo, o di cui spesso si dimentica chi ha una formazione umanistica, ma che il Circolo della Cultura e delle Arti non trascura, è importante. E appunto su questa considerazione io vorrei farle una domanda finale, e le chiedo qualche riflessione, chiedo qualche riflessione all'uomo di scienza, quale lei è, professor Battaglini. Bisogna abbattere i muri e anche combattere la rimonta del pensiero antiscientifico, vorremmo dire.
13: Assolutamente sì. ha ragione. Io come uomo di cultura scientifica sono un po' dispiaciuto, perché quando si parla di cultura nei giornali, nelle riviste, è sempre una cultura umanistica. La scienza non è considerata cultura da questo punto di vista. È un grande peccato, noi cerchiamo di lavorare da questo punto di vista, abbiamo fatto spesso delle conferenze di carattere scientifico. Quest'anno avvieremo, ma sarà verso la fine dell'anno, una serie nuova, si chiamerà Stanza delle Scienze, e imita un po' quello che succede in tutti i laboratori scientifici, quelli che si chiamano Journal Club. Dei giovani ragazzi, vogliamo assolutamente che siano giovani, quindi laureandi o dottorandi, racconteranno al pubblico, a chiunque, qualche articolo scientifico di interesse, e ci sarà un dibattito fra loro, fra il pubblico, fra i loro tutor. L'idea è di smitizzare il fatto che la scienza sia difficile da capire, smitizzare il fatto che se uno non ha studiato scienze non può capire scienze. Non è assolutamente così. Così come si capisce la pittura o la scultura, si capisce la scienza. Bisogna avere un minimo di educazione, un minimo di linguaggio. E l'antiscienza, anche lì, l'antiscienza la si combatte con la scienza, la si combatte con la conoscenza. L'ignoranza è il peggiore ingrediente della mente umana, dal mio punto di vista.
14: La ringrazio, spero che avremo occasione di riparlarne. Intanto ringrazio il professor Piero Paolo Battaglini, presidente del Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste, sodalizio che compie 80 anni, festeggiati con un evento celebrativo in programma domani. È stato davvero un piacere, buon lavoro e buon compleanno al
13: grazie,
14: CCA.
13: Grazie, grazie.
14: A risentirla, grazie, grazie mille.
13: Grazie.

0: E ora è il momento di scoprire insieme il consiglio di lettura che chiude la stagione di Leggio, la nostra rubrica di libri a cura del critico Luigi Tassoni.
1: Leggio di Luigi Tassoni.
0: Si intitola Le ballate di Narayama, il romanzo che nel 1956 consacrò un grande scrittore giapponese, Fukasawa Shichiro, figura eclettica di virtuoso della chitarra classica, autore di successo sin da questo suo primo libro, da cui sono stati tratti di ben due film in Giappone. Il secondo, come facilmente potrebbero scoprire i più curiosi, fu premiato al Festival di Cannes. Le ballate di Narayama, per la cura di un esperto orientalista come Giorgio Amitrano, è stato pubblicato dall'editore Adelphi. Partiamo, professor Tassoni, se lei è d'accordo, dalle caratteristiche di questo originale scrittore giapponese, originale però legato a suo modo alla tradizione culturale di quel paese.
2: Ecco, sono d'accordissimo e comincio col dire che il romanzo breve di Fukasawa Shichiro, spero che abbiamo pronunciato bene perché non ho avuto il tempo di accertarmene, a qualche orientalista lo conosco ma non ce l'ho fatta fino a qui. Questo romanzo è poco più di una settantina di pagine e si muove in effetti su un piano narrativo che sembrerebbe ispirato a uno stretto legame con la tradizione nipponica e nella quale si combinano canzoni e detti popolari intesi come fonte di indubitabile saggezza, e allo stesso tempo vi è la sperimentazione di territori nuovi che superano quell'alone mistico religioso che avvolge molti personaggi. Nel nostro caso Fukasawa Shichiro incentra la sua storia sulla figura esemplare di una donna settantenne che viene considerata anziana, però, ecco, in un villaggio povero, e povero al punto che le poche decine di abitanti che ci vivono temono di non poter superare l'inverno e non riuscire letteralmente proprio a sfamarsi. Però lo scrittore è bravissimo quando ci conduce fra le strade del villaggio e si sofferma nella casa della vecchia Orin, la settantenne appunto di cui parlavo, che matura serenamente una decisione grande e anche grave.
0: E scopriamo quale sarà questa decisione e quale la scelta estrema della protagonista per apparire più vecchia e accelerare un viaggio, il proprio viaggio verso la montagna.
2: Sì, Orin in modo graduale abitua la sua famiglia, a partire dall'amato figlio Tatsusei, è rimasto vedovo da poco, e gli altri componenti della famigliola, a questa decisione che è il viaggio senza ritorno verso la montagna Narayama. Un viaggio estremo, lo dicevamo, nel quale la morte segue il viaggiatore, incute terrore nel figlio Tatsusei, ma sembra un epilogo del tutto naturale per la madre, che in un certo senso è costretta, ma sente in maniera serena il momento di questa decisione definitiva. Chi e che cosa la costringono a quest'atto? Ebbene, il figlio sta per prendere in moglie una vedova del paese di fronte, esattamente simmetrico al nostro villaggio. E dunque gli equilibri già precari sarebbero del tutto sbilanciati se Orin, l'anziana di cui stiamo parlando, consapevolmente non scegliesse la via dell'allontanamento e in definitiva quella della graduale morte volontaria.
0: E tutto questo sembra molto difficile da accettare per noi, per un occidentale, mentre nel romanzo di Fukasawa Shichiro questo sacrificio è raccontato in un modo particolare, come una consuetudine, per così dire, naturale, appunto.
2: Sì, la necessità del sacrificio dell'anziana Orin è raccontata con la naturalezza di un momento della vita condiviso dalla comunità e dalla famiglia, anche se una percentuale di incoscienza e anche di cinica ignoranza, di egoismo, guida le azioni di alcuni membri sia della famigliola di Orin che delle famiglie vicine. parallelamente alla storia di Orin, che sale verso la montagna descritta, devo dire, in modo formidabile da Sicilo, cioè descritto come un luogo che lambisce un abisso infernale infestato da neri corvi. Dicevo, tutto ciò avviene parallelamente a questo viaggio dell'anziana, viaggio in questo luogo costellato da scheletri di morti anche recenti, e in parallelo a questo c'è la storia di quel vecchio che non vorrebbe andarsene a morire. E allora, in maniera molto crudele per noi, il figlio lo lega su una tavola e lo porta in spalla verso la montagna fatale. Però, per porre fine alle resistenze del poveretto, a un certo punto lo fa precipitare in quel terribile abisso senza fondo, lo incubo di tutta la popolazione della comunità.
0: Abbiamo detto che ritualità e modernità si mescolano e si integrano nella storia dello scrittore. Proviamo adesso a spiegarlo meglio. In che senso? Ce ne dà un esempio?
2: Sì, la cornice nella quale naturalmente si inserisce il racconto è quella arcaica del Giappone dell'Ottocento, periferico e isolato. Ma quando lo scrittore mette in primo piano, e questo devo dire va benissimo, il conflitto fra le generazioni, il sacrificio spinto fino alla morte, il ruolo dei vecchi allontanati non metaforicamente ma effettivamente dalla vita, beh, allora ci troviamo davanti a temi di oggi, vicinissimi agli scrittori di oggi. Un altro motivo, tanto ancestrale quanto contemporaneo, è la solitudine della vecchiaia. Gli anziani inservibili o semplicemente lontani dalla vita produttiva, e persino gli anziani contemplativi, generalmente sono considerati come individui fuori dal tempo, come se il presente non potesse confrontarsi con il passato. Ecco, a questo aggiungerei il sentimento opposto, il grande amore che le nuove generazioni sentono per la figura dei nonni, degli avi, nei confronti di chi spesso riesce a comunicare meglio con loro. E questo è il rapporto emblematico nel racconto di Sicilo tra nonni e nipoti.
0: E la prosa dello scrittore è molto diversa dalle narrazioni contemporanee proprio per le caratteristiche che lei ci ha indicato, ma c'è un motivo condiviso.
2: Sì. Penso che primo fra tutti sarebbe il motivo della violenza. Vede, qui Sicilo la racconta con molta attenzione, con molta pazienza direi, no? Senza colpi di scena, quasi la ritualizza, eppure nello sviluppo della storia assistiamo a vari atti di violenza. È una violenza appunto della storia con la S maiuscola, del vissuto familiare, sia pubblica che privata. Lo stesso motivo, e forse per la prevalenza della mentalità cinematografica, negli scrittori europei o americani, insomma occidentali, spesso è raccontato come effetto, come impressione sul lettore, come trauma che deve colpire nella sua immediatezza. Tutto all'opposto nello scrittore giapponese.
0: Per finire, ascoltiamo dalla sua voce, professore, un brano tratto dal romanzo di Fukasawa Shichiro, Le ballate di Narayama, tradotto da Giorgio Amitrano e pubblicato da Adelphi, un volume da mettere nella valigia delle vacanze, visto che siamo arrivati all'ultima puntata di Leggio per questa stagione.
2: Ecco, e allora leggo dall'incipit del romanzo di cui abbiamo oggi parlato. Montagne che si susseguono a montagne, montagne a perdita d'occhio, e proprio in mezzo a tutte quelle montagne, nella provincia di Hsinchu, al lato opposto di un altro villaggio, detto il villaggio di fronte, sorgeva quello in cui si trovava la casa di Orin. Davanti alla casa c'era il ceppo di un albero di keiaki, sulla cui superficie, piatta come una tavola, i bambini o le persone di passaggio amavano sedersi.

0: Pierpaolo Pasolini, poeta giovane tra il Friuli e la Slovenia, si accoglie davvero con piacere la prima traduzione in sloveno della raccolta giovanile Via degli Amori, per un poema della mia infanzia, così il sottotitolo, che un Pasolini neppure 25enne compose intorno al 1946, in Italia pubblicata postuma nei due volumi del Meridiano Mondadori del 2003, che riunisce tutte le poesie a cura di Walter Siti. Sono frammenti di un diario in versi in cui il poeta friulano traccia un primo bilancio esistenziale scandito tra ricordi, sensazioni, figure, la madre prima di tutto, nei luoghi della sua formazione, Sacile, Casarsa e Idria. Infatti all'inizio degli scorsi anni 30 la località slovena, che è famosa per i suoi merletti e le miniere di mercurio, oggi sito tutelato dall'UNESCO, faceva parte dell'Italia. Il padre di Pierpaolo, ufficiale dell'esercito, vi era approdato in uno dei suoi tanti trasferimenti. Pasolini avrebbe rievocato più tardi in alcuni suoi versi quel lontano soggiorno infantile in sponde, così scriveva, perdute nel sogno della memoria. E altri richiami alla Idria dei suoi 8 anni, incastonata fra montagne e acque, sono presenti in questa raccolta intima e poco conosciuta, che si può ora leggere in un'edizione bilingue italiano-sloveno voluta dall'amministrazione comunale idriana, e ciò nell'ambito di un percorso di collaborazione culturale transfrontaliera, un progetto Interreg Italia-Slovenia nel nome di Pasolini, che serve anche a cementare dei rapporti, quello appunto fra Idria e il centro studi Pasolini di Casarsa in modo particolare, e del quale progetto la pubblicazione incontra pienamente gli obiettivi, come ha commentato in occasione della presentazione del volume a Trieste il responsabile del Museo Letz, Riccardo Cepak, che al nostro microfono sottolinea il valore culturale e anche simbolico di questa iniziativa editoriale. Ascoltiamolo insieme.
1: È un valore culturale ed è un valore simbolico, nel senso che rappresenta l'unione di due territori con termini che contribuiscono entrambi a costituire quella che è la cultura di un territorio. Quindi assolutamente è un appuntamento di grande valore. Pasolini, le poesie appunto giovanili legate a questo periodo sono poesie che hanno tutte le caratteristiche appunto di un'opera di esordio, sono legate appunto alle memorie dell'infanzia, della giovinezza. Recentemente abbiamo ospitato al Museo Letz la commemorazione dei 100 anni della morte di Srećko Kosovel e osservavo appunto in realtà come sia abbastanza naturale fare un parallelo, no, fra queste due esperienze. In qualche maniera le poesie, le prime poesie di Kosovo e quelle legate alla fase più impressionista, sono poesie legate al paesaggio, legate appunto alla vita dei villaggi, e in qualche maniera poi diventano un materiale che viene rielaborato nella poetica più matura. Questo è tanto più valido anche per Pasolini, dove diciamo attraverso una molto più lunga e molto più ampia serie di esperienze artistiche, però l'immagine, i valori della poesia giovanile poi vengono riscoperti, vengono posti in primo piano nel momento in cui si esplicita la critica alla cultura contemporanea, soprattutto quella diciamo del mercato, del neocapitalismo. E quindi insomma è facile in qualche maniera vedere un parallelismo fra queste due grandi opere poetiche di questi due importantissimi autori legati comunque al territorio.
0: Via degli Amori, la poesia che dà il titolo alla raccolta giovanile di Pasolini, composta, lo abbiamo ricordato, intorno al 1946, porta l'indicazione a Idria nel 30. Si compone di soli 3 versi, leggera come un soffio, come un haiku, e dice così: «Sulla mia gota di fanciullo pesa, agghiacciata e tiepida, la foglia dei profumi autunnali», sembrando presagire l'età ingrata. Ebbene, è tempo di salutarci. Grazie di essere stati con noi ancora una volta a Punte a Capo. Ornella Rossetto e Drago Carvatina, che ha curato la realizzazione tecnica di tutte le nostre puntate, vi danno appuntamento a settembre con l'augurio di una buona estate. Capo di

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Fondata sulle culture è il tema della decima edizione del Festival 38esimo parallelo a Marsala, che ospita la squadra di Mediterradio, che torna dopo la partecipazione dello scorso anno a conoscere gli straordinari ragazzi che animano questo festival. Un saluto da Vito Biolchini da Cagliari, ma insieme a me tutta la squadra di Mediterradio, Adela De Costa da Palermo.
2: Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie della vostra presenza. Siamo qui alle cantine Florio di Marsala per la seconda volta, come ha detto già Vito, ma con ospiti eccezionali. Sono i nostri ragazzi del 38esimo parallelo, gli Angeli, e con le nostre colleghe del Mediterradio allargato, Nabila.
3: Salve, ciao a tutti ascoltatori, contentissima di trovarvi qui a Marsala per la seconda volta.
4: Sì, anch'io, Luisa Antoni da Radio Capodistria, molto contenta di essere qui invece per la prima volta a conoscere questi splendidi ragazzi che ci hanno fatto scoprire tante cose.
5: Tanti saluti anche da TRT, la radio della voce della Turchia, e sono felicissima di essere qui con questi giovani brillanti e molto entusiasti.
6: E per compia la squadra e medi di radio, Mathieu Bourrini è contento assai, da una volta e due passa a Stonda Gumboi, per la prima volta abbiamo in Sigilia, in Marsala, per questo nuovo episodio di medi di radio.
1: E allora presentiamo i ragazzi che sono una delegazione del folto gruppo della grande squadra che anima questa edizione del festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello. Bentrovati, avete tutti 17 anni, giusto?
7: Sì, abbiamo tutti 17 anni.
3: Quest'anno è la prima volta oppure hai partecipato a altre edizioni? Poi, se sì, qual è la particolarità di quest'anno?
7: Questo è il secondo anno che sono qui al 38esimo. Quest'anno mi ha colpito particolarmente perché per me cultura è una parola fondamentale nella mia vita e credo che tutti noi dobbiamo perseguire, diciamo, il suo significato, ecco. Quindi sì, questa secondo me è la particolarità di quest'anno.
4: Cultura, ma soprattutto culture. Per voi che siete giovani, quali sono queste culture?
7: Allora, intanto buongiorno a tutti. Io sono Alice Riccobono, studentessa del liceo scientifico Pio Ruggeri. Allora, diciamo che cultura per me è e deve essere non soltanto, diciamo, un imparare tutto ciò appunto che è scolastico, ma è una cosa appunto che ci aiuta per crescere. Infatti, diciamo, anche ascoltando storie degli autori che raccontano la realtà è possibile riuscire a affrontare i momenti difficili con più consapevolezza.
4: Abbiamo detto cultura, ma culture. Quali sono queste diverse culture in cui voi probabilmente vi trovate immersi?
7: Allora, diciamo appunto che questo è grazie appunto al 38esimo parallelo, noi riusciamo, grazie appunto agli autori, a leggere la realtà e quindi questo ci aiuta a formarci appunto, a formare la nostra identità e a far capire, diciamo, le persone che siamo. Ci ha aiutato anche, diciamo, a renderci più coesi come società e a conoscere appunto quello che c'è intorno.
8: Io invece vorrei sapere quel messaggio volete trasmettere attraverso questo evento?
9: Attraverso questo evento vorremmo trasmettere l'amore per la cultura, per le culture, per il pensiero critico che ci libera, che ci rende liberi dalle imposizioni altrui e dalle visioni altrui che possiamo accettare, ma sempre con individualità, sempre in modo molto personale.
8: E che consiglio dareste ad altri giovani che vogliono organizzare eventi culturali?
9: Penso sia importantissimo mettersi in gioco, come abbracciare nuovi contesti, nuove situazioni, anche se molto diversi da ciò a cui si è abituati. Bisogna sempre essere aperti al nuovo, al prossimo, al lontano, e capire che un'opinione diversa non è per forza stupida o banale.
6: cultura spertira e India dura, poi si di giovani siciliani, ma parla appena di identità. Comunque un po' di voi, l'identità isolana e siciliana oggi, in un mondo d'oggi?
7: Secondo me, noi siciliani proviamo a immetterci nella cultura italiana, però con scarsi risultati in alcune situazioni. Questa lo dobbiamo migliorare, però...

0: Con i giovani volontari del Festival 38esimo Parallelo, che anche quest'anno ha invitato la squadra di Mediterradio. Siamo reduci da un bellissimo incontro, Adelaide, anche con Salvatore Cusimano, con Claudio Capone della Coppa, ma abbiamo un po' rievocato anche tutti gli anni di storia di Mediterradio e la nostra esperienza, ma anche i tempi nuovi che stanno arrivando. Cultura e anche musica, Adelaide, oggi musica della Sicilia, in onore a questa bellissima terra che ci ospita oggi.
1: Sì, allora, welcome to Marsala, perché appunto ci troviamo in questa bellissima città, e il brano che oggi vi propongo è dell'autrice e produttrice siciliana Cassandra Raffaele, che torna con un nuovo magnetico singolo dal titolo Welcome to Sicily.

0: La squadra di Mediterradio oggi è a Marsala, ospite del Festival 38esimo Parallelo, una squadra quasi al completo perché ci sono tutti i conduttori di questa straordinaria stagione che volge al termine. Manca soltanto la nostra Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale, che salutiamo
1: calorosamente, esatto. da Marsala.
0: E quindi Vito Biocchini, Adelaide Costa, Matteo Burini, Nabila Abidi, Luisa Antoni e Esra Accia, quindi Rai Sardegna, Rai Sicilia, Radio Corso Frequenza Mora, Radio Tunisia Internazionale, Radio Capodistria e la voce della Turchia.
1: E gli angeli del 38esimo Parallelo che sono insieme a noi.
0: E ricordiamo i loro nomi: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello, dei giovani 17enni straordinari. Quanti siete qui a fare i volontari? Grosso modo, come vi preparate nel corso dell'anno?
2: Grosso modo 200. Ci prepariamo nel corso dell'anno con vari incontri che predispongono, diciamo, questa settimana e questi vari incontri. Ci prepariamo ad esempio studiando gli interlocutori o i mediatori dei vari incontri e gli argomenti.
3: Quest'anno siamo stati appunto coinvolti tutti noi, quindi avete sentito diversi punti di vista. Se doveste fare una sintesi di questi nostri punti di vista, secondo voi questa sintesi di questo parlare italiano, perché anche di questo si tratta, è quale? Ci parla il nostro veterano.
4: Buongiorno, sono Giorgio Adamo, responsabile area giovani di 38esimo Parallelo. Ormai da diversi anni mi occupo appunto della gestione dei ragazzi del liceo scientifico, i nostri angeli, che collaborano attivamente con noi in diverse attività, dalla preparazione di podcast, appunto poi ai contenuti su Instagram, sui vari social, interviste anche in radio. Per tornare alla nostra domanda, comunque quello che effettivamente ha colpito, soprattutto anche

0: dall'anno scorso, quando abbiamo avuto il piacere di essere stati testimoni dell'ingresso della radio tunisina con Nabila all'interno di Mediterradio. Quest'anno abbiamo trovato un gruppo ancora più allargato, con appunto le altre radio che si affacciano sul nostro mare. L'italiano come lingua che lega era qualcosa che non mi aveva mai sfiorato la mente, perché l'ho sempre considerata una lingua, qualcosa di nostro, che veniva coltivata solamente sul territorio italiano e in poche piccole colonie sparse per il mondo. Anche grazie, come diceva appunto il direttore Cappon, l'italiano quando va da qualche parte lascia sempre qualcosa di positivo tendenzialmente. La nostra capacità di saper legare popoli ed emozioni rimane tuttora intatta, e quello che sono riuscito a vedere attraverso tutte le vostre testimonianze è stato di come questa lingua è riuscita effettivamente a legarci nuovamente come un unico bacino su cui ci affacciamo tutti. Quello che colpisce è che in periodi come questo, particolarmente bui a livello mondiale, anche appunto su questo specchio di mare, si è riusciti a creare qualcosa di bello, un contatto umano vero che lega queste popolazioni e che, in nome della lingua italiana come pretesto, riesce a creare qualcosa che va oltre le singole nazionalità. Ognuno, appunto, come è stato detto durante l'incontro, spesso guarda al suo cortile, ma avere uno sguardo più ampio e conoscere nuove culture, nuovi punti di vista è sicuramente qualcosa che ci fa sperare bene per il futuro.
1: Hai parlato del futuro? Vediamo un po' il futuro di questo festival, di questo incontro. Voi giovani angeli del festival, come vedete il futuro di questo evento?
2: Allora, intanto mi ha aperto, diciamo, la mente verso altre culture, quindi diciamo spero che si evolva in grande, perché è importante avere una città appunto come Marsala o un festival del genere.
3: Tutte le culture mediterranee sono diverse, sono differenti, ma ci sarebbe oggi sempre una linea, qualcosa, un'identità comune mediterranea oggi, secondo voi?
4: Sì. Secondo me esiste una linea immaginaria che lega comunque tutte quelle terre che vengono bagnate dal Mediterraneo, principalmente perché, secondo il mio punto di vista, l'aria mediterranea si sente quando si va in delle città nuove, ad esempio la Sicilia secondo me è una di quelle terre in cui tutti si sentono a casa comunque, e questa secondo me è l'aria mediterranea che lega tutte quelle terre appunto bagnate da questo mare, perché non lo so, forse ha qualcosa di speciale, forse è veramente quella l'aria che si respira.
1: Probabilmente il fatto che è stata attraversata da tanti popoli, e quindi nel nostro DNA c'è la cultura, l'accoglienza.
4: Infatti le culture sono tutte, secondo il mio punto di vista, legate da un'unica forza, un unico sentimento, che è quello che poi effettivamente è il sentimento umano, diciamo. Forse è anche una sorta di magia il fatto che durante gli anni, i secoli, molte culture si sono intersecate tra di loro, creando poi quella che per noi adesso è la realtà. Quindi cultura è importante anche perché è il fondamento di quella che è la nostra società oggigiorno.
5: Cosa avete imparato lavorando insieme per questo progetto?
6: Sicuramente, come prima cosa, la collaborazione e la coesione tra i vari gruppi, perché per esempio i ragazzi del gruppo foto dovevano collegarsi e attivarsi per mandare le foto al gruppo social, che poi doveva postare le foto nel nostro profilo sull'area giovanile del festival, che, come raccontano sempre anche il direttore Prode, ma anche la responsabile dei social Ines e Giorgio, ci mancava l'area giovanile nel 38esimo. Quindi ci stanno dando anche questo punto di vista.
1: Il festival fondata sulle culture, i giovani e la cultura, i giovani e la lettura. Sfatiamo questo mito, Emanuela. Tu hai vissuto un'esperienza particolare al Salone del Libro di Torino. Raccontacela brevemente.
4: Una cosa che ho fatto presente anche al direttore, che mi ha accompagnata anche in questa esperienza, partecipe di questo grande mondo, perché il salone è un mondo in confronto a quello che io posseggo nella mia città, ecco. E quello che ho fatto presente anche a lui è che la lettura unisce, proprio come effettivamente le culture, i giovani non leggono, questa è la frase che viene ripetuta in continuazione.
1: Ma non è così.
4: Non è così. Vero, non è assolutamente vero, perché io ho incontrato un sacco di ragazzi come me che condividevano questo amore sfrenato per la lettura, per l'informazione, per tutto ciò che appunto è vita.
7: Torneremo ancora a parlare del rapporto tra giovani e cultura, molto stretto il rapporto tra giovani e musica. Adelaide, l'altro brano dalla Sicilia che ci proponi oggi.
1: Sì, e allora voi giovani dovete approfondire il mondo che vi circonda, prendere una posizione nei confronti di quello che accade, quindi il brano che vi propongo ha come titolo Manifesto ed è un brano di un'artista siciliana, Manuzza, è un cantautore siciliano, Ennio, che tornano sulla scena musicale dopo aver conquistato la finale della seconda edizione di The Voice Generation. Il titolo di questo brano, Manifesto, è un appello contro l'indifferenza nei confronti della guerra, un invito a non restare spettatori, ma a scegliere da che parte stare, perché nessuna vita diventi appunto sacrificabile. Quindi ascoltiamo questo brano, Manifesto, di Manuzza ed Ennio.

0: contrario.
1: Ultima parte di Mediterradio, una puntata speciale che stiamo registrando a Marsala in occasione della 10ª edizione del festival fondata sulle culture. Siamo in compagnia di 4 diciassettenni che fanno parte del gruppo veramente straordinario di volontari che animano questo festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parinello. Ma ragazzi, cosa vuol dire avere 17 anni oggi in un mondo dove la guerra sta tornando purtroppo d'attualità? Come vi immaginate il futuro e come vivete il presente?
2: È molto difficile, perché se 3 anni fa non ci potevamo immaginare cosa sarebbe successo oggigiorno, non possiamo farlo secondo me neanche del futuro, e forse anche in tempi ancora più brevi. Come generazione abbiamo affrontato la pandemia, stiamo affrontando varie guerre, stiamo affrontando la rivoluzione che è l'intelligenza artificiale. Quindi manchiamo di certezze, secondo me. Non sappiamo dove andremo a parare. In questo contesto si inseriscono poche cose, ma buone, alcune colonne, come la cultura, come il pensiero critico, come la consapevolezza, che possono guidarci verso un futuro del tutto indeterminato. E forse anche questo è il bello. Il nostro futuro è ancora da scoprire.
3: Che mondo volete oggi? Qual è il mondo che voi sognate?
4: Allora, intanto un mondo che è basato, diciamo, sulla pace, ma oltre appunto che all'assenza di guerre armate, ma anche un'assenza di guerra politica, perché noi attualmente non ci troviamo appunto in un conflitto, ma sicuramente viviamo un conflitto politico mondiale. Quindi quello che penso io e tutti i giovani ci aspettiamo è quello appunto di un futuro più equo e senza tutto quello che succede adesso.
5: Dunque, in questo mondo siamo dei principianti tutti quanti, sia noi che abbiamo l'esperienza alle spalle, ma anche voi. Secondo voi, secondo il vostro punto di vista, sentite che potete guardare alle generazioni precedenti come a dei modelli su cui vi potete appoggiare, oppure avete l'impressione di navigare a vista, cioè di nuotare, però di non avere nessun tipo di riferimento verso cui rivolgervi e che vi possa dare un aiuto?
6: Secondo me l'unica cosa che si può fare, più che guardare con esempio le generazioni passate, guardare gli errori che hanno fatto le generazioni passate, perché il mondo è in continua evoluzione e quindi anche le generazioni passate non potranno mai avere l'esperienza che a noi serve per affrontare un mondo futuro. Quindi, secondo il punto di vista di una diciassettenne, possiamo soltanto ammirare gli errori compiuti da chi prima di noi e cercare in tutti i modi di evitarli, anche in modi diversi, perché ripeto, il mondo si evolve. Quindi sì, non c'è effettivamente qualcuno su cui possiamo contare, cioè siamo noi e il mondo che stiamo vivendo.
4: Proprio perché, come sappiamo, la storia ci dice chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, quindi è proprio importante poter guardare al passato e non commettere gli errori di coloro che ci hanno preceduti.
7: Secondo voi i giovani hanno abbastanza spazio nella cultura?
8: Secondo me noi lo spazio lo abbiamo e che non lo vogliamo, cioè non tutti, perché ci vengono date le occasioni, come per esempio questa del 38esimo è un'occasione pazzesca e c'è chi la sfrutta e chi invece se la lascia passare e quindi la manca. Manca questa occasione.
6: Anche magari l'esperienza che ho fatto io in prima persona, quella del salone, è un'esperienza che tutti noi dovremmo fare almeno una volta nella vita, perché immergersi così tanto in quel mondo è qualcosa di assolutamente magico. Quindi io concordo con quello che dice la mia compagna, però sì, dovremmo anche noi farci un piccolo esame di coscienza e dire, al posto di criticare, magari accettare anche le occasioni che ci vengono date.
7: A proposito di libri, Emanuela, cosa ti colpisce di un libro? Qual è il libro tuo preferito, quello che hai letto tra i tanti che avrai letto sicuramente?
6: Allora, io sono molto affezionata in modo particolare al primo libro che io ho letto, ovvero Il diario di Anna Frank. Sono seria.
7: Molto impegnativo.
6: Sì, è stato il primo libro che ho letto in tutta la mia vita, che io ho voluto leggere. E il mio libro deve essere, intanto Non sono una persona che si fa, diciamo, molto prendere dalle copertine. Non giudico un libro dalla copertina. Piuttosto, non lo so, la prima cosa che vedo quando apro un libro è intanto la trama. E poi non lo so, mi piace l'odore di un libro, non so come spiegarlo, ecco.
7: Quindi lo preferisci sicuramente ad, come dire, a un ebook o a un qualcosa di digitale?
6: Ah no, quello assolutamente. Non mi piacciono gli ebook.
0: Spesso la cultura e l'identità sono vissute e campate da per sé e per se stesso. Voi pensate che esperte e nostre culture può essere un fatto di, può essere un vettore di pace, odie?
8: Allora, in certe occasioni secondo me possono essere vettori di pace, però se vengono gestite per esempio come sono in questo momento, per esempio le guerre che succedono, sono spesso perché due culture non si riescono a fondere o comunque a vivere coese, e a questo punto potrebbero essere vettori di pace, ma si spera che lo siano, ecco, non sempre lo sono, ma è un augurio che mi faccio per il futuro, ecco.
3: Dalle culture io voglio ritornare con voi al Mediterraneo. Se vi chiedo ognuno di voi cosa rappresenta il Mediterraneo in qualche parole.
2: Anzitutto dialogo. Penso alla Sicilia che si è formata con il dialogo, con l'integrazione di vari popoli. Poi integrazione appunto, ma anche culture. Entrare in contatto con varie culture è sempre un'esperienza formativa. Ce l'ha insegnato la storia. E ce lo insegna tutt'oggi, ad esempio, Mediterradio o altre trasmissioni o magazine che ci danno un'altra visione del mondo.
6: Allora, diciamo che nel corso degli anni ho viaggiato molto per il mondo, all'estero, però quella sensazione di l'odore di quando si ritornava a casa, quindi del Mediterraneo, non è mai cambiato. Quindi per me proprio significa casa, può sembrare banale, ma è così.
9: Per me il Mediterraneo è un nastro trasportatore che in qualche modo porta qualcosa ovunque. Ogni terra bagnata da questo mare porta con sé qualcosa di nuovo e lascia qualcosa di vecchio. Quindi è un nastro trasportatore.
8: Per me il Mediterraneo è oltre casa, perché comunque tutti i popoli del Mediterraneo considerano il Mediterraneo casa, però è anche pace. Perché ci sono passati nel Mediterraneo diversi popoli e in certe occasioni, dopo periodi di guerra, ora lo posso definire pace mediterranea.
10: Io forse ho una sensazione più esperienziale, ovvero non vorrei sembrare stucchevole, troppo romantico, ma io quando faccio il primo bagno dell'anno e mi metto a galleggiare a morto, come si dice, nel nostro mare, mi sento tutt'uno con esso. Mi piace immaginare che chiunque ci si immerga e si metta nella mia stessa situazione in quel momento, straniero o abitante del Mediterraneo, possa condividere la stessa emozione, la stessa sensazione.
1: Siamo alla fine di questa puntata, però guardiamo al futuro. Io vi vorrei chiedere il vostro futuro, come ve lo immaginate, che cosa vorreste fare una volta finiti gli studi? Emanuela,
6: allora,
1: il momento del sogno, quindi...
6: Il mio più grande sogno è quello di fare il magistrato. Perché voglio dare giustizia a tutti coloro che cercano con tutte le loro forze, e in un mondo in cui la giustizia, soprattutto in questo periodo storico, è qualcosa di opzionale, voglio dare pace, voglio dare aiuto a chi lo richiede. Ecco.
1: Alice.
11: Allora, da piccola ho sempre sognato di diventare un medico. Diciamo che nel corso del tempo ho appurato quest'idea, questo sogno, tramite appunto delle esperienze, tra cui partiamo appunto dal principio. Da piccola facevo finta appunto che delle Barbie, delle bambole avessero appunto delle ferite, e quindi le fasciavo, e anche appunto tramite esperienze che ho avuto nel corso degli anni ho capito che non è più soltanto un sogno, ma è qualcosa che voglio davvero raggiungere.
1: Stefano.
2: Io vorrei fare fisica, mi piacerebbe aprire un'azienda mia, più che altro per sfatare il mito di una Sicilia fatta solo di ciuri che fioriscono tutto l'anno, di pupi, di marranzani, bellissima, ma mi piacerebbe che nell'immaginario comune la Sicilia fosse un luogo d'avanguardia, che fosse un luogo di tecnologia, un luogo non ancorato a una sua forma passata.
1: Valeria.
8: Il mio è collegato al lavoro di Emanuela, perché penso che senza le forze dell'ordine la giustizia lavora poco, quindi io vorrei far parte delle forze dell'ordine, anche perché sin da piccola mi è sempre piaciuto.
1: Questa idea ti è piaciuta?
8: Sì, sin da piccola mi è sempre piaciuta questa idea, ma anche il prendere le persone che si comportano male e portarle da una giustizia, ecco, a una giustizia migliore.
1: Grazie, grazie per queste straordinarie risposte, grazie per la vostra testimonianza che ci ha arricchito. Veramente c'è speranza quando sentiamo voci come la vostra, Adelaide, veramente usciamo da questa puntata veramente arricchiti.
7: Assolutamente sì, e ringraziamo appunto gli angeli del 38esimo parallelo per quello che fanno ogni anno, ed a quanto pare appunto si moltiplicano in maniera esponenziale, quindi ce lo auguriamo anche per il prossimo. Quindi noi cominciamo a salutare.
1: Salutiamo, e intanto salutiamo i nostri amici colleghi Matteo Burini, Nabil Abid, Luisa Antoni, Ezra Accià. E ringraziamo anche Gianmarco Scarpitta, Giuseppe Ombra e Lorenzo Cudia che ci hanno aiutati alla parte tecnica. Mediterradio torna la settimana prossima e saremo ancora qui a Marsala a raccontarvi questa 10ª edizione del Festival 38esimo Parallelo.
7: Un abbraccio e alla prossima settimana. Grazie.
12: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
13: Un saluto ancora, ben ritrovati dalla nostra redazione. Risulta scorrevole il traffico al momento sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Parliamo in questo appuntamento della 28 Porto Gruaro Conegliano. Anticipiamo che a partire dalle 23 di venerdì 12 giugno e fino alle 5 di lunedì 15 resteranno chiuse le rampe di uscita in direzione Porto Gruaro dello svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto. Questo per lavori di ripristino della pavimentazione. Il traffico in uscita allo svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto, potrà uscire allo svincolo di Pordenone Sud e utilizzare itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, auguriamo buon viaggio.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: il meteo e la viabilità.
1: Dopo il passaggio del fronte freddo che si sta spostando verso i Balcani centrali, sull'Europa centrale si sta rafforzando un'area di alta pressione, mentre in quota persiste una saccatura di aria fredda. Venti da nord-ovest convogliano sulle nostre regioni aria gradualmente più secca e fredda. Previsioni. Questo pomeriggio graduali rasserenamenti a partire da ovest verso sera, possibilità di locali acquazzoni o temporali sulle regioni settentrionali. Nel litorale soffierà debole bora, vento da sud-ovest localmente nelle regioni interne, temperature massime da 17 a 25 gradi. Domani venerdì inizialmente soleggiato, nel pomeriggio nuvolosità variabile sulla Slovenia settentrionale. Temperature minime da 3 a 13, massime da 18 a 24. Sabato in prevalenza sereno, non si escludono rovesci pomeridiani sull'arco alpino. Domenica ancora bel tempo, verso sera rovesci e temporali al nord che si protrarranno nella notte. La viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia, rallentamenti sull'autostrada del litorale, nel tratto del cantiere di Postumia in ambo le direzioni. Ore 12 e 30 minuti.
2: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione, ecco i titoli. La Commissione parlamentare per il monitoraggio dei servizi segreti effettuerà verifiche sui dati presentati alla Procura nel caso Black Cube. Ingenti danni e disagi per l'ondata di maltempo che ha colpito la Slovenia la notte scorsa. Giornata istriana per il premier croato Plenković, focus sul collegamento autostradale con la Slovenia. Dal 26 giugno al 30 luglio torna il Festival Estivo del Litorale, la manifestazione che riempie la stagione calda di musica e teatro. Stasera alle 21 la partita inaugurale dei Mondiali di Calcio 2026 allo Stadio Azteca si confronteranno Messico e Sudafrica. La Presidente della Commissione parlamentare per il monitoraggio dei servizi di intelligence e sicurezza, Janja Sluga, ha annunciato che l'organismo effettuerà un'attività di controllo e verifica sui dati presentati alla Procura nel caso Black Cube. La presa di posizione pubblica è stata resa nota, ha spiegato Sluga, dopo che alcuni membri del CNOS hanno messo in discussione l'attendibilità delle prove. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: Non appena si torna ad affrontare il tema Black Cube, dal nome dell'agenzia israeliana di intelligence privata che sarebbe dietro la diffusione, prima delle elezioni, di audio e video su presunte commissioni illecite fra politica e affari, la politica slovena è attraversata da una scossa di alta tensione. Già nei primi giorni di insediamento della Camera di Stato, i due più grandi partiti hanno istituito due commissioni parlamentari di inchiesta diametralmente opposte, una sui finanziamenti ai partiti da aziende statali e una sul caso Black Cube. E se dopo il voto la questione è passata agli organi investigativi e giudicanti, in Parlamento la prima seduta del CNOVS si è trasformata da appuntamento di routine per impostare il lavoro per il 2026 a un vero e proprio strappo. Sluga ha detto che sono emerse manipolazioni e speculazioni riguardo alle prove presentate in sede di denuncia sulla questione Black Cube. Quindi, per evitare fughe di notizie e soprattutto per assicurare la massima trasparenza, ha deciso di avviare un'attività di monitoraggio sul lavoro della polizia in merito. Una situazione poco invidiabile perché la commissione è vincolata dall'obbligo di segretezza, quindi per uscire dall'angolo Sluga ha cambiato marcia. Il riferimento implicito dal deputato dell'SDS Jan Mahnic, che due giorni fa in Camera di Stato ha parlato di totale assenza di prove nel caso in questione, riprendendo informazioni dalla seduta del CNOVS. Un abuso e una violazione della segretezza d'ufficio, secondo la Presidente, che ha deciso quindi di cambiare marcia e monitorare il lavoro della polizia.
1: La violenta ondata di maltempo che nella serata di ieri ha attraversato la Slovenia ha causato ingenti danni in diverse regioni del paese, colpendo in modo particolare i comuni di Cerkljena, Gorenskem e Komenda. Pesanti le conseguenze anche in altre aree della Slovenia orientale, dove a pagare il prezzo più alto è stato il settore agricolo. Sentiamo Maja Novak.
4: Secondo il direttore della Protezione Civile Leon Bechino, oltre 150 edifici hanno riportato gravi danni, più di 100 dei quali nel solo comune di Komenda, risultato il più colpito dall'eccezionale evento meteorologico. Sul territorio nazionale sono attualmente impegnate oltre 165 squadre di vigili del fuoco in più di 50 comuni. A Cerkljena Gorenskem la situazione appare particolarmente critica. Il sindaco Francebul ha riferito che l'area maggiormente colpita è quella della parte bassa di Zalog, dove quasi nessun edificio è rimasto indenne. Danni rilevanti si registrano anche nella località di Lahoce. Il vento e la grandine hanno scoperchiato abitazioni, danneggiato numerosi tetti e provocato il crollo di alcuni edifici agricoli. Particolarmente impressionante l'intensità della grandinata, che in alcune zone ha lasciato cumuli di ghiaccio fino a mezzo metro di altezza. Le conseguenze per l'agricoltura sono quindi devastanti. Descrivendo una situazione senza precedenti per il territorio, il sindaco Cebuli ha spiegato che le colture presenti nell'area interessata sono state completamente distrutte. Anche il comune di Komenda continua a fare i conti con conseguenze molto pesanti. Oltre alla messa in sicurezza degli edifici

0: Le coltivazioni destinate alla produzione di semi di varietà autoctone slovene di ortaggi e colture agricole. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a raccogliere le segnalazioni provenienti dalle aree colpite, mentre la conta dei danni è ancora in corso e il bilancio definitivo potrebbe aggravarsi ulteriormente nei prossimi giorni.
1: Il governo esaminerà oggi la proposta di abolire i controlli temporanei alle frontiere interne Schengen con la Croazia e l'Ungheria. Come spiegato dal Ministero dell'Interno, la polizia continuerà a svolgere le attività di controllo con modalità diverse, contribuendo al contempo a migliorare la fluidità del traffico sulle arterie maggiormente oberate. L'esecutivo dovrebbe inoltre discutere un regolamento volto a garantire l'attuazione di alcuni atti normativi dell'Unione Europea in materia di migrazione e protezione internazionale in vista dell'entrata in vigore domani del Patto Europeo su Migrazione e Asilo. Intanto un'interrogazione sui controlli ai confini fra Italia e Slovenia presentata in Consiglio regionale ha riacceso il confronto sull'utilità reale del provvedimento avviato nel 2024. La consigliera Giulia Massolino ha sottolineato come a fronte di ingenti fondi e risorse i controlli non abbiano portato reali effetti se non le code ai valichi, ma la giunta regionale ha ribadito l'utilità della sospensione di Schengen. Alessandro Martegani.
2: I controlli ai confini in Friuli Venezia Giulia, scattati 2 anni e mezzo fa dopo l'attacco del 7 ottobre come misura per contrastare infiltrazioni terroristiche, poi diventati un modo per cercare di controllare l'immigrazione clandestina, dureranno almeno fino a fine dicembre, ma al di là di una logica politica se non ideologica non sembrano esserci molti motivi per perpetuare una misura che al di là dell'effetto scenografico non ha portato molti risultati. A riaccendere il confronto sulla presenza di forze dell'ordine militari ai valichi principali fra Italia e Slovenia, quelli secondari agli altri passaggi non vengono quasi mai sorvegliati, è stata un'inchiesta del quotidiano locale Il Piccolo che ha rivelato come finora i controlli ai confini abbiano coinvolto più di 300 persone fra agenti militari e amministrativi e siano costati ai cittadini più di 20 milioni, ma i risultati sul fronte del contrasto all'immigrazione siano però in linea con gli anni precedenti all'istituzione dei controlli. Il tema è finito in Consiglio regionale con un'interrogazione presentata dalla consigliera Giulia Massolino del Patto per l'Autonomia, che ha parlato di soldi dei contribuenti spesi invece alla propaganda. Quel che è evidente, ha detto, è che i controlli non fermano la rotta balcanica, la rendono solo più invisibile e insicura, e i controlli non stanno raggiungendo gli obiettivi e neanche potrebbero, dato che sono presidiati solo 13 dei 57 valichi lungo gli oltre 200 km di confine. Una linea seguita anche da altri consiglieri di opposizione, ma la convinzione che i controlli vadano mantenuti è stata ribadita dall'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, che rispondendo all'interrogazione ha definito la sospensione del trattato di Schengen un investimento importante a favore della sicurezza del nostro territorio. I controlli alle frontiere interne sono finiti anche nel mirino della Commissione Europea, che ha chiesto ufficialmente ai governi nazionali di revocare queste misure che sembrano spesso legate a logiche politiche di propaganda piuttosto che a una reale esigenza.
1: Il ministro delle Finanze Andrei Schirzel presenterà oggi in Lussemburgo, nel corso della riunione dell'Eurogruppo, le priorità del nuovo governo di Lubiana. I ministri finanziari dei paesi dell'area euro discuteranno inoltre le recenti raccomandazioni della Commissione europea, che ha invitato la Slovenia a rispettare le regole fiscali europee. Come previsto dalla prassi per i nuovi governi dell'Eurozona, Schirzel illustrerà gli obiettivi economici dell'esecutivo. Analoga presentazione sarà effettuata anche dal ministro delle Finanze della Lettonia, Maris Kuczynskis. Tra le principali sfide che attendono il nuovo responsabile delle finanze vi è la riduzione del disavanzo pubblico al di sotto della soglia del 3% del prodotto interno lordo. Per raggiungere questo obiettivo il ministro ha già annunciato una revisione del bilancio statale. Giornata istriana per il premier croato Andrej Plenković. In mattinata ha assistito a un'esercitazione nazionale nel tunnel del Monte Maggiore per inaugurare successivamente la casa per anziani di Medolino. Si è intrattenuto quindi a Parenzo per colloqui con le autorità cittadine e con i vertici della regione istriana. Sentiamo Lionella Pausin, Acquavita.
3: Tra i temi chiave il collegamento stradale tra Croazia e Slovenia proposto dal governatore Boris Miletic riguardante il progetto di connessione della Y istriana con la futura superstrada Capodistria-Dragonia. Un progetto in discussione da anni ed

0: entrambe le parti del confine che risulta di estrema importanza per la fluidità del traffico, lo sviluppo del turismo e dell'economia, nonché per lo sgravio del transito sulle strade locali. Accolti con favore, si è sentito dire a Parenzo, gli annunci di Lubiana sull'adozione del piano regolatore statale per la costruzione entro il 2027, che dovrebbe dare il via alla realizzazione del progetto. In tutti gli interventi è stata rimarcata l'importanza di proseguire la collaborazione tra Zagabria e Lubiana, sia per l'avvio dell'iniziativa in questione, sia su altri temi di interesse bilaterale. Evidenziando l'eccellente cooperazione tra il governo e la regione istriana insieme a città e comuni della penisola, il premier ha sottolineato l'importanza di investimenti congiunti nelle infrastrutture stradali, sanitarie e sociali. Egli ha dimostrato grande interesse per il futuro centro regionale per la protezione e il salvataggio di Pola. La documentazione tecnica della struttura, la prima in Croazia a riunire in un'unica sede tutti i principali servizi di emergenza, l'obiettivo di elevare il livello di sicurezza per i cittadini e turisti, è in fase finale di elaborazione. A Parenzo sono stati avviati i primi colloqui sul modello di finanziamento dell'opera, che avrà un costo di 40 milioni di euro. Discorso analogo per la costruzione di 7 stazioni di pronto soccorso destinate a potenziare i servizi medici d'urgenza. Il premier Plenković, che sempre a Parenzo, ha partecipato all'apertura ufficiale del rinnovato complesso alberghiero a 5 stelle Valamar Pizzal, ha affermato che gli indicatori economici, la crescita dell'occupazione e i risultati turistici confermano la costante crescita e creano i giusti presupposti per un ulteriore sviluppo dell'Istria e della Croazia. La quantità è stata raggiunta, ora dobbiamo concentrarci sulla qualità e sulla sostenibilità, che portano valore aggiunto a tutta quest'area, ha concluso Plenković.
1: Il Consiglio europeo ha in programma di accogliere con favore l'apertura del primo gruppo di capitoli nei negoziati di adesione con l'Ucraina e la Moldavia la prossima settimana. Lo ha scritto Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo, nella lettera d'invito ai leader dell'UE per il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno a Bruxelles. Costa ha evidenziato che il duplice approccio europeo, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, sta funzionando e che ora è il momento di porre fine a una lunga fase di stallo nel processo di adesione. La scorsa notte un attacco con droni ha colpito la raffineria di petrolio a Fipski nel territorio russo di Krasnodar, provocando un vasto incendio all'interno dell'impianto, lo riferisce il quartier generale operativo della regione russa del territorio di Krasnodar. Residenti della zona hanno riferito di aver udito droni sorvolare l'area a intervalli di alcuni minuti, mentre video diffusi online mostrano l'attivazione dei sistemi di difesa aerea e un incendio di grandi dimensioni nel territorio dell'azienda. Seconda notte consecutiva di tensioni in Irlanda del Nord, dove sono proseguite le proteste anti-immigrazione scoppiate dopo un accoltellamento avvenuto lunedì a Belfast. I manifestanti si sono scontrati con le forze dell'ordine nelle aree vicine alla capitale nordirlandese, costringendo la polizia a intervenire anche con l'impiego di idranti. Le proteste sono esplose dopo la diffusione sui social del video dell'aggressione, per la quale è stato arrestato un cittadino sudanese. Già martedì sera centinaia di persone erano scese in piazza a Belfast dando vita a violenti disordini. Durante le manifestazioni sono stati incendiati edifici e veicoli, mentre diverse strade sono state bloccate. Le fiamme hanno coinvolto anche alcune abitazioni, costringendo numerose famiglie ad abbandonare le proprie case.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Dal 26 giugno al 30 luglio torna il festival estivo del Litorale, la manifestazione che da 33 anni porta teatro, danza e musica nella regione costiera. Nonostante i tagli e l'addio del comune d'Isola, il festival non si ferma e propone anche questa estate un programma ricco di appuntamenti. Barbara Costamagna.
3: Torna il Festival Estivo del Litorale, giunto quest'anno alla sua 33esima edizione. Dal 26 giugno al 30 luglio 2026, per un mese intero, la costa si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto tra prosa, danza e musica. Il tema scelto dagli organizzatori è Affrontiamo le tempeste, un invito a reagire con coraggio alle difficoltà del nostro tempo attraverso la cultura e l'arte. Un titolo che suona anche come una dichiarazione di intenti, in un momento in cui, come ha sottolineato la direttrice del festival Neva Zaitz, le pressioni a centralizzare le iniziative culturali verso la capitale si fanno sempre più forti. L'arte però deve essere di casa ovunque e così, nonostante i fondi sempre più ridotti, il festival resiste. L'evento è sostenuto dai comuni di Capodistria, Ancarano e Pirano, insieme a numerosi partner culturali e sponsor del territorio. Il programma si apre l'insegna del sorriso e della satira sociale. Tra gli appuntamenti più attesi, una commedia ispirata all'universo di Goldoni e uno spettacolo di danza tratto dal celebre film jugoslavo Koto Tamo Peva, portato in scena dal Teatro Nazionale Serbo di Belgrado nell'anfiteatro dell'Auditorium di Porto Rose. Spazio anche al teatro di narrazione con L'Uomo del Mare ad Ancarano e incontri con protagonisti della scena artistica e letteraria regionale. Non mancherà la musica, con artisti come Vita Mauric, Tamara Obrovac e il gruppo Bossa De Novo. E poi la giovane orchestra Esio, simbolo dell'attenzione che il festival riserva alle nuove generazioni. Alcuni appuntamenti saranno gratuiti, mentre per gli altri è già attiva la prevendita.
2: Lo sport.
1: L'attesa è finita, sta per prendere il via il Mondiale di Calcio 2026, una rassegna per la prima volta ospitata da tre paesi, Stati Uniti, Messico e Canada, e che promette spettacolo, emozioni e un livello tecnico altissimo. Per oltre un mese gli occhi del pianeta saranno puntati sugli stadi nordamericani, dove le migliori nazionali del mondo si contenderanno il trofeo più prestigioso del calcio. Con il nuovo formato allargato a 48 squadre si annuncia uno dei mondiali più aperti ed equilibrati di sempre. Match inaugurale tra Messico e Sudafrica allo Stadio Azteca di Città del Messico. Fischio d'inizio alle 21. Sentiamo Davide Fifacco.
4: Tra le grandi favorite della 23esima edizione dei Mondiali di Calcio spicca la Spagna, campione d'Europa in carica e considerata da molti osservatori la squadra da battere grazie a una generazione straordinaria guidata dal talento di Lamine Yamal, affiancato da giocatori del calibro di Pedri e Rodri. Tra le principali candidate al titolo c'è anche la Francia di Kylian Mbappé, che può contare su una rosa ricchissima di qualità ed esperienza. In prima fila figurano inoltre l'Argentina, campione del mondo, pronta a difendere il titolo conquistato in Qatar, il Brasile, trascinato da Vinicius Junior, e l'Inghilterra di Harry Kane e Jude Bellingham. Da non sottovalutare neppure il Portogallo, che sogna di regalare un'ultima grande impresa a Cristiano Ronaldo. Come noto, non si sono invece qualificate né Slovenia né Italia. A rappresentare l'Alto Adriatico sarà quindi la Croazia, ormai presenza fissa ai vertici del calcio internazionale e pronta ancora una volta a recitare un ruolo da protagonista. Ma il fascino della Coppa del Mondo è fatto anche di storie inattese. Una delle più belle arriva dai Caraibi. Per la prima volta nella sua storia parteciperà infatti Curaçao, piccola la nazione di appena 150.000 abitanti che ha conquistato una storica qualificazione diventando il più piccolo paese di sempre a raggiungere la fase finale di un mondiale. Dietro quella che dovrebbe essere la più grande festa del calcio globale si intrecciano però guerre, crisi migratorie, visti negati, tensioni diplomatiche e rivalità commerciali con un epicentro ben preciso, gli Stati Uniti di Donald Trump. Ad esempio i giocatori dell'Iran hanno ottenuto i visti statunitensi soltanto a ridosso dell'inizio del torneo, mentre a diversi dirigenti e membri dello staff l'ingresso negli Stati Uniti è stato negato. Per ridurre i rischi e scongiurare possibili incidenti diplomatici, la FIFA ha autorizzato l'Iran a stabilire il proprio quartier generale a Tijuana, in Messico. Da lì la squadra attraverserà il confine soltanto per disputare le partite in territorio statunitense. Inoltre, in rete circolano numerosi video che mostrano alcune delegazioni, dall'Uzbekistan guidato da Fabio Cannavaro al Senegal, sottoposte a verifiche particolarmente rigide e invasive al loro arrivo nel paese. Emblematico poi il caso dell'arbitro somalo Omar Abdulakar Artan, respinto dalle autorità statunitensi per ragioni non chiarite. La FIFA non è coinvolta nei processi di immigrazione del paese ospitante, inclusa l'assegnazione dei visti, ed è stata informata dalle autorità che lo status del signor Artan non sarà modificato al momento, ha dichiarato la Federazione Internazionale. A saldare definitivamente calcio e politica il rapporto sempre più stretto tra il presidente della FIFA, Gianni Infantino, e Donald Trump, il numero uno del calcio mondiale, ha progressivamente abbandonato ogni parvenza di neutralità, sposando perfino alcuni dei pilastri della retorica trumpiana, come l'aperta ostilità nei confronti dei media tradizionali. Lo stesso Trump non dovrebbe essere presente alla partita inaugurale degli USA, una scelta dettata forse anche dai recenti fischi ricevuti durante le finali NBA al Madison Square Garden di New York, dove l'inquilino della Casa Bianca ha reagito alle rimostranze del pubblico appisolandosi sulle ambite poltrone dell'arena più famosa al mondo.
1: Le 12:51 è tutto per questa prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta da Alberto Cernaz e Maja Novak.
2: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
5: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. A causa del traffico sostenuto sulla 4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code fra l'innesto con la 22 del Brennero e Verona Sud sulla carreggiata in direzione Venezia. Restiamo sulla Brescia-Padova per anticipare che dalle 21 di venerdì 12 giugno fino alle 6 di sabato 13 per lavori resterà chiuso il bivio fra la 4 Brescia-Padova e la 31 della Valdastico per chi proviene da Venezia e si mette in A31 in direzione Rovigo. Inoltre dalle 21 di venerdì 12 giugno fino alle 6 di sabato 13 sempre per lavori resterà chiuso al traffico anche lo svincolo di Sirmione in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto per questo appuntamento, grazie per l'attenzione, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene? Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
3: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
4: A cura di Giuseppe Signorelli.

Benvenuti a tutti per questa puntata molto molto particolare, suadente, affascinante, ci auguriamo, non di certo per me, ma per la voce, per il personaggio che andiamo a presentare. Pairapapà, quindi Giuseppe Signorelli al microfono, e avrete riconosciuto probabilmente la voce di Marilyn Monroe, forse i più giovanissimi no, ma una buona occasione per conoscerla. Marilyn Monroe, che poi era lo pseudonimo di Norma Jean Mortenson Baker, nata Norma Jean Mortenson, appunto nata il 1 giugno del 1926, quindi da poco, diciamo, si può celebrare il centenario, e già comunque si sta festeggiando questo centenario già da ancora prima del 1 giugno, e andrà avanti un po' per tutto l'anno con tutta una serie di manifestazioni. E che dire, che insomma, sicuramente Marilyn Monroe è un po' considerata la donna del secolo scorso, la più grande diva del cinema in assoluto, e questo sicuramente, ma anche volto e corpo, ovviamente, di incredibili performance musicali, nonostante non fosse poi nata come cantante o ballerina. E sicuramente possedeva un talento che rimane soltanto suo. Frequentò l'Actors Studio, ma per pochi giorni, perché non sopportava le regole ferree di quella disciplina. Ma diciamo che in realtà non ne aveva bisogno, magari non aveva la voce di una Doris Day o di una Ella Fitzgerald, che oltretutto conobbe e divennero anche molto amiche. Non ballava come Leslie Caron, ma possedeva una cifra, come dire, un sortilegio, chiamiamolo così, che era ancora una volta soltanto suo. Anche nei musical, quasi tutti i suoi film sono diventati culto, le sue performance, le sue canzoni sono un'antologia preziosa, una selezione che non può che essere la punta di un iceberg. Canzoni come, non so, I Wanna Be Loved By You, dal film A Qualcuno Piace Caldo, Bye Bye Baby, che ascolteremo tra poco, Dagli Uomini Preferiscono le Bionde, e tanti altri. Quindi oggi ci concentreremo proprio sulla Marilyn Monroe cantante, e abbiamo incominciato con questo Kiss, come non cominciare con un bel bacio di Marilyn Monroe, ideale chiaramente, e fu la canzone, anche il film, che si intitolava Niagara, film del 1953 diretto da Henry Hathaway, che proprio fu il film che lanciò definitivamente la carriera di Marilyn Monroe. Qui la critica si divide un po', alcuni critici concordavano e concordano nel dire che si tratti di un brutto film, anche se c'è questa interpretazione della protagonista, appunto Marilyn Monroe, che passerà alla storia per due motivi. Intanto si trattava del suo primo film in Technicolor, unico film in cui interpreta un personaggio malvagio, il film era appunto un noir. Altri invece sono più benevoli, dicendo che tutto sommato si trattava di un buon noir, che comunque vedevano appunto questo personaggio di Marilyn Monroe che comunque in una delle sue migliori interpretazioni. E c'era il brano di punta, questa Kiss, che appunto la canzone veniva eseguita dal personaggio, si chiamava nel film Rose Loomis, in un contesto di apparente innocenza e civetteria un po', che contrasta con la natura dark e manipolatrice della trama e quindi della protagonista. Questo specchia anche perfettamente la dualità di Marilyn Monroe, spesso costretta a interpretare il ruolo della femme fatale e della bomba sexy, ma desiderosa poi nella vita reale invece di amore puro e autentico. Quindi diciamo che qui in nuce c'era un po' questa dualità. Ma adesso andiamo su una canzone sicuramente fra le più note, e andiamo al film Gli Uomini Preferiscono le Bionde, Gentlemen Prefer Blondes, un film anche questo del 53 diretto da Howard Hawks, interpretato da Marilyn Monroe e Jane Russell, anche tratto dall'omonimo romanzo e dal successivo adattamento teatrale curati da Anita Loos. Il film ebbe un enorme successo e lanciò all'apice della popolarità anche le due protagoniste. C'erano due brani che ascolteremo adesso, che furono i primi grandissimi successi di Marilyn Monroe. Intanto abbiamo appunto questa Bye Bye Baby, che appunto era una canzone swing, in realtà composta nel 1949, e che divenne celebre poi a livello mondiale grazie all'interpretazione proprio di Marilyn Monroe e anche di Jane Russell, che sentiremo infatti nel prossimo brano. Diciamo, ecco, nel contesto del film la canzone serve a mostrare una donna che sa di avere un grande ascendente sugli uomini, sul proprio partner, combinando quindi una dichiarazione di devozione sentimentale
sentimentale, con la consapevolezza del proprio fascino, del proprio potere seduttivo. E tra l'altro, proprio in occasione del centenario, torna in una nuova edizione un libro, appunto un romanzo dal titolo Bye Bye Baby di Giovanni Menicocci, che scava nell'anima più fragile della diva. Ci sono alcune domande tipo: cos'è successo nell'ombra della dinamica di potere più famosa del mondo? Insomma, è un romanzo storico, ecco, che infonde nuova vita all'incontro tra Marilyn Monroe e la dinastia dei Kennedy, ad esempio, proprio mentre il libro è tradotto anche in inglese. E sullo sfondo affascinante ma spietato della Camelot degli anni 60, il romanzo esplora proprio la fragile umanità nascosta dietro queste icone, quindi icone tra passioni proibite, intrighi politici e il costo della fama. Ma ascoltiamola intanto questa Bye Bye Baby, quindi Marilyn Monroe featuring anche Jane Russell.

bello questo medley, diciamo, delle due versioni, quella di Jane Russell e di Marilyn Monroe, di questa Bye Bye Baby. Trovate questo medley in un doppio CD uscito da pochissimo, appunto, sempre in occasione della celebrazione del centenario di Marilyn, e un doppio CD dal titolo Diamonds and Dreams. E a proposito di Diamonds, a proposito di diamanti, ci ascoltiamo ancora il brano che proprio ha lanciato definitivamente Marilyn Monroe, sempre estratta da questo Gli uomini preferiscono le bionde. Si tratta appunto di Diamonds Are a Girl's Best Friend, che era una canzone presentata da Carol Channing, inserita nella sceneggiatura originale del musical, appunto, Gli uomini preferiscono le bionde, del 1949, scritta da Jules Stein e Leo Robin, basata anche su una storia di Anita Loos. Poi Marilyn, appunto, la cantò nel 53, appunto, nel film con questo titolo, e forse, anzi, level forse, sicuramente la versione più famosa e conosciuta. La canzone gioca sul contrasto fra le relazioni umane e i beni materiali, e l'argomento centrale è che gli uomini promettono amore eterno, ma spesso se ne vanno o smettono di sostenere economicamente le donne non appena invecchiano. Ma qui subentra il pragmatismo tipico femminile, cioè il brano ribalta un poco lo stereotipo della donna sognatrice e fragile, dipingendo anzi una figura femminile estremamente, come dire, pragmatica, pratica e calcolatrice, consapevole del proprio valore e decisa a sfruttare il fascino per assicurarsi una stabilità economica. Quindi, insomma, diciamo che attraverso il testo comunque si critica una società in cui l'affetto maschile è spesso condizionato dall'aspetto fisico della donna. Di conseguenza, le donne rispondono cercando l'unica cosa che non le tradirà mai, e cioè la ricchezza. Come dire che i diamanti, ma sì, insomma, nel valore che hanno, comunque utile averli. Questo è un po' il messaggio di fondo. Vabbè, una curiosità: sebbene la voce che sentirete squillante e sensuale nel film sia universalmente associata alla Marilyn Monroe, in alcune strofe molto acute e tecniche Marilyn fu doppiata dal soprano Marnie Nixon. E poi c'è la celebre sequenza con l'abito rosa shocking e i lunghi guanti neri, che fu una scelta di ripiego, perché l'idea originale della costumista prevedeva un look con strass, che però lo studio di produzione ritenne troppo trasparente e provocante. Altri tempi. Ascoltiamola quindi questa Diamonds Are a Girl's Best Friend, Marilyn Monroe.

Tiffany's. Talk to me, Harry Winston.

E un'altra canzone celeberrima è quella che ascolteremo fra poco, I Wanna Be Loved By You, che esprime un profondo desiderio di amore ed esclusività, e fu cantato da Marilyn Monroe nel film A qualcuno piace caldo, Some Like It Hot, diretto da Bill Wilder, 1959. E diciamo che la ripetizione della frase Just You, Nobody Else But You, solo tu, nessun altro all'infuori di te, sottolinea proprio questa ricerca di legame unico e totale. Ma diciamo che sotto la patina da fan fatale il brano trasmette il bisogno intimo di essere amati in modo totale, puro ed esclusivo. Poi quei versi onomatopeici che sono dentro bu bu pe du pe eccetera eccetera creano un contrasto tra il testo romantico e il tono un po' civettuolo che divenne poi il marchio di fabbrica inimitabile del Monroe. C'è da dire che la canzone originariamente non fu scritta per Marilyn, infatti fu composta da Herbert Stolhardt e Harry Ruby col testo di Bert Kalmar per il musical del 1928 Good Boy, interpretata da Ellen Kane, quindi fu pubblicata addirittura in 78 giri, ma poi l'interpretazione cinematografica di Marilyn nel 59 la rese un'icona mondiale e una delle canzoni del secolo. Quindi ascoltiamola, I Wanna Be Loved By You, Marilyn Monroe.

E adesso per chiudere un altro brano iconico di Marilyn. A proposito sulla pronuncia, io mi trascino fin da ragazzo questo vizio di forma di dire Marilyn Monroe, dovrebbe essere Monroe, ma insomma, ok, mi perdonerete questo piccolo strafalcione, chiamiamolo così. Vabbè, il brano in questione che chiude questa puntata di Parapapà è My Heart Belongs to Daddy, una celebre canzone scritta da Cole Porter nel 1938 e poi reinterpretata magistralmente da Marilyn Monroe, stavolta con la pronuncia giusta, nel film Facciamo l'amore, Let's Make Love, film appunto del 1960 diretto da George Cukor, come protagonisti, oltre a Marilyn Monroe, anche il grande Yves Montand, oltre che attore anche grande cantante. E il brano è un'irriverente satira sociale, giocata sull'ambiguità. Infatti il termine daddy, che significherebbe papà, si riferisce in realtà a un ricco e generoso mecenate, svelando quindi le dinamiche dei rapporti di interesse. Gioca infatti il testo su questa innocenza apparente, quindi usare dei nomignoli infantili come daddy, uniti a comportamenti da femme fatale, creava una malizia che all'epoca superava la censura puramente, come dire, alludendo al sesso e al denaro. La figura quindi del sugar daddy racconta così, ci dice, ecco, di questa storia di una ragazza che respinge le avance dei giovani corteggiatori pretendenti perché è mantenuta e devota al suo maturo e facoltoso benefattore. E beh, a questo punto ascoltiamo questa My Heart Belongs to Daddy, Marilyn Monroe, e a me non resta altro che darvi l'appuntamento alla settimana prossima e vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

My name is Lolita. And, I'm not supposed to play.

0: swell that my heart belongs to my daddy.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 13.30. Il premier sloveno Janez Janša visiterà oggi il comune di Komenda per valutare personalmente i danni provocati dal violento maltempo che ieri sera ha colpito ampie zone della Slovenia. Ad accompagnarlo saranno il ministro dell'agricoltura Janez Ziegler Kralj e il presidente della Camera Agricola Jože Podgorše. Secondo le prime stime, il sistema temporalesco che ha attraversato il paese con forti raffiche di vento, piogge torrenziali e grandinate ha provocato gravi danni a oltre 150 edifici. Più di 100 strutture danneggiate si trovano nel solo comune di Komenda, una delle aree maggiormente colpite insieme a Cerkljena Gorenskem, dove le squadre di emergenza sono tuttora impegnate nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Il comando centrale delle forze armate statunitensi, CENTCOM, ha annunciato di aver completato un'ondata di attacchi contro diversi obiettivi in Iran su ordine del presidente Trump. Secondo il comando, le operazioni hanno preso di mira capacità di sorveglianza militare. Le forze statunitensi hanno impiegato munizioni di precisione contro obiettivi ritenuti una minaccia per il personale USA e per le navi commerciali internazionali in transito. Il comando ha definito l'azione una risposta alla continua e ingiustificata aggressione dell'Iran, aggiungendo che le forze statunitensi restano vigili, letali e pronte a ulteriori attacchi. Il governo svedese di destra fa un passo indietro sulla detenzione dei minori. La proposta di legge che avrebbe abbassato da 15 a 13 anni l'età minima per il carcere è stata ritirata per mancanza di sostegno in Parlamento. Una scelta arrivata dopo settimane di critiche in un paese tradizionalmente attento alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Il ministro della giustizia Gunnar Strömmer ha annunciato che l'esecutivo ha presenterà entro poche settimane un testo rivisto, fissando la soglia a 14 anni. L'obiettivo del governo è arrivare all'approvazione parlamentare entro agosto. Si prevedono 7 manifestazioni in concomitanza con la partita inaugurale dei mondiali allo Stadio Azteca. Anche i parenti dei desaparecidos in piazza per chiedere risposte sul destino dei propri cari. Il timore delle organizzazioni non governative è per l'incolumità di tifosi, giornalisti e delegazioni in un clima surriscaldato da settimane dopo l'uccisione del boss del narcotraffico Ruben Oseguera, detto El Mencho. Il corteo nelle prossime ore anche gli insegnanti messicani che protestano per chiedere aumenti di stipendio e una riforma delle pensioni. È tutto per il notiziario, le 13.34 minuti.
3: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Gran Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Gran Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
1: Riccardo Pellegrini presenta...

0: La musica, la vetrina della musica indipendente, va in onda tutti i giorni a quest'ora e vi fa ascoltare novità discografiche indipendenti di ogni genere musicale. Ben trovati, anche oggi ne abbiamo di belle da sentire, a partire subito dal primo disco che sveglia dei ricordi, perché come sempre Ora Musica apre con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1969.

acqua azzurra, acqua chiara. Oggi siamo ritornati indietro nel 1969 con Lucio Battisti da Emozioni, un album fantastico. Siamo ora alla novità, al primo ascolto. Dall'Abruzzo arrivano Lingue con il nuovo singolo Triste.

0: Ora musica, le nostre chiacchierate quotidiane oggi ci portano a Correggio e andiamo a fare una chiacchierata con Andrea Gherpelli in programmazione con il suo singolo. Ciao Andrea, anzitutto ben trovato.
1: Ciao, grazie, grazie mille dell'invito, mi fa molto piacere essere tuo ospite, come va?
0: Bene, stavo pensando al fatto che già, insomma, iniziare a dire Correggio è una bella responsabilità, vivi in un posto...
1: giustamente, uno dice già ci sono dei precedenti, bisogna stare un po' all'occhio.
0: Esattamente.
1: Hai ragione.
0: Allora, mi troverai il tuo singolo d'esordio, praticamente il primo singolo che registri?
1: Sì, diciamo che è il primo pezzo che ho deciso di far uscire dopo tanti anni che comunque faccio musica.
0: Come mai? Infatti fa specie perché di cose ne hai già fatte parecchie, però questo è il primo singolo.
1: Ma perché evidentemente, sai, ci sono momenti nella vita in cui le priorità cambiano. E adesso, dopo tante cose che ho fatto anche tra cinema e televisione, dove ho sempre dato, diciamo, la mia persona a personaggi che stavo raccontando, sentivo il bisogno di portare qualcosa di mio personale, ecco, cioè di non avere più filtri, ma di portare brani, quindi la musica, riprendere la musica, per me è stato un modo di riportare la mia persona in primo piano rispetto a tutti i personaggi che ho interpretato per registi e sceneggiature.
0: Come ci presenti e ci introduci Mi troverai?
1: Allora, Mi troverai è un brano che raccoglie moltissimi momenti di vita vissuta e quindi diciamo che è un collage emozionale di situazioni dove appunto mi puoi trovare, cioè la persona che io ho amato sa che lì mi troverà sempre, in qualsiasi momento che amo e che ho amato, perciò è un modo, diciamo, per raccontare le relazioni in un modo anche forse, credo, un pochino inusuale per un uomo, perché diciamo ho cercato di essere abbastanza viscerale e forse anche un po' vulnerabile rispetto al modo in cui noi uomini ci muoviamo solitamente per il mondo.
0: E noi invece, se vogliamo trovarti attraverso i social per sapere cosa fai, quali saranno i tuoi prossimi passi, Facebook e Instagram, vedo, giusto?
1: Corretto, esatto, ci sono i miei due profili dove naturalmente tengo aggiornato rispetto alle mie attività e poi dopo l'estate naturalmente arriverà il disco e lì ci saranno momenti di showcase, momenti di poterci incontrare anche di persona e portare la musica dal vivo.
0: Ecco, hai detto arriverà il disco perché si tratta proprio di un album, 8 brani, adesso noi ascoltiamo questo ma sta per arrivare un album.
1: Corretto, esatto, è proprio così, sono 8 brani, sono già pronti, adesso li stiamo sistemando con il mio gruppo di lavoro, perché voglio preparare anche un disco, un CD fisico con all'interno, oltre ai testi, anche altre cose su cui sto lavorando, perciò sto cercando di fare un mio piccolo concept come primo album e quindi eccoli. Se vorrai ci risentiamo dopo l'estate per sentire altri brani.
0: Molto volentieri, ti cercheremo e ti troveremo, giusto?
1: Bravo, guarda, tu quando vuoi sai che mi troverai.
0: Esatto, mi troverai. Andrea Gherpelli, grazie per essere stato con noi.
1: Ringrazio io te e tutti i tuoi ascoltatori, ciao, a presto.
2: Mi troverai in piedi ad aspettarti, oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio incapace di decidere se è un uomo di successo a queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Mi troverai e sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti. Ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente per cui correre ai ripari, così mi perderò dentro i tuoi occhi che non hanno mai cercato di cambiarmi. Mi troverai a parlare fuori luogo, in sensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo il non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare. Mi troverai, ne son sicuro, intento a spacchettare razioni K per quei sopravvissuti a questi anni bisestili. Chissà che non sia la volta buona, dicevamo anche la volta scorsa, anche stavolta dopo aver licenziato in tronco chi sbagliava i preventivi. Per pochi mesi ad essere precisi mi troverai in mezzo ad un pugno di parole che molti tendono a sbagliare, così come i congiuntivi. Perché a quelli convinti da sempre fino in fondo, come sai, preferisco gli indecisi. Mi troverai o mi troveranno loro quegli incubi e tormenti di pensiero, tipo non va bene ciò che pensi perché non pensi come loro. Non sarà mai buio per sempre e la notte passa come passa il male a un dente, e sperare rassomiglia a un verbo tipo ballare malamente. Mi troverai sopravvissuto ad ogni istante, incollato dalla gravità a qualcosa che in cambio non mi ha mai dato niente, tranne che trovarti senza perderti mai più in mezzo alla corrente.

Ora musica, oggi il nostro ospite è Andrea Gerpelli per presentare questo suo singolo. Si chiama Mi troverai tra le nostre promozioni.

0: ripeti gli stessi schemi, anche quando sai che ti faranno male.
1: Ma perché tutto questo?
0: Perché confondi il familiare con il sicuro.

0: la musica Brand, giovanissimo, giovanissimo, ha appena 19 anni, arriva da Genzano di Roma, poco fuori Roma, e questo è il suo nuovo singolo, Letto di Vetro, novità al primo ascolto. Ancora un paio di novità al primo ascolto, ad esempio Summer is Magic, Christian Marchi.
1: Oh.

Questo 2026 ha un nuovo Summer is Magic, perché quando dicevi Summer is Magic fino a ieri pensavi al successo degli anni 90 targato Playa Hitti. Invece questo è il singolo di Christian Marchi con la voce di Solea, novità al primo ascolto Aura Musica. E a chiudere Freud con Daphne.

0: Progetto Freud, progetto che ha preso vita lo scorso anno e che segna la svolta artistica di Andrea Frosi. Avremo modo di tornare a parlare di questo progetto e raccontarvelo meglio. Per oggi però è tutto, noi se volete ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti. Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon pomeriggio dalla nostra redazione, bentrovati. Il traffico al momento si presenta scorrevole sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione però al vento forte segnalato sulla A4 Venezia-Trieste nel tratto tra Redipuglia e Sistiana. Parliamo della A57 tangenziale di Mestre, di competenza CAV, dalle 21 alle 5.30 questa notte fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano per attività di manutenzione delle pavimentazioni stradali, deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Sempre questa notte, dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina, verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in entrambe le direzioni e ancora per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Entrate consigliate Mira Oriago sulla A57 e Spinea sulla A4. Infine, dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina, a venerdì 12 giugno, verrà chiuso il tratto compreso tra la A4 e Mira Oriago in direzione Trieste per lavori, traffico deviato verso la stazione autostradale di Spinea e instradamento per il rientro alla stazione di Mira Oriago. Nel salutarvi vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Gran Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Gran Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
4: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovina tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
5: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.

E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio

0: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, sono qui per, oh yes, yes indeed, yeah. To Bruce Maria Show, si chiama London Calling, va ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie del 14:30. Qualora la nuova legge sulle inchieste parlamentari entrasse in vigore, rischierebbe di violare la privacy e i diritti dei cittadini per fini di screditamento politico, introducendo una sorta di polizia politica. A lanciare questo allarme è Movimento Libertà, che insieme all'intera opposizione promuove una raccolta di 40.000 firme attiva fino al 14 luglio per indire un referendum abrogativo. La riforma approvata a maggio è fortemente contestata poiché elimina la possibilità per gli indagati di ricorrere subito alla Corte Costituzionale contro l'avvio delle indagini, consentendo il ricorso al Tribunale Amministrativo solo a ridosso della relazione finale. Secondo i promotori, questo emendamento cancella una tutela fondamentale, esponendo le commissioni d'inchiesta al rischio di un grave uso strumentale. La privatizzazione del diritto di voto ai cittadini di paesi terzi alle elezioni locali, la privazione del diritto di voto ai cittadini di paesi terzi alle elezioni locali, approvata mercoledì dalla maggioranza nella Commissione parlamentare per gli affari interni e l'amministrazione pubblica, incide sui diritti garantiti dalla Costituzione, quanto rileva la Rete Legale per la Difesa della Democrazia. Per questo motivo hanno esortato il legislatore a mantenere lo standard già raggiunto del diritto di voto. La proposta di modifica della legge sulle elezioni locali, presentata alla fine di maggio in Parlamento dai deputati di SDS, NSI, SLS, Focus e Resnizza, oltre a modificare la regolamentazione delle unità elettorali a livello locale, prevede anche la privazione del diritto di voto attivo agli stranieri provenienti da paesi terzi, che secondo la normativa vigente possono partecipare alle elezioni locali. Nonostante la nuova escalation militare tra Stati Uniti e Iran, la diplomazia continua a muoversi nel tentativo di evitare un ulteriore aggravamento della crisi. Diversi leader internazionali hanno infatti rinnovato oggi gli appelli a favore del dialogo, mentre proseguono i negoziati mediati dal Pakistan per cercare una soluzione al conflitto. Secondo quanto riferito da fonti diplomatiche all'emittente americana CNN, i contatti tra Washington e Teheran non si sono interrotti nonostante i reciproci attacchi delle ultime ore nella notte. Infatti Stati Uniti e Iran hanno condotto per il secondo giorno consecutivo operazioni militari l'uno contro l'altro, malgrado il cessate il fuoco in vigore dall'8 aprile. Teheran ha condannato duramente i nuovi attacchi statunitensi, definendoli una grave violazione della tregua e attribuendo a Washington la piena responsabilità delle conseguenze. Nelle comunicazioni alla Camera per il Consiglio europeo del 18-19 giugno, la premier italiana Giorgia Meloni ha affrontato i nodi cruciali della politica estera. Riguardo al Medio Oriente, ha ribadito che l'Italia non è parte del conflitto e punta a una soluzione diplomatica, esigendo però fermezza sulla libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e sanzioni contro gli estremisti, condannando al contempo le recenti dichiarazioni del ministro Itamar Ben-Gvir. Sul fronte ucraino, Meloni ha ribadito il pieno sostegno a Kiev di fronte allo stallo militare russo in un conflitto ormai più lungo della Prima Guerra Mondiale. Infine ha esortato l'Unione Europea ad evitare l'isolamento diplomatico e a nominare un negoziatore unico e autorevole per dialogare con Mosca da una posizione di forza e unità. È tutto per le notizie, le 14:34 minuti.
3: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
4: Viaggi, partenze e navigazione come metafora del cercare se stessi, sapendo che il maltempo passa sempre e comunque. Buon vento, Giovanotti e Alfa.

se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Devo segnalare un incidente che sta causando code sulla A4 Venezia-Trieste tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia. Attenzione sempre sulla A4 Venezia-Trieste al vento forte tra Redi Puglia e Sistiana. Restiamo in zona A28 Porto Gruaro-Conegliano dalle 23 di domani, venerdì 12 giugno, fino alle 5 del mattino di lunedì 15 giugno verranno chiuse le rampe di uscita in direzione Porto Gruaro, quindi con provenienza Conegliano, dello svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto, per lavori di ripristino della pavimentazione. Gli utenti in uscita allo svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto, dunque con provenienza Conegliano, potranno uscire allo svincolo di Pordenone Sud e utilizzare itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria. Nel salutarvi vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua. E mi avrai, verde milonga, che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate. Per il mio tempo. Per il mio gusto. Per tutta la mia stanchezza e la mia guitezza. Mi avrai, verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare. Sono venuto ad amare.

e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé. Molto, molto più di quanto apparisse.

quando la luna arriva a Genova. E la mia lettera da te. Lì sarà quasi estate.

era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

0: il meteo e la viabilità.
1: Dopo il passaggio del fronte freddo che si sta spostando verso i Balcani, sull'Europa centrale si sta rafforzando un'area di alta pressione, mentre in quota persiste una saccatura di aria fredda. Venti da nord-ovest convogliano sulle nostre regioni aria gradualmente più secca e fredda. Previsioni. Questo pomeriggio graduali rasserenamenti a partire da ovest, verso sera possibilità di locali acquazzoni o temporali sulle regioni settentrionali. Nel litorale soffierà debole bora, vento da sud-ovest localmente nelle regioni interne, temperature massime da 17 a 25 gradi. Domani venerdì inizialmente soleggiato, nel pomeriggio nuvolosità variabile sulla Slovenia settentrionale, temperature minime da 3 a 13, massime da 18 a 24. Sabato in prevalenza sereno, non si escludono rovesci pomeridiani sull'arco alpino. Domenica ancora bel tempo, verso sera rovesci e temporali al nord che si protrarranno nella notte. La viabilità. Traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, in particolare in uscita dai grandi centri urbani, rallentamenti sull'autostrada del litorale nel tratto del cantiere di Postumia in ambo le direzioni, code nella nostra regione sulla Santa Lucia Isola e sulla Capodistria Dragogna in ambo i sensi. Ore 15:30.
2: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, vediamo il sommario delle notizie. La Slovenia revoca i controlli alle frontiere con Croazia e Ungheria. Ingenti danni e disagi per l'ondata di maltempo che ha colpito la Slovenia la notte scorsa, il premier Janša nelle aree disastrate. La rete legale per la difesa della democrazia critica la privazione del diritto di voto ai cittadini di paesi terzi alle elezioni locali. Nuova legge sulle inchieste parlamentari, per l'opposizione rischia di violare la privacy e i diritti dei cittadini. Il Papa alle Canarie ricorda la tragedia dei migranti. La BCE alza i tassi di riferimento. Dal 26 giugno al 30 luglio torna il Festival estivo del litorale. Al via i Mondiali di calcio 2026. Niente più controlli ai confini con Croazia e Ungheria. La decisione è stata presa nel corso del Consiglio dei Ministri, riunitosi questa mattina, che ha dunque revocato la reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen lungo il confine orientale. In un comunicato del Ministero dell'Interno si spiega inoltre che i dettagli della scelta e delle implicazioni operative saranno illustrati dal Ministro dell'Interno e della Pubblica Amministrazione Franzi Matos e dal Direttore ad Interim della Polizia Daniel Lorbeck. La violenta ondata di maltempo che nella serata di ieri ha attraversato la Slovenia ha causato ingenti danni in diverse regioni del paese, colpendo in modo particolare i comuni di Cerkljena Gorenjske e Komenda. Pesanti le conseguenze anche in altre aree della Slovenia orientale, dove a pagare il prezzo più alto è stato il settore agricolo. Sentiamo Maja Novak.
3: Secondo il direttore della protezione civile Leon Behin, oltre 150 edifici hanno riportato gravi danni, più di 100 dei quali nel solo comune di Komenda, risultato il più colpito dall'eccezionale evento meteorologico. Sul territorio nazionale sono attualmente impegnate oltre 165 squadre di vigili del fuoco in più di 50 comuni. A Cerkljena Gorenjske la situazione appare particolarmente critica. Il sindaco Francebul ha riferito che l'area maggiormente colpita è quella della parte bassa di Zalog, dove quasi nessun edificio è rimasto indenne. Danni rilevanti si registrano anche nella località di Lahoce. Il vento e la grandine hanno scoperchiato abitazioni, danneggiato numerosi tetti e provocato il crollo di alcuni edifici agricoli. Particolarmente impressionante l'intensità della grandinata, che in alcune zone ha lasciato accumuli di ghiaccio fino a mezzo metro di altezza. Le conseguenze per l'agricoltura sono quindi devastanti. Descrivendo una situazione senza precedenti per il territorio, il sindaco Cebuli ha spiegato che le colture presenti nell'area interessata sono state completamente distrutte. Anche il comune di Comenda continua a fare i conti con conseguenze molto pesanti. Oltre alla messa in sicurezza degli edifici danneggiati, sono in corso interventi per liberare le strade dagli alberi abbattuti, ripristinare la viabilità e risolvere i problemi legati alle interruzioni della fornitura elettrica. Pesante il bilancio anche nell'estremo est del paese, colpito da una grandinata di eccezionale intensità. Secondo Dragomir Murco, responsabile della sede di Ptuj della Protezione Civile, oltre ai danni a edifici e infrastrutture, le conseguenze più gravi riguarderanno il comparto agricolo. La grandine ha distrutto gran parte delle coltivazioni destinate alla produzione di semi di varietà autoctone slovene di ortaggi e colture agricole. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a raccogliere le segnalazioni provenienti dalle aree colpite, mentre la conta dei danni è ancora in corso e il bilancio definitivo potrebbe aggravarsi ulteriormente nei prossimi giorni.
1: Il premier sloveno Janez Janša oggi nel comune di Comenda per valutare personalmente i danni provocati dal violento maltempo che ieri sera ha colpito ampie zone della Slovenia. Ad accompagnarlo il ministro dell'agricoltura Janez Ziglar Kralj e il presidente della Camera Agricola Jože Podgoršek. A Comenda i danni vengono calcolati in decine di milioni di euro. Il capo del governo ha promesso che gli aiuti statali arriveranno nel più breve tempo possibile, secondo le prime stime. Come detto, il sistema temporalesco che ha attraversato il paese con forti raffiche di vento, piogge torrenziali e grandinate ha provocato gravi danni a oltre 150 edifici. Più di 100 strutture danneggiate si trovano nel solo comune di Comenda, una delle aree maggiormente colpite, insieme a Cerkljena Gorenskem, dove le squadre di emergenza sono tuttora impegnate nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza. La privazione del diritto di voto ai cittadini di paesi terzi alle elezioni locali, approvata mercoledì dalla maggioranza nella Commissione parlamentare per gli affari interni e l'amministrazione pubblica, incide sui diritti garantiti della Costituzione. E quanto rileva la Rete Legale per la Difesa della Democrazia. Per questo motivo hanno esortato il legislatore a mantenere lo standard già raggiunto del diritto di voto. La proposta di modifica della legge sulle elezioni locali, presentata alla fine di maggio in Parlamento dai deputati SDS, NSI, SLS, Focus e Resnica, oltre a modificare la regolamentazione delle unità elettorali a livello locale, prevede anche la privazione del diritto di voto attivo agli stranieri provenienti da paesi terzi che, secondo la normativa vigente, possono partecipare alle elezioni locali. Qualora la nuova legge sulle inchieste parlamentari entrasse in vigore, rischierebbe di violare la privacy e i diritti dei cittadini per fini di screditamento politico, introducendo una sorta di polizia politica. A lanciare questo allarme Movimento Libertà, che insieme all'intera opposizione promuove una raccolta di 40.000 firme attiva fino al 14 luglio per indire un referendum.

0: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo le visite a Madrid e Barcellona, il pontefice ha scelto di dedicare la giornata di Gran Canaria al tema delle migrazioni, recandosi nel porto di Arghineguín, uno dei principali punti di approdo per chi attraversa l'Atlantico dall'Africa verso l'Europa. Servizio di Beatrice Zizza.
1: Papa Leone XIV si trova alle Canarie per una delle ultime tappe del suo viaggio apostolico in Spagna, la seconda visita in Europa dall'inizio del pontificato. Dopo Madrid e Barcellona, il pontefice è arrivato a Gran Canaria, dove è stato accolto dal premier spagnolo Pedro Sánchez. Il momento più significativo della giornata si è svolto nel porto di Arghineguín, noto in Spagna come il Molo della Vergogna, uno dei principali punti di ingresso in Europa per i migranti provenienti dall'Africa attraverso la rotta atlantica. Qui Leone XIV ha incontrato volontari, operatori dell'accoglienza, rappresentanti della Caritas e migranti sopravvissuti ai viaggi in mare, ascoltando le loro testimonianze. Nel corso della visita il pontefice ha reso omaggio alle vittime delle migrazioni via mare con il lancio di una corona di fiori nell'oceano e ha benedetto una croce realizzata con il legno di un'imbarcazione utilizzata dai migranti, in un gesto che ha richiamato quello compiuto da Papa Francesco a Lampedusa. Nel suo discorso Leone XIV ha ribadito che la Chiesa non può restare indifferente davanti alla sofferenza di chi fugge da guerre, povertà e violenze. Qui giungono tante vite ferite, spogliate di quasi tutto, ma mai della loro dignità, ha affermato, invitando a riconoscere il volto di Cristo nelle persone che arrivano sulle coste europee, dopo viaggi segnati dalla paura e dalla disperazione. Il Papa ha infine lanciato un appello alla responsabilità condivisa, chiedendo ai paesi di origine, di transito e all'Europa di affrontare il fenomeno migratorio con maggiore impegno e cooperazione. Dopo la visita al porto, Leone XIV ha raggiunto la cattedrale di Sant'Anna per l'incontro con vescovi, sacerdoti, religiosi e operatori pastorali. Il viaggio apostolico in Spagna terminerà ufficialmente domani con la tappa a Santa Cruz de Tenerife. In programma l'incontro con gli ospiti del centro di accoglienza Las Raíces e con le realtà impegnate nell'integrazione dei migranti in Plaza del Cristo della Laguna, prima della celebrazione della messa nel porto della città.
0: A 3 anni dall'ultima revisione al rialzo, la Banca Centrale Europea ha annunciato un aumento di 0,25 punto sul tasso di sconto. La decisione è stata assunta per frenare una possibile fiammata inflattiva dovuta al rialzo dei prezzi dell'energia causati dalla crisi in Medio Oriente. Alessandro Martegani.
2: L'ultima decisione della BCE di alzare i tassi, un mezzo per raffreddare l'economia e di conseguenza bloccare una spirale inflattiva, risale al 2023. Le incertezze legate alla crisi in Medio Oriente, soprattutto il rialzo dei prezzi dell'energia, hanno fatto temere una ripresa dell'inflazione, spingendo la Banca Centrale Europea a rompere gli indugi e rialzare nuovamente il costo del denaro. Nel pomeriggio l'Istituto di Francoforte ha alzato i suoi 3 tassi di interesse chiave di 25 punti base. I tassi di interesse sulla deposit facility, sulle operazioni di rifinanziamento principali e su una marginal lending facility aumenteranno rispettivamente al 2,25, 2,40 e 2,65% a partire dal 17 giugno 2026. Alla base della decisione, peraltro assolutamente attesa e già scontata dai mercati, ci sono le pressioni inflazionistiche derivanti dalla guerra in Medio Oriente. Il consiglio direttivo della BCE ha fatto sapere che l'aumento punta a garantire che l'inflazione si stabilizzi al target del 2% nel medio termine e che si prevede una revisione a rialzo per il 2026-2027 rispetto a marzo, proprio a causa dei prezzi energetici che provocheranno inflazione su alimentari, beni e servizi. Secondo le nuove proiezioni dello staff dell'Eurosistema, l'inflazione dovrebbe attestarsi in media al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. La BCE, che al momento non vuole impegnarsi in anticipo su un particolare percorso dei tassi, ha anche dichiarato che le prospettive restano incerte, con rischi a rialzo per l'inflazione e rischi a ribasso per la crescita economica.
0: Nelle comunicazioni alla Camera per il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, la premier italiana Meloni ha affrontato i nodi cruciali della politica estera. Riguardo al Medio Oriente, ha ribadito che l'Italia non è parte del conflitto e che punta a una soluzione diplomatica, esigendo però fermezza sulla libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e sanzioni contro gli estremisti, condannando al contempo le recenti dichiarazioni del ministro Itamar Ben-Gvir. Sul fronte ucraino, Meloni ha ribadito il pieno sostegno a Kiev di fronte allo stallo militare russo in un conflitto ormai più lungo della Prima Guerra Mondiale. Infine ha esortato l'Unione Europea ad evitare l'isolamento di

0: diplomatico e a nominare un negoziatore unico e autorevole per dialogare con Mosca da una posizione di forza e unità. Nonostante la nuova escalation militare tra Stati Uniti e Iran, la diplomazia continua a muoversi nel tentativo di evitare un ulteriore aggravamento della crisi. Diversi leader internazionali hanno infatti rinnovato oggi gli appelli a favore del dialogo, mentre proseguono i negoziati mediati dal Pakistan per cercare una soluzione al conflitto. Secondo quanto riferito da fonti diplomatiche all'emittente americana CNN, i contatti tra Washington e Teheran non si sono interrotti, nonostante i reciproci attacchi delle ultime ore. Nella notte, infatti, Stati Uniti e Iran hanno condotto per il secondo giorno consecutivo operazioni militari l'uno contro l'altro, malgrado il cessate il fuoco in vigore dall'8 aprile. Teheran ha condannato duramente i nuovi attacchi statunitensi, definendoli una grave violazione della tregua e attribuendo a Washington la piena responsabilità delle conseguenze. Dal 26 giugno al 30 luglio torna il Festival Estivo del Litorale, la manifestazione che da 33 anni porta teatro, danza e musica nella regione costiera. Nonostante i tagli e l'addio del Comune d'Isola, il festival non si ferma e propone anche questa estate un programma ricco di appuntamenti. Barbara Costamagna.
1: Torna il Festival Estivo del Litorale, giunto quest'anno alla sua 33esima edizione. Dal 26 giugno al 30 luglio 2026, per un mese intero, la costa si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto tra prosa, danza e musica. Il tema scelto dagli organizzatori è Affrontiamo le tempeste, un invito a reagire con coraggio alle difficoltà del nostro tempo attraverso la cultura e l'arte. Un titolo che suona anche come una dichiarazione di intenti, in un momento in cui, come ha sottolineato la direttrice del festival Neva Zaitz, le pressioni a centralizzare le iniziative culturali verso la capitale si fanno sempre più forti. L'arte però deve essere di casa ovunque e così, nonostante i fondi sempre più ridotti, il festival resiste. L'evento è sostenuto dai comuni di Capodistria, Ancarana e Pirano, insieme a numerosi partner culturali e sponsor del territorio. Il programma si apre l'insegna del sorriso e della satira sociale. Tra gli appuntamenti più attesi, una commedia ispirata all'universo di Goldoni e uno spettacolo di danza tratto dal celebre film jugoslavo Koto Tamo Peva, portato in scena dal Teatro Nazionale Serbo di Belgrado nell'anfiteatro dell'Auditorium di Porto Rose. Spazio anche al teatro di narrazione con L'uomo del mare ad Ancarano e incontri con protagonisti della scena artistica e letteraria regionale. Non mancherà la musica, con artisti come Vita Mauric, Tamara Obrovac e il gruppo Bossa De Novo. E poi la giovane orchestra Esio, simbolo dell'attenzione che il festival riserva alle nuove generazioni. Alcuni appuntamenti saranno gratuiti, mentre per gli altri è già attiva la prevendita.
0: Hanno ufficialmente preso il via i lavori di ristrutturazione della stazione ferroviaria di Capodistria, un intervento da 1,8 milioni di euro che si concluderà entro fine anno e che prevede il risanamento energetico e funzionale del vecchio edificio del 1979. Il progetto trasformerà la struttura in un moderno polo passeggeri digitale accessibile anche alle persone con disabilità, integrando in un unico nodo intermodale sia i treni sia l'autostazione cittadina per migliorare le coincidenze. I lavori attualmente in linea con la tabella di marcia aprono inoltre la strada a un piano statale ancora più ampio. Lo Stato sta infatti già pianificando il potenziamento futuro dell'intera infrastruttura ferroviaria e merci della zona, che includerà il rifacimento di 35 chilometri di binari e nuove banchine passeggeri. L'attesa è finita, sta per prendere il via il Mondiale di Calcio 2026, una rassegna per la prima volta ospitata da tre paesi, Stati Uniti, Messico e Canada, e che promette spettacolo, emozioni e un livello tecnico altissimo. Per oltre un mese gli occhi del pianeta saranno puntati sugli stadi nordamericani, dove le migliori nazionali del mondo si contenderanno il trofeo più prestigioso del calcio. Con il nuovo formato allargato a 48 squadre, si annuncia uno dei mondiali più aperti ed equilibrati di sempre. Match inaugurale tra Messico e Sudafrica allo Stadio Azteca di Città del Messico. Fischio d'inizio questa sera alle 21. Sentiamo Davide Fifacco.
2: Tra le grandi favorite della 23esima edizione dei Mondiali di Calcio spicca la Spagna, campione d'Europa in carica e considerata da molti osservatori la squadra da battere grazie a una generazione straordinaria guidata dal talento di Lamine Yamal, affiancato da giocatori del calibro di Pedri e Rodri. Tra le principali candidate al titolo c'è anche la Francia di Kylian Mbappé, che può contare su una rosa ricchissima di qualità ed esperienza. In prima fila figurano inoltre l'Argentina, campione del mondo, pronta a difendere il titolo conquistato in Qatar, il Brasile, trascinato da Vinicius Junior, e l'Inghilterra di Harry Kane e Jude Bellingham. Da non sottovalutare neppure il Portogallo, che sogna di regalare un'ultima grande impresa a Cristiano Ronaldo. Come noto, non si sono invece qualificate né Slovenia né Italia. A rappresentare l'Alto Adriatico sarà quindi la Croazia, ormai presenza fissa ai vertici del calcio internazionale e pronta ancora una volta a recitare un ruolo da protagonista. Ma il fascino della Coppa del Mondo è fatto anche di storie inattese. Una delle più belle arriva dai Caraibi. Per la prima volta nella sua storia parteciperà infatti Curaçao, piccola nazione di appena 150.000 abitanti che ha conquistato una storica qualificazione diventando il più piccolo paese di sempre a raggiungere la fase finale di un mondiale. Dietro quella che dovrebbe essere la più grande festa del calcio globale si intrecciano però guerre, crisi migratorie, visti negati, tensioni diplomatiche e rivalità commerciali con un epicentro ben preciso, gli Stati Uniti di Donald Trump. Ad esempio i giocatori dell'Iran hanno ottenuto i visti statunitensi soltanto a ridosso dell'inizio del torneo, mentre a diversi dirigenti e membri dello staff l'ingresso negli Stati Uniti è stato negato. Per ridurre i rischi e scongiurare possibili incidenti diplomatici, la FIFA ha autorizzato l'Iran a stabilire il proprio quartier generale a Tijuana, in Messico. Da lì la squadra attraverserà il confine soltanto per disputare le partite in territorio statunitense. Inoltre, in rete circolano numerosi video che mostrano alcune delegazioni, dall'Uzbekistan guidato da Fabio Cannavaro al Senegal, sottoposte a verifiche particolarmente rigide e invasive al loro arrivo nel paese. Emblematico poi il caso dell'arbitro somalo Omar Abdulhakar Artan, respinto dalle autorità statunitensi per ragioni non chiarite. La FIFA non è coinvolta nei processi di immigrazione del paese ospitante, inclusa l'assegnazione dei visti, ed è stata informata dalle autorità che lo status del signor Artan non sarà modificato al momento, ha dichiarato la Federazione Internazionale. A saldare definitivamente calcio e politica il rapporto sempre più stretto tra il presidente della FIFA, Gianni Infantino, e Donald Trump, il numero uno del calcio mondiale, ha progressivamente abbandonato ogni parvenza di neutralità, sposando perfino alcuni dei pilastri della retorica trumpiana, come l'aperta ostilità nei confronti dei media tradizionali. Lo stesso Trump non dovrebbe essere presente alla partita inaugurale degli USA, una scelta dettata forse anche dai recenti fischi ricevuti durante le finali NBA al Madison Square Garden di New York, dove l'inquilino della Casa Bianca ha reagito alle rimostranze del pubblico, appisolandosi sulle ambite poltrone dell'arena più famosa al mondo.
0: Le 15:50 si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Delio De Sardo e Alessia Mittar.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste rallentamenti per traffico intenso tra San Donà di Piave e Cessalto. In direzione Venezia code per traffico tra il bivio per la A28 e San Stiro di Livenza. Attenzione sempre sulla A4 Venezia-Trieste al vento forte tra Re di Puglia e Sistiana. Questa notte dalle 21 fino alle 5.30 di domani mattina sulla A57 nel tratto di competenza CAB verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano per attività di manutenzione delle pavimentazioni stradali. Deviazioni del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene? Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
5: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
6: Fitness di Festival Istrovenes Cognariacea.
5: Fino al 27 giugno.
6: Tutto il programma su istroveneto.com.
7: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.
8: Фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

The Power 1990, che mega successo questo, firmato Snap dalla Germania. Io ho un bel ricordo di questo brano, era una casa discografica tedesca, la Virgin Records, quando il loro A&R manager Konrad von Löhneisen mi disse: abbiamo messo sotto contratto questo nuovo gruppo, te li faccio conoscere. In una stanza c'era questo personaggio imbronciatissimo, il rapper Turbo B, e c'era questa cantante dalla voce bellissima, che mi sembra fosse anche imparentata con lui o qualcosa del genere, Penny Ford, che oggi compie gli anni, classe 1964, 7 milioni di dischi venduti per questo brano che ha aperto così il nostro pomeriggio alle 4 di oggi. Un saluto da Andrea F, qui in sostituzione di Tilly. Il giovedì Tilly è stata con voi il lunedì, quindi abbiamo fatto questo scambio non di personalità ma di orari, di fasce, di giornate di trasmissione. Spero di intrattenervi bene per le due ore che ci vedono assieme, dalle 16 alle 18, per chi ci ascolta in replica la notte, in nottetempo dalla mezzanotte alle 2. Come sempre ricorderemo un po' di compleanni e anniversari nel giorno della musica, oggi anche quello di Penny Ford, questa bellissima voce che sentiamo all'interno di questo brano, che fra l'altro per chi fa radio è un brano particolarmente significativo. Se avete visto quello splendido, fantastico film con Robin Williams intitolato Fisher King, l'altro personaggio, un DJ radiofonico, fa partire i suoi programmi con questo, no? È una specie di trip di potere, lui si vede una mega star intoccabile. Ecco, Radio Capodistria non è esattamente il tipo di corporate radio americana che ti fa sentire una mega star intoccabile, ti fa avere questi culti della personalità, però insomma, legato al mondo della radio, per iniziare un programma, The Power degli Snap ci sta assolutamente benissimo, soprattutto nel giorno del compleanno di questa grande voce, Penny Ford, classe 1964, che compie quindi oggi 62 anni. Spero quindi siate ben disposti all'ascolto. Vi ricordo fra un po' le nostre frequenze, i nostri social, sito web, tutte queste belle cose qua. Nel frattempo mettetevi comodi, mettetevi anche un bel vestito di Prada nero se ce l'avete, come il titolo del nuovo singolo di Ellie Goulding, Black Prada Dress. I heard what you said.

Black Prada Dress, un vestitino di Prada nero per Ellie Goulding. Ecco, in questi giorni è uscito anche il film, la parte seconda, la continuazione, il sequel del Diavolo Veste Prada. Saranno molti, molto contenti in questa mega marca e mega brand della moda internazionale, perché insomma sono un po' quindi sulla bocca di tutti i musicisti e anche degli appassionati di cinema, che però dicono che quel film, se avete visto il primo, vi potete anche risparmiare il secondo, nel senso che è un po' una perdita di tempo. Vabbè, io non l'ho visto, quindi non vi so dire. So però che è uscita con questo nuovo brano Ellie Goulding, che è appunto il singolo da quello che sarà il suo sesto album I Know Too Much 2026, ed è una canzone che lei dice è stata praticamente prodotta da un personaggio, Jack Roshan, che lei ha scoperto guardando TikTok. I produttori oggi si scoprono e si scelgono anche esattamente e proprio così. Lei dice che questa canzone dà un po' il là a tutto il suo album, che avrà, diciamo così, un po' questo atteggiamento nel corso di tutto quanto il disco, un po' questo tipo di sonorità. Vi faccio ascoltare qualcosa che ci porta in invece nel passato, perché in questa precisa giornata c'è qualcosa che riguarda un signore chiamato Adam Ant. Era il 2003 quando lui dava fuori di testa in quel di Londra. Era già noto per aver avuto problemi purtroppo mentali, ma in quel giorno prendeva a pietre le vetrate delle case dei vicini, stava minacciando della gente in un bar e poi andò tranquillamente a prendersi un caffè, però questi arrivarono, lo prelevarono e lo portarono a curarsi. Lui dice di star bene oggi, Adam Ant, anzi ha scritto anche dei libri, è stato in televisione per spiegare un po' come questo stigma intorno a quelli che sono i vari problemi mentali che le persone possono avere nella società di oggi e nello show business in particolare, vada annullato, e bisogna parlare di queste cose chiaramente, se no si finisce o si può finire anche male, come quasi era capitato a lui. C'è sempre spazio per risorgere, ecco, c'è sempre anche spazio per ritornare in cima. C'era una sua canzone che diceva appunto Room at the Top.

Viva Las Vegas, mitica di Doc Pomus, che ci stiamo ascoltando con gli ZZ Top in questa loro versione. Io sono molto affezionato a questo brano, la versione strumentale faceva da musica, da sigla e da jingle di uno dei miei programmi storici su TV Capodistria dedicato alla musica, chiamato Rhythm and News. Oggi nel 1949, l'11 di giugno, nasce Frank Beard, batterista degli ZZ Top. Frank Barba, che guarda caso è l'unico della band che non ha la barba, un po' ironico visto il suo nome. Insomma, un sacco di singoli di successo, brani come Legs, come Sharp Dressed Man, ma anche come questa, canzoni bellissime. Ci sono dei, come Rough Boy per esempio, sono dei brani dei loro vari periodi in cui hanno coniugato in maniera crescente la batteria elettronica, i suoni elettronici con questi chitarroni texani che hanno portato insomma da sempre avanti. Una formazione che ha venduto nel corso della loro storia qualcosa come 60 milioni di dischi, quindi più che giusto ricordarli in questa giornata. 11 di giugno, sono qui su Radio Capodistria, Andrea F in sostituzione di Tilly che mi ha sostituito il lunedì. Radio Capodistria 1170 leggendari in AM, in onda media, FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, in radio digitale DAB, cercando Capodistria trovate noi, non solo il nome di questa soleggiata e bella località sulla costa adriatica, ma naturalmente anche il nome della nostra emittente radiofonica Capodistria, che ha anche il suo sito web ufficiale dove ci potete ascoltare in streaming completamente gratuito e completamente senza password, senza account, senza registrazione, senza rotture di scatole, senza perdita della vostra privacy o dei vostri dati personali. www.radiocapodistria.si, radiocapodistria tutto attaccato.si, poi basta cliccare, c'è questo player, ci sentite con la potenza dei mezzi di radio e televisione Slovenia. Se volete i nostri social, ci trovate su Facebook Radio Capodistria Musica, è lì che dovete schiacciare un bel like, un bel mi piace. Se cercate me su Facebook non ci sono e non mi trovereste mai, quindi mi trovate invece su Instagram o su quello che nei bei tempi si chiamava Twitter, adesso si chiama X, chiocciola This is Andrea F, tutto attaccato, F finale in lettera, chiocciola This is Andrea F. E se mi seguite già da qualche parte sapete che io sono un grande appassionato di un signore che si chiama Jimi Hendrix, chitarrista più grande della storia della musica, al quale oggi è stata dedicata, anzi ieri è stata dedicata una strada a New York, la West 8th Street nel cuore del Greenwich Village. Perché e per come lo scopriamo fra un po'. Adesso invece ci divincoliamo insieme a Hendrix nel traffico cittadino.

Crosstown Traffic, storico brano di Electric Ladyland, un singolone firmato Jimi Hendrix che abbiamo ascoltato volentieri visto che c'è proprio un discorso stradale che lo riguarda. Ieri 10 giugno è stata ufficialmente nominata e proprio inaugurata questa strada, la 8th, West 8th Street, l'ottava strada ovest, nome un po' anonimo così, in Jimi Hendrix Way. Questo è il nuovo nome, hanno svelato questo cartello, c'era un sacco di persone importanti, la sorella, anzi sorellastra di Jimi Hendrix, quella che bene o soprattutto male guida la sua eredità, il suo catalogo, Jimi Hendrix, c'era il grande Eddie Kramer, produttore e fonico storico di Jimi Hendrix e di tanti altri musicisti, insomma dai Led Zeppelin agli Anthrax, qui non si scherza, che hanno fatto dei bei discorsi. C'era Little Steven, grande fan di Hendrix che l'aveva sentito e conosciuto anche in giovanissima età. C'era anche questo consigliere comunale, si chiama Harvey Epstein, ecco il nome, insomma non è che sia il massimo di questi tempi, no? C'è nel nome e nel cognome, né Harvey visto Weinstein, nel cognome visto Jeffrey Epstein, non è che vanno benissimo, però insomma lui era uno dei consiglieri comunali che dice: siamo orgogliosi di onorare oggi l'eredità di Jimi Hendrix, il nostro distretto è da sempre un centro di cultura, arte e attivismo, Jimi Hendrix incarnava tutti questi ideali e su questo insomma non si può discutere. Diceva: non è stato soltanto un musicista rivoluzionario ma anche una voce importante per la pace, l'uguaglianza razziale e la giustizia sociale, ha rivoluzionato la musica in questo quartiere ed è giusto che questa strada oggi porti il suo nome, esattamente così, perché a due passi dagli storici Electric Lady Studios, gli studi di registrazione che furono il suo sogno, che lui fece costruire investendo un sacco di denaro, andando in tour fino allo sfinimento praticamente per finanziare quello che ancora oggi è uno dei migliori studi di registrazione al mondo. Lui purtroppo ci registrò ben poco, dopo l'inaugurazione nell'agosto del 1970, neanche un mese e mezzo dopo lui sarebbe morto, e quindi fece soltanto in tempo a inaugurare gli studi e a registrare delle canzoni intensissime che finirono su alcuni dei suoi album postumi come First Rays of the New Rising Sun, compilato di recente, o quello uscito subito dopo la sua morte, L'Incompleto Cry of Love, spesso brani molto belli, molto delicati e con un suono molto avanti rispetto a quei tempi, ed anche quelli che erano finiti a metà in realtà sono diventati dei capolavori come questa intitolata Hey Baby New Rising Sun, che ci accompagna alle news delle 16:30 per chi ci segue in diretta in Nottetempo. La grande musica va avanti ininterrotta, restate con noi.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buon pomeriggio da Radio Capodistria con le notizie flash delle 16.30. Il premier Yannis Jansch è stato nel primo pomeriggio a Komenda, il comune più colpito dalla violenta ondata di maltempo che ha investito la Slovenia. Le prime stime parlano di danni per decine di milioni di euro. Il capo del governo ha promesso che gli aiuti arriveranno nel più breve tempo possibile. Danni alle abitazioni, alle infrastrutture e all'agricoltura. Jansch ha ringraziato i vigili del fuoco e tutti coloro che hanno aiutato dopo la tempesta. Fortunatamente non ci sono state vittime. Ieri sera il maltempo che ha attraversato la Slovenia ha portato forti venti, acquazzoni e grandine. Oltre a Komenda è stato particolarmente colpito il comune di Cerkljena Gorenske. Mortale incidente questo pomeriggio sull'autostrada della Stiria nei pressi di Dramlje in direzione Maribor a causa dell'eccessiva velocità. Il conducente di un camion non è riuscito a frenare all'altezza di una colonna, tamponando con violenza altri due mezzi pesanti. È deceduto all'istante. Il tratto autostradale è ancora parzialmente chiuso e si sono formate lunghe colonne. In un nuovo episodio di discriminazione accertato dal difensore del principio di uguaglianza, le ferrovie slovene sono state sanzionate per non aver garantito il trasporto di una passeggera su sedia a rotelle, nonostante il viaggio fosse stato regolarmente prenotato in anticipo. L'impedimento è stato causato da un errore dell'azienda nella valutazione dell'altezza della banchina, che ha reso inutilizzabile la rampa di accesso e impossibile un trasporto alternativo. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l'intenzione di condurre un imminente e severo attacco militare contro l'Iran nella serata odierna. Attraverso un messaggio pubblicato su Truth, il capo della Casa Bianca ha sottolineato come le capacità difensive e offensive iraniane, incluse le forze navali, aeree e i sistemi radar e la difesa contraerea, siano già state neutralizzate nei precedenti interventi. Trump ha inoltre prospettato per il prossimo futuro l'occupazione dell'isola di Kharghe e di altre strutture energetiche strategiche del paese al fine di assumere il pieno controllo dei mercati petroliferi e del gas iraniani, replicando la strategia già adottata nei confronti del Venezuela. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 17.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
0: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
2: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Mi stupisce sempre questo finale con questa voce femminile un po' orientaleggiante. Man in the Arena, The Script, il nostro sigla single della settimana, brano in promozione speciale per quanto riguarda la musica internazionale qui su Radio Capodistria, ci riporta alla musica. Secondo spicchio di pomeriggio ore 4, giovedì 11 di giugno, straordinariamente con il sottoscritto Andrea F, non nel senso che io sia straordinario, ma nel senso che in genere sono con voi il lunedì e invece questa volta ci siamo fatti questo scambio di giornata e di programmi con Tilly. Un saluto, un abbraccio fraterno a tutti quelli che ci ascoltano la notte in nottetempo dai The Script con questa bella canzone che è un plauso praticamente a chi si mette in gioco, no? Se dico scende in campo sembra un'altra cosa politica e non mi piace, però a chi si mette in gioco, a chi praticamente è lì a fare le cose, a sudare, dicono loro sono blood, sweat and tears believer, cioè credono nel sudore, sangue e lacrime, insomma nel darsi da fare, siamo quelli che sono nell'arena e non quelli che sono sugli spalti a guardare, a criticare, a dire sì avrei fatto così, sì ma a me non piace, ma secondo me tutti bravi, no, ad essere professori fuori dal campo. Chi invece è lì a battersi e a mangiarsi insomma la salute, i nervi, il tempo e le ore lavorando, facendo qualcosa, mettendosi all'opera su qualcosa, mettendosi spesso e volentieri anche in gioco e a rischio, vede le cose sotto un altro punto di vista. Man in the Arena, bel brano, nostro sigla single della settimana. Fra un po' vi faccio sentire anche la nostra canzone della settimana, Giovanotti Alfa con Buon Vento, già il titolo è di buon auspicio, però ci arriviamo con il nuovo singolo dei Muse che dedico a tutti quelli che ci ascoltano la notte, che un po' come me sono gli eroi del turno di notte. È proprio questo il titolo del singolo. Il nuovo album si chiamerà The Wow Signal, uscirà il 26 di giugno. Night Shift Superstar, le superstar del turno di notte, è il nuovo singolo dei Muse.

Alfa e Giovanotti, buon vento, scritta in parte da Giovanotti, scritta in parte da Alfa, la nostra canzone della settimana, brano in promozione speciale per quanto riguarda la musica italiana qui su Radio Capodistria, una canzone piena di buon umore che ci sta di questi tempi un po' cupi, un po' bui, che mentre si avvicina l'estate, forse non cercando di essere direttamente un tormentone, no, di quelli un po' scemi anche, rischia di diventarlo, non perché sia un po' scema la canzone, ma anzi al contrario, perché è un brano di buone speranze e di buoni sentimenti, di positività, e che quindi ha il potenziale per restarci nelle orecchie per questo, ecco, senza darci troppo fastidio. Continuiamo con quelli che sono i compleanni e gli anniversari delle giornate. Robert Burch, classe 1961, compie gli anni oggi, una delle voci degli Stereo MCs, grandi singoli come nel 1992 Step It Up, ma soprattutto la canzone che io più ricordo è quella che ci vede collegati e connessi, come tutti siamo nella società tecnologica di oggi, figuratevi negli anni 90 non si immaginavano neanche quanto saremmo stati connected.

Connected Stereo MCs, gran bel brano questo, quanti ricordi anche radiofonici. Gli Stereo MCs, questo duo formato a Clapham, Londra nell'85 da due persone, Rob Burch e Nick Hallam. Rob Burch era più che altro l'artista che scriveva i testi e cantava, invece Nick Hallam era quello che si occupava della musica, un po' il DJ producer, che fra l'altro aveva fondato anche un famoso studio di registrazione chiamato G Street Recording Studio. Ecco, la cosa curiosa è che tutti e due compiono gli anni oggi, in questa precisa giornata. Sono tutti e due proprio nati lo stesso giorno, Robert Burch nel 1961, Nick Hallam invece l'anno prima, nel 1960. Doppio compleanno quindi in casa di questa band che abbiamo ricordato con questa canzone. Volevo segnalarvi che ultimamente mi stanno facendo molto felici i post che vedo di Zucchero sul suo account, sui suoi social, sul suo Instagram. Lui sta facendo un tour europeo che mica scherzi, no? A parte, è partito dalla data zero di Mantova, poi Londra, Royal Albert Hall, per andare in Svizzera, in Francia, in Olanda, in Belgio, tutti i bei concerti, splendide foto eccetera. Oggi fra l'altro è a Vienna, è stato già in Germania, Leipzig, Düsseldorf eccetera eccetera, poi continua a Bratislava, ritorna in Austria, Graz, Innsbruck, Zurigo, sarà anche abbastanza vicino a noi perché il 4 di luglio sarà Udine, poi continua Bologna 6 di luglio, Pescara 8 luglio, Perugia 11 luglio, Messina, insomma un po' le maggiori città italiane. Un tour da vedere per questo artista che l'ultima volta che l'ho visto sul palco mi stavo proprio domandando se Zucchero stia entrando in quella categoria degli ultra settantenni, perché ha 70 anni adesso il buon Zucchero Sugar Fornaciari, il buon Adelmo Fornaciari, che un po' come i Rolling Stones l'età sembrano non sentirla. Il tempo forse non è stato gentile sulle rughe del loro viso, ma in compenso hanno uno stato di salute, uno stato vocale, una forma fisica, anche una durata fisica assolutamente invidiabile, che molti di noi che sono relativamente più giovani potrebbero tranquillamente prendere a prestito da loro. Chissà, se ce l'hanno forse potrebbero vendercene un chilo.

Un chilo di zucchero, un brano che mi piace moltissimo per questa sua ironia. Il tuo cervello non pesa un chilo, è una cosa bellissima che lui dice, no? Un dato di fatto fisico che si trasforma in un velatissimo insulto. Tanti dissero quando uscì questo brano, ma ha copiato la ritmica dei The Roots, della famosa Seed. Sì, non è che l'ha copiata, ha chiamato il batterista dei The Roots, il mitico Questlove, che suona su questo disco. Quindi se stava bene a lui fare questa ritmica per il buon zucchero, probabilmente anche noi non abbiamo nulla da ridire. Non è certamente una scoperta originalissima accusarlo di questa cosa. Allora, un ultimo compleanno per questo spicchio di pomeriggio ore 4, compleanno che voglio ricordare in questa giornata, poi arriviamo all'appuntamento con Viaggiando per chi ci segue in diretta, in nottetempo la musica sempre ininterrotta, la grande musica di Radio Capodistria. Abbiamo ancora altre cose da ricordare, altre cose che voglio farvi sentire in questa nostra seconda ora insieme. In questa precisa giornata compie gli anni Stephen Gregory Drozd, nato l'11 giugno 1969, 57 anni, da Houston, Texas, che è stato la voce principale, il principale autore, polistrumentista e insomma un po' tutto fare per i Flaming Lips per un bel periodo, dal 1991 al 2024. Iniziò nella band come batterista, però poi insomma non soltanto batterista, suonando tantissime altre cose, aggiungendo anche la sua voce e il suo tocco particolare al folk psichedelico di questa band, che ci accompagna Viaggiando con uno dei loro singoli che già nel titolo illustra un po' questa atmosfera a cavallo fra folk acustico e iperspazio, no? Perché sono una band un po' psichedelica. C'è anche Casey Musgraves dal mondo del country che fa loro un bellissimo omaggio qui nella veste di corista, se ne sta lì proprio al suo posticino, se non è un featuring senza farsi notare, però sappiamo che c'è in questa splendida canzone intitolata Flowers of Neptune 6, i fiori che crescono su Nettuno 6.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, segnalo per incidente con mezzi pesanti coinvolti, code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto. Chiusa la corsia di marcia in direzione Trieste a causa di questo incidente tra San Donà di Piave e Cessalto. Sempre sulla A4 Venezia-Trieste ma in direzione Venezia, code per traffico intenso tra il bivio per la A28 e San Donà di Piave. Vi anticipo che nella notte di domani, venerdì 12 giugno, dalle 21 fino alle 6 del mattino di sabato 13 giugno, verrà chiuso il bivio A4 A31 provenendo da Venezia in direzione Rovigo. Nel salutarvi vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Massima attenzione alla guida e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Gran Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Gran Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
3: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

pensate all'orchestrazione geniale di questo brano, ci sono viole, violini, violoncelli, ci sono voci, falsetti, tamburelli, batteria, chitarre elettriche, acustiche, pianoforte, c'è di tutto. C'è il genio di Brian Wilson che ci lasciava in questo giorno, l'11 giugno dell'anno scorso, 2025, aveva 82 anni, un personaggio tormentato, una vita non facile in famiglia, una vita segnata anche da una continua battaglia con la malattia mentale, se ne parlava prima quando parlavamo dell'episodio che in questo giorno portava a incarcerare Adamant in Inghilterra. Brian Wilson ebbe un vero e proprio esaurimento nervoso nel 1964 che lo portò a ritirarsi dalle scene. Negli anni 80 fece un sodalizio stranissimo con questo suo psichiatra medico Eugene Landy, che aiutò a rilanciare la sua carriera da solista, però molti dissero un'influenza un po' nefasta sulla musica e anche su quanta era la qualità della vita di Brian Wilson, che fortunatamente si staccò da lui nel 91 e riprese a fare dei tour dal 99 fino al 2022, quando era già abbastanza avanti con gli anni. Un genio assoluto, uno dei primi musicisti a utilizzare lo studio di registrazione come strumento vero e proprio, come luogo in cui la musica può venire creata, assemblata, in cui si possono fare cose in natura non fattibile. Con i suoi Beach Boys sì, fece queste canzoni che tutti associamo con il California Dreaming, il surf, eccetera, eccetera, le vacanze, l'estate, gli anni 50, gli anni 60, però in realtà dietro, dal punto di vista sonoro, dal punto di vista tecnico e armonico, c'è un lavoro veramente grandissimo. Uno dei musicisti più influenti, significanti della sua era, con queste orchestrazioni, armonie molto complesse, questi arrangiamenti vocali, come vi dicevo prima, come avete sentito voi stessi. Anche nella fase successiva dei Beach Boys, quando i suoni diventavano un po' più pesantemente moderni, forse oggi avrebbero fatto altrimenti, non ci stavano benissimo in quel periodo, facevano comunque delle grandi cose. Uno dei loro brani con il quale continuiamo questo, anzi concludiamo questa piccola parentesi dedicata a Brian Wilson nell'anniversario della sua scomparsa l'anno scorso in questo giorno, è una canzone che ci sta molto bene, che magari può essere un augurio per questa estate del 2026. Devo dire che per il momento non sembra assolutamente così, non sembra andare in questa direzione, ma possiamo continuare a sperare che magari diventi questa una Summer of Love.

0: thing.
1: Summer of Love, un'estate d'amore, sarà così? Chissà, speriamo, non credo, forse l'anno prossimo, forse il 2028, forse nel 3047, chissà quando l'umanità imparerà che insomma fare la pace è molto meglio che fare la guerra, per non parlare di fare l'amore. Allora, Summer of Love era tratta da un disco intitolato Summer in Paradise, abbiamo chiuso questa parentesi dedicata ai Beach Boys, un disco che è un po' insomma un segno che non tutte le favole hanno un lieto fine. Questo usciva nell'agosto del 1992, il disco che andò peggio dei Beach Boys, le recensioni dissero un album orrendo, fecero secondo me il grande errore di fare una cover nuova di Surfing che forse non serviva, di cercare di rimodernarla con queste batterie elettroniche, questi suoni molto anni 90, e molti dissero beh questo è un disco assolutamente da saltare, e infatti il pubblico lo saltò al punto tale che non solo non arrivò in classifica ma vendette così poco che il distributore del disco praticamente andò a finire in bancarotta a causa di questo, e poi più avanti vennero vendute delle versioni di questo CD in regalo, se compravate un disco vecchio dei Beach Boys vicino proprio con lo scotch c'era attaccato questo per cercare di vuotare i magazzini, ma tutto sommato non tutte le intenzioni sull'album erano cattive, non tutte le canzoni necessariamente orrende, e io ho utilizzato questa per farvi ascoltare un aspetto che di solito non si sente dei Beach Boys e per ricordare la scomparsa del grande Brian Wilson che moriva in questo giorno di un anno fa nel 2025. Insomma siamo tutti passeggeri su questo pianeta, le cose vanno e vengono anche nel mondo della musica, bisogna ogni tanto capire che gli artisti non vanno crocefissi se fanno un disco brutto, magari è un loro periodo semplicemente, grazie a qualche critica possono anche riprendersi, però se vengono disintegrati alle volte la cosa può fare anche molto male. Il buon Paul McCartney su un album suo di parecchi anni fa, nelle note di copertina al fine di tutti i ringraziamenti scrisse: spero questo disco vi piaccia, se non vi piace non fa niente, ne faremo un altro l'anno prossimo, ed è un po' forse l'atteggiamento giusto da avere. A proposito di essere passeggeri, c'è il nuovo singolo di Alex Warren che guarda caso si intitola appunto Passenger.

Anche Alex Warren va a ricercare il feeling spiaggia, bagno estivo, no? Gente con il secchiello alla paletta che grida, che fa festa, barbecue all'aperto, insomma atmosfera estiva, anche lui cerca il singolone estivo. Mi sembra che non sia l'unico dei brani in circolazione ultimamente che nella struttura melodica e un po' in questo suono che viene utilizzato spesso di campanellini, xilofoni eccetera, va un po' a copiare anche in maniera abbastanza smaccata Somebody That You Used To Know di Gautier. Ci assomigliano tutto un po', no? C'è questa tendenza nella musica moderna a fare i successi che occhieggiano al successo di qualcun altro nel passato, perché appoggiarsi sul lavoro che ha già fatto qualcun altro per installarvi una canzone nelle orecchie è sempre una cosa, un'operazione molto facile, artisticamente secondo me molto reprensibile, però insomma l'industria musicale di oggi non è che abbia molto di non reprensibile. L'industria musicale del passato aveva anche dei grandi personaggi come François Hardy, la splendida cantante e attrice francese che ci lasciava 2 anni fa, nel 2024, in questo giorno, l'11 di giugno, all'età di 80 anni. Una delle cantanti che ha avuto più successo in quanto a vendite discografiche nella storia della musica francese, con questa voce malinconica, queste ballate sentimentali, ma anche con un certo sense of humor. Negli anni 60, per esempio, faceva parte di quel movimento francese che veniva chiamato Yé Yé e divenne un'icona culturale e anche, devo dire, un po' un sex symbol in Francia, internazionalmente. Bob Dylan se ne innamorò, non mi sembra strano, scrisse anche un poema Beat dedicato a lei sul retro della copertina del suo album del 64, Another Side of Bob Dylan, l'altro lato di Bob Dylan, che era forse quello del personaggio anche dagli amori facili. Come non dargli come dargli torto adesso, insomma, come non dargli ragione, perché François Hardy, come dicevo, era un personaggio fascinosissimo che se la sapeva lunga anche in quanto a uomini. Difatti uno dei suoi successi è una canzone piena di sense of humor che dice: tous les garçons et les filles, cioè tutti i ragazzi e tutte le ragazze.

Un ricordo di François Hardy, la sua bellissima voce ci lasciava, come dicevo, in questa giornata del 2024, due anni fa, all'età di 80 anni. Allora, in questo giorno c'è anche da ricordare una cosa curiosa che riguarda un gruppo chiamato Lady Antebellum, adesso si chiamano Lady A, Lady A semplicemente. Cambiarono il loro nome proprio in questo giorno del 2020 per le proteste dovute all'uccisione di George Floyd da parte della polizia americana, perché dicevano che questo nome Antebellum ricordava il South Antebellum e quindi veniva associato al periodo della schiavitù, dello schiavismo e dei diritti calpestati della popolazione nera afroamericana, e quindi pensarono di cavarsela togliendo una parte del nome e chiamandosi semplicemente Lady A anziché Lady Antebellum. Naturalmente protestò subito una povera cantante nera, guarda caso, Anita White, che nel cognome invece si chiamava Bianco di cognome, però era una cantante nera, che aveva utilizzato come suo nome d'arte Lady A da oltre 20 anni, e loro un po' fregando se ne rimasero così. Insomma, se dovevano fare un pasticcio prima, l'hanno peggiorato cercando di cambiare le cose. Forse, insomma, un po' di fantasia, e se doveva essere un cambio di nome, magari potevano trovare qualcosa di più originale. Quindi io, francamente, se devo farveli ascoltare ricordando questa cosa curiosa e incresciosa che succedeva proprio in questo giorno del 2020, scelgo piuttosto uno dei loro grandi successi di quando ancora si chiamavano Lady Antebellum e cantavano Just a Kiss.

Just a Kiss, Lady Antebellum, 2011, 9 anni dopo il pasticcio con il cambio di nome, un intermezzo non proprio bianco, ma intermezzo bianco il titolo di questo splendido nuovo singolo di Max Gazzè.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 17.30. Il governo non regolerà l'attuazione di alcune parti del patto europeo sulla migrazione e asilo, che entrerà pienamente in vigore domani venerdì attraverso il regolamento previsto, poiché ha ritenuto che con esso non sia possibile sostituire singole disposizioni. Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Franzi Matos, critico nei confronti del governo precedente, poiché non ha preparato in tempo la legge quadro. Gli stati membri dell'Unione Europea devono attuare pienamente il patto su migrazione e asilo a partire dal 12 giugno, la revisione più ampia della legislazione europea in questo ambito finora. Tuttavia la Slovenia non ha ancora approvato una legge che disciplini nel diritto interno l'attuazione del patto. Come si presagiva a seguito del cambio al vertice politico, il governo Yansh ha revocato tutte le restrizioni e le sanzioni contro Israele precedentemente introdotte dall'esecutivo Golob, incluso il divieto di commercio e transito di armi e le dichiarazioni di persona non grata per i vertici israeliani. L'esecutivo ha definito superflui tali blocchi, considerandoli un ostacolo alla diplomazia diretta e ricordando che l'export militare è già rigorosamente regolato dalle norme nazionali ed europee. Con questa decisione, volta a ripristinare i normali canali di dialogo e cooperazione con Tel Aviv, Lubiana abbandona la linea dura del vecchio governo, pur ribadendo il proprio formale impegno nel rispetto del diritto internazionale e nella tutela della popolazione civile. Kiev potrà continuare a contare sul sostegno della Slovenia, che intende intensificare gli aiuti a seguito dell'aggressione russa, lo ha confermato il nuovo ministro degli esteri di Lubiana, Tone Kaiser, in un colloquio con l'omologo ucraino Andriy Sibiha, durante il quale ha auspicato una prossima visita del presidente Volodymyr Zelensky in Slovenia e ha ribadito che qualsiasi accordo di pace dovrà garantire la sicurezza dell'Ucraina con un ruolo centrale dell'Unione Europea. Parallelamente, Kaiser ha avuto un confronto telefonico anche con la ministra degli esteri romena, Oana Toiu, riaffermando gli eccellenti rapporti bilaterali ed economici tra i due paesi e la volontà di rafforzare la cooperazione. La Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione ampiamente attesa dagli economisti dopo lo shock energetico causato dalla guerra all'Iran rappresenta la prima stretta monetaria dal settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 19.30 con il giornale della sera, sempre da Radio Capodistria.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Presentato a Trieste il nuovo numero della rivista Futuribili, che si è tenuta alla presenza del ministro del lavoro della Repubblica Federale di Somalia, Salim Alio Ibro. Pubblicata dalle Edizioni Universitarie di Trieste e promossa dall'Associazione Culturale Italo-Somala Sagal di Trieste, questa monografia esplora le possibilità di sviluppo e il superamento delle difficoltà oggi attraversate dalla Somalia. Nel corso della presentazione è stato ricordato che questo volume di Futuribili nasce dall'esigenza di osservare i complessi processi di trasformazione geopolitica, le dinamiche delle memorie collettive, l'evoluzione sociale, politica ed economica di un paese che dal crollo del regime nel 1991 ha vissuto una guerra civile permanente e la completa disgregazione del proprio tessuto sociale ed economico.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.

Time, Pink Floyd, grande disco che supera il tempo, supera Time, appunto, 1973, album storico, ci riporta la musica con della bellissima musica nell'ultimo spicchio di pomeriggio ore 4, edizione giovedì 11 di giugno, con Andrea F qui con voi sulle frequenze di Radio Capodistria, Radio Capodistria su Facebook, Radio Capodistria Musica, mettete lì un bel like, un bel mi piace, seguiteci, il sottoscritto su Instagram o su Twitter, chiocciola This is Andrea F, tutto attaccato, F finale in lettera, chiocciola This is Andrea F. Perché Pink Floyd? Intanto ci stanno sempre. Chi non mette Pink Floyd in radio commette un crimine contro l'umanità. Ecco, potremmo passare una legge di questo tipo. Ci sono tante leggi assurde, questa sarebbe meno assurda delle altre. Però in questo giorno, l'11 di giugno del 2011, i Pink Floyd ritornavano nelle classifiche di Billboard americane, alla numero 47, con questo disco. Un disco del 1973, che qualche annetto ce l'aveva. E in questa maniera riuscivano a spazzare via un record che nessuno aveva raggiunto di 1000 settimane di presenza nella classifica di Billboard. E questo è un disco che poi ha viaggiato spesso e volentieri anche nelle zone più alte della chart in occasione del 40° anniversario dell'album, insomma è stato poi di nuovo ripubblicato, osannato tante volte e insomma da quella volta secondo me il record

lo sta ancora espandendo. Lunga vita ai bei dischi come questo, naturalmente dischi che ci fa piacere sentire e riascoltare. Noi qui a Pomeriggio Re 4 siamo lieti di darvi questo tipo di notiziola che ci danno modo di sentire grande musica o anche grande rock, per esempio ricordando il fatto che in questo giorno del 2011 nasceva Donny Van Zandt, chitarrista e voce dei 38 Special dal 74 al 2013, quindi membro anche fondatore di questa band, uno dei tre fratelli Van Zandt, l'altro molto famoso Ronnie Van Zandt era il cantante originale di Lynyrd Skynyrd che morì in quel famoso incidente aereo tragico nel 1977. 38 Special significa brani di grande successo come Hold On Loosely o come la splendida Caught Up In You.

38 Special, questo è uno dei loro mega mega successi, intitolato Caught Up in You, la voce quella di Donny Van Zandt, che nasceva in questo preciso giorno, stavamo ricordando con questa canzone qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Fra le cose curiose accadute in questa giornata ce n'è una che mi ha colpito, devo dire in modo particolare, perché è una cosa praticamente incresciosa, diciamo, non esattamente simpatica come cosa che accade non soltanto a un musicista, a un artista, ma a qualsiasi di voi, un equivoco di qualcuno che viene scambiato, viene dato per morto per un incidente, per di più, quindi per morte violenta addirittura, quando invece le cose non stavano esattamente così. Sto parlando di una grande band chiamata The Who, che tutti certamente conosciamo e ovviamente molti ammirano, molti proprio adorano in assoluto. C'è il signor Roger Daltrey, in questo giorno veniva dichiarato scomparso, perché nel 1966, l'11 di giugno, le emittenti radio di tutta Europa battevano questa notizia: Roger Daltrey degli Who è morto, è successo qualcosa, ha avuto un incidente. E invece era un equivoco, perché qualcuno aveva scritto male nel materiale stampa, aveva scritto cantante anziché chitarrista senza specificare il nome, ed era Pete Townshend degli Who, che certamente non era morto, ma aveva avuto semplicemente un incidente in macchina ed era rimasto ferito. Ma qualcuno scrisse vittima di un incidente cantante degli Who, e di lì la notizia che dilagò in tutto il mondo. Lui fortunatamente stava bene, sarebbe sopravvissuto a quella generazione degli anni 60 e a molte altre ancora, tutte quelle che sbeffeggiava nella loro My Generation.

My Generation, The Who, ricordando questo increscioso giorno, 1966, 11 giugno, usciva questa notizia, Roger Daltrey è morto, e invece era Pete Townshend che si era fatto male soltanto in un incidente stradale. L'ultimo compleanno che voglio ricordare di oggi è quello nel 1944 di Judy Craig, la voce principale, la cantante di quella girl band, quel gruppo vocale, così si chiamavano quella volta, chiamata The Chiffons. Nel 1963 avevano un grande successo che tutti ricordiamo, intitolato He's So Fine.

Peace So Fine, The Chiffons, 1963, mega successo che poi nel 71 venne utilizzato come brano esempio per questa causa contro George Harrison. My Sweet Lord di George Harrison attinge a piene mani di questa. George Harrison stesso, difendendosi, disse: mi sa che non me ne ero reso conto, l'aveva lì nel sottofondo del sottobosco del suo cervello e del suo grande talento comunque da qualche parte. A quanto pare il caso venne poi risolto privatamente fuori sede giudiziaria, probabilmente con una bella pioggia di milioni. Questo grande brano ci ha accompagnati addirittura ad arrivo. Vi saluto con una canzone che ha un forte contenuto sociale, politico, attuale, eccetera, eccetera. In questi giorni mi stavo riascoltando Radio Chaos, un disco che vi consiglio altamente. È il secondo album da solista di Roger Waters dei Pink Floyd, che usciva nel 1987. All'epoca si diceva un disco che parlava del monetarismo, dell'imperialismo, dei problemi dell'economia americana, delle guerre in Medio Oriente. Vi suona nota questa cosa? Era il 1987 e il disco oggi è non soltanto attuale, ma c'entra in pieno le cose. Addirittura alcune parole, alcuni campionamenti all'interno di questo disco che sono stati presi dalla campagna elettorale di Ronald Reagan del 1980, quindi ancora prima, sembrano quasi degli slogan ironici di quella che è la politica statunitense di oggi. Una canzone in particolare intitolata Home si fa delle belle domande. Roger Waters dice: quando i cowboy e gli arabi decidono di tirare fuori le pistole a mezzogiorno in quel duello, nell'aria fredda di quella sala riunioni cittadina te ne starai là come uno spettatore passivo per vedere quello che decidono quelli che dettano la situazione sui mercati. Ecco, insomma, 1987, oggi siamo esattamente là. E poi dice: quando finalmente smetteranno di parlare di difesa e faranno una piccola invasione per ridurre i costi, sarai fra quelli che correranno nella lounge dell'aeroporto oppure accetterai il tuo stato di cittadino di seconda classe, una nazione intera di camerieri e cameriere a mescolare i martini per quelli che decidono. Ecco, una bella domanda, una serie di domande da farsi in un brano assolutamente geniale di uno dei personaggi che fra i pochi nel mondo della musica internazionale che ha detto pane al pane, vino al vino dalla notte dei tempi, da sempre, dai Pink Floyd in poi. Il grande Roger Waters che chiude il nostro programma di oggi. Grazie a tutti voi per l'attenzione, grazie a Mattia Giaubi al di là del vetro per la parte tecnica, il caffè e la compagnia, grazie a Tilly che mi ha sostituito il lunedì. Vi lascio andando a casa, cioè home, come era il titolo di questo splendido, indimenticabile brano.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo sulla A4 Venezia Trieste in direzione Trieste code per incidente tra Meolo Roncada e Cessalto. Sono coinvolti i mezzi pesanti e in questa direzione è chiusa la corsia di marcia sempre per incidente tra San Donà di Piave e Cessalto. Chiuso anche lo svincolo in entrata a San Donà di Piave sempre in direzione Trieste. In direzione Venezia code per traffico intenso tra la A28 e San Donà di Piave. A4 Brescia-Padova code per incidente tra Brescia Ovest e Brescia Centro in direzione Venezia. In direzione Milano si rallenta a cause di curiosi tra Brescia Est e il bivio per la A21. Sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste rallentamenti per traffico tra la A13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano code per traffico tra Castellana e Marghera. Restiamo sulla A57 nei tratti di competenza CAV. Dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in entrambe le direzioni per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Entrate consigliate Mira Oriago sulla A57 e Spinea sulla A4. E inoltre dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso anche il tratto compreso tra la A4 e Mira Oriago in direzione Trieste, sempre per lavori. Il traffico verrà deviato verso Spinea con instradamento per il rientro alla stazione di Mira Oriago. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
3: Petnesti Festival Istrovenesco Gnariacia.
2: Fino al 27 giugno.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.
4: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La Tempra Dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo del

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Bruno Montevecchi alla console. Un continuatore di storia, di cultura, di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Quest'oggi parleremo di un'iniziativa che guarda alla storia ma anche al futuro di Trieste, al passato e al futuro. Per oltre 60 anni, dal 1851 al 1918, il Trieste Zeitung fu uno dei principali quotidiani della comunità di lingua tedesca della città. Oggi quel nome è ritornato grazie a un nuovo progetto editoriale che vuole raccontare Trieste al mondo germanofolo e rinsaldare quei rapporti con Vienna e con l'intera Mitteleuropa. Di questo nuovo progetto ne parliamo oggi con Christian Klinger, scrittore e animatore culturale tra gli ideatori del nuovo Trieste Zeitung. Benvenuto a Sconfinamenti.
1: Buongiorno, saluto tutti gli ascoltatrici e ascoltatori a Trieste e da Vienna.
0: Grazie. Com'è il tempo a Vienna? Qui è un po' rinfrescato, non so se...
1: Un po' diverso, cambia sempre, nuvoloso, un po' di doccia e poi splende il sole, è come in aprile.
0: Ah, ecco, vabbè. Beh, non che sia molto diverso qui oggi a Trieste. Comunque, partiamo dal principio. Perché avete deciso di recuperare proprio il nome di Trieste Zeitung? Scelta simbolica, una volontà anche di raccogliere l'eredità culturale, scelta anche un po', se vogliamo, forse di voler ricordare un periodo della città in cui un po' diverso rispetto a quello di oggi?
1: Sì, secondo me è una bellissima iniziativa, ma per mettere le cose al posto giusto devo ammettere l'ideatore di questo. Secondo me è stato Alexandro Stelitanassis del Café San Marco che ha avuto questa idea. Ne abbiamo parlato più di un anno fa, in primavera dell'anno scorso. Io sono uno degli autori, ma anche sono stato dall'inizio favorevole per questa idea, anche ci voleva tanto tempo per finalizzare l'idea.
0: È curioso che questa idea sia nata proprio nel locale che era simbolo dell'irredentismo all'epoca della città, no?
1: Sì, e per questo, anche se torna in questo punto molto conosciuto dall'irredentismo, anche un po' del tedesco, perché la seconda persona molto importante per questo progetto è stata la Simone Weisskopf, che gestisce da alcuni anni questa serie di eventi che si chiamano Tedesco al Café San Marco. E forse con questa idea, con questo collegamento, il legame tra la Germania, ma in primis con l'Austria, e anche forse venuto l'idea di fare rivivere la Trieste Zeitung, che è stato sicuramente il quotidiano più importante per i tedeschi, quelli che hanno parlato tedesco, non solo gli austriaci, ma per rendere anche, si deve rendere conto che è stato un programma di minoranza, perché erano tra i 5 e 8% che hanno anche a casa parlato il tedesco.
0: Certo.
1: È stata la lingua dell'amministrazione,
0: certo,
1: quelli che hanno avuto i soldi della nomenclatura tedesca.
0: Della città, sì, chiaramente, sotto l'Austria-Ungheria. Trieste Zeitung, sottotitolo Ein Blick auf das Herz Mitteleuropas, Trieste als Brücke zwischen den Kulturen, cioè un panorama dal cuore della Mitteleuropa, Trieste come ponte tra le diverse culture. È un trimestrale, no? Se non sbaglio.
1: Sì, sì, anche questo mi è stato confermato, esce 3 volte all'anno. La seconda edizione sarà in ottobre, prima dalla Parcolana, e si occuperà tantissimo col mare. Sono stati invitati tanti autori, autrici che hanno un'esperienza o della Parcolana o da navigare sul Golfo di Trieste.
0: Il titolo di questo primo numero era Ankommen, significa arrivare, no? Se non ricordo male. I miei ricordi
1: sì, arrivare.
0: Di cosa si parla? Cosa avete? Ci racconti un po' quali sono i temi che soffrate? Vedo che c'è anche lo Smizza, c'è anche un po' di sana pubblicità, perché comunque pubblicità è anima del commercio.
1: Sì, Joyce. La prima edizione forse è molto molto colorato, perché non c'era un argomento fissato dall'editore, eravamo tutti gli autori e autrici liberi di fare quello che volevamo.
0: Chi vi collabora? Al di là delle, appunto, degli Tanassis e anche Eugenia Fenzi.
1: Io non ho fatto tutti la conoscenza, ma c'è anche molto importante secondo me il grafico, perché è stampato, fatto dall'aspetto buonissimo, la carta è robusta, è un periodico di alta qualità e di pregio, perché è fatto benissimo anche con i colori.
0: Sì, c'è anche tanta, si è proprio fatta con carta, no? La carta di giornale leggera, fina di ogni giorno. Sì. Vedo che c'è anche un bel reportage, tanto per cambiare, su Melara e Brutal Schön Brutal.
1: Schön Brutal, sì. Eri Sperna, lui è più tristino di me, perché vive e lavora da anni a Trieste, ma conosco anche persone per cui ha lavorato a Vienna, e lui fa forse il pendolare, e anche George Giroux, perché hanno assieme fatto due guide turistiche, una sulla città di Trieste e l'altra sull'Istria. Sono molto informati e hanno anche spiegato, secondo me, buonissimo, perché questo o si tratta, dipende se si tratta di Monte Grigio o di Melara, sono due punti. Anche mio figlio studia l'architettura, e sono andato con lui da queste parti, perché sono molto speciali.
0: Sì, è vero, è vero. Brutalismo poi è molto. Sono due posti che li connotano decisamente, sia Melara che Monte Grigio, è vero. E nel fondo, nel diciamo l'editoriale del primo numero, c'è scritto da parte di Lita Nassis e Fenzi: keine Nostalgie, sondern Aktualität. Quindi non c'è nostalgia, ma solo attualità. Quindi lei ritenete che comunque ci sia un'attualità, anche perché sono tanti gli austriaci che vengono a vivere a Trieste, che vengono a trovare la seconda casa e che cercano uno sbocco al mare, diciamo così.
1: Sì, perché noi austriaci questa nostalgia forse riguarda solo che non c'è più, viviamo in un paese col mare, e questo ci manca. Per questo l'Italia è sempre per noi, tranne la Jugoslavia negli anni 70, ma l'Italia è sempre stato la prima metà per fare le vacanze al mare.
0: Certo. E lei prima stava accennando il fatto che, insomma, sì, il Trieste Zeitung all'epoca era, a parte essere il primo giornale in città, prima ancora del piccolo, molto prima, sì, come si diceva, ma era appunto il giornale principale, ma tanti ignorano che ci fosse questo giornale, che rappresentava chiaramente la minoranza tedesca, ma era la nomenclatura, come stava dicendo giustamente lei prima. Che ruolo ebbe nella formazione dell'identità triestina questo giornale?
1: Forse perché, come ho già detto, il numero degli austriaci che prendono casa, secondo casa, o si trasferiscono completamente a Trieste, cresce ogni anno. Viene organizzata da uno degli autori, sposati con Flabecciar, organizzano sempre un tavolo di casa il primo venerdì nel bar dell'Hotel Savoia, e cresce sempre il numero di quelli che sono presenti. Per questo forse non c'è, come è scritto, non c'è nessuna nostalgia per la monarchia, perché è stato un sistema politico che si vuole, come è stato in questi tempi, quando tutte le decisioni vengono prese solo da questa nomenclatura, dai nobili, ma un po' riavere un parte della Trieste, anche del mare Adriatico, per noi è forse un po' un sogno. È stato così per me, io volevo sempre avere un piccolo pezzo di sole in Italia quando ero un giovanotto. In questi tempi non è stato così facile, ma oggi in un'Europa unita non è così problematico.
0: Certo, sì.
1: Vorrei forse anche aggiungere che io tantissime volte ho sentito da mia nonna, che è morta 20 anni fa, più di 20 o 30 anni, che diceva sempre il nostro mare, l'aria è stato il nostro mare.
0: L'Adria.
1: E forse questa nostalgia abbiamo ereditato dai nonni, dai bisnonni, non lo so.
0: Chiaro.
1: Ma per me è anche importante di provare a Trieste, non un'Austria spiadita o anche sparita, vorrei anche incontrare, avere un po' di italianità, il modo, questo leggerezza, come noi ci crediamo che esiste in Italia, quando abiti per un tempo, sai, non è così, ma questa idea, questo sogno della leggerezza, questo dolce far niente, che non esiste davvero, è solo nei testi dai germani o dei tedeschi o austriaci, questa leggerezza ci rende un po' felice, ci dà tanto per... Io mi posso riposare, tranne queste due fine settimane che sono trascorso a Trieste perché mi hanno rubato tantissime cose, ma normalmente io mi posso riposare in due giorni come in una settimana dall'altra parte, da parte di un luogo diverso.
0: È un po' staccare completamente, diciamo, come si dice.
1: Sì.
0: Noi andiamo a staccare in Austria per riposarci, giustamente.
1: Anche questo, e forse che anche abbiamo perso con la catastrofe della Grande Guerra, perché questa Mitteleuropa, questa parola, queste iniziative della cultura, io ho incontrato per la prima volta in Italia, a Trieste, in Austria non si parla più di un Mitteleuropa, non ci siamo resi conto che di quanto abbiamo perso tranne le terre.
0: Ah, non c'è questa nostalgia, anche in certo senso nostalgia, diciamo c'era più una nostalgia verso gli anni 90, primi 2000, adesso però comunque si parla, c'è cercare di ritornare in questa Mitteleuropa. In Austria non c'è tutta questa...
1: Secondo me sinora no, perché davvero esisteva da una parola politica, geografica, Mitteleuropa, ma non non così forti in questo senso che ho conosciuto a Trieste.
0: Sì, sì, ma dimostrerebbe che, come si dice, il famoso detto, l'erba del vicino è sempre più verde, e noi cerchiamo la mite all'Europa, voi cercate l'Italia e il dolce farlo, vabbè, e noi invece queste cose qua le vediamo come una cosa superflua, vabbè. E lei prima ci stava spiegando chiaramente del grande interesse reale che c'è ancora per Trieste dai paesi germanofoni, non solo l'Austria ma anche la Germania, ma una domanda così più personale, da austriaco che vive da tempo a Trieste, che la frequenta molto, come viene percepita questa città dai suoi connazionali? Perché noi come cittadini qua a Trieste, ma anche dintorni, siamo molto critici con quello che abbiamo sotto casa, e diciamo sempre che è una città sporca, che è una città non più sicura, che ha tanti problemi che magari però per altri non sono percepiti tali. Lei come la vede?
1: Allora, non vorrei citare Veit Heineken, ma lui sa benissimo di quello che scrive, e lui scrive anche sui problemi quotidiani che vengono a confronto tutta la gente che abita a Trieste. Per tanti amici che vengono per la prima volta o due o tre volte e non prendono una casa a Trieste, per loro è vacanza, e non Hollywood, un Disneyland.
0: Chiaro.
1: Perché mi dicono sempre mi ricordo un po' a Vienna, ma mi sento meglio perché
0: la Vienna
1: c'è il mare,
0: sul mare, no? Come si dice?
1: Sì, c'è il mare, ci sono tante osterie, le Osmitz hanno un un bel immagine di questa città, perché non hanno a che da fare con la criminalità che cresce purtroppo ogni anno, non hanno contatto con i problemi sociali, di abitazioni, del parcheggio, perché se vengono col treno non serve un posto per l'auto, ma hanno in primis una grande stima per la città, che ha tantissimo cambiato anche aspetto da quando ho conosciuto la Trieste, ho visitato per la prima volta, perché quasi tutto il centro è stato rifatto, tutti gli edifici che adesso splendono nel sole, perché tutte le facciate sono state rinnovate col super bonus. Secondo me c'è un grande sviluppo anche dal punto economico. Si aumenta ogni anno anche il numero delle stanze per il turismo, si è diventato un fattore importante per la città, per questo non sono così contro i grandi crocieri, non sono molto appassionato di fare una crociera, non mi piacciono le grandi navi, ma per la città forse danno un po' di buono, perché pagano tantissimo soldi.
0: Sì, comprendo, effettivamente è un tema molto dibattuto anche quello delle
1: crociere. È difficile, io non vorrei giudicare o giustificare questo, ma io capisco perché il comune ha preso l'opportunità di fare attraccare queste grandi navi, perché portano tantissimo soldi.
0: Tornando al giornale, un'ultima domanda. Questo è cartaceo, siamo abituati però al giorno d'oggi ormai in informazione digitale, c'è anche la possibilità di vederlo online, oppure avete scelto solamente la versione cartacea?
1: Allora, è una domanda molto difficile, perché ufficialmente non esiste una versione digitale, e quello che ho sentito io, non c'era il piano di pubblicarla anche in modo digitale, ma so che esiste anche in modo digitale, perché alcuni miei amici, altri stimi che abitano a Vienna, mi hanno detto ho la versione digitale. Quelle sono le cose che vengono deciso, fanno credo una volta all'anno, una volta alla settimana, fanno sempre una assemblea di quello che decidono, non sono io, decidono davvero. Io posso anche portare a loro l'idea, ma forse c'è anche un po' un bisogno di pubblicarlo in modo digitale. Esiste neanche un sito web finora.
0: Quindi adesso diamo appuntamento al prossimo numero, che sarà in autunno, abbiamo degli 3 mesi, quindi insomma sarà per la Barcolana. Lei tornerà giù per la Barcolana, penso anche prima, no?
1: Spero che sì, perché ho alcune cose da sistemare prima. Ma adesso in giugno purtroppo sono molto occupato, quasi bloccato a Vienna. Alcuni giorni in estate vanno sempre. Ma a me piace la Trieste di più,
0: invernale,
1: non fa così, invernale e primaverile, la città primaverile come a Vienna. Consiglio a tutte le persone che mi chiedono, venite in primavera, è meglio, perché in estate le grandi città sono un po' problematiche.
0: Sì, poi chiaramente si soffre anche il caldo ovunque, quindi io ho un ricordo di Vienna in agosto che è qualcosa di tragico. Allora, noi ringraziamo Christian Klinger per essere stato con noi questa prima parte, questi 20 minuti di sconfinamenti, per parlare del nuovo periodico Trieste Zeitung, che è una bella nuova realtà editoriale presente a Trieste. Grazie ancora per essere stato con noi.
1: Grazie anche, e ciao a tutti.
0: Grazie. Adesso facciamo una pausa, poi ritorniamo per parlare dei nuovi collegamenti con idrovolante tra Venezia e Lussin Piccolo.

0: Eccoci, seconda parte di Sconfinamenti. Dopo aver parlato di questa bella nuova iniziativa editoriale, restiamo nel tema dei ponti culturali per raccontare di un'altra iniziativa che guarda la storia ma anche il futuro del nostro mare Adriatico. Oggi ci vogliamo letteralmente sopra per raccontare una storia che unisce memoria, identità e futuro. Dopodomani, venerdì 13 giugno, a 100 anni dalle storiche rotte della SISA, Società Italiana Servizi Aerei, un idrovolante tornerà a collegare Venezia e Lussino, ripercorrendo una delle tratte simbolo dell'aviazione civile adriatica a cavallo delle due guerre. Un'iniziativa che non è soltanto una rievocazione storica, ma un progetto che vuole riportare al centro il mare come spazio di incontro tra popoli e comunità. Ne parliamo con l'ideatore e l'organizzatore dell'evento, Vittorio Baroni, e con Mirko Sguario, presidente dello Yacht Club Venezia, che dovrebbero essere entrambi in linea.
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
0: Ecco, partiamo prima con Sguario, che dopo deve lasciarci prima. Perché al di là del collegamento con l'idrovolante, c'è anche una regata di mezzo, no? Partiamo dalla regata. Ci spieghi di cosa si tratta?
1: Sì, è iniziato tutto dalla regata che abbiamo fatto la prima edizione lo scorso anno, e questo fatto di unire l'Adriatico, tutto l'Adriatico, in questa regata che ci porta a Lussino, in nome dell'ammiraglio Straulino.
0: Straulino. E come mai siete voluto legare questo nome a questa iniziativa, soprattutto partendo da Venezia, che magari non è che viene a pensare da subito da Venezia a Lussino, una cosa più magari penso qua a Istria, a Trieste, e anche perché fare una regata che va da Venezia a Lussino penso sia un po' più complicato, insomma, mare aperto, parlo da ignorante del mestiere, quindi ci spieghi un po' meglio come è nata.
1: Beh, insomma, è nata per il fatto, soprattutto, ma ve lo spiegherà molto perché è molto più bravo di me e più competente anche il nostro caro Baroni, dottor Baroni, ma è nata perché Lussino, come l'Istria, erano paesi veneziani. È solo per questo. Stiamo calcando le rotte delle navi veneziane, della Serenissima, esattamente.
0: Quando partite? Quando parte?
1: La regata partirà questa sera a mezzanotte.
0: A mezzanotte, ok.
1: Sì, abbiamo una condizione abbastanza buona di vento e di mare, e quindi domani mattina verso le 8:30, 9 saranno quasi tutti, penso, a Rovigno. Lì faremo la prima tappa e poi sabato mattina riprenderemo per andare a Lussino e lì festeggiare proprio il fatto dell'ammiraglio Straulino.
0: Condizioni di tempo buono, perché qua c'è una bora non indifferente quest'oggi, non so se forse non riesce a non arrivare fino a Venezia.
1: No, c'è bora anche qua, certo. C'è bora.
0: E quindi come mai partenza a mezzanotte, un orario un po' è normale partire nel cuore della notte?
1: Perché sono tutte le regate si fanno sempre di giorno e noi ne facciamo una di notte, perché così arrivano all'alba e possono anche godersi la
0: cittadina,
1: l'accoglienza che avremo a Rovigno.
0: Sì, che avrete una bella accoglienza, magari dopo ne riparliamo con Baroni.
1: Sì,
0: e
1: certo.
0: Quali sono i tipi di barche, di imbarcazioni che partecipano?
1: Ma le imbarcazioni sono dai 10 metri ai 15.
0: Ah, quindi medie dimensioni?
1: Barche a vela, sì, sono la più piccola è 10 metri e la più grande è 15 metri.
0: Bene.
1: Diciamo che con queste condizioni con una barca grande è più avvantaggiato.
0: E quindi in 8 ore dovreste essere a Rovigno. Quindi Rovigno, poi pausa e poi si riprende per Lussin Piccolo.
1: Esattamente.
0: Come si dice in questi casi, buon vento. Io vi saluto, in bocca al lupo per la traversata. E continuiamo a raccontare questa grande bella iniziativa con Vittorio Baroni. Allora, da dove partiamo? Abbiamo un po' accennato il tema della regata e verrete accolti prima a Rovigno e poi a Lussimpiccolo. So che c'è un bel comitato d'accoglienza in programma per voi, no? Pronto? Baroni? Forse è caduta la linea. Vabbè, ad ogni modo ce l'abbiamo. Baroni, forse.
1: Eccomi.
0: Eccolo, ci siamo.
1: No, sì, stavo... casca la linea. Casca la linea. Non si è cambiato fatto male, però,
0: pescando. temevamo questo inconveniente. Stavo dicendo appunto: partenza questa notte, continuiamo a parlare un attimo della regata.
1: Sì,
0: dopodiché,
1: sì.
0: Arrivate la mattina a Rovigno, poi da Rovigno, proseguimento verso Lussino, Lussimpiccolo. Ci sarà un bel comitato d'accoglienza, no? Per voi, sia a Rovigno che a Lussino.
1: Diciamo che veramente anche questa mattina la lettera che ci è arrivata dall'ambasciatore Trichilo è veramente un onore, perché lui ci ha anche scritto annunciandoci che vuole praticamente darci un riconoscimento importante, ha parlato addirittura di darci il logo della giornata italiana dello sport nel mondo, per sottolineare l'importanza della vela, uno sport, una navigazione che unisce Italia e Croazia nel comune mare Adriatico. Così è scritto ed è una cosa bellissima. Domani, stasera, partiamo dall'Arsenale di Venezia, che ricordo è il luogo del Salone Nautico, uno dei più importanti eventi della nautica in Italia. È giunto alla sua 7ª edizione, prossima anno 8ª, è gestito da Vela Spa, che è una società del comune di Venezia, che è partner dell'ammiraglia. Yacht Club Venezia, assieme a Europa, Atlantico Nord-Est, Unione Italiana, Isola Nautico e Maestral di Rovigno, Yugo Club di Lussino, più tutti i comuni, le comunità italiane, i partner, il Boscolo Bielo, cioè veramente una realtà che ci sta muovendo all'aeroporto di Nicelli. Per sabato sta organizzando la festa della partenza da Nicelli, la chiamata il caffè della partenza a Nicelli. Stanno arrivando richieste di partecipare da consiglieri regionali, sindaci, cioè, sì, è veramente incredibile. Ieri è venuto un giornalista di Repubblica, inviato di Repubblica, che farà un servizio nazionale, perché molti sono interessati a questo centenario del Nicelli, ma dell'idrovolante, perché la SISA, la società che a Lussino è nato tutto, perché dal furto che hanno fatto gli austriaci dei lussignani per scappare via dalla sottomissione austriaca che era sotto a Lussino, no? C'è tutta una storia bellissima da raccontare, dei fratelli Kosulic, che è nata là, che si è espansa poi su Porto Rosso, su Trieste, su Zara, su Torino, insomma sui laghi, su Venezia. A Venezia aveva una base anche degli aerei Junkers, che avevano inventato questa specie di, diciamo, ponti, intermodalità tra idrovolante, acqua e i Junkers, che sono motori fenomenali. Noi avremo uno Junkers molto probabilmente dopodomani, che partirà da Venezia a Nicelli.
0: Non ci sono i Kant non ci arriviamo.
1: No. Quindi diciamo che a Lussino abbiamo il concerto con la NVGD, che è parte importante assieme all'italiana, NVGD, che ci offre il concerto del Tartini di Trieste con 15 elementi, viole, violini, violoncelli, cioè veramente bellissimo. Poi viole, violini, violoncelli, cioè veramente bellissimo. Poi abbiamo

0: per andare a scuola da questa casetta che aveva la famiglia al mare a località Candia, prima di Artatore più o meno, dove
1: e ci andava remando, no?
0: No, c'è stata una vela, e lui è 2 miglia circa, un po' di più. Lui si è fatto così, era l'amico del vento, è una cosa meravigliosa. Poi il fatto che domani a Rovigno avremo il sindaco, avremo la Cimarina, ci sarà un appuntamento importante alle 12:30 con la consegna dei loni d'argento a queste due realtà, alle 2:30 saremo in comunità italiani a Rovigno e con la scuola media superiore Antonio Borme, la comunità Pino Budicin, la scuola Borme, e faremo dei consigli di doni anche con la NG dei libri, ma diciamo la cosa bella è che abbiamo più di 20 ragazzi che stanno studiando per diventare, non so, per il turismo, per l'accoglienza, eccetera, che con i professori gestiamo l'accoglienza dei regatanti, gli abbiamo inventato questo buono consumazione, loro arrivano, un gruppo di ragazzi li prende, li porta in comunità italiani, fanno 15 minuti a piedi, gli spiegano Rovigno com'è, non so, anche la parte così da Cicerone, e bevono, non so, l'aranciata, la birra, il caffè, quello, e poi alla sera ci prepariamo per la grande festa, grandissima festa, saremo noi più di 100 in totale, e 100, forse un po' di più, quelli della ventesima regata delle barche d'epoca, delle barche tradizionali, le batane, no?
1: Le batane, giusto.
0: Con in eresina di Lussino, che viene anche come barca della rappresentanza, e c'è la festa e con la cena in piazza Molo Grande, e portiamo anche in anteprima per tutta la Croazia rappresentato il gelato dei Dolomiti, lo daremo a tutti i nostri partecipanti, sì, una cosa tutto bio che arriva dalla Val di Zoldo.
1: Giustamente della gelati devo venire dalla Val Zoldana, giustamente, certo.
0: Che sì, abbiamo trovato questo partner di Abbazia che rifornisce tutta la Croazia, c'è una domanda enorme di questo perché è un prodotto di altissima qualità. Poi abbiamo il Bellini che è l'aperitivo alla pesca, abbiamo tanto prosecco anche tanto prosecco del Bellini,
1: non
0: della
1: Cata Canella, cioè,
0: brindiamo, sì, bello.
1: E a questo punto mi viene a chiedere quanto c'è rievocazione storica dietro e quanto anche un progetto rivolto al futuro, perché appunto c'è grande richiesta, anche si leggeva sulla stampa negli ultimi giorni di un domani, parlando di idrovolanti chiaramente, di un trasporto commerciale tra appunto tra il Veneto e Lussino.
0: Cioè, quanto c'è di
1: quanto c'è appunto di un progetto rivolto al futuro, appunto per creare un collegamento?
0: Il progetto è operativo, noi abbiamo le autorizzazioni, noi allora tutto parte, prima il presidente diceva che parte la regata parte, tanto che il nome l'ha inventato lui, l'ammiraglia Mirko Sguaro, sì, eravamo all'aprile 2024 all'hotel Papadopoli di Venezia per un gemellaggio tra Venezia e Lussino, però prima, l'anno prima abbiamo firmato che l'origine, la matrice nasce là, in realtà nascerebbe a Lussino nel giugno del 2023 con gli ingegneri, però poi abbiamo fatto uno studio sulle maree, perché hanno le acque alte come Venezia, Lussino, e abbiamo portato gli ingegneri idraulici che hanno anche dato una consulenza gratuita alla comunità italiani per quanto riguarda la loro sede, perché si alzava l'acqua dentro in casa, proprio nella Villa Perla, no? E quindi abbiamo messo a disposizione sia il signor di ingegneri idraulici per risolvere il problema, e anche la città di Lussino, perché hanno il problema dei tsunami rapidi che arrivano e vanno via e che inondano la città. Ma è nato poi un'intesa, si chiama Intesa Europa dell'Africa Nord-Est, in cui sono il fondatore, che ha coinvolto 18 enti, abbiamo ricambiato quindi l'ospitalità alle comunità italiane di Lussino, all'ente di Torino Lussino, al comune di Lussino, tutta la sindaca, Anna Cucic, e pratica Iadranca anche, che gestisce diversi hotel a Lussino, e abbiamo firmato assieme ad altri 14 enti, associazioni di categoria, comuni, eccetera, un'intesa che dice proprio, adesso ve lo leggo proprio pari pari, che ce l'ho qua, l'ho aperto per leggervelo, il punto, e la trovate anche online, si chiama Intesa Europea di Venezia del progetto Europa Adriatica Nord-Est. Al punto 4, commercio e turismo di qualità, parla così. Come selezione insieme delle proposte turistiche eccellenti, allora dice, per far conoscere i prodotti tipici di qualità dei territori coinvolti nel progetto, e noi abbiamo i DOC, le eccellenze, le abbiamo anche a Rovigno, le abbiamo anche a Lussino, ecco, per dire, perché ce ne sono, abbiamo il croccante a Lussino, per dire, e favorire la commercializzazione quindi puntiamo all'aspetto economico.

0: nomi, qua entra in gioco l'Unione Italiana, perché c'è questa piattaforma che si chiama Stile Italiano, che coinvolge già 200 imprese, no? Commercializzazione insieme alle proposte turistiche eccellenti. Noi puntiamo, perché c'è l'overtourismo, noi diciamo no, overtourismo, puntiamo alla qualità piuttosto che alla quantità, e questo sta succedendo, nonché proporre lo sviluppo di nuovi collegamenti marittimi e aerei tra le città partecipanti, considerando prioritaria l'ipotesi già formulata della tratta Venezia-Lussempicco, andata e ritorno, che via mare esisteva fino al 2002.
1: Ah, fino al 2002? Ah.
0: Sì, con la nave marina veniva, faceva Venezia, Pola, Lussino, Zara. Io l'ho presa anche due volte quando ero bambino, perché mio papà, la mia famiglia è esule da Zara, e c'è questo legame forte, no, con questa Dalmazia, con questo Quarnero, con l'Istria. Ma diciamo che c'è memoria, c'è l'evocazione, ma c'è tanta voglia da parte di tutti di fare Europa, cioè, ma nei fatti, non nelle parole.
1: Sì, sì, chiaro. Collegamenti, ponti. Sì.
0: Ma noi lo vediamo anche con i giovani, con gli studenti. Ma veramente c'è una voglia di cioè c'è proprio desiderio di fare su tutti i fronti, guarda, la carta parla di questo, parla di cultura, arte, storia,
1: e quindi ci siamo,
0: istruzione e formazione, ricerca e ingegneria, commercio e turismo di qualità, eccellenza, agricoltura, pesca, artigianato, comunicazione, salute e sicurezza europea. Tra l'altro, noi delle barche che ha detto prima Mirko Sguardo, ce ne sono due in più, che sono una goletta e una barca grande che è portata dal campione olimpico, che era presente con i suoi ragazzi disabili, diversamente abili, sono ragazzi che sono bravissimi, camminano, però hanno delle altre abilità. E vengono, sono in nove, è una barca speciale questa, che avrà un'accoglienza speciale, no? Anche la festa che faremo in piazza Rovigno e Lucino, e la seconda barca, questa è la barca dell'inclusione chiamata. L'altra è la barca della cultura, dove a bordo c'è un principe, che è Giovanni Eliate di Montereale, è il nipote di Vittorio Cini, lui è presidente onore dell'AIL e anche della Fondazione Archivio Vittorio Cini, e c'è anche NVGD, ed è una goletta Sciarelli di 20 metri, 16 fuori tutto 20, e quindi abbiamo due barche, e questa è la parte che abbiamo raddoppiato rispetto all'anno scorso, era una barca, quest'anno due, della muda. La muda della cultura dell'inclusione sociale, ne abbiamo una terza in progetto di farla con le Camere di Commercio e con Stile Italiano, che è la muda delle eccellenze dei prodotti, che vorremmo mettere Murano, come abbiamo già portato a Lucino, come abbiamo portato la gondola, c'era Murano, ci sono i biscotti della Carmelina di Murano,
1: i bussolai,
0: c'è anche il tema di Chioggia, c'è anche il discorso del merletto, c'è il vetro di Murano, che possiamo portare a bordo anche un maestro che fa proprio gli oggetti in vetro sulla barca, e abbiamo l'idea di fare una barca il prossimo anno.
1: Di tipo anche con marketing, non so come si dica adesso, B2B, quelle cose.
0: Diciamo che sarebbe questo un modo per far conoscere le eccellenze venete, veneziane, istriane, guarderine, e se riusciamo anche dalmate, con le barche, come se fosse una specie di expo viaggiante, con degustazioni, con visite, eccetera, e dopo fare, chi è interessato, anche acquisti B2B, quindi bypassando anche la percentuale in più che si pagherebbe con la catena del commercio, e farlo direttamente dal produttore. Quindi questo è un po' il progetto nostro. Gli aerei hanno anche questo scopo, di facilitare i collegamenti. Faccio un esempio, non posso dire di più perché viene presentato ufficialmente il giorno 13 a Lucino, ma il giorno 13 a Lucino viene presentata una cosa meravigliosa che tiene conto delle materie prime di Lucino, e nasce a Venezia, e nasce proprio la Fenice. Ve ne parlerò, diciamo solo una cosa, si tratta di un profumo, ecco.
1: Sorpresa fino
0: all'ultimo. Non posso dirvi altro perché c'è l'embargo.
1: Esatto. Poi ne parleremo quando a cose fatte edizione conclusa, per tenere anche un po' le somme. Ringraziamo quindi Vittorio Baroni per essere stato con noi quest'oggi, l'ammiraglia in bocca al lupo, come si dice, buon vento. Grazie ancora.
0: Grazie,
1: i nostri microfoni si chiudono qui, perché anche quest'oggi si chiude il nostro appuntamento con Sconfinamenti, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare anche questa puntata sul sito www.raiplaysound.it e la pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Bruno Montevecchi alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: della settimana.
1: Il ritorno degli irlandesi The Script, con un brano che è un'ode a chi si impegna in prima persona anziché starsene sugli spalti a guardare e criticare. Man in the Arena. If I stand-

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, segnalo per incidente code sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest di competenza di Autostrade per l'Italia e Brescia Centro in direzione Venezia. In direzione Milano si rallenta per curiosi tra Brescia Est e il bivio per la A21. Ancora A4 Brescia-Padova e ancora per incidente code tra Verona Est e il bivio per l'Autobrennero in direzione Milano. Sulla A57 tangenziale di Mestre per traffico intenso in direzione Milano code tra la Castellana e Marghera in direzione Trieste tra Castellana e il bivio per la A27. Sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste si rallenta sempre per il traffico intenso tra il bivio per la A13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Infine sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste code per traffico intenso tra Meolo Roncade e Cessalto. Nel salutarvi vi ricordo che tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Truly Medley 90s, i formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria, riproposti per voi da Barbara Urizzi.

Truly Madly 90s. I formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria. Riproposti per voi da Barbara Urizzi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Sull'Europa centrale si va rafforzando un campo di alte pressioni. In quota si sposta verso est un'area depressionaria. Venti da nord-ovest convogliono sulle nostre regioni aria gradualmente più secca e fresca. Le previsioni in serata, possibilità di locali acquazzoni o temporali sulle regioni settentrionali, seguiranno rasserenamenti. Nel litorale soffierà una debole bora, fino a domattina cesserà. Temperature minime da 8 a 13 gradi. Domani inizialmente soleggiato, nel pomeriggio nuvolosità variabile sulla Slovenia settentrionale, temperature massime da 18 a 24 gradi, sabato in prevalenza sereno, non si escludono rovesci pomeridiani sull'arco alpino, domenica ancora bel tempo, verso sera rovesci temporali al nord si protrarranno nella notte. La viabilità, traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, rallentamenti sull'autostrada del litorale nel tratto del cantiere di Postumia. Ore 19 e 30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. La Slovenia revoca i controlli alle frontiere con Croazia e Ungheria. Soddisfazione del deputato il seggio specifico, Felice Zisa, per i risvolti positivi sul nostro territorio, auspicando poi un passo simile anche da parte dell'esecutivo italiano. Claudia la decisione nella regione Istria, sentiremo la vicepresidente Jessica Acquavita. Il presidente della comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola, Michele Fatigato, contesta la richiesta di convocazione di un'assemblea straordinaria. Il premier Janša nelle aree devastate dal maltempo. La presidente Pirc Musara, punta grossa per il 70° del centro di cura della Croce Rossa slovena. Il Papa alle Canarie ricorda la tragedia dei migranti. La BCE alza i tassi di riferimento. Ancora buonasera, Delio De Sardo in studio per questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Come avete sentito dai titoli, il governo sloveno ha deciso di abolire il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere con Croazia e Ungheria, come spiegato dal ministro dell'Interno e della Pubblica Amministrazione, Franci Matos. Non sussistono ragioni per mantenere tale metodo di controllo. Rinviata inoltre l'adozione di regolamenti attuativi del Patto Europeo su migrazione e asilo in vista della sua entrata in vigore prevista per domani 12 giugno, revocate infine anche le restrizioni nei confronti di Israele. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: La prima seduta del Consiglio dei Ministri è stata caratterizzata da un'agenda asciutta e decisioni rapide. Oltre a una serie di nomine a vertici di enti, partecipate pubbliche e riorganizzazioni ministeriali, sono stati due i temi a tenere banco, pur sempre riconducibili all'ambito della gestione della sicurezza nazionale, ovvero controlli ai confini e relazioni con Israele. Sospesi con effetto immediato, o meglio dal momento della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale prevista per venerdì, i controlli alle frontiere orientali introdotti a ottobre 2023 per l'allerta sicurezza per il conflitto in Medio Oriente. Come ha spiegato Matos, non si tratta di rendere i confini più permeabili, al contrario, la polizia intensificherà l'attuazione di misure compensative alle frontiere interne con Croazia e Ungheria e all'interno del proprio territorio, in particolare nelle località che presentano un rischio maggiore di migrazione secondaria e criminalità transfrontaliera. La sospensione, infatti, dà seguito alla richiesta della settimana scorsa avanzata dalla Commissione Europea ad alcuni stati membri dell'area Schengen di sospendere i controlli interni. In merito al patto su migrazione e asilo, che entrerà in vigore il 12 giugno, il governo ha deciso di rinviare la decisione di adottare regolamenti attuativi in assenza di una legge quadro che, secondo Matos, avrebbe dovuto essere preparata dal precedente governo. Inoltre, l'esecutivo Janša ha revocato anche le restrizioni sul divieto di esportazione e transito di armi e attrezzature militari da o attraverso la Slovenia verso Israele, adottata lo scorso luglio. Abrogate anche le altre misure contro Israele e contro i suoi ministri, che però non sono mai state attuate. Revocando questi provvedimenti, l'esecutivo intende ripristinare le condizioni per un normale dialogo politico con Israele, che ha annunciato di voler aprire un'ambasciata a Lubiana.
1: E in merito alla decisione del governo sloveno di abolire i controlli alle frontiere, abbiamo anche chiesto una dichiarazione al deputato al seggio specifico della Comunità Nazionale Italiana Felice Ziza, che ha espresso soddisfazione per i risvolti positivi sul nostro territorio, auspicando poi un passo simile anche da parte dell'esecutivo italiano. Sentiamolo ai nostri microfoni.
3: Devo dire che sono veramente soddisfatto sulla decisione che ha preso il governo sloveno, quindi di togliere i controlli con, soprattutto per quello che ci riguarda, con la Croazia, e quindi l'Istria torna a essere territorio unico, senza controlli, soprattutto in questo periodo estivo che stiamo entrando in piena stagione turistica. E altrettanto vedrei che anche l'Italia dovrebbe fare altre tanto. Mi darò sicuramente una direzione per agire in questo senso e contattare il ministro degli affari esteri della Repubblica di Slovenia affinché solleciti anche il ministro Tajani affinché tolga controlli ai confini quanto prima. Speriamo, ecco, che anche l'Italia possa seguire le direttive europee per quello che riguarda i controlli dei confini interni.
1: E reazioni positive in Istria alla decisione del governo sloveno di revocare i controlli alla frontiera con la Croazia. Abbiamo sentito la vicepresidente della regione istriana, Jessica Acquavita.
4: Ma io accolgo con piacere la decisione del governo sloveno di revocare i controlli, mi sembra una giusta decisione, anche perché secondo me o andava revocato del tutto il trattato di Schengen o andavano aboliti questi controlli temporanei, che poi tanto temporanei non sono stati, perché la misura va avanti dal 2023. Io spero che anche gli altri paesi europei seguiranno l'esempio di Lubiana. Sono convinta che la sicurezza, così come hanno assicurato le autorità di Lubiana, non sarà ridotta. Sono anche convinta del fatto che Zagabria in questi anni, anche con l'aiuto di strumenti dell'Unione Europea, ha saputo adottare e includere misure di controllo efficace ai confini esterni dell'Unione. Va detto che, anche con sincerità, per quanto riguarda la nostra regione, ovvero la frontiera croato-slovena, in Istria i controlli introdotti da Lubiana, il poliziotto che stava al confine di Dragogna, quello di Sicciole o nel Pinguentino non hanno dimostrato grande rigorosità, e salvo qualche incolonnamento saltuario, il passaggio, il transito è stato sempre abbastanza regolare e fluido, anche libero nonostante i controlli. Comunque la presenza di un controllo anche così irrilevante ha disturbato un po' tutti noi, anche perché la decisione è arrivata qualche mese dopo dell'adesione della Croazia nell'area di Schengen. Io reputo che questi controlli, instaurati principalmente per motivi di sicurezza nazionale e principalmente a causa dell'innalzamento del livello dell'allerta per le minacce terroristiche, non so quali risultati effettivi abbiano dato, pochi se penso a quelle che sono le frontiere istriane. Perciò ripeto, io saluto, come credo la gran parte, la maggior parte, tutti i cittadini della regione istriana, saluto la decisione di Lubiana e spero che anche gli altri seguiranno l'esempio sloveno.
1: Il presidente della comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola, Michele Fatigato, contesta la richiesta di convocazione di un'assemblea straordinaria finalizzata alla revoca dell'attuale consiglio direttivo, sostenendo che le motivazioni addotte dai promotori siano infondate. Ha fatto sapere di respingere l'accusa di aver eliminato patrimonio librario archivistico, chiarendo che i materiali sono stati conservati e valorizzati. Si nega inoltre che il direttivo abbia mai deliberato uno scioglimento anticipato, che i soci siano stati esclusi dalle comunicazioni sulle attività e che il presidente abbia assunto atteggiamenti autoritari. Fatigato afferma che il direttivo insediatosi nel 2024 ha trovato una situazione organizzativa e finanziaria problematica e ha lavorato per ristabilire regole, trasparenza e corretta gestione delle risorse. Secondo il presidente, la richiesta di revoca avrebbe motivazioni prevalentemente politiche e non sarebbe supportata da fatti concreti. Conclude ricordando che sono già state programmate elezioni suppletive per settembre e che il direttivo risponderà formalmente ai promotori sulla base di un parere legale. Il maltempo che ha violentemente colpito la Slovenia legale. Il maltempo che ha violentemente colpito la Slovenia con forti venti e grandine

0: Neanche questa volta, di fronte alla furia della natura, i cittadini si sono già attivati per ripristinare e ripulire le aree colpite, sostenuti dal supporto di amici e parenti. Il violento fronte temporalesco ha colpito con particolare durezza le aree di Komenda e Zerkle-Nagorensk, dove vento e grandine hanno causato danni materiali, scoperchiando tetti, abbattendo alberi e allagando strade e edifici. Nonostante i pesanti disagi, la macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per liberare le vie di comunicazione e mettere in sicurezza le infrastrutture. Fortunatamente non si sono registrate vittime. Come evidenziato dal premier Janez Janša, durante la sua visita nei territori interessati, l'impatto complessivo del disastro è stato limitato proprio grazie alla tempestività degli interventi di emergenza. Nell'esprimere gratitudine ai pompieri e ai volontari, Janša ha voluto lanciare un messaggio di fiducia, ricordando che dalle recenti calamità il popolo sloveno ha appreso una grande lezione: un aiuto rapido vale il doppio. In risposta alle preoccupazioni dei cittadini sulle lungaggini burocratiche per la stima dei danni, il primo ministro ha garantito il massimo impegno del governo per velocizzare l'assegnazione dei fondi, pur ribadendo che i tempi tecnici dei controlli sono necessari a garantire un trattamento equo, trasparente e paritario per tutti. Con una visione a lungo termine, ha inoltre evidenziato l'esigenza di inasprire gli standard edilizi e urbanistici per adattarsi inevitabilmente a una natura immodificabile. Parallelamente, anche il settore agricolo locale versa in gravi condizioni, dove si registrano danni a macchinari, serre e a svariate colture. Una distruzione verificata anche dal ministro Janez Stigler-Kral e dal presidente della Camera dell'Agricoltura Jože Podgorše, che hanno definito l'impatto letteralmente catastrofico. Lo scenario è altrettanto allarmante nelle foreste, dove le raffiche hanno abbattuto circa 50.000 metri cubi di legname, mentre le piogge hanno provocato severi fenomeni erosivi e il dilavamento delle strade forestali.
1: La privazione del diritto di voto ai cittadini di paesi terzi alle elezioni locali, approvata mercoledì dalla maggioranza nella Commissione parlamentare per gli affari interni e l'amministrazione pubblica, incide sui diritti garantiti dalla Costituzione, quanto rileva la rete legale per la difesa della democrazia. Per questo motivo hanno esortato il legislatore a mantenere lo standard già raggiunto del diritto di voto. La proposta di modifica della legge sulle elezioni locali, presentata alla fine di maggio in Parlamento dai deputati di SDS, NSI, SLS, Focus e Resnica, oltre a modificare la regolamentazione delle unità elettorali a livello locale, prevede anche la privazione del diritto di voto attivo agli stranieri provenienti da paesi terzi che, secondo la normativa vigente, possono partecipare alle elezioni locali. La Presidente della Repubblica, Natasha Pirsa-Mussar, ha partecipato alla cerimonia per il 70° anniversario della fondazione del Centro di Cura della Croce Rossa Slovena a Punta Grossa, nel comune di Ancarano. Il servizio di Corrado Cimador.
2: La struttura di Punta Grossa, a pochi chilometri dal confine italiano, fu ideata nel 1955 e inaugurata nel 1956 grazie al lavoro volontario della Croce Rossa slovena. Nata per offrire soggiorni curativi e vacanze a bambini e giovani, fin dall'inizio ha beneficiato di un microclima marino particolarmente favorevole al recupero fisico e respiratorio. Nel corso degli anni il centro è stato ampliato e modernizzato con nuove infrastrutture ricreative, spiagge accessibili e servizi dedicati anche alle persone con disabilità. Oggi opera come un'organizzazione senza scopo di lucro, mantenendo una forte vocazione sociale a favore delle persone più vulnerabili. Accanto alle attività di accoglienza e riabilitazione, promuove la sostenibilità ambientale e l'educazione al rispetto della natura, gestendo inoltre piscine e stabilimenti balneari aperti al pubblico. Al nostro microfono la Presidente della Repubblica, Natasha Pirsa-Mussar, che nel 2015 ha ricoperto anche la carica di Presidente della Croce Rossa slovena, ha sottolineato:
3: Debeli rtič ni samo zdravilišče, ni samo prostor kamor otroci pridejo na oddih.
0: Il centro di Punta Grossa non è solo una località termale o un luogo di vacanza per bambini, ma una comunità che offre loro un prezioso bagaglio per il futuro. Qui nascono amicizie e soprattutto si interiorizzano i valori della Croce Rossa, in particolare l'umanitarismo e la solidarietà verso il prossimo. Aiutando gli altri si aiuta anche se stessi.
2: Nel corso dei decenni il complesso si è costantemente ampliato e modernizzato. Accanto agli spazi dedicati alla cura e al soggiorno sono stati realizzati parchi giochi, aree ricreative, spiagge attrezzate, progettate per essere accessibili anche alle persone con disabilità. L'attenzione all'inclusione sociale e all'accessibilità è diventata uno dei tratti distintivi della struttura. Punta Grossa, come ha sottolineato la direttrice Liliana Kozlovic:
4: Zdravilišče Debeli rtič mora ostati prostor srca za otroke. Deve rimanere un luogo dedicato ai bambini. Le sfide attuali mostrano crescenti difficoltà.

0: difficoltà legate alla salute mentale e alla povertà minorile, temi che vanno affrontati con maggiore attenzione. Servono nuovi approcci come spazi sensoriali, attività a contatto con la natura e percorsi che rafforzino la fiducia in se stessi e il senso del proprio valore.
1: Immerso in uno dei più suggestivi contesti naturali del litorale sloveno, il centro continua con perseveranza a coniugare solidarietà, salute e tutela dell'ambiente, mantenendo vivo lo spirito con cui fu fondato dai volontari della Croce Rossa oltre mezzo secolo fa. Come conferma la presidente della Croce Rossa della Slovenia, Anna Žerjav, che fino a 3 anni fa è stata anche direttrice del centro di Punta Grossa.
2: Il centro continuerà a offrire programmi preventivi e terapeutici per bambini e gruppi vulnerabili. L'obiettivo è adattarsi alle nuove esigenze, sviluppare le infrastrutture e investire nel personale e nei volontari. Solo chi ha una reale sensibilità verso i bambini può creare un ambiente adeguato. Negli ultimi anni il centro ha ampliato il proprio impegno anche agli anziani. Alla Croce Rossa slovena vengono raccolti fondi per garantire a circa 250 anziani in difficoltà un programma di riabilitazione di 7 giorni durante il periodo autunnale e invernale. Si tratta di un'iniziativa unica nel paese.
3: Il gruppo autorizzato della Commissione parlamentare per il monitoraggio dei servizi di intelligence e sicurezza CNOS si è presentato oggi alla polizia riguardo alla questione Black Cube. Lo ha confermato il direttore generale ad interim della polizia, Daniel Lorbeck. Non ha precisato quale sia stato il motivo dell'iniziativa, ma la presidente della commissione, Jani Asluga, aveva già annunciato mercoledì un controllo presso la polizia a seguito di nuove speculazioni riguardanti il caso Black Cube, l'agenzia israeliana di intelligence privata che sarebbe dietro la diffusione prima delle elezioni di audio e video su presunte commissioni illecite fra politica e affari. Il controllo si è svolto seguendo la prassi, quindi secondo la legge. Il controllo è stato condotto correttamente, ma per la protezione dei dati segreti Lorbeck non ha aggiunto altro.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
3: Kiev potrà contare ancora in futuro sul sostegno della Slovenia, che intende intensificare gli aiuti a seguito dell'aggressione russa. L'ha confermato il nuovo ministro degli esteri di Lubiana, Tone Kaiser, in un colloquio con l'omologo ucraino Andriy Sibiha, durante il quale ha auspicato una prossima visita del presidente Volodymyr Zelensky in Slovenia e ha ribadito che qualsiasi accordo di pace dovrà garantire la sicurezza dell'Ucraina con un ruolo centrale dell'Unione Europea. Parallelamente Kaiser ha avuto un confronto telefonico anche con la ministra degli esteri rumena Oana Toiu, riaffermando gli eccellenti rapporti bilaterali ed economici tra i due paesi e la volontà di rafforzare la cooperazione. Ultima giornata alle Canarie per il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo le visite a Madrid e Barcellona, il pontefice ha scelto di dedicare la giornata di Gran Canaria al tema delle migrazioni, recandosi nel porto d'Arguineguín, uno dei principali punti di approdo per chi attraversa l'Atlantico dall'Africa verso l'Europa. Il servizio di Beatrice Zisa.
0: Papa Leone XIV si trova alle Canarie per una delle ultime tappe del suo viaggio apostolico in Spagna, la seconda visita in Europa dall'inizio del pontificato. Dopo Madrid e Barcellona, il pontefice è arrivato a Gran Canaria, dove è stato accolto dal premier spagnolo Pedro Sánchez. Il momento più significativo della giornata si è svolto nel porto di Arguineguín, noto in Spagna come il Molo della Vergogna, uno dei principali punti di ingresso in Europa per i migranti provenienti dall'Africa attraverso la rotta atlantica. Qui Leone XIV ha incontrato volontari, operatori dell'accoglienza, rappresentanti della Caritas e migranti sopravvissuti ai viaggi in mare, ascoltando le loro testimonianze. Nel corso della visita il pontefice ha reso omaggio alle vittime delle migrazioni via mare con il lancio di una corona di fiori nell'oceano e ha benedetto una croce realizzata con il legno di un'imbarcazione utilizzata dai migranti, in un gesto che ha richiamato quello compiuto da Papa Francesco a Lampedusa. Nel suo discorso Leone XIV ha ribadito che la Chiesa non può restare indifferente davanti alla sofferenza di chi fugge da guerre, povertà e violenze. Qui giungono tante vite ferite, spogliate di quasi tutto, ma mai della loro dignità, ha affermato, invitando a riconoscere il volto di Cristo nelle persone che arrivano sulle coste europee, dopo viaggi segnati dalla paura e dalla disperazione. Il Papa ha infine lanciato un appello alla responsabilità condivisa, chiedendo ai paesi di origine, di transito e all'Europa di affrontare il fenomeno migratorio con maggiore impegno e cooperazione. Dopo la visita al porto, Leone XIV ha raggiunto la cattedrale di Sant'Anna per l'incontro con vescovi, sacerdoti, religiosi e operatori pastorali. Il viaggio apostolico in Spagna terminerà ufficialmente domani con la tappa a Sant'Anna.

In 16 le città coinvolte tra Canada, Messico e Stati Uniti per un totale di 104 partite. Nella fase a gironi, che si concluderà sabato 27 giugno, per la prima volta presenti 48 squadre, di cui 4 al debutto assoluto, suddivise in 12 raggruppamenti. Alla fase a eliminazione diretta passeranno le prime due e le 8 migliori terze, che da domenica 28 giugno disputeranno i sedicesimi di finale, sperando di avanzare fino alla finale del 19 luglio alle 21 a East Rutherford nell'area metropolitana di New York. Sempre per il girone A, Guadalajara in Messico, alle 4 di casa nostra, si affronteranno invece Corea del Sud e Cechia. A poche ore dal calcio d'inizio, come vuole la prassi, conferenza stampa del presidente della FIFA Gianni Infantino, che ha risposto alle numerose critiche in conferenza stampa, elogiando l'impegno e il coinvolgimento di Donald Trump, respingendo al mittente la polemica del costo dei biglietti, sottolineando come il prezzo minimo di $60 è più basso di qualsiasi sport americano in fase di playoff, mentre ha giudicato sfortunato l'episodio del direttore di gara somalo Omar Abdulkadir Artan, respinto dalle autorità statunitensi nonostante un visto valido e un passaporto diplomatico. E a proposito dell'arbitro 34enne Artan, che ieri ha fatto ritorno in maniera trionfale a Mogadiscio, l'UEFA ha annunciato che sarà lui a dirigere la Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa, in programma il 12 agosto alla Red Bull Arena di Salisburgo. Come dire, UEFA batte FIFA 1-0. E a proposito di vittorie politiche, a Belgrado, al congresso annuale della Federazione Internazionale di Sci e Snowboard, è arrivato il clamoroso ribaltone per quanto concerne il nuovo presidente, con il 59enne del Liechtenstein, Alexander Ospelt, eletto con un solo voto in più del presidente uscente, il miliardario anglo-svedese Johan Eliasch, che dopo solo 5 anni, dopo aver ereditato la guida della FIS dal leggendario svizzero Gianfranco Kasper, che era rimasto in carica per 23 anni, è stato sconfitto soprattutto a causa del suo stile di direzione senza compromessi e per il peggioramento della situazione finanziaria della Federazione. Nel nuovo consiglio della FIS entrerà a far parte anche il presidente della Federsci slovena Tomáš Kunstel, mentre il presidente della Federazione italiana Flavio Roda, presente dal giugno 2012, è stato rieletto per un altro mandato quinquennale. L'avvocato Ospelt, che ha beneficiato del sostegno di Svizzera, Austria e numerose altre federazioni, nel ringraziare i presenti ha voluto rimarcare che nella FIS tutti devono poter discutere da pari a pari. Solo così si trovano soluzioni efficaci e durature. Intanto nella capitale della Serbia è stato rimandato il voto per assegnare il mondiale delle discipline nordiche per il 2031, con Planica e Oberstdorf le due candidate ancora in attesa di conoscere il proprio destino. Per quanto riguarda i mondiali di voli, questi si disputeranno nel 2030 a Vikersund. Nella seconda giornata della Nations League di pallavolo maschile, la Slovenia di Fabio Soli, dopo l'esordio vincente con la Cina per 3-2, si impone ancora una volta al quinto set sulla Polonia, campione uscente numero 1 del ranking, dopo un'autentica battaglia di quasi 2 ore e 3 quarti. Per conquistare il 10° successo in 21 confronti con i polacchi, che sono anche campioni d'Europa uscenti, la Slovenia, che ha tenuto precauzionalmente a riposo Tonček Stern e Rok Mozic, è stata trascinata a successo da uno stratosferico Nik Mujanovic, che ha messo a referto ben 37 punti, di cui l'ultimo con un ace, quello del 19-17 al tie-break. 16 punti per Clemens Schenn, 12 per Jan Kosamernik e 11 per Rok Bračko. I parziali 27-25, 23-25, 26-24, 21-25 e 19-17. Domani prima giornata di riposo per la Slovenia, che tornerà in campo sabato alle 14 con Cuba, che all'esordio aveva perso per 3-0 con la Polonia. Nell'altro confronto giocato a Linji in Cina, l'Ucraina a sorpresa ha piegato per 3-1 la Cina, che indipendentemente dal piazzamento finale è già promossa alla Final 8, che ospita dal 28 luglio al 2 agosto a Ningbo. Per quanto riguarda l'Italia di Fefe De Giorgi, che è impegnata nell'esagonale di Ottawa, gli azzurri sono stati superati dalla Francia, campione olimpico in carica, per 3-2, nonostante il vantaggio di 2-1 con i francesi, che hanno conquistato il successo al tie break chiudendo sul 16-14. Stasera alle 22 l'Italia tornerà in campo contro la Germania, che a sua volta ha superato al quinto set il Canada.
Ieri a Monaco di Baviera è stato effettuato il sorteggio della 30ª edizione dei mondiali di

0: pallamano maschile che si disputeranno in Germania dal 13 al 31 gennaio 2027. Considerando che a qualificarsi per la seconda fase sono tre nazionali che poi portano in doti i punti degli scontri diretti nel nuovo gironcino che viene a formarsi per determinare poi le due promosse ai quarti di finale ad eliminazione diretta, urna decisamente benevola per Italia, Croazia e Slovenia, con gli azzurri alla seconda partecipazione consecutiva inseriti nel girone B, quello di Stoccarda con Egitto, Arabia Saudita e Capoverde. La Croazia, vice campione uscente in quel di Monaco di Baviera, affronterà invece le modeste Turchia e Cile, ma soprattutto la Spagna. Per la Slovenia, nel girone G, quello di Kiel, Angola, Stati Uniti d'America e l'ultimo ostacolo, la Danimarca, che punta al quinto titolo consecutivo. Ciclismo nella quinta tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, l'ex giro del Delfinato da Saint-Chamond a Villars-les-Dombes di 196 km, arrivo in volata nonostante qualche timido tentativo di fuga, ma questa volta, al contrario di quanto accaduto ieri, il gruppo non commette errori. L'occasione ideale per il belga Wout van Aert di ritrovare la vittoria che manca dall'impresa di Parigi-Roubaix, quando bruciò al traguardo Tadej Pogačar. Dunque, dopo le tre fughe andate in porto nelle prime quattro frazioni, arrivo a ranghi compatti con Van Aert, lanciato perfettamente da Fini a 250 metri dal traguardo, che inizia la sua inarrestabile progressione e nessuno riesce a fronteggiarlo. 53esimo successo in carriera, con una bici di distacco sul francese Hugo Hofstetter e sul tedesco Phil Bauhaus. Decimo il primo italiano Matteo Trentin. Da segnalare che lo sloveno Matej Mohoric, causa problemi fisici, si è ritirato prima del via della tappa. Classifica generale invariata con francese Alex Bauden della F Education Easy Post, che difende la maglia gialla con 12 secondi di margine sul duo della Netcompany Ineos, il francese Kevin Vauclain e il britannico Oscar Onley, mentre il favorito della vigilia, il 19enne francese Paul Sexas, è decimo a 59 secondi. E per ultimo abbiamo lasciato l'epilogo di gara 4 della finale della NBA, che passerà alla storia per l'incredibile rimonta dei New York Knicks, che davanti al pubblico di casa al Madison Square Garden hanno compiuto un'impresa, visto che pur trovandosi sotto di 29 punti alla fine sono riusciti a spuntarla per 107 a 106 sui San Antonio Spurs, realizzando la più grande rimonta mai vista in un atto conclusivo dei playoff. Dopo due minuti del terzo quarto stavano controllando la situazione con i tanti VIP presenti di fede casalinga, che erano già pronti ad uscire anzitempo, anche perché sull'81 a 52 gli Spurs con Wembanyama in gran spolvero, 24 punti e 13 rimbalzi, sembravano intoccabili. Ma da questo momento la squadra texana ha iniziato a commettere errori in serie. Lo stesso 22enne francese ha fallito due tiri liberi fondamentali a 1:47 dalla sirena finale. Il canestro della vittoria di New York porta la firma di OJ Anunoby. L'ala dei Knicks, autrice di 33 punti, ha segnato a 1 secondo e 2 decimi dal termine dopo aver catturato un rimbalzo offensivo su un tiro da tre sbagliato da Jalen Brunson, che comunque era autore a quel punto di 36 punti. Ora New York, che sogna di rivincere il titolo dopo 53 anni, alla prima palla match domenica alle 2:30 del mattino di casa nostra in quel di San Antonio.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.
1: Buongiorno a tutti voi, bentrovati, bentrovate a Punto a Capo, chiacchierando di libri e anche di cultura nelle occasioni più diverse, ma sempre con uno sguardo particolarmente attento al territorio. Siamo arrivati all'ultima puntata di questa stagione, che siamo felici di concludere con un bel anniversario, perché sono davvero un bel traguardo gli 80 anni del Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste, nato nel 1946 per volontà di quel magnifico scrittore che è stato Gianni Suparic. Il CCA festeggerà il suo compleanno domani con un evento aperto alla cittadinanza che si terrà nel ridotto del Teatro Verdi, e magari vorrà anticiparcene qualcosa il suo presidente, professor Piero Paolo Battaglini, che salutiamo davvero con grande piacere al telefono con noi. Buongiorno e grazie, professore.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi dell'invito.
1: Grazie a lei. La cultura di cui parliamo nel suo caso è quella in primo luogo del versante scientifico, perché il professor Battaglini è una personalità nel campo della fisiologia che ha insegnato a lungo all'Università di Trieste. Lei, professore, da fiorentino di nascita, ha compiuto il percorso inverso di tanti intellettuali giuliani, no, che hanno guardato a Firenze come a un faro della cultura italiana, e lo stesso Suparic fra questi. E lo trovavo un dato molto interessante e mi piaceva ricordarlo. Ma arrivando all'anniversario, e con un gioco di parole fin troppo facile, 80 anni festeggiati, cosa ne dice? In buona salute?
2: Ma in buona salute come gli ottantenni, nel senso che c'è stato un periodo, quello della gioventù iniziale, in cui il circolo ha prosperato tantissimo. Era un caposaldo della cultura, degli interessi, e quindi sostenuto tantissimo, circa qualche migliaio di soci, giusto per avere un'idea, e poi buoni finanziamenti, buoni incentivi, quindi una gioventù veramente prospera. Poi qualche acciacco, i finanziamenti sono diminuiti, come capita spesso, è stato più difficile importare eccellenze italiane da fuori Trieste, e c'è stato un po' un calo, poi ci si è ripresi, si è andati su e giù, adesso direi che siamo stabili abbastanza bene, da ottantenni, abbiamo qualche piccolo acciacco, però riusciamo a fare le nostre manifestazioni, le nostre attività. Siamo soddisfatti, direi, sì, va bene.
1: Ecco, il punto fermo che resta dopo 80 anni è la fedeltà, un'idea della cultura intesa come bene comune. Oltre a questa vocazione all'eccellenza di cui sono testimonianza i nomi illustrissimi di personalità che nell'arco di questi anni sono stati ospiti del sodalizio, dicevo, c'è anche questa apertura al pubblico ampio. Tutte le manifestazioni del circolo sono ad accesso libero e non sono rivolte dunque solo ai soci del circolo stesso.
2: È assolutamente, assolutamente così. Questa è stata una volontà proprio statutaria fin dall'inizio. Tutte le attività devono essere assolutamente gratuite, assolutamente aperte a chiunque, senza nessuna distinzione. È una cosa che è rimasta così, ci fa un enorme piacere. C'è da dire che i soci non hanno un grande vantaggio essere soci, perché qualsiasi cosa noi facciamo è aperta sia a loro che agli altri, quindi adesso i soci sono quasi dei benefattori. Però era un'esigenza fondamentale. Se posso dire, è un po' un paradosso, no? Perché si vuole che la cultura sia gratis, ma la cultura costa. Costa le persone che si invitano, costano le location dove si affittano, quindi la cultura ha bisogno di un sostegno della società. Pur essendo gratis, la cultura deve essere nutrita, e questo si riesce a fare abbastanza bene in corsi.
1: Perché ci sono, leggevo, anche i finanziamenti della regione Friuli Venezia Giulia, che immagino abbiano il loro peso. L'evento di domani al ridotto del Teatro Verdi, che sarà in due momenti, c'è anche un concerto, è un po' un ritorno a casa per voi, perché la prima sede del circolo fu appunto al Verdi.
2: Assolutamente sì, il circolo è nato al ridotto del Verdi, aveva la sala del ridotto, aveva anche 2 o 3 stanze intorno, perfino una sala di biliardo, avevano allestito anche una mostra permanente, la chiamavano, di arte figurativa, che poteva essere allestita e disallestita in fretta. Era frequentatissimo e la gente andava lì per parlare, per chiacchierare, per leggere il giornale, per conversare, per avere informazioni. Poi purtroppo il Teatro Verdi è stato costretto a fare una fortissima ristrutturazione. Lui si è trasferito alla sala Zricovic, che fu allestita apposta, e quando la ristrutturazione è finita il Verdi ha preteso tutti quanti i locali che aveva, quindi anche dove stavamo noi, e ci siamo dovuti trasferire. Non abbiamo più trovato un posto così prestigioso, così elegante, e abbiamo perso anche la vicinanza con altri enti che orbitavano in quella zona, quindi anche lì sono diminuite un po' le collaborazioni. È stato uno dei momenti di crisi della vita di un ottantenne, però poi insomma
1: Sì,
2: la regione ci aiuta tantissimo, è il nostro principale sponsor, grazie al cielo la nostra regione investe tanto in cultura, questa è veramente una fortuna per noi che operiamo da queste parti. E poi abbiamo anche le fondazioni Casali, abbiamo ogni tanto la fondazione Cassa di Risparmio, ogni tanto qualche altra associazione, Rotary, quindi si riesce sempre a raccogliere quello che serve per andare avanti. È chiaro che poi il palinsesto e il programma si fa sulla base di quello che si ha.
1: E
2: però va bene.
1: Ci fa molto piacere. Allora, appunto, a proposito di iniziative, ricordiamo, perché no, che fino al 30 giugno sono aperti i termini per partecipare al concorso letterario che è intitolato al fondatore, a Gianni Suparic, e poi c'è anche una rassegna di cinema di frontiera che è appena partita.
2: Sì, il concorso, ci teniamo molto a quel concorso, intanto perché è un concorso letterario e il fondatore è un letterato, ma anche perché è rivolto ai giovani, bisogna non avere superato i 30 anni, e ci sono tanti ragazzi che sono bravi, a cui piace scrivere, ma si dicono: ma perché devo scrivere, ma cosa serve? Allora noi cerchiamo di incentivarli con questo premio, c'è un piccolo premio in denaro, e ogni anno il tema cambia, la memoria, l'esperienza, cose di cui loro si sentono di parlare, e poi i loro elaborati li pubblichiamo sul sito. Quindi chiunque avesse voglia di andare a leggere questi testi sicuramente può trovarne grande piacere. E l'altra cosa è questo cinema di frontiera. Il Circolo all'inizio era uno dei principali cineclub, come si può dire, cineforum del nord-est, riusciva a portare film che era difficile trovare in altri posti, e quindi era veramente molto importante anche da questo punto di vista. Poi sono cambiate le persone, una disaffezione, adesso da un po' di tempo abbiamo ricominciato, abbiamo già l'anno scorso con il settantennale del ritorno di Trieste all'Italia abbiamo fatto una serie di film, di pellicole, quest'anno di nuovo, e proprio lunedì abbiamo cominciato con una pellicola ristrutturata, rifatta, si era persa, La campana di San Giusto, film drammatico, e poi continueremo con altre proiezioni sempre riguardanti Trieste e la collocazione di Trieste nel contesto del nord-est. Faremo anche una proiezione all'aperto nel giardino. È una gran bella attività. Se avremo il successo dell'anno scorso, penso che continueremo con questa serie di proiezioni.
1: Immagino che lei ci tenga particolarmente, perché leggevo che è lo stesso presidente a fare gli onori di casa in occasione delle diverse proiezioni della rassegna. E se la cultura ci renda migliori, se l'aver visto un film, una mostra, se l'aver letto un libro ci renda migliori come persone, è una questione controversa, ma certo è che la cultura ci rende più consapevoli, non è una garanzia, ma è un antidoto, è un importante antidoto contro i pregiudizi. Lei cosa ne pensa così in generale?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Faccio una battuta, due critici d'arte che la pensino in modo diverso non andranno mai alle mani, due politici sì. Voglio dire, la cultura mette insieme tutto, la cultura è, come diceva lei, è serenità, è comprensione, è apertura mentale, è difficile che ci siano degli accanimenti contro qualcosa di scritto, a meno che non ci siano delle cose dietro, dei pregiudizi, dei preconcetti, delle cose sbagliate, aspetti religiosi mal interpretati, allora può anche succedere, ma altrimenti la cultura è libera e sana, veramente avvicina le persone, avvicina i popoli. È bello parlare di cultura con chiunque, di politica no. Ma di cultura assolutamente sì.
1: Anche la
2: questo paragone perché è significativo.
1: Anche la cultura scientifica, di cui spesso ci dimentichiamo o di cui spesso si dimentica chi ha una formazione umanistica, ma che il circolo della cultura e delle arti non trascura, è importante. E appunto su questa considerazione io vorrei farle una domanda finale e le chiedo qualche riflessione, chiedo qualche riflessione all'uomo di scienza quale lei è, professor Battaglini. Bisogna abbattere i muri e anche combattere la rimonta del pensiero antiscientifico, vorremmo dire.
2: Assolutamente sì, ha ragione. Io come uomo di cultura scientifica sono un po' dispiaciuto, perché quando si parla di cultura nei giornali, nelle riviste, è sempre una cultura umanistica. La scienza non è considerata cultura da questo punto di vista. È un grande peccato, noi cerchiamo di lavorare da questo punto di vista, abbiamo fatto spesso delle conferenze di carattere scientifico. Quest'anno avvieremo, ma sarà verso la fine dell'anno, una serie nuova, si chiamerà Stanza delle Scienze, e imita un po' quello che succede in tutti i laboratori scientifici, quelli che si chiamano Journal Club, dei giovani ragazzi, vogliamo assolutamente che siano giovani, quindi laureandi o dottorandi, racconteranno al pubblico, a chiunque, qualche articolo scientifico di interesse, e ci sarà un dibattito fra loro, fra il pubblico, fra i loro tutor. L'idea è di smitizzare il fatto che la scienza sia difficile da capire, smitizzare il fatto che se uno non ha studiato scienze non può capire scienze. Non è assolutamente così. Così come si capisce la pittura o la scultura, si capisce la scienza. Bisogna avere un minimo di educazione, un minimo di linguaggio. E l'antiscienza, anche lì, l'antiscienza la si combatte con la scienza, la si combatte con la conoscenza. L'ignoranza è il peggiore ingrediente della mente umana, dal mio punto di vista.
1: La ringrazio, spero che avremo occasione di riparlarne. Intanto ringrazio il professor Piero Paolo Battaglini, presidente del Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste, sodalizio che compie 80 anni, festeggiati con un evento celebrativo in programma domani. È stato davvero un piacere, buon lavoro e buon compleanno al
2: grazie,
1: CCA.
2: Grazie.
1: A risentirla, grazie mille.
2: Grazie.

0: E ora è il momento di scoprire insieme il consiglio di lettura che chiude la stagione di Leggio, la nostra rubrica di libri a cura del critico Luigi Tassoni.
1: Leggio di Luigi Tassoni.
0: Si intitola Le ballate di Narayama, il romanzo che nel 1956 consacrò un grande scrittore giapponese, Fukasawa Shichiro, figura eclettica di virtuoso della chitarra classica, autore di successo sin da questo suo primo libro, da cui sono stati tratti ben due film in Giappone. Il secondo, come facilmente potrebbero scoprire i più curiosi, fu premiato al Festival di Cannes. Le ballate di Narayama, per la cura di un esperto orientalista come Giorgio Amitrano, è stato pubblicato dall'editore Adelphi. Partiamo, professor Tassoni, se lei è d'accordo, dalle caratteristiche di questo originale scrittore giapponese, originale però legato a suo modo alla tradizione culturale di quel paese.
2: Ecco, sono d'accordissimo e comincio col dire che il romanzo breve di Fukasawa Shichiro, spero che abbiamo pronunciato bene perché non ho avuto il tempo di accertarmene, a qualche orientalista lo conosco ma non ce l'ho fatta fino a qui. Questo romanzo è poco più di una settantina di pagine e si muove in effetti su un piano narrativo che sembrerebbe ispirato a uno stretto legame con la tradizione nipponica e nella quale si combinano canzoni e detti popolari intesi come fonte di indubitabile saggezza, e allo stesso tempo vi è la sperimentazione di territori nuovi che superano quell'alone mistico religioso che avvolge molti personaggi. Nel nostro caso Fukasawa Shichiro incentra la sua storia sulla figura esemplare di una donna settantenne che viene considerata anziana, però, ecco, in un villaggio povero, e povero al punto che le poche decine di abitanti che ci vivono temono di non poter superare l'inverno e non riuscire letteralmente proprio a sfamarsi. Però lo scrittore è bravissimo quando ci conduce fra le strade del villaggio e si sofferma nella casa della vecchia Rin, la settantenne appunto di cui parlavo, che matura serenamente una decisione grande e anche grave.
0: E scopriamo quale sarà questa decisione e quale la scelta estrema della protagonista per apparire più vecchia e accelerare un viaggio, il proprio viaggio verso la montagna.
2: Sì, Orin in modo graduale abitua la sua famiglia, a partire dall'amato figlio Tatsusei, è rimasto vedovo da poco, e gli altri componenti della famigliola, a questa decisione che è il viaggio senza ritorno verso la montagna Narayama. Un viaggio estremo, lo dicevamo, nel quale la morte segue il viaggiatore, incute terrore nel figlio Tatsusei, ma sembra un epilogo del tutto naturale per la madre, che in un certo senso è costretta, ma sente in maniera serena il momento di questa decisione definitiva. Chi e che cosa la costringono a quest'atto? Ebbene, il figlio sta per prendere in moglie una vedova del paese di fronte, esattamente simmetrico al nostro villaggio, e dunque gli equilibri già precari sarebbero del tutto sbilanciati se Orin, l'anziana di cui stiamo parlando, consapevolmente non scegliesse la via dell'allontanamento e in definitiva quella della graduale morte volontaria.
0: E tutto questo sembra molto difficile da accettare per noi, per un occidentale, mentre nel romanzo di Fukasawa Shichiro questo sacrificio è raccontato in un modo particolare, come una consuetudine, per così dire, naturale, appunto.
2: Sì, la necessità del sacrificio dell'anziana Orin è raccontata con la naturalezza di un momento della vita condiviso dalla comunità e dalla famiglia, anche se una percentuale di incoscienza e anche di cinica ignoranza, di egoismo, guida le azioni di alcuni membri sia della famigliola di Orin che delle famiglie vicine. Parallelamente alla storia di Orin, che sale verso la montagna descritta, vuol dire, in modo formidabile, da Sicilo, cioè descritto come un luogo che lambisce un abisso infernale infestato da neri corvi, dicevo, tutto ciò avviene parallelamente a questo viaggio dell'anziana, viaggio in questo luogo costellato da scheletri di morti anche recenti, e in parallelo a questo c'è la storia di quel vecchio che non vorrebbe andarsene a morire. E allora, in maniera molto crudele per noi, il figlio lo lega su una tavola e lo porta in spalla verso la montagna fatale. Però, per porre fine alle resistenze del poveretto, a un certo punto lo fa precipitare in quel terribile abisso senza fondo, lo incubo di tutta la popolazione della comunità.
0: Abbiamo detto che ritualità e modernità si mescolano e si integrano nella storia dello scrittore. Proviamo adesso a spiegarlo meglio. In che senso? Ce ne dà un esempio?
2: Sì, la cornice nella quale naturalmente si inserisce il racconto è quella arcaica del Giappone dell'Ottocento, periferico e isolato. Ma quando lo scrittore mette in primo piano, e questo devo dire lo fa benissimo, il conflitto fra le generazioni, il sacrificio spinto fino alla morte, il ruolo dei vecchi allontanati non metaforicamente ma effettivamente dalla vita, beh, allora ci troviamo davanti a temi di oggi, vicinissimi agli scrittori di oggi. Un altro motivo tanto ancestrale quanto contemporaneo è la solitudine della vecchiaia. Gli anziani inservibili o semplicemente lontani dalla vita produttiva e persino gli anziani contemplativi generalmente sono considerati come individui fuori dal tempo, come se il presente non potesse confrontarsi con il passato. Ecco, a questo aggiungerei il sentimento opposto, il grande amore che le nuove generazioni sentono per la figura dei nonni, degli avi, nei confronti di chi spesso riesce a comunicare meglio con loro. E questo è il rapporto emblematico nel racconto di Shichiro tra nonni e nipoti.
0: E la prosa dello scrittore è molto diversa dalle narrazioni contemporanee proprio per le caratteristiche che lei ci ha indicato, ma c'è un motivo condiviso.
2: Eh sì, sì, sì. Penso che primo fra tutti sarebbe il motivo della violenza. Vede, qui Shichiro la racconta con molta attenzione, con molta pazienza direi, no? Senza colpi di scena, quasi la ritualizza, eppure nello sviluppo della storia assistiamo a vari atti di violenza. È una violenza appunto della storia con la S maiuscola, del vissuto familiare, sia pubblica che privata. Lo stesso motivo, e forse per la prevalenza della mentalità cinematografica, negli scrittori europei o americani, insomma occidentali, spesso è raccontato come effetto, come impressione sul lettore, come trauma che deve colpire nella sua immediatezza. Tutto all'opposto nello scrittore giapponese.
0: Per finire, ascoltiamo dalla sua voce, professore, un brano tratto dal romanzo di Fukasawa Shichiro, Le ballate di Narayama, tradotto da Giorgio Amitrano e pubblicato da Adelphi, un volume da mettere nella valigia delle vacanze, visto che siamo arrivati all'ultima puntata di Leggio per questa stagione.
2: Ecco, e allora leggo dall'incipit del romanzo di cui abbiamo oggi parlato. Montagne che si susseguono a montagne, montagne a perdita d'occhio, e proprio in mezzo a tutte quelle montagne, nella provincia di Hsinchu, al lato opposto di un altro villaggio, detto il villaggio di fronte, sorgeva quello in cui si trovava la casa di Orin. Davanti alla casa c'era il ceppo di un albero di keiaki, sulla cui superficie, piatta come una tavola, i bambini o le persone di passaggio amavano sedersi.

0: Pierpaolo Pasolini, poeta giovane tra il Friuli e la Slovenia, si accoglie davvero con piacere la prima traduzione in sloveno della raccolta giovanile Via degli Amori, per un poema della mia infanzia, così il sottotitolo, che un Pasolini neppure 25enne compose intorno al 1946, in Italia pubblicata postuma nei due volumi del Meridiano Mondadori del 2003, che riunisce tutte le poesie a cura di Walter Siti. Sono frammenti di un diario in versi in cui il poeta friulano traccia un primo bilancio esistenziale scandito tra ricordi, sensazioni, figure, la madre prima di tutto, nei luoghi della sua formazione, Sacile, Casarsa e Idria. Infatti all'inizio degli scorsi anni 30 la località slovena, che è famosa per i suoi merletti e le miniere di mercurio, oggi sito tutelato dall'UNESCO, faceva parte dell'Italia. Il padre di Pierpaolo, ufficiale dell'esercito, vi era approdato in uno dei suoi tanti trasferimenti. Pasolini avrebbe rievocato più tardi in alcuni suoi versi quel lontano soggiorno infantile in sponde, così scriveva, perdute nel sogno della memoria. E altri richiami alla Idria dei suoi 8 anni, incastonata fra montagne e acque, sono presenti in questa raccolta intima e poco conosciuta, che si può ora leggere in un'edizione bilingue italiano-sloveno voluta dall'amministrazione comunale idriana, e ciò nell'ambito di un percorso di collaborazione culturale transfrontaliera, un progetto Interreg Italia-Slovenia nel nome di Pasolini, che serve anche a cementare dei rapporti, quello appunto fra Idria e il centro studi Pasolini di Casarsa in modo particolare, e del quale progetto la pubblicazione incontra pienamente gli obiettivi, come ha commentato in occasione della presentazione del volume a Trieste il responsabile del Museo Letz, Riccardo Cepak, che al nostro microfono sottolinea il valore culturale e anche simbolico di questa iniziativa editoriale. Ascoltiamolo insieme.
1: È un valore culturale ed è un valore simbolico, nel senso che rappresenta l'unione di due territori con termini che contribuiscono entrambi a costituire quella che è la cultura di un territorio. Quindi assolutamente è un appuntamento di grande valore. Pasolini, le poesie appunto giovanili legate a questo periodo sono poesie che hanno tutte le caratteristiche appunto di un'opera di esordio, sono legate appunto alle memorie dell'infanzia, della giovinezza. Recentemente abbiamo ospitato al Museo Letz la commemorazione dei 100 anni della morte di Srećko Kosovel e osservavo appunto in realtà come sia abbastanza naturale fare un parallelo, no, fra queste due esperienze. In qualche maniera le poesie, le prime poesie di Kosovel, quelle legate alla fase più impressionista, sono poesie legate al paesaggio, legate appunto alla vita dei villaggi, e in qualche maniera poi diventano un materiale che viene rielaborato nella poetica più matura. Questo è tanto più valido anche per Pasolini, dove diciamo attraverso una molto più lunga, molto più ampia serie di esperienze artistiche, però l'immagine, i valori della poesia giovanile poi vengono riscoperti, vengono posti in primo piano nel momento in cui si esplicita la critica alla cultura contemporanea, soprattutto quella diciamo del mercato, del neocapitalismo, e quindi insomma è facile in qualche maniera vedere un parallelismo fra queste due grandi opere poetiche di questi due importantissimi autori legati comunque al territorio.
0: Via degli Amori, la poesia che dà il titolo alla raccolta giovanile di Pasolini, composta, l'abbiamo ricordato, intorno al 1946, porta l'indicazione a Idria nel 30. Si compone di soli 3 versi, leggera come un soffio, come un haiku, e dice così: «Sulla mia gota di fanciullo pesa, agghiacciata e tiepida, la foglia dei profumi autunnali», sembrando presagire l'età ingrata. Ebbene, è tempo di salutarci. Grazie di essere stati con noi ancora una volta a Punte a Capo. Ornella Rossetto e Drago Carbatina, che ha curato la realizzazione tecnica di tutte le nostre puntate, vi danno appuntamento a settembre con l'augurio di una buona estate.
2: Fa Fondata sulle culture è il tema della decima edizione del Festival 38esimo Parallelo a Marsala, che ospita la squadra di Mediterradio, che torna dopo la partecipazione dello scorso anno a conoscere gli straordinari ragazzi che animano questo festival. Un saluto da Vito Biolchini da Cagliari, ma insieme a me tutta la squadra di Mediterradio, Adela De Costa da Palermo.
3: Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie della vostra presenza. Siamo qui alle cantine Florio di Marsala per la seconda volta, come ha detto già Vito, ma con ospiti eccezionali. Sono i nostri ragazzi del 38esimo Parallelo, gli Angeli, e con le nostre colleghe del Mediterradio allargato, Nabila.
4: Salve, ciao a tutti ascoltatori, contentissima di trovarvi qui a Marsala per la seconda volta.
5: Sì, anch'io, Luisa Antoni da Radio Capodistria, molto contenta di essere qui invece per la prima volta a conoscere questi splendidi ragazzi che ci hanno fatto scoprire tante cose.
6: Tanti saluti anche da TRT, la radio della Voce della Turchia, e sono felicissima di essere qui con questi giovani brillanti e molto entusiasti.
7: E per compiere la squadra di Mediterradio, Mathieu Bourrini è contento assai di una volta che vuoi passare a Stonda Gumboi per la prima volta per me in Sicilia, in Marsala, per un nuovo episodio di Mediterradio.
2: E allora presentiamo i ragazzi che sono una delegazione del folto gruppo della grande squadra che anima questa edizione del festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello. Bentrovati, avete tutti 17 anni, giusto?
8: Sì, abbiamo tutti 17 anni.
4: Quest'anno è la prima volta oppure hai partecipato a altre edizioni? Poi, se sì, qual è la particolarità di quest'anno?
8: Questo è il secondo anno che sono qui al 38esimo. Quest'anno mi ha colpito particolarmente perché per me cultura è una parola fondamentale nella mia vita e credo che tutti noi dobbiamo perseguire, diciamo, questa, il suo significato, ecco. Quindi sì, questa secondo me è la particolarità di quest'anno.
5: Cultura, ma soprattutto culture. Per voi che siete giovani, quali sono queste culture?
8: Allora, intanto buongiorno a tutti. Io sono Alice Riccobono, studentessa del liceo scientifico Pio Ruggeri. Allora, diciamo che cultura per me è e deve essere non soltanto, diciamo, un imparare tutto ciò appunto che è scolastico, ma è una cosa appunto che ci aiuta per crescere. Infatti, diciamo, anche ascoltando storie degli autori che raccontano la realtà è possibile riuscire a affrontare i momenti difficili con più consapevolezza.
5: Abbiamo detto cultura, ma culture. Quali sono queste diverse culture in cui voi probabilmente vi trovate immersi?
8: Allora, diciamo appunto che questo è grazie appunto al 38esimo Parallelo, noi riusciamo grazie appunto agli autori a leggere la realtà e quindi questo ci aiuta a formarci appunto, a formare la nostra identità e a far capire, diciamo, le persone che siamo. Ci ha aiutato anche, diciamo, a renderci più coesi come società e a conoscere appunto quello che c'è intorno.
9: Io invece vorrei sapere quel messaggio volete trasmettere attraverso questo evento?
10: Attraverso questo evento?

0: contesti, nuove situazioni, anche se molto diversi da ciò a cui si è abituati. Bisogna sempre essere aperti al nuovo, al prossimo, al lontano e capire che un'opinione diversa non è per forza stupida o banale.
1: Cultura spartita e India dura, poi siete giovani siciliani, ma parla appena di identità. Come campate voi l'identità isolana e siciliana oggi, in un mondo d'oggi?
2: Secondo me noi siciliani proviamo a immetterci nella cultura italiana, però con scarsi risultati in alcune situazioni. Forse questo lo dobbiamo migliorare, però penso che anche questi eventi culturali ci possano aiutare a inserirci in una cultura e in una situazione diversa da quella dell'isola.
3: Vi sentite un po' lontani?
2: Sì. Ma penso che sia un po' il sentimento di tutti che siano lontani dal centro dell'Italia.
4: Ma non pensi comunque che anche lontani, come dici tu, dall'Italia, non possa essere anche una cosa positiva?
2: In certe occasioni pure è positivo, però ci sono pure i lati negativi e i lati positivi, come in tutte le cose.
3: Siamo a Marsala, stiamo parlando con i giovani volontari del Festival 38esimo Parallelo che anche quest'anno ha invitato la squadra di Mediterradio. Siamo reduci da un bellissimo incontro, Adelaide, anche con Salvatore Cusimano, con Claudio Capone della Coppa, ma abbiamo un po' rievocato anche tutti gli anni di storia di Mediterradio e la nostra esperienza, ma anche i tempi nuovi che stanno arrivando.
4: Arrivando.
3: Cultura e anche musica, Adelaide, oggi
4: Assolutamente.
3: musica dalla Sicilia, in
4: La musica.
3: onore a questa bellissima terra che ci ospita oggi.
4: Sì, allora, welcome to Marsala, perché appunto ci troviamo in questa bellissima città e il brano che oggi vi propongo è dell'autrice e produttrice siciliana Cassandra Raffaele, che torna con un nuovo magnetico singolo dal titolo Welcome to Sicily.

0: La squadra di Mediterradio oggi è a Marsala, ospite del Festival 38esimo Parallelo, una squadra quasi al completo perché ci sono tutti i conduttori di questa straordinaria stagione che volge al termine. Manca soltanto la nostra Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale, che salutiamo
1: calorosamente, esatto. da Marsala.
0: E quindi Vito Biocchini, Adelaide Costa, Matteo Burini, Nabila Abidi, Luisa Antoni e Esra Accia, quindi Rai Sardegna, Rai Sicilia, Radio Corso Frequenza Mora, Radio Tunisia Internazionale, Radio Capodistria e La Voce della Turchia.
1: E gli angeli del 38esimo Parallelo che sono insieme a noi.
0: E ricordiamo i loro nomi: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello, dei giovani 17enni straordinari. Quanti siete

0: qui a fare i volontari, grosso modo, come vi preparate nel corso dell'anno?
1: Grosso modo 200. Ci prepariamo nel corso dell'anno con vari incontri che predispongono, diciamo, questa settimana e questi vari incontri. Ci prepariamo ad esempio studiando gli interlocutori o i mediatori dei vari incontri e gli argomenti.
2: Quest'anno siamo stati appunto coinvolti tutti noi, quindi avete sentito diversi punti di vista. Se doveste fare una sintesi di questi nostri punti di vista, secondo voi questa sintesi di questo parlare italiano, perché anche di questo si tratta, è quale? Ci parla il nostro veterano.
3: Buongiorno, sono Giorgio Adamo, responsabile area giovani di 38esimo parallelo. Ormai da diversi anni mi occupo appunto della gestione dei ragazzi del liceo scientifico, i nostri angeli, che collaborano attivamente con noi in diverse attività, dalla preparazione di podcast, appunto poi ai contenuti su Instagram, sui vari social, interviste e anche radio. Per tornare alla nostra domanda, comunque quello che effettivamente ha colpito, soprattutto anche dall'anno scorso quando abbiamo avuto il piacere di essere stati testimoni nell'ingresso della radio tunisina con Nabila all'interno di Mediterradio, quest'anno abbiamo trovato un gruppo ancora più allargato con appunto le altre radio che si affacciano sul nostro mare. L'italiano come lingua che lega era qualcosa che non mi aveva mai sfiorato la mente, perché l'ho sempre considerata una lingua, qualcosa di nostro, che veniva coltivata solamente sul territorio italiano e in poche piccole colonie sparse per il mondo. Anche grazie, come diceva appunto il direttore Cappon, l'italiano quando va da qualche parte lascia sempre qualcosa di positivo tendenzialmente. La nostra capacità di saper legare popoli ed emozioni rimane tuttora intatta, e quello che sono riuscito a vedere attraverso tutte le vostre testimonianze è stato di come questa lingua è riuscita effettivamente a legarci nuovamente come un unico bacino su cui ci affacciamo tutti. Quello che colpisce è che in periodi come questo, particolarmente bui a livello mondiale, anche appunto su questo specchio di mare, si è riusciti a creare qualcosa di bello, un contatto umano vero che lega queste popolazioni e che in nome della lingua italiana come pretesto riesce a creare qualcosa che va oltre le singole nazionalità. Ognuno, appunto come è stato detto durante l'incontro, spesso guarda al suo cortile, ma avere uno sguardo più ampio e conoscere nuove culture, nuovi punti di vista è sicuramente qualcosa che ci fa sperare bene per il futuro.
4: Hai parlato del futuro? Vediamo un po' il futuro di questo festival, di questo incontro. Voi giovani angeli del festival, come vedete il futuro di questo evento?
5: Allora, intanto mi ha aperto, diciamo, la mente verso altre culture, quindi diciamo spero che si evolva in grande, perché è importante avere una città appunto come Marsala o un festival del genere.
6: Tutte le culture mediterranee sono diverse, sono differenti, ma ci sarebbe oggi sempre una linea, qualcosa, un'identità comune mediterranea oggi, secondo voi?
7: Sì. Secondo me esiste una linea immaginaria che lega comunque tutte quelle terre che vengono bagnate dal Mediterraneo, principalmente perché secondo il mio punto di vista l'area mediterranea si sente quando si va in delle città nuove, ad esempio la Sicilia secondo me è una di quelle terre in cui tutti si sentono a casa comunque, e questa secondo me è l'area mediterranea che lega tutte quelle terre appunto bagnate da questo mare, perché non lo so, forse ha qualcosa di speciale, forse è veramente quella l'area che si respira.
8: Probabilmente il fatto che è stata attraversata da tanti popoli e quindi nel nostro DNA c'è la cultura, l'accoglienza.
7: Infatti le culture sono tutte, secondo il mio punto di vista, legate da un'unica forza, un unico sentimento, che è quello che poi effettivamente è il sentimento umano, diciamo. Forse è anche una sorta di magia il fatto che durante gli anni, i secoli, molte culture si sono intersecate tra di loro, creando poi quella che per noi adesso è la realtà. Quindi cultura è importante anche perché è il fondamento di quella che è la nostra società oggigiorno.
9: Cosa avete imparato lavorando insieme per questo progetto? Sicuramente come prima cosa la collaborazione e la coesione tra i vari gruppi, perché per esempio i ragazzi del gruppo foto dovevano collegarsi e attivarsi per mandare le foto al gruppo social che poi doveva postare le foto nel nostro profilo sull'area giovanile del festival, che come raccontano sempre anche il direttore Prode ma anche la responsabile dei social Ines e Giorgio, ci mancava l'area giovanile nel 38esimo. Quindi ci stanno dando anche questo punto di vista.
4: Il festival fondata sulle culture, i giovani e la cultura, i giovani e la lettura. Sfatiamo questo mito, Emanuela. Tu hai vissuto un'esperienza particolare al Salone del Libro di Torino. Raccontacela brevemente.
7: Una cosa che ho fatto presente anche al direttore che mi ha accompagnata anche in questa esperienza, partecipe di questo grande mondo, perché il salone è un mondo in confronto a quello che io posseggo nella mia città, ecco. E quello che ho fatto presente anche a lui è che la lettura unisce, proprio come effettivamente le culture. I giovani non leggono, questa è la frase che viene ripetuta in continuazione. E
4: ma
7: però
4: non è così.
7: Non è così. Vero, non è assolutamente vero, perché io ho incontrato un sacco di ragazzi come me che condividevano questo amore sfrenato per la lettura, per l'informazione, per tutto ciò che appunto è vita.
0: Torneremo ancora a parlare del rapporto tra giovani e cultura, molto stretto il rapporto tra giovani e musica, Adelaide, l'altro brano della Sicilia che ci propone oggi.
4: Sì, e allora voi giovani dovete approfondire il mondo che vi circonda, prendere una posizione nei confronti di quello che accade, quindi il brano che vi propongo ha come titolo Manifesto ed è un brano di un'artista siciliana, Manuzza, è un cantautore siciliano, Ennio, che tornano sulla scena musicale dopo aver conquistato la finale della seconda edizione di The Voice Generation. Il titolo di questo brano, Manifesto, è un appello contro l'indifferenza nei confronti della guerra, un invito a non restare spettatori, ma a scegliere da che parte stare, perché nessuna vita diventi appunto sacrificabile. Quindi ascoltiamo questo brano, Manifesto, di Manuzza ed Ennio.

0: fragile e necessario, contro ogni morte evitabile, contro ogni odio contrario.
1: Ultima parte di Mediterradio, una puntata speciale che stiamo registrando a Marsala in occasione della 10ª edizione del festival fondata sulle culture. Siamo in compagnia di 4 17enni che fanno parte del gruppo veramente straordinario di volontari che animano questo festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parinello. Ma ragazzi, cosa vuol dire avere 17 anni oggi in un mondo dove la guerra sta tornando purtroppo d'attualità? Come vi immaginate il futuro e come vivete il presente?
2: È molto difficile, perché se 3 anni fa non ci potevamo immaginare cosa sarebbe successo oggigiorno, non possiamo farlo secondo me neanche del futuro, e forse anche in tempi ancora più brevi. Come generazione abbiamo affrontato la pandemia, stiamo affrontando varie guerre, stiamo affrontando la rivoluzione che è l'intelligenza artificiale. Quindi manchiamo di certezze, secondo me. Non sappiamo dove andremo a parare. In questo contesto si inseriscono poche cose, ma buone, alcune colonne, come la cultura, come il pensiero critico, come la consapevolezza, che possono guidarci verso un futuro del tutto indeterminato. E forse anche questo è il bello. Il nostro futuro è ancora da scoprire.
3: Che mondo volete oggi? Qual è il mondo che voi sognate?
4: Allora, intanto un mondo che è basato, diciamo, sulla pace, ma oltre appunto che all'assenza di guerre armate, ma anche a un'assenza di guerra politica, perché noi attualmente non ci troviamo appunto in un conflitto, ma sicuramente viviamo un conflitto politico mondiale. Quindi quello che penso io e tutti i giovani ci aspettiamo è quello appunto di un futuro più equo e senza tutto quello che succede adesso.
5: Dunque, in questo mondo siamo dei principianti tutti quanti, sia noi che abbiamo l'esperienza alle spalle, ma anche voi. Secondo voi, secondo il vostro punto di vista, sentite che potete guardare alle generazioni precedenti come a dei modelli su cui vi potete appoggiare, oppure avete l'impressione di navigare a vista, cioè di nuotare, però di non avere nessun tipo di riferimento verso cui rivolgervi e che vi possa dare un aiuto?
6: Secondo me l'unica cosa che si può fare, più che guardare con esempio le generazioni passate, guardare gli errori che hanno fatto le generazioni passate, perché il mondo è in continua evoluzione e quindi anche le generazioni passate non potranno mai avere l'esperienza che a noi serve per affrontare un mondo futuro. Quindi, secondo il punto di vista di una 17enne, possiamo soltanto ammirare gli errori compiuti da chi prima di noi e cercare in tutti i modi di evitarli, anche in modi diversi, perché ripeto, il mondo si evolve. Quindi sì, non c'è effettivamente qualcuno su cui possiamo contare, cioè siamo noi e il mondo che stiamo vivendo.
4: Perché, come sappiamo, la storia ci dice chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, quindi è proprio importante poter guardare al passato e non commettere gli errori di coloro che ci hanno preceduti.
7: Secondo voi i giovani hanno abbastanza spazio nella cultura?
8: Secondo me noi lo spazio lo abbiamo, e che non lo vogliamo, cioè non tutti, perché ci vengono date le occasioni, come per esempio questa del 38esimo è un'occasione pazzesca, e c'è chi la sfrutta e chi invece se la lascia passare e quindi la manca. Manca questa occasione.
6: Anche magari l'esperienza che ho fatto io in prima persona, quella del salone, è un'esperienza che tutti noi dovremmo fare almeno una volta nella vita, perché immergersi così tanto in quel mondo è qualcosa di assolutamente magico. Quindi io concordo con quello che dice la mia compagna, però sì, dovremmo anche noi farci un piccolo esame di coscienza e dire, al posto di criticare, magari accettare anche le occasioni che ci vengono date.
9: A proposito di libri, Emanuela, cosa ti colpisce di un libro? Qual è il libro tuo preferito, quello che hai letto tra i tanti che avrai letto sicuramente?
6: Allora, io sono molto affezionata in modo particolare al primo libro che io ho letto, ovvero Il diario di Anna Frank. Sono seria.
9: Molto impegnativo.
6: Sì, è stato il primo libro che ho letto in tutta la mia vita, che io ho voluto leggere. E il mio libro deve essere, intanto Non sono una persona che si fa, diciamo, molto prendere dalle copertine. Non giudico un libro dalla copertina. Piuttosto, non lo so, la prima cosa che vedo quando apro un libro è intanto la trama. E poi non lo so, mi piace l'odore di un libro, non so come spiegarlo, ecco.
9: Quindi lo preferisci sicuramente ad, come dire, a un ebook o a un qualcosa di digitale?
6: Ah no, quello assolutamente. Non mi piacciono gli ebook.
10: Spesso la cultura e l'identità sono vissute e campate da per sé e per se stesso. Voi pensate che esperte e le nostre culture può essere un fatto di, può essere un vettore di pace, oggi?
8: Allora, in certe occasioni secondo me possono essere vettori di pace, però se vengono gestite per esempio come sono in questo momento, per esempio le guerre che succedono sono spesso perché due culture non si riescono a fondere o comunque a vivere coese, e a questo punto potrebbero essere vettori di pace, ma si spera che lo siano, ecco, non sempre lo sono, ma è un augurio che mi faccio per il futuro, ecco.
3: Dalle culture io voglio ritornare con voi al Mediterraneo. Se vi chiedo ognuno di voi cosa rappresenta il Mediterraneo in qualche parole.
2: Anzitutto dialogo. Penso alla Sicilia che si è formata con il dialogo, con l'integrazione di vari popoli. Poi integrazione appunto, ma anche culture. Entrare in contatto con varie culture è sempre un'esperienza formativa. Ce l'ha insegnato la storia. E ce lo insegna tutt'oggi, ad esempio, Mediterradio o altre trasmissioni o magazine che ci danno un'altra visione del mondo.
6: Allora, diciamo che nel corso degli anni ho viaggiato molto per il mondo, all'estero, però quella sensazione di l'odore di quando si ritornava a casa, quindi del Mediterraneo, non è mai cambiato. Quindi per me proprio significa casa, può sembrare banale, ma è così.
11: Per me il Mediterraneo è un nastro trasportatore che in qualche modo porta qualcosa ovunque. Ogni terra bagnata da questo mare porta con sé qualcosa di nuovo e lascia qualcosa di vecchio. Quindi è un nastro trasportatore.
8: Per me il Mediterraneo è oltre casa, perché comunque tutti i popoli del Mediterraneo considerano il Mediterraneo casa, però è anche pace. Perché ci sono passati nel Mediterraneo diversi popoli e in certe occasioni, dopo periodi di guerra, ora lo posso definire pace mediterranea.
12: Io forse ho una sensazione più esperienziale, ovvero non vorrei sembrare stucchevole, troppo romantico, ma io quando faccio il primo bagno dell'anno e mi metto a galleggiare a morto, come si dice, nel nostro mare, mi sento tutt'uno con esso. Mi piace immaginare che chiunque ci si immerga e si metta nella mia stessa situazione in quel momento, straniero o abitante del Mediterraneo, possa condividere la stessa emozione, la stessa sensazione.
1: Siamo alla fine di questa puntata, però guardiamo al futuro. Io vi vorrei chiedere il vostro futuro, come ve lo immaginate, che cosa vorreste fare una volta finiti gli studi? Emanuela,
6: allora,
1: il momento del sogno, quindi
6: il mio più grande sogno è quello di fare il magistrato, perché voglio dare giustizia a tutti coloro che cercano con tutte le loro forze, e in un mondo in cui la giustizia, soprattutto in questo periodo storico, è qualcosa di opzionale, voglio dare pace, voglio dare aiuto a chi lo richiede. Ecco.
1: Alice.
13: Allora, da piccola ho sempre sognato di diventare un medico. Diciamo che nel corso del tempo ho appurato quest'idea, questo sogno, tramite appunto delle esperienze, tra cui partiamo appunto dal principio. Da piccola facevo finta appunto che delle Barbie, delle bambole avessero appunto delle ferite, e quindi le fasciavo, e anche appunto tramite esperienze che ho avuto nel corso degli anni ho capito che non è più soltanto un sogno, ma è qualcosa che voglio davvero raggiungere.
1: Stefano.
2: Io vorrei fare fisica, mi piacerebbe aprire un'azienda mia, più che altro per sfatare il mito di una Sicilia fatta solo di ciuri che fioriscono tutto l'anno, di pupi, di marranzani, bellissima, ma mi piacerebbe che nell'immaginario comune la Sicilia fosse un luogo d'avanguardia, che fosse un luogo di tecnologia, un luogo non ancorato a una sua forma passata.
1: Valeria.
8: Il mio è collegato al lavoro di Emanuela, perché penso che senza le forze dell'ordine la giustizia lavora poco, quindi io vorrei far parte delle forze dell'ordine, anche perché sin da piccola mi è sempre piaciuto.
1: Questa idea ti è piaciuta?
8: Sì, sin da piccola mi è sempre piaciuta questa idea, ma anche il prendere le persone che si comportano male e portarle da una giustizia, ecco, a una giustizia migliore.
1: Grazie, grazie per queste straordinarie risposte, grazie per la vostra testimonianza che ci ha arricchito. Veramente c'è speranza quando sentiamo voci come la vostra, Adelaide, veramente usciamo da questa puntata veramente arricchiti.
9: Assolutamente sì, e ringraziamo appunto gli angeli del 38esimo parallelo per quello che fanno ogni anno e a quanto pare appunto si moltiplicano in maniera esponenziale, quindi ce lo auguriamo anche per il prossimo. Quindi noi cominciamo a salutare.
1: Salutiamo, intanto salutiamo i nostri amici colleghi Matteo Burini, Nabila Abid, Luisa Antoni, Ezra Accià. Ringraziamo anche Gianmarco Scarpitta, Giuseppe Ombra e Lorenzo Cudia che ci hanno aiutati alla parte tecnica. Mediterradio torna la settimana prossima e saremo ancora qui a Marsala a raccontarvi questa 10ª edizione del Festival 38esimo Parallelo.
9: Un abbraccio e alla prossima settimana. Grazie.
14: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie. A cura di Giuseppe Signorelli. Oh.

Benvenuti a tutti per questa puntata molto molto particolare, suadente, affascinante, ci auguriamo, non di certo per me, ma per la voce, per il personaggio che andiamo a presentare. Pairappappà, quindi Giuseppe Signorelli al microfono, e avrete riconosciuto probabilmente la voce di Marilyn Monroe, forse i più giovanissimi no, ma una buona occasione per conoscerla. Marilyn Monroe, che poi era lo pseudonimo di Norma Jean Mortenson Baker, nata Norma Jean Mortenson, appunto nata il 1 giugno del 1926, quindi da poco, diciamo, si può celebrare il centenario, e già comunque si sta festeggiando questo centenario già da ancora prima del 1 giugno, e andrà avanti un po' per tutto l'anno con tutta una serie di manifestazioni. Che dire, che insomma, beh, sicuramente Marilyn Monroe è un po' considerata la donna del secolo scorso, la più grande diva del cinema in assoluto, e questo sicuramente, ma anche volto e corpo, ovviamente, di incredibili performance musicali, nonostante non fosse poi nata come cantante o ballerina. E sicuramente possedeva un talento che rimane soltanto suo. Frequentò l'Actors Studio, ma per pochi giorni, perché non sopportava le regole ferree di quella disciplina. Ma diciamo che in realtà non ne aveva bisogno, magari non aveva la voce di una Doris Day o di una Ella Fitzgerald, che oltretutto conobbe, divennero anche molto, molto amiche. Non ballava come Leslie Caron, ma possedeva una cifra, come dire, un sortilegio, chiamiamolo così, che era ancora una volta soltanto suo. Anche nei musical, quasi tutti i suoi film sono diventati culto, le sue performance, le sue canzoni sono un'antologia preziosa, una selezione che non può che essere la punta di un iceberg. Canzoni come, non so, I Wanna Be Loved By You, dal film A Qualcuno Piace Caldo, Bye Bye Baby, che ascolteremo tra poco, Dagli Uomini Preferiscono le Bionde, e tanti altri. Quindi oggi ci concentreremo proprio sulla Marilyn Monroe cantante, e abbiamo incominciato con questo Kiss, come non cominciare con un bel bacio di Marilyn Monroe, ideale chiaramente, e fu la canzone, anche il film, che si intitolava Niagara, film del 1953 diretto da Henry Hathaway, che proprio fu il film che lanciò definitivamente la carriera di Marilyn Monroe. Qui la critica si divide un po', alcuni critici concordavano e concordano nel dire che si tratti di un brutto film, anche se c'è questa interpretazione della protagonista, appunto Marilyn Monroe, che passerà alla storia per due motivi. Intanto si trattava del suo primo film in Technicolor, unico film in cui interpreta un personaggio malvagio, il film era appunto un noir. Altri invece sono più benevoli, dicendo che tutto sommato si trattava di un buon noir, che comunque vedevano appunto questo personaggio di Marilyn Monroe che comunque in una delle sue migliori interpretazioni. E c'era il brano di punta, questa Kiss, che appunto la canzone veniva eseguita dal personaggio, si chiamava nel film Rose Loomis, in un contesto di apparente innocenza e civetteria un po', che contrasta con la natura dark e manipolatrice della trama e quindi della protagonista. Questo specchia anche perfettamente la dualità di Marilyn Monroe, spesso costretta a interpretare il ruolo della femme fatale e della bomba sexy, ma desiderosa poi nella vita reale invece di amore puro e autentico. Quindi diciamo che qui in nuce c'era un po' questa dualità. Ma adesso andiamo su una canzone sicuramente fra le più note, e andiamo al film Gli Uomini Preferiscono le Bionde, Gentlemen Prefer Blondes, un film anche questo del 53 diretto da Howard Hawks, interpretato da Marilyn Monroe e Jane Russell, anche tratto dall'omonimo romanzo e dal successivo adattamento teatrale curati da Anita Loos. Il film ebbe un enorme successo e lanciò all'apice della popolarità anche le due protagoniste. C'erano due brani che ascolteremo adesso, che furono i primi grandissimi successi di Marilyn Monroe. Intanto abbiamo appunto questa Bye Bye Baby, che appunto era una canzone swing, in realtà composta nel 1949, che divenne celebre poi a livello mondiale grazie all'interpretazione proprio di Marilyn Monroe e anche di Jane Russell, che sentiremo infatti nel prossimo brano. Diciamo, ecco, nel contesto del film la canzone serve a mostrare una donna che sa di avere un grande ascendente sugli uomini, sul proprio partner, combinando quindi una dichiarazione di devozione sentimentale
sentimentale, con la consapevolezza del proprio fascino, del proprio potere seduttivo. E tra l'altro, proprio in occasione del centenario, torna in una nuova edizione un libro, appunto un romanzo dal titolo Bye Bye Baby di Giovanni Menicocci, che scava nell'anima più fragile della diva. Ci sono alcune domande tipo: cos'è successo nell'ombra della dinamica di potere più famosa del mondo? Insomma, è un romanzo storico, ecco, che infonde nuova vita all'incontro tra Marilyn Monroe e la dinastia dei Kennedy, ad esempio, proprio mentre il libro è tradotto anche in inglese. E sullo sfondo affascinante ma spietato della Camelot degli anni 60, il romanzo esplora proprio la fragile umanità nascosta dietro queste icone, quindi icone tra passioni proibite, intrighi politici e il costo della fama. Ma ascoltiamola intanto questa Bye Bye Baby, quindi Marilyn Monroe featuring anche Jane Russell.

Bello questo medley, diciamo, delle due versioni, quella di Jane Russell e di Marilyn Monroe, di questa Bye Bye Baby. Trovate questo medley in un doppio CD uscito da pochissimo, appunto, sempre in occasione della celebrazione del centenario di Marilyn, e un doppio CD dal titolo Diamonds and Dreams. E a proposito di Diamonds, a proposito di diamanti, ci ascoltiamo ancora il brano che proprio ha lanciato definitivamente Marilyn Monroe, sempre estratta da questo Gli uomini preferiscono le bionde. Si tratta appunto di Diamonds Are a Girl's Best Friend, che era una canzone presentata da Carol Channing, inserita nella sceneggiatura originale del musical, appunto, Gli uomini preferiscono le bionde, del 1949, scritta da Jules Stein e Leo Robin, basata anche su una storia di Anita Loos. Poi Marilyn, appunto, la cantò nel 53, appunto, nel film con questo titolo, e forse, anzi, level forse, sicuramente la versione più famosa e conosciuta. La canzone gioca sul contrasto fra le relazioni umane e i beni materiali, e l'argomento centrale è che gli uomini promettono amore eterno, ma spesso se ne vanno o smettono di sostenere economicamente le donne non appena invecchiano. Ma qui subentra il pragmatismo tipico femminile, cioè il brano ribalta un poco lo stereotipo della donna sognatrice e fragile, dipingendo anzi una figura femminile estremamente, come dire, pragmatica, pratica e calcolatrice, consapevole del proprio valore e decisa a sfruttare il fascino per assicurarsi una stabilità economica. Quindi, insomma, diciamo che attraverso il testo comunque si critica una società in cui l'affetto maschile è spesso condizionato dall'aspetto fisico della donna. Di conseguenza, le donne rispondono cercando l'unica cosa che non le tradirà mai, e cioè la ricchezza. Come dire che i diamanti, ma sì, insomma, nel valore che hanno, comunque utile averli. Questo è un po' il messaggio di fondo. Vabbè, una curiosità: sebbene la voce che sentirete squillante e sensuale nel film sia universalmente associata alla Marilyn Monroe, in alcune strofe molto acute e tecniche Marilyn fu doppiata dal soprano Marnie Nixon. E poi c'è la celebre sequenza con l'abito rosa shocking e i lunghi guanti neri, che fu una scelta di ripiego, perché l'idea originale della costumista prevedeva un look con strass, che però lo studio di produzione ritenne troppo trasparente e provocante. Altri tempi. Ascoltiamola quindi questa Diamonds Are a Girl's Best Friend, Marilyn Monroe.

Tiffany's. Cartier. Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry.

un'altra canzone celeberrima, quella che ascolteremo fra poco, I Wanna Be Loved By You, che esprime un profondo desiderio di amore ed esclusività, e fu cantato da Marilyn Monroe nel film A qualcuno piace caldo, Some Like It Hot, diretto da Bill Wilder, 1959. E diciamo che la ripetizione della frase Just You, Nobody Else But You, solo tu, nessun altro all'infuori di te, sottolinea proprio questa ricerca di legame unico e totale. Ma diciamo che sotto la patina da fan fatale il brano trasmette il bisogno intimo di essere amati in modo totale, puro ed esclusivo. Poi quei versi onomatopeici che sono dentro bu bu pe du pe eccetera eccetera creano un contrasto tra il testo romantico e il tono un po' civettuolo che divenne poi il marchio di fabbrica inimitabile del Monroe. C'è da dire che la canzone originariamente non fu scritta per Marilyn, infatti fu composta da Herbert Stolhardt e Harry Ruby col testo di Bert Kalmar per il musical del 1928 Good Boy, interpretata da Ellen Kane, quindi fu pubblicata addirittura in 78 giri, ma poi l'interpretazione cinematografica di Marilyn nel 59 la rese un'icona mondiale e una delle canzoni del secolo. Quindi ascoltiamola, I Wanna Be Loved By You, Marilyn Monroe.

E adesso per chiudere un altro brano iconico di Marilyn. A proposito sulla pronuncia, io mi trascino fin da ragazzo questo vizio di forma di dire Marilyn Monroe, dovrebbe essere Monroe, ma insomma, ok, mi perdonerete questo piccolo strafalcione, chiamiamolo così. Vabbè, il brano in questione che chiude questa puntata di Parapapà è My Heart Belongs to Daddy, una celebre canzone scritta da Cole Porter nel 1938 e poi reinterpretata magistralmente da Marilyn Monroe, stavolta con la pronuncia giusta, nel film Facciamo l'amore, Let's Make Love, film appunto del 1960 diretto da George Cukor, come protagonisti oltre a Marilyn Monroe anche il grande Yves Montand, oltre che attore anche grande cantante. E il brano è un'irriverente satira sociale, giocata sull'ambiguità. Infatti il termine daddy, che significherebbe papà, si riferisce in realtà a un ricco e generoso mecenate, svelando quindi le dinamiche dei rapporti di interesse. Gioca infatti il testo su questa innocenza apparente, quindi usare dei nomignoli infantili come daddy, uniti a comportamenti da femme fatale, creava una malizia che all'epoca superava la censura puramente, come dire, alludendo al sesso e al denaro. La figura quindi del sugar daddy racconta così, ci dice, ecco, di questa storia di una ragazza che respinge le avance dei giovani corteggiatori pretendenti perché è mantenuta e devota al suo maturo e facoltoso benefattore. A questo punto ascoltiamo questa My Heart Belongs to Daddy, Marilyn Monroe, e a me non resta altro che darvi l'appuntamento alla settimana prossima e vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

My name is Lolita. And I'm not supposed to play with boys.

now.

Giovedì Till è stata con voi lunedì, quindi abbiamo fatto questo scambio non di personalità, ma di orari, di fasce, di giornate di trasmissione. Spero di intrattenervi bene per le due ore che ci vedono assieme, dalle 16 alle 18, per chi ci ascolta in replica la notte, in nottetempo dalla mezzanotte alle 2. Come sempre ricorderemo un po' di compleanni e anniversari nel giorno della musica, oggi anche quello di Penny Ford, questa bellissima voce che sentiamo all'interno di questo brano, che fra l'altro per chi fa radio è un brano particolarmente significativo. Se avete visto quello splendido, fantastico film con Robin Williams intitolato Fisher King, l'altro personaggio, un DJ radiofonico, fa partire i suoi programmi con questo, no? È una specie di trip di potere, lui si vede una mega star intoccabile. Ecco, Radio Capodistria non è esattamente il tipo di corporate radio americana che ti fa sentire una mega star intoccabile, ti fa avere questi culti della personalità, però insomma, legato al mondo della radio per iniziare un programma, The Power degli Snap ci sta assolutamente benissimo, soprattutto nel giorno del compleanno di questa grande voce, Penny Ford, classe 1964, che compie quindi oggi 62 anni. Spero quindi siate ben disposti all'ascolto. Vi ricordo fra un po' le nostre frequenze, i nostri social, sito web, tutte queste belle cose qua. Nel frattempo mettetevi comodi, mettetevi anche un bel vestito di Prada nero se ce l'avete, come il titolo del nuovo singolo di Ellie Goulding, Black Prada Dress. I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills,

Black Prada Dress, un vestitino di Prada nero per Ellie Goulding. Ecco, in questi giorni è uscito anche il film, la parte seconda, la continuazione, il sequel del Diavolo Veste Prada. Saranno molti, molto contenti in questa mega marca e mega brand della moda internazionale, perché insomma sono un po' quindi sulla bocca di tutti i musicisti e anche degli appassionati di cinema, che però dicono che quel film, se avete visto il primo, vi potete anche risparmiare il secondo, nel senso che è un po' una perdita di tempo. Vabbè, io non l'ho visto, quindi non vi so dire. So però che è uscita con questo nuovo brano Ellie Goulding, che è appunto il singolo da quello che sarà il suo sesto album, I Know Too Much, 2020.

26 ed è una canzone che lei dice è stata praticamente prodotta da un personaggio, Jack Roshan, che lei ha scoperto guardando TikTok. I produttori oggi si scoprono e si scelgono anche esattamente e proprio così. Lei dice che questa canzone dà un po' il là a tutto il suo album, che avrà, diciamo così, un po' questo atteggiamento nel corso di tutto quanto il disco, un po' questo tipo di sonorità. Vi faccio ascoltare qualcosa che ci porta invece nel passato, perché in questa precisa giornata c'è qualcosa che riguarda un signore chiamato Adam Ant. Era il 2003 quando lui dava fuori di testa. Quel di Londra era già noto per aver avuto problemi purtroppo mentali, ma in quel giorno prendeva a pietre le vetrate delle case dei vicini, stava minacciando della gente in un bar e poi andò tranquillamente a prendersi un caffè, però questi arrivarono, lo prelevarono e lo portarono a curarsi. Lui dice di star bene oggi, Adam Ant, anzi ha scritto anche dei libri, è stato in televisione per spiegare un po' come questo stigma intorno a quelli che sono i vari problemi mentali che le persone possono avere nella società di oggi e nello show business in particolare vada annullato. E bisogna parlare di queste cose chiaramente, se no si finisce o si può finire anche male, come quasi era capitato a lui. C'è sempre spazio per risorgere, ecco, c'è sempre anche spazio per ritornare in cima. C'era una sua canzone che diceva appunto Room at the Top.

Viva Las Vegas, mitica di Doc Pomus, che ci stiamo ascoltando con gli ZZ Top in questa loro versione. Io sono molto affezionato a questo brano, la versione strumentale faceva da musica, da sigla e da jingle di uno dei miei programmi storici su TV Capodistria dedicato alla musica, chiamato Rhythm and News. Oggi nel 1949, l'11 di giugno, nasce Frank Beard, batterista degli ZZ Top. Frank Barba, che guarda caso è l'unico della band che non ha la barba, un po' ironico visto il suo nome. Insomma, un sacco di singoli di successo, brani come Legs, come Sharp Dressed Man, ma anche come questa, canzoni bellissime. Ci sono dei come Rough Boy, per esempio, sono dei brani dei loro vari periodi in cui hanno coniugato in maniera crescente la batteria elettronica, i suoni elettronici con questi chitarroni texani che hanno portato, insomma, da sempre avanti. Una formazione che ha venduto nel corso della loro storia qualcosa come 60 milioni di dischi, quindi più che giusto ricordarli in questa giornata. 11 di giugno, sono qui su Radio Capodistria, Andrea F in sostituzione di Tilly, che mi ha sostituito il lunedì. Radio Capodistria 1170 leggendari in AM, in onda media, FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, in radio digitale DAB, cercando Capodistria trovate noi, non solo il nome di questa soleggiata e bella località sulla costa adriatica, ma naturalmente anche il nome della nostra emittente radiofonica Capodistria, che è anche il suo sito web ufficiale, dove ci potete ascoltare in streaming completamente gratuito e completamente senza password, senza account, senza registrazione, senza rotture di scatole, senza perdita della vostra privacy o dei vostri dati personali. www.radiocapodistria.si, radiocapodistria tutto attaccato.si, poi basta cliccare, c'è questo player, ci sentite con la potenza dei mezzi di radio e televisione Slovenia. Se volete i nostri social, ci trovate su Facebook Radio Capodistria Musica, è lì che dovete schiacciare un bel like, un bel mi piace. Se cercate me su Facebook non ci sono e non mi trovereste mai, quindi mi trovate invece su Instagram o su quello che nei bei tempi si chiamava Twitter, adesso si chiama X, chiocciola This is Andrea F, tutto attaccato, F finale in lettera, chiocciola This is Andrea F. E se mi seguite già da qualche parte sapete che io sono un grande appassionato di un signore che si chiama Jimi Hendrix, chitarrista più grande della storia della musica, al quale oggi è stata dedicata, anzi ieri è stata dedicata una strada a New York, la West 8th Street nel cuore del Greenwich Village. Perché e per come? Lo scopriamo fra un po'. Adesso invece ci divincoliamo insieme a Hendrix nel traffico cittadino.

Crosstown Traffic, storico brano di Electric Ladyland, un singolone firmato Jimi Hendrix che abbiamo ascoltato volentieri visto che c'è proprio un discorso stradale che lo riguarda. Ieri 10 giugno è stata ufficialmente nominata e proprio inaugurata questa strada, la West 8th Street, l'ottava strada ovest, nome un po' anonimo così, in Jimi Hendrix Way. Questo è il nuovo nome, hanno svelato questo cartello, c'era un sacco di persone importanti, la sorella, anzi sorellastra di Jimi Hendrix, quella che bene o soprattutto male guida la sua eredità, il suo catalogo, Jimi Hendrix, c'era il grande Eddie Kramer, produttore e fonico storico di Jimi Hendrix e di tanti altri musicisti, insomma dai Led Zeppelin agli Anthrax, qui non si scherza, che hanno fatto dei bei discorsi. C'era Little Steven, grande fan di Hendrix che l'aveva sentito e conosciuto anche in giovanissima età. C'era anche questo consigliere comunale, si chiama Harvey Epstein, ecco il nome insomma non è che sia il massimo di questi tempi, no? C'è nel nome e nel cognome, né Harvey visto Weinstein, nel cognome visto Jeffrey Epstein, non è che vanno benissimo, però insomma lui era uno dei consiglieri comunali che dice: siamo orgogliosi di onorare oggi l'eredità di Jimi Hendrix, il nostro distretto è da sempre un centro di cultura, arte e attivismo, Jimi Hendrix incarnava tutti questi ideali, e su questo insomma non si può discutere. Diceva: non è stato soltanto un musicista rivoluzionario, ma anche una voce importante per la pace, l'uguaglianza razziale e la giustizia sociale, ha rivoluzionato la musica in questo quartiere ed è giusto che questa strada oggi porti il suo nome, esattamente così, perché a due passi dagli storici Electric Lady Studios, gli studi di registrazione che furono il suo sogno, che lui fece costruire investendo un sacco di denaro, andando in tour fino allo sfinimento praticamente per finanziare quello che ancora oggi è uno dei migliori studi di registrazione al mondo. Lui purtroppo ci registrò ben poco, dopo l'inaugurazione nell'agosto del 1970, a neanche un mese e mezzo dopo lui sarebbe morto, e quindi fece soltanto in tempo a inaugurare gli studi e a registrare delle canzoni intensissime che finirono su alcuni dei suoi album postumi, come First Rays of the New Rising Sun, compilato di recente, o quello uscito subito dopo la sua morte, l'Incompleto Cry of Love. Spesso brani molto belli, molto delicati e con un suono molto avanti rispetto a quei tempi. Ed anche quelli che erano finiti a metà, in realtà sono diventati dei capolavori, come questa intitolata Hey Baby, New Rising Sun, che ci accompagna alle news delle 16:30 per chi ci segue in diretta. In nottetempo, la grande musica va avanti ininterrotta. Restate con noi.

musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Mi stupisce sempre questo finale con questa voce femminile un po' orientaleggiante. Man in the Arena, The Script, il nostro sigla single della settimana, brano in promozione speciale per quanto riguarda la musica internazionale qui su Radio Capodistria, ci riporta alla musica. Secondo spicchio di pomeriggio alle 4, giovedì 11 di giugno, straordinariamente con il sottoscritto Andrea F, non nel senso che io sia straordinario, ma nel senso che in genere sono con voi il lunedì e invece questa volta ci siamo fatti questo scambio di giornata e di programmi con Tilly. Un saluto, un abbraccio fraterno a tutti quelli che ci ascoltano la notte in notte tempo. Dai The Script con questa bella canzone che è un plauso praticamente a chi si mette in gioco, no? Se dico scende in campo sembra un'altra cosa politica e non mi piace, però a chi si mette in gioco, a chi praticamente è lì a fare le cose, a sudare, dicono loro sono blood, sweat and tears believer, cioè credono nel sudore, sangue e lacrime, insomma nel darsi da fare, siamo quelli che sono nell'arena e non quelli che sono sugli spalti a guardare, a criticare, a dire sì avrei fatto così, sì ma a me non piace, ma secondo me tutti bravi. No, ad essere professori fuori dal campo, chi invece è lì a battersi e a mangiarsi insomma la salute, i nervi, il tempo e le ore lavorando, facendo qualcosa, mettendosi all'opera su qualcosa, mettendosi spesso e volentieri anche in gioco e a rischio, vede le cose sotto un altro punto di vista. Man in the Arena, bel brano, nostro sigla single della settimana. Fra un po' vi faccio sentire anche la nostra canzone della settimana, Giovanotti Alfa con Buon Vento, già il titolo è di buon auspicio, però ci arriviamo con il nuovo singolo dei Muse che dedico a tutti quelli che ci ascoltano la notte, che un po' come me sono gli eroi del turno di notte. Proprio questo è il titolo del singolo. Il nuovo album si chiamerà The Wow Signal, uscirà il 26 di giugno. Night Shift Superstar, le superstar del turno di notte, è il nuovo singolo dei Muse.

Alfa e Giovanotti, buon vento, scritta in parte da Giovanotti, scritta in parte da Alfa, la nostra canzone della settimana, brano in promozione speciale per quanto riguarda la musica italiana qui su Radio Capodistria. Una canzone piena di buon umore che ci sta di questi tempi un po' cupi, un po' bui, che mentre si avvicina l'estate, forse non cercando di essere direttamente un tormentone, no, di quelli un po' scemi anche, rischia di diventarlo, non perché sia un po' scema la canzone, ma anzi al contrario, perché è un brano di buone speranze e di buoni sentimenti, di positività, e che quindi ha il potenziale per starci nelle orecchie per questo, ecco, senza darci troppo fastidio. Continuiamo con quelli che sono i compleanni e gli anniversari delle giornate. Robert Burch, classe 1961, compie gli anni oggi, una delle voci degli Stereo MCs, grandi singoli come nel 1992 Step It Up, ma soprattutto la canzone che io più ricordo è quella che ci vede collegati e connessi, come tutti siamo nella società tecnologica di oggi. Figuratevi, negli anni 90 non si immaginavano neanche quanto saremmo stati connected.

Connected Stereo MCs, gran bel brano questo, quanti ricordi anche radiofonici. Gli Stereo MCs, questo duo formato a Clapham, Londra nell'85 da due persone, Rob Burch e Nick Hallam. Rob Burch era più che altro l'artista che scriveva i testi e cantava, invece Nick Hallam era quello che si occupava della musica, un po' il DJ producer, che fra l'altro aveva fondato anche un famoso studio di registrazione chiamato G Street Recording Studio. Ecco, la cosa curiosa è che tutti e due compiono gli anni oggi, in questa precisa giornata. Sono tutti e due proprio nati lo stesso giorno, Robert Burch nel 1961, Nick Hallam invece l'anno prima, nel 1960. Doppio compleanno quindi in casa di questa band che abbiamo ricordato con questa canzone. Volevo segnalarvi che ultimamente mi stanno facendo molto felici i post che vedo di Zucchero sul suo account, sui suoi social, sul suo Instagram. Lui sta facendo un tour europeo che mica scherzi, no? A parte, è partito dalla data zero di Mantova, poi Londra, Royal Albert Hall, per andare in Svizzera, in Francia, in Olanda, in Belgio, tutti bei concerti, splendide foto eccetera. Oggi fra l'altro è a Vienna, è stato già in Germania, Leipzig, Düsseldorf eccetera eccetera, poi continua a Bratislava, ritorna in Austria, Graz, Innsbruck, Zurigo, sarà anche abbastanza vicino a noi perché il 4 di luglio sarà Udine, poi continua a Bologna, 6 di luglio Pescara, 8 luglio Perugia, 11 luglio Messina, insomma un po' le maggiori città italiane. Un tour da vedere per questo artista, che l'ultima volta che l'ho visto sul palco mi stavo proprio domandando se Zucchero stia entrando in quella categoria degli ultra settantenni, perché ha 70 anni adesso il buon Zucchero, Sugar Fornaciari, il buon Adelmo Fornaciari, che un po' come i Rolling Stones l'età sembrano non sentirla. Il tempo forse non è stato gentile sulle rughe del loro viso, ma in compenso hanno uno stato di salute, uno stato vocale, una forma fisica, anche una durata fisica assolutamente invidiabile, che molti di noi che sono relativamente più giovani potrebbero tranquillamente prendere a prestito da loro. Chissà, se ce l'hanno forse potrebbero vendercene un chilo.

Un chilo di zucchero, un brano che mi piace moltissimo per questa sua ironia. Il tuo cervello non pesa un chilo, è una cosa bellissima che lui dice, no? Un dato di fatto fisico che si trasforma in un velatissimo insulto. Tanti dissero quando uscì questo brano, ma ha copiato la ritmica dei The Roots, della famosa Seed. Sì, non è che l'ha copiata, ha chiamato il batterista dei The Roots, il mitico Questlove, che suona su questo disco. Quindi se stava bene a lui fare questa ritmica per il buon zucchero, probabilmente anche noi non abbiamo nulla da ridire. Non è certamente una scoperta originalissima accusarlo di questa cosa. Allora, un ultimo compleanno per questo spicchio di pomeriggio ore 4, compleanno che voglio ricordare in questa giornata, poi arriviamo all'appuntamento con Viaggiando per chi ci segue in diretta, in nottetempo la musica sempre ininterrotta, la grande musica di Radio Capodistria. Abbiamo ancora altre cose da ricordare, altre cose che voglio farvi sentire in questa nostra seconda ora insieme. In questa precisa giornata compie gli anni Stephen Gregory Drozd, nato l'11 giugno 1969, 57 anni, da Houston, Texas, che è stato la voce principale, il principale autore, polistrumentista e insomma un po' tutto fare per i Flaming Lips per un bel periodo, dal 1991 al 2024. Iniziò nella band come batterista, però poi insomma non soltanto batterista, suonando tantissime altre cose, aggiungendo anche la sua voce e il suo tocco particolare al folk psichedelico di questa band, che ci accompagna Viaggiando con uno dei loro singoli che già nel titolo illustra un po' questa atmosfera a cavallo fra folk acustico e iperspazio, no? Perché sono una band un po' psichedelica. C'è anche Casey Musgraves dal mondo del country che fa loro un bellissimo omaggio qui nella veste di corista, se ne sta lì proprio al suo posticino, se non è un featuring senza farsi notare, però sappiamo che c'è in questa splendida canzone intitolata Flowers of Neptune 6, i fiori che crescono su Nettuno 6.

pensate all'orchestrazione geniale di questo brano. Ci sono viole, violini, violoncelli, ci sono voci, falsetti, tamburelli, batteria, chitarre elettriche, acustiche, pianoforte, c'è di tutto. C'è il genio di Brian Wilson che ci lasciava in questo giorno, l'11 giugno dell'anno scorso, 2025.

ripresa a fare dei tour dal 99 fino al 2022, quando era già abbastanza avanti con gli anni. Un genio assoluto, uno dei primi musicisti a utilizzare lo studio di registrazione come strumento vero e proprio, come luogo in cui la musica può venire creata, assemblata, in cui si possono fare cose in natura non fattibile. Con i suoi Beach Boys, sì, fece queste canzoni che tutti associamo con il California Dreaming, il surf, eccetera, eccetera, le vacanze, l'estate, gli anni 50, gli anni 60, però in realtà dietro, dal punto di vista sonoro, dal punto di vista tecnico e armonico, c'è un lavoro veramente grandissimo. Uno dei musicisti più influenti e significanti della sua era, con queste orchestrazioni, armonie molto complesse, questi arrangiamenti vocali, come vi dicevo prima, come avete sentito voi stessi. Anche nella fase successiva dei Beach Boys, quando i suoni diventavano un po' più pesantemente moderni, e forse oggi avrebbero fatto altrimenti, non ci stavano benissimo in quel periodo, facevano comunque delle grandi cose. Uno dei loro brani con il quale continuiamo questo, anzi concludiamo questa piccola parentesi dedicata a Brian Wilson nell'anniversario della sua scomparsa l'anno scorso in questo giorno, è una canzone che ci sta molto bene, che magari può essere un augurio per questa estate del 2026. Devo dire che per il momento non sembra assolutamente così, non sembra andare in questa direzione, ma possiamo continuare a sperare che magari diventi questa una Summer of Love.

Summer of Love, un'estate d'amore, sarà così? Chissà, speriamo, non credo, forse l'anno prossimo, forse il 2028, forse nel 3047, chissà quando l'umanità imparerà che insomma fare la pace è molto meglio che fare la guerra, per non parlare di fare l'amore. Allora, Summer of Love era tratta da un disco intitolato Summer in Paradise. Abbiamo chiuso questa parentesi dedicata ai Beach Boys, un disco che è un po' insomma un segno che non tutte le favole hanno un lieto fine. Questo usciva nell'agosto del 1992, il disco che andò peggio dei Beach Boys, le recensioni dissero un album orrendo, fecero secondo me il grande errore di fare una cover nuova di Surfing che forse non serviva, di cercare di rimodernarla con queste batterie elettroniche, questi suoni molto anni 90, e molti dissero beh questo è un disco assolutamente da saltare, e infatti il pubblico lo saltò al punto tale che non solo non arrivò in classifica ma vendette così poco che il distributore del disco praticamente andò a finire in bancarotta a causa di questo. E poi più

avanti vennero vendute delle versioni di questo CD in regalo. Si compravate un disco vecchio dei Beach Boys vicino, proprio con lo scotch, c'era attaccato questo per cercare di vuotare i magazzini. Ma tutto sommato non tutte le intenzioni sull'album erano cattive, non tutte le canzoni necessariamente orrende, e io ho utilizzato questa per farvi ascoltare un aspetto che di solito non si sente dei Beach Boys, per ricordare la scomparsa del grande Brian Wilson, che moriva in questo giorno di un anno fa, nel 2025. Insomma, siamo tutti passeggeri su questo pianeta, le cose vanno e vengono anche nel mondo della musica. Bisogna ogni tanto capire che gli artisti non vanno crocefissi se fanno un disco brutto, magari è un loro periodo semplicemente, grazie a qualche critica possono anche riprendersi, però se vengono disintegrati alle volte la cosa può fare anche molto male. Il buon Paul McCartney, su un album suo di parecchi anni fa, nelle note di copertina, al fine di tutti i ringraziamenti, scrisse: spero questo disco vi piaccia, se non vi piace non fa niente, ne faremo un altro l'anno prossimo. Ed è un po' forse l'atteggiamento giusto da avere. A proposito di essere passeggeri, c'è il nuovo singolo di Alex Warren che, guarda caso, si intitola appunto Passenger.

Anche Alex Warren va a ricercare il feeling spiaggia, bagno estivo, no? Gente con il secchiello alla paletta che grida, che fa festa, barbecue all'aperto, insomma atmosfera estiva. Anche lui cerca il singolone estivo. Mi sembra che non sia l'unico dei brani in circolazione ultimamente che nella struttura melodica e un po' in questo suono che viene utilizzato spesso di campanellini, xilofoni eccetera, va un po' a copiare anche in maniera abbastanza smaccata Somebody That You Used To Know di Gautier. Ci assomigliano tutto un po', no? C'è questa tendenza nella musica moderna a fare i successi che occhieggiano al successo di qualcun altro nel passato, perché appoggiarsi sul lavoro che ha già fatto qualcun altro per installarvi una canzone nelle orecchie è sempre una cosa, un'operazione molto facile, artisticamente secondo me molto reprensibile, però insomma l'industria musicale di oggi non è che abbia molto di non reprensibile. L'industria musicale del passato aveva anche dei grandi personaggi come François Hardy, la splendida cantante e attrice francese che ci lasciava 2 anni fa, nel 2024, in questo giorno, l'11 di giugno, all'età di 80 anni. Una delle cantanti che ha avuto più successo in quanto a vendite discografiche nella storia della musica francese, con questa voce malinconica, queste ballate sentimentali, ma anche con un certo sense of humor. Negli anni 60, per esempio, faceva parte di quel movimento francese che veniva chiamato Yeye e divenne un'icona culturale e anche, devo dire, un po' un sex symbol in Francia, internazionalmente. Bob Dylan se ne innamorò, non mi sembra strano, scrisse anche un poema Beat dedicato a lei sul retro della copertina del suo album del 64, Another Side of Bob Dylan, l'altro lato di Bob Dylan, che era forse quello del personaggio anche dagli amori facili. Come non dargli come dargli torto adesso, insomma, come non dargli ragione, perché François Hardy, come dicevo, era un personaggio fascinosissimo che se la sapeva lunga anche in quanto uomini. Difatti uno dei suoi successi è una canzone piena di sense of humor che dice: tous les garçons et les filles, tutti i ragazzi e tutte le ragazze.

Un ricordo di François Hardy, la sua bellissima voce ci lasciava, come dicevo, in questa giornata del 2024, due anni fa, all'età di 80 anni. Allora, in questo giorno c'è anche da ricordare una cosa curiosa che riguarda un gruppo chiamato Lady Antebellum, adesso si chiamano Lady A, Lady A semplicemente. Cambiarono il loro nome proprio in questo giorno del 2020 per le proteste dovute all'uccisione di George Floyd da parte della polizia americana, perché dicevano che questo nome Antebellum ricordava il South Antebellum e quindi veniva associato al periodo della schiavitù, dello schiavismo e dei diritti calpestati della popolazione nera afroamericana. E quindi pensarono di cavarsela togliendo una parte del nome e chiamandosi semplicemente Lady A anziché Lady Antebellum. Naturalmente protestò subito una povera cantante nera, guarda caso, Anita White, che nel cognome invece si chiamava Bianco di cognome, però era una cantante nera, che aveva utilizzato come suo nome d'arte Lady A da oltre 20 anni, e loro un po' fregandosene rimasero così. Insomma, se dovevano fare un pasticcio prima l'hanno peggiorato cercando di cambiare le cose. Forse, insomma, un po' di fantasia, e se doveva essere un cambio di nome magari potevano trovare qualcosa di più originale. Quindi io, francamente, se devo farveli ascoltare ricordando questa cosa curiosa e incresciosa che succedeva proprio in questo giorno del 2020, scelgo piuttosto uno dei loro grandi successi di quando ancora si chiamavano Lady Antebellum e cantavano Just a Kiss.

Just a Kiss, Lady Antebellum 2011, 9 anni dopo il pasticcio con il cambio di nome, un intermezzo non proprio bianco, ma intermezzo bianco il titolo di questo splendido nuovo singolo di Max Gazzè.

Time, Pink Floyd, grande disco che supera il tempo, supera Time, appunto, 1973, album storico, ci riporta la musica con della bellissima musica nell'ultimo spicchio di pomeriggio ore 4, edizione giovedì 11 di giugno, con Andrea F qui con voi sulle frequenze di Radio Capodistria, Radio Capodistria su Facebook, Radio Capodistria Musica, mettete lì un bel like, un bel mi piace, seguiteci, il sottoscritto su Instagram o su Twitter, chiocciola This is Andrea F, tutto attaccato, F finale in lettera, chiocciola This is Andrea F. Perché Pink Floyd? Intanto ci stanno sempre. Chi non mette Pink Floyd in radio commette un crimine contro l'umanità. Ecco, potremmo passare una legge di questo tipo. Ci sono tante leggi assurde, questa sarebbe meno assurda delle altre. Però in questo giorno, l'11 di giugno del 2011, i Pink Floyd ritornavano nelle classifiche di Billboard americane, alla numero 47, con questo disco. Un disco del 1973, che qualche annetto ce l'aveva. E in questa maniera riuscivano a spazzare via un record che nessuno aveva raggiunto di 1000 settimane di presenza nella classifica di Billboard. E questo è un disco che poi ha viaggiato spesso e volentieri anche nelle zone più alte della chart in occasione del 40° anniversario dell'album, insomma è stato poi di nuovo ripubblicato, osannato tante volte e insomma da quella volta secondo me il record lo sta ancora espandendo. Lunga vita ai bei dischi come questo, naturalmente dischi che ci fa piacere sentire e riascoltare. Noi qui a Pomeriggio ore 4 siamo lieti di darvi questo tipo di notiziola che ci danno modo di sentire grande musica o anche grande rock, per esempio ricordando il fatto che in questo giorno del 2011 nasceva Donny Van Zandt, chitarrista e voce dei 38 Special dal 74 al 2013, quindi membro anche fondatore di questa band, uno dei tre fratelli Van Zandt, l'altro molto famoso Ronnie Van Zandt era il cantante originale dei Lynyrd Skynyrd che morì in quel famoso incidente aereo tragico nel 1977. 38 Special significa brani di grande successo come Hold On Loosely o come la splendida Caught Up In You.

38 Special, questo è uno dei loro mega mega successi intitolato Caught Up in You, la voce quella di Donny Van Zandt che nasceva in questo preciso giorno, stavamo ricordando con questa canzone qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Fra le cose curiose accadute in questa giornata ce n'è una che mi ha colpito, devo dire in modo particolare, perché è una cosa praticamente incresciosa, diciamo, non esattamente simpatica come cosa che accade non soltanto a un musicista, a un artista, ma a qualsiasi di voi. Un equivoco di qualcuno che viene scambiato, viene dato per morto per un incidente, per di più, quindi per morte violenta addirittura, quando invece le cose non stavano esattamente così. Sto parlando di una grande band chiamata The Who, che tutti certamente conosciamo e ovviamente molti ammirano, molti proprio adorano in assoluto. C'è il signor Roger Daltrey, in questo giorno veniva dichiarato scomparso perché nel 1966, l'11 di giugno, le emittenti radio di tutta Europa battevano questa notizia: Roger Daltrey degli Who è morto, è successo qualcosa, ha avuto un incidente. E invece era un equivoco, perché qualcuno aveva scritto male nel materiale stampa, aveva scritto cantante anziché chitarrista senza specificare il nome, ed era Pete Townshend degli Who, che certamente non era morto, ma aveva avuto semplicemente un incidente in macchina ed era rimasto ferito. Ma qualcuno scrisse vittima di un incidente cantante degli Who, e di lì la notizia che dilagò in tutto il mondo. Lui fortunatamente stava bene, sarebbe sopravvissuta a quella generazione degli anni 60 e a molte altre ancora, tutte quelle che sbeffeggiava nella loro My Generation.

My Generation, The Who, ricordando questo increscioso giorno, 1966, 11 giugno, usciva questa notizia, Roger Daltrey è morto, e invece era Pete Townshend che si era fatto male soltanto in un incidente stradale. L'ultimo compleanno che voglio ricordare di oggi è quello nel 1944 di Judy Craig, la voce principale, la cantante di quella girl band, quel gruppo vocale, così si chiamavano quella volta, chiamata The Chiffons. Nel 1963 avevano un grande successo che tutti ricordiamo, intitolato He's So Fine.

Kiss So Fine, The Chiffons, 1963, mega successo che poi nel 71 venne utilizzato come brano esempio per questa causa contro George Harrison. My Sweet Lord di George Harrison attinge a piene mani di questa. George Harrison stesso, difendendosi, disse: mi sa che non me ne ero reso conto, l'aveva lì nel sottofondo del sottobosco del suo cervello e del suo grande talento comunque da qualche parte. A quanto pare il caso venne poi risolto privatamente fuori sede giudiziaria, probabilmente con una bella pioggia di milioni. Questo grande brano ci ha accompagnati addirittura ad arrivo. Vi saluto con una canzone che ha un forte contenuto sociale, politico, attuale, eccetera, eccetera. In questi giorni mi stavo riascoltando Radio Chaos, un disco che vi consiglio altamente. È il secondo album da solista di Roger Waters dei Pink Floyd, che usciva nel 1987. All'epoca si diceva un disco che parlava del monetarismo, dell'imperialismo, dei problemi dell'economia americana, delle guerre in Medio Oriente. Vi suona nota questa cosa? Era il 1987. E il disco oggi è non soltanto attuale, ma c'entra in pieno le cose. Addirittura alcune parole, alcuni campionamenti all'interno di questo disco che sono stati presi dalla campagna elettorale di Ronald Reagan del 1980, quindi ancora prima, sembrano quasi degli slogan ironici di quella che è la politica statunitense di oggi. Una canzone in particolare, intitolata Home, si fa delle belle domande. Roger Waters dice: quando i cowboy e gli arabi decidono di tirare fuori le pistole a mezzogiorno in quel duello, nell'aria fredda di quella sala riunioni cittadina, te ne starai là come uno spettatore passivo per vedere quello che decidono quelli che dettano la situazione sui mercati. Ecco, insomma, 1987, oggi siamo esattamente là. E poi dice: quando finalmente smetteranno di parlare di difesa e faranno una piccola invasione per ridurre i costi, sarai fra quelli che correranno nella lounge dell'aeroporto, oppure accetterai il tuo stato di cittadino di seconda classe, una nazione intera di camerieri e cameriere a mescolare i martini per quelli che decidono. Ecco, una bella domanda, una serie di domande da farsi in un brano assolutamente geniale di uno dei personaggi che fra i pochi nel mondo della musica internazionale che ha detto pane al pane, vino al vino dalla notte dei tempi, da sempre, dai Pink Floyd in poi. Il grande Roger Waters che chiude il nostro programma di oggi. Grazie a tutti voi per l'attenzione, grazie a Mattia Giaubi al di là del vetro per la parte tecnica, il caffè e la compagnia. Grazie a Tilly che mi ha sostituito il lunedì. Vi lascio andando a casa, cioè home, come era il titolo di questo splendido, indimenticabile brano.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria. Guitar Bar. Okay, you're ready.